0: da fare una lavalia, cioè.
1: Per la rubrica Classici della canzone avete ascoltato Ornella Vanoni e una selezione dal compadisco intitolato Sherazade. E per concludere Pedro Javier González alla chitarra.

Con la musica di Pedro Javier González alla chitarra si conclude la seconda parte del Convoi nella notte. Anna Albertini vi saluta e vi augura un buon proseguimento con i programmi di Radio Vaticana.

0: il cimento. Dialoghi sulla musica dal Medioevo al Classicismo. Un programma a cura di Pierluigi Morelli.
1: Un cordiale saluto ai radioascoltatori da Pierluigi Morelli. Durante la prima parte della nostra trasmissione ascolteremo un'opera abbastanza imponente, il Requiem di André Campran, compositore francese nato nel 1660 e morto nel 1744. Un'opera di cui non si conosce perfettamente l'anno di redazione e che ci è giunta in un'unica copia che è stata revisionata dallo stesso autore probabilmente subito dopo il 1730. Quest'opera curiosamente non ha il dies irae, a differenza delle messe da requiem normali, diciamo tra virgolette, e quindi questo ha fatto supporre che probabilmente era una messa in suffragio, quindi una messa da requiem in ricordo di qualcuno e non per il funerale di qualcuno. I movimenti che la compongono sono quindi Sinfonie, Chœur et Trio, Kyrie, Graduale, Offertoire, Sanctus, Agnus Dei, Postcommunion. Esegue l'ensemble Les Concerts Spirituels, direttore Hervé Niquet.

Avete ascoltato di André Campra, Messa da Requiem, nell'esecuzione dell'ensemble Le Concert Spirituel, diretto da Hervé Niquet. E proseguiamo ora ascoltando due quartetti con flauto, che sono in realtà delle trascrizioni da opere di Wolfgang Amadeus Mozart. Trascrizioni d'autore e soprattutto trascrizioni d'epoca. Infatti inizieremo dal quartetto in sol maggiore, per flauto, violino, viola e violoncello, dall'originale per oboe e trio d'archi, KV370 in fa maggiore. E la trascrizione di questo brano è stata opera di Antoine Hugo nel 1801. I movimenti che lo compongono sono allegro, adagio, rondò. Esegue l'ensemble all'antica: Luigi Lupo flauto traversiere, Rossella Croce violino, Luigi Azzolini viola, Rebecca Ferri violoncello.

Di Wolfgang Amadeus Mozart avete ascoltato il quartetto in sol maggiore, dall'originale per oboe e trio d'archi KV370, nella trascrizione per flauto e trio d'archi di Antoine Hugo, nell'esecuzione dell'ensemble all'antica. Ed ora ascoltiamo un altro quartetto, sempre di Wolfgang Amadeus Mozart, il quartetto numero 4 in re maggiore. Questa è una trascrizione della sonata KV311 per pianoforte ad opera di Franz Anton Hofmeister. Altro celebre compositore e editore musicale contemporaneo di Mozart. I movimenti che compongono il brano sono Allegro con spirito, Andante con espressione, Rondò Allegro. Esegue sempre l'ensemble all'antica: Luigi Lupo, flauto traversiere, Rossella Croce, violino, Luigi Azzolini, viola, Rebecca Ferri, violoncello.

0: Di Wolfgang Amadeus Mozart avete ascoltato il quartetto numero 4 in re maggiore per flauto e archi, trascrizione di Franz Antonov Meister dalla sonata KV 311 per pianoforte, nell'esecuzione dell'ensemble all'antica, composto da Luigi Lupo al flauto traversiere, Rossella Croce al violino, Luigi Azzolini alla viola, Rebecca Ferri violoncello. Termina qui la trasmissione odierna. Da Pierluigi Morelli, grazie per averci seguito anche quest'oggi. Appuntamento con il Cimento tra 7 giorni, sempre sulle frequenze di Radio Vaticana.
1: Vi ricordo la nostra email: programmi.musicali@spc.va.

0: Zoom.
1: Novità, interviste ed eventi dal mondo della musica.
0: Un programma di Luigi Picardi.
2: Bentrovati amici della Radio Vaticana, Luigi Picardi al microfono. Ricordiamo il nostro numero WhatsApp 335-124-3722. È mia gradita ospite in collegamento dalle Marche, Perla Palmieri, grazie per essere qui.
3: Grazie a te Luigi, grazie per insomma ospitarmi nella tua bellissima programmazione e grazie per l'interesse nei confronti della mia musica.
2: Ricordiamo Perla Palmieri, cantante e autrice jazz, perché è di recente uscita My Jazz Identity, suo nuovo album pubblicato da Notami Jazz. Perla, come nasce questo progetto e perché questo titolo?
3: Beh, è un titolo che obiettivamente riconosco essere un po' coraggioso, nel senso che My Jazz Identity è la mia identità jazz, perché diciamo appunto ho voluto fare una sfida con me stessa e cercare di raccontare quello che è stato il mio percorso musicale finora, fatto appunto sia di studio che ovviamente di esperienze pratiche, di live, di concerti e di tanto ascolto. E perché obiettivamente la mia identità come artista, ma proprio come persona, deve tanto appunto a questo genere musicale che è il jazz, che è obiettivamente il genere musicale in cui io mi riconosco, cioè riesco ad esprimere me stessa pienamente. E quindi ho voluto fare questo esperimento e raccontare un po' quella che è la mia esperienza e il mio sentire musicale, il modo in cui io comunico artisticamente. E poi mi sono accorta che obiettivamente, costruendo appunto il repertorio, gli arrangiamenti, le composizioni, le tematiche di cui parlavo erano tematiche che appartengono un po' a tutti noi, quindi sì, My Jazz Identity è la mia, il racconto di me come artista, però alla fine ognuno di noi può ritrovare qualcosa di sé.
2: Perla, un primissimo ascolto da My Jazz Identity, cosa selezioniamo?
3: Partiamo col primo, Pure Imagination.
4: Esprimi un desiderio. Cerca nella tua mente. Crea il mondo come vuoi che esso sia. Ti mostro come.

0: Ed era Pure Imagination di Leslie Bricusse, Anthony Newley, nella lettura e interpretazione di Perla Palmieri, cantante e autrice jazz, nostra ospite, con la quale stiamo presentando il suo nuovo album pubblicato da Notami Jazz, ovvero My Jazz Identity. Come hai strutturato la scaletta di quest'album che ha il sapore del concerto dal vivo? Ricordiamo, ci sono 4 brani originali e 6 standards.
1: Beh, diciamo che obiettivamente è un album che è partito dal vivo, nel senso che io avevo un'idea di come strutturarlo, bene o male, in mente, di cosa raccontare, però poi abbiamo fatto insieme al mio gruppo una serie di live, di concerti live, un mini tour prima di registrarlo, proprio per, diciamo, calibrare il tiro, tra virgolette, cioè vedere la risposta del pubblico e cercare di costruire anche un racconto completo, ecco. E infatti, appunto, è un album che racchiude in sé tanti colori. E appunto dal primo brano, Pure Imagination, che è una ballad, fino appunto a brani più ritmati come gli Atratà di Tania Maria o miei brani come Maiolica. E si chiude con un altro brano intimo, quindi ho voluto, diciamo, richiamare l'inizio con la fine, che è Choro Prosé di Guinga. Però ecco, quello che posso dire è che è un album molto eterogeneo, perché appunto la riflessione che ho fatto è che ognuno di noi non è una cosa sola, non è un colore solo, non è uno stile solo, ma siamo fatti di tanti colori e la nostra personalità è fatta di tante caratteristiche diverse. Quindi ho voluto un po' riflettere questo di me stessa, facendo un po' un'analisi interiore di quelle che potevano essere le mie diverse espressioni artistiche, e da quelle più intime a quelle un pochino più, diciamo, stravaganti, più ritmiche e energetiche, è uscito fuori questo di My Jazz Identity.
0: E appunto ricordiamo appunto la scaletta, abbraccia Pat Bricusse Newley e Georgia Ira Gershwin, appunto pezzi di brani di Perla. Abbiamo anche Chick Corea, oltre Tania Maria e Ginga, quindi anche Clifford Brown addirittura. Quindi insomma abbracci un bel panorama e una bella palette di colori. Perla, altro ascolto da My Jazz Identity, cosa selezioniamo?
1: Potremmo selezionare già da subito È per te, che è uno dei brani, diciamo, forse più importanti dell'album.

0: Ed era È per te, brano di Perla Palmieri, interpretato dalla stessa autrice, appunto Perla Palmieri, nostra ospite, con la quale stiamo presentando questa novità, My Jazz Identity, pubblicata da Notami Jazz. Perla, parliamo del tuo percorso formativo. Perché il canto? Perché il jazz? Quali gli incontri importanti nella tua carriera? Insomma, parlaci un po' di te.
1: Ma io devo dire che ho sentito il richiamo della musica fin da piccola, nel senso che ho sempre desiderato esplorare e immettermi in un contesto di espressione artistica. Ho iniziato a studiare canto e pianoforte classico da piccina e poi mi sono subito, diciamo, buttata nel mondo del conservatorio, mi sono laureata in canto jazz, sia al triennio che al biennio di conservatorio, e adesso tra l'altro sto nuovamente frequentando un altro corso di laurea in pianoforte jazz, quindi diciamo che ho fatto un percorso molto completo e stimolante. Tra l'altro devo dire che alcuni arrangiamenti di questo album, cito ad esempio Dawood, Yatrata, e fanno proprio parte come arrangiamenti della mia tesi di laurea del triennio, mentre altri brani, le mie composizioni, come Per te, My Camellia, sono andate a far parte della mia tesi di laurea del biennio, e in quel caso in una veste un po' particolare perché li avevo arrangiati per un ensemble di 15 elementi, quindi quasi una big band. Ecco, è stata anche lì una bella sfida.
0: Quindi hai fatto suonare le tue e cantare le tue tesi di laurea, in sostanza.
1: Sì,
0: che è una
1: beh,
0: bella cosa, eh.
1: Diciamo che, come dicevo, l'album è parte del mio percorso, quindi ci ho messo man mano, si è costruito veramente man mano che io crescevo artisticamente, e poi ho trovato questa chiusa finale di quello che artisticamente sono io in questo momento, ovviamente.
0: Chiaramente. Perla, altro ascolto, cosa selezioniamo?
1: Io direi un qualcosa di un pochino più movimentato, Maiolica.

0: Ed era Maiolica, brano di Perla Palmieri, interpretata dalla stessa autrice. E ricordiamo, siamo in compagnia di Perla Palmieri, cantante e autrice jazz, per parlare del suo nuovo album, ovvero My Jazz Identity, pubblicato da Notami Jazz. Cosa hanno rappresentato i premi nella tua carriera? Ricordiamo anche uno prestigioso, appunto, a Piacenza, il Pathways to Jazz 2025. E secondo te sono ancora utili i concorsi per la carriera di un musicista, specialmente per quel che riguarda il campo del jazz?
1: Beh, i concorsi sono sempre delle opportunità, soprattutto per i giovani artisti come me, prima di tutto per mettersi in gioco. E poi per dire un po' per aprirsi a quello che è il mondo musicale nazionale e internazionale, dire ci sono anch'io, eccomi qui, e questa è, diciamo, la mia musica, il mio modo di esprimermi. E poi, tra l'altro, è sempre una bellissima opportunità conoscere altri colleghi musicisti e trasmettersi a vicenda la propria esperienza musicale. Quindi sono tutte esperienze che io ritengo estremamente formative per un musicista, e mi piace sempre, come dicevo, mettermi in gioco in questi contesti. E il Pathway to Jazz in realtà è un po' particolare, perché è un premio di questa realtà americana, che è appunto l'omonima Pathways to Jazz del Colorado, che appunto ha riconosciuto il valore di questo mio album quando io l'avevo registrato, ma non era ancora pubblicato. E tra l'altro sono l'unica cantante tra i vari musicisti italiani e internazionali che sono stati selezionati quest'anno, e ne ha riconosciuto il valore. E dal punto di vista artistico, che è stata per me, diciamo, una seconda prova del 9 di quello che poteva essere la validità artistica di questo progetto, e poi soprattutto rispetto alla sonorità a cui sono abituati oltreoceano. E quindi questa per me è stata un'ulteriore spinta in avanti nella passione che ho messo in questo progetto. E ricordiamo che appunto il Pathways to Jazz ne sponsorizza in parte la pubblicazione, e adesso che è uscito, ovviamente, sia in fisico che in digitale.
0: Cosa selezioniamo dalla scaletta? Perla.
1: Direi La terra mia.

0: Ed era La Terra Mia di Perla Palmieri, interpretata dalla stessa autrice. Ricordiamo la line-up di questo album: Simone Bortolami, chitarra classica ed elettrica, Giuseppe Dato, pianoforte, Alberto Zuanò, contrabbasso, Max Verrillo, batteria, nonché special guest Max Ionata, al sax tenore. E appunto parliamo di chi ti affianca in quest'album. Hai avuto appunto uno special guest come Max, che salutiamo, insomma, da questi microfoni, un comune amico. Perla, a te la parola.
1: Beh, allora devo dire che l'album è nato obiettivamente tra noi giovani musicisti.
0: Tutti bravissimi, facciamo i complimenti ai tuoi colleghi, insomma.
1: Sono Simone Bortolami alla chitarra, Giuseppe Dato al pianoforte, Alberto Zuanon al basso elettrico e contrabbasso e Max Verrilli alla batteria. E poi si è aggiunto come special guest dell'album Max Ionata, appunto, al sax tenore per i brani Da Hood e È per te, che sono tra l'altro due brani un po' molto diversi nel loro mood, nei loro colori, perché È per te è un brano molto intimo, personale, è una mia composizione, mentre Da Hood è un grande classico che fa parte, insomma, del linguaggio e ha ispirato tutti noi musicisti jazzisti. E ovviamente per me è stato un grande piacere coinvolgere Max e lo ringrazio sempre per l'interesse e la naturalezza con cui si è sperimentato e si è approcciato alla mia proposta e alla mia musica, quindi al mio sentire musicale, e arricchendolo con la sua esperienza, con il suo fraseggio che io stimo molto e apprezzo moltissimo, e poi l'esperienza in studio ovviamente è stata molto molto interessante e poi ci siamo proprio divertiti tutti insieme nel creare questo album anche con la presenza di Max, quindi è stata una bellissima esperienza.
0: Altro ascolto da My Jazz Identity, Perla.
1: Possiamo parlare anche del mio prossimo, di un altro mio brano, un'altra mia composizione, My Camellia.

0: Avete ascoltato My Camellia di Perla Palmieri, interpretata dalla stessa Perla Palmieri, cantante, autrice jazz, nostra ospite con il suo gruppo. Ricordiamo appunto, stiamo presentando questa novità discografica, ovvero My Jazz Identity, pubblicata da Notami Jazz. Perla, che ruolo gioca la sperimentazione nel tuo modo di concepire la composizione, visto che sei anche una valente pianista? E dato che il jazz è contaminazione, come ti muovi nei vari rivoli di cui si compone questo genere?
1: Beh, devo dire che in questo album c'è contaminazione, ma in maniera non estremizzata. Nel senso che a me piace sperimentare, ma allo stesso tempo rispettare i vari generi musicali. Questo album non è un album di jazz sperimentale particolarmente, diciamo, free, ecco. Però è un album che si è concentrato soprattutto su un aspetto particolare del jazz, che è il ritmo. Perché ho scoperto che è proprio il mio modo di comunicare quello ritmico all'interno della musica, di scrivere, di comporre. Veramente oggi il jazz ha assorbito al suo interno così tanti ritmi, così tante culture musicali, che è diventato veramente un purpurri meraviglioso. E quindi ecco, si ritrova tanto in questo album, dalla rumba flamenco alla samba funk di Yatratà, e appunto anche la ballad, perché persino la ballad comunque nel suo tempo lento ha un suo ritmo, un suo andamento. E poi ovviamente lo swing e i ritmi più afro, che vengono proprio dalla sua radice africana, che io ho voluto inserire per esempio nell'arrangiamento di Fascinating Rhythm. E quindi diciamo, questo è il punto focale. E poi un'altra cosa su cui mi sono focalizzata.

0: Per te, naturalmente, com'è possibile anche reperire quest'album? E per chi volesse mettersi in contatto con te, se hai un sito internet, social, quant'altro, insomma.
1: Certo, l'album è ormai dal 16 aprile scorso su tutte le piattaforme digitali e anche di acquisto online e poi anche su tutti gli store e le piattaforme di acquisto delle copie fisiche. E ovviamente cioè, è possibile contattarmi anche personalmente, c'è il mio sito internet personale di artista che è www.perlapalmieri.com o anche sui social perché sono su Instagram, su Facebook, eccetera. E per quanto riguarda appunto le prossime attività, le prossime tappe, già anticipo che il 13 giugno prossimo presenteremo appunto l'album live con il mio quintetto come prima tappa del Festival Borghin Jazz 2026, proprio nella mia regione, nelle Marche, in particolare a Castel Raimondo. Sono molto felice di questa
0: Quindi, per chi fosse da
1: aperta.
0: quelle parti, andatevi a godere il concerto di Perla Palmieri e del suo quintetto, insomma. Perla, con cosa salutiamo chi ci sta ascoltando?
1: Con Yatra Tate.

0: e con l'album My Jazz Identity di Perla Palmieri, pubblicato da Notami Jazz, Luigi Picardi, ma soprattutto
1: Perla Palmieri.
0: Vi ringraziano per il cortese ascolto, buon proseguimento in compagnia dei programmi della Radio Vaticana.
2: Avete ascoltato?
3: Zoom.
2: Novità, interviste ed eventi dal mondo della musica.
3: Un programma di Luigi Picardi.

0: l'angolo barocco.
1: Ascoltatori, un cordiale saluto da Pierluigi Morelli. Potrete ascoltare quest'oggi di Christoph Graupner l'ouverture in re maggiore, Graupner Werk Verzeichnis 420, a due clarini, timpani, due violini, viola e cembalo. Nei movimenti Ouverture, Réjouissance, Era in rondo prima e seconda, Menuet primo e secondo, Tombeau, Marche. Esegue l'ensemble Antichi strumenti, diretto da Laura Toffetti e Tobias Bons.

0: di Christoph Graupner avete ascoltato l'ouverture in re maggiore Graupner Bergverzeichnis 420 a due clarini, timpani, due violini, viola e cembalo nell'esecuzione dell'ensemble Antichi Strumenti diretto da Laura Toffetti e Tobias Bons. Termina qui la trasmissione odierna. Nel ringraziarvi per averci seguito, da Pierluigi Morelli buon proseguimento di ascolto sempre sulle frequenze di Radio Vaticana.
1: Vi ricordo la nostra email programmi.musicali@spc.va.

0: La parola del giorno. Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Fratelli, imparate da me e da Apollo a stare a ciò che è scritto, e non vi gonfiate d'orgoglio favorendo uno a scapito di un altro. Chi dunque ti dà questo privilegio? Che cosa possiedi che tu non l'abbia ricevuto? E se l'hai ricevuto, perché te ne vanti come se non l'avessi ricevuto? Voi siete già sazi, siete già diventati ricchi. Senza di noi siete già diventati re. Magari foste diventati re, così anche noi potremmo regnare con voi. Ritengo infatti che Dio abbia messo noi, gli apostoli, all'ultimo posto, come condannati a morte, poiché siamo dati in spettacolo al mondo, agli angeli e agli uomini. Noi stolti a causa di Cristo, voi sapienti in Cristo. Noi deboli, voi forti. Voi onorati, noi disprezzati. Fino a questo momento soffriamo la fame, la sete, la nudità. Veniamo percossi, andiamo vagando di luogo in luogo. Ci affatichiamo lavorando con le nostre mani. Insultati, benediciamo. Perseguitati, sopportiamo. Calunniati, confortiamo. Siamo diventati come la spazzatura del mondo, il rifiuto di tutti fino ad oggi. Non per farvi vergognare vi scrivo queste cose, ma per ammonirvi come figli miei carissimi. Potreste infatti avere anche 10.000 pedagoghi in Cristo, ma non certo molti padri. Sono io che vi ho generato in Cristo Gesù mediante il Vangelo.
1: Dal Vangelo secondo Luca. Un sabato Gesù passava fra campi di grano e i suoi discepoli coglievano e mangiavano le spighe, sfregandole con le mani. Alcuni farisei dissero: «Perché fate in giorno di sabato quello che non è lecito?» Gesù rispose loro: «Non avete letto quello che fece Davide quando lui e i suoi compagni ebbero fame? Come entrò nella casa di Dio, prese i pani dell'offerta, ne mangiò e ne diede ai suoi compagni, sebbene non sia lecito mangiarli se non ai soli sacerdoti?» E diceva loro: «Il figlio dell'uomo è signore del sabato».
2: Questa strada di vivere attaccati alla legge li allontanava dall'amore e dalla giustizia. Curavano la legge e trascuravano la giustizia. Curavano la legge e trascuravano l'amore. Uomini di chiusura, uomini tanto attaccati alla legge, alla lettera della legge, non alla legge che la legge è amore, ma alla lettera della legge, che sempre chiudevano le porte della speranza, dell'amore, della salvezza. Questa è la strada che ci insegna Gesù, totalmente opposta a quella dei dottori della legge. E questa strada dall'amore alla giustizia porta a Dio. Invece l'altra strada, di essere attaccati soltanto alla legge, alla lettera della legge, porta alla chiusura, porta all'egoismo. La strada che va dall'amore alla conoscenza e al discernimento, al pieno compimento, porta alla santità, alla salvezza, all'incontro con Gesù. Invece questa strada porta all'egoismo, alla superbia di sentirsi giusti, a quella santità, fra virgolette, delle apparenze, no? Gesù si avvicina, la vicinanza è propria, la prova che noi andiamo sulla vera strada, perché è proprio la strada che ha scelto Dio per salvarci. La vicinanza, si avvicinò a noi, si è fatto uomo. Dio che si è fatto uomo come uno di noi, e noi che dobbiamo farci come gli altri, come i bisognosi, come quelli che hanno bisogno del nostro aiuto.

0: Al mattino annunziamo il tuo amore, la tua verità nella notte profonda. È bello dar lode al Signore e cantare al tuo nome, o Altissimo.
1: Annunziare al mattino il tuo amore, la tua fedeltà lungo la notte, sull'arpa a 10 corde e sulla lira, con canti sulla cetra.
0: Poiché mi rallegri, Signore, con le tue meraviglie, esulto per l'opera delle tue mani.
1: Come sono grandi le tue opere, Signore, quanto profondi i tuoi pensieri. L'uomo insensato non intende e lo stolto non capisce.
0: Se i peccatori germogliano come l'erba e fioriscono tutti i malfattori, li attende una rovina eterna. Ma tu sei l'eccelso per sempre, o Signore.
1: Ecco i tuoi nemici, o Signore, ecco i tuoi nemici periranno, saranno dispersi tutti i malfattori.
0: Tu mi doni la forza di un bufalo, mi cospargi di olio splendente.
1: I miei occhi disprezzeranno i miei nemici e contro gli iniqui che mi assalgono. I miei orecchi udranno cose infauste.
0: Il giusto fiorirà come palma, crescerà come cedro del Libano. Piantati nella casa del Signore, fioriranno negli atri del nostro Dio.
1: Nella vecchiaia daranno ancora frutti, saranno vegeti e rigogliosi, per annunziare quanto è retto il Signore. Mia roccia, in Lui non c'è ingiustizia. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Al mattino annunziamo il tuo amore, la tua verità nella notte profonda.
0: Voglio proclamare il nome del Signore. Date gloria al nostro Dio.

0: O Signore nostro Dio, quanto è grande il tuo nome su tutta la terra.
1: Benedite coloro che vi perseguitano, benedite e non maledite. Rallegratevi con quelli che sono nella gioia, piangete con quelli che sono nel pianto. Abbiate i medesimi sentimenti gli uni verso gli altri. Non aspirate a cose troppo alte, piegatevi invece a quelle umili.

0: cantando le tue lodi.
1: La mia lingua proclama la tua giustizia,
0: cantando le tue lodi.
1: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Esultano le mie labbra, cantando le tue lodi.
1: Guida i nostri passi, o Signore, sulla via della pace.

0: nostri passi, o Signore, sulla via della pace.
1: Cristo è presente nelle sue membra, specialmente nei poveri e nei sofferenti. Celebriamo la sua bontà e preghiamo con fede per crescere nel suo amore.
2: Rendici perfetti nella carità, Signore.
3: Iniziamo questo nuovo giorno nel ricordo della tua risurrezione. Estendi a tutti gli uomini, Signore, i benefici della tua salvezza.
2: Rendici perfetti nella carità, Signore.
3: Fa che oggi ti rendiamo testimonianza davanti agli uomini, per essere degni di unirci all'offerta del tuo sacrificio.
2: Rendici perfetti nella carità, Signore.
3: Aiutaci a riconoscere il tuo volto nei nostri fratelli e a servirti in ciascuno di essi.
2: Rendici perfetti nella carità, Signore.
3: Tu che ci unisci a te come i tralci alla vite, fa che rimaniamo nel tuo amore per portare molto frutto a gloria di Dio Padre.
2: Rendici perfetti nella carità, Signore.
1: Proclamiamo la preghiera che Cristo ci ha lasciato come il modello di ogni preghiera.

0: pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Ti lodi, o Signore, la nostra voce, ti lodi il nostro spirito, e poiché il nostro essere è dono di

0: del tuo amore, tutta la nostra vita si trasformi in perenne liturgia di lode. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.
2: Avete ascoltato La preghiera delle lodi, una produzione della Conferenza Episcopale Italiana.

avuto paura. Attraversare le ombre affidandosi. Meditazioni di Don Giuseppe Di Stefano. Proposte da Rosario Tronolone.

0: Dio crea gli esseri umani a sua immagine e somiglianza, maschio e femmina, con pari dignità e senza alcuna gerarchia tra loro, desiderosi di vivere in relazione. Ecco allora che fa ingresso nella nostra storia l'alterità. Non siamo isole, ma persone, soggetti di relazione. E l'altro, nella sua somiglianza, come pure nella sua diversità, ci interpella e non possiamo ignorarlo. Abbiamo bisogno dell'altro, anche se è faticoso ammetterlo. E per quanto il mondo, con le sue logiche commerciali e i suoi interessi, voglia convincerci che da soli si va più veloce, più lontano, la nostra stessa carne, la nostra umanità, non fa che ripeterci il contrario. Uscire dalla solitudine, però, vuol dire anche porre il problema del confronto-scontro con l'altro. Così, dopo i racconti della creazione e l'esperienza del peccato originale, con conseguente ingresso nella nostra storia della paura, appena nel capitolo successivo, la Bibbia ci presenta la vicenda dei primi due fratelli, Caino e Abele. Una storia che testimonia la difficoltà di vivere, anzi di sopravvivere, da fratelli, con l'epilogo tristissimo del primo omicidio fratricidio della storia, in cui l'altro, invece che un fratello, diventa un concorrente e un avversario da eliminare. E di fatto, uccidendo Abele, Caino elimina anche la possibilità per sé di definirsi come fratello. Ripercorrere la vicenda di Caino e Abele può certamente aiutarci a rileggere la nostra storia, le nostre esperienze di fraternità fallimentari e le ferite che da ambo le parti abbiamo ricevuto e inflitto. L'autore sacro introduce Caino nel racconto in maniera molto diversa da Abele. Già dalla nascita è stabilita una gerarchia tra i fratelli. Adamo conobbe Eva, sua moglie, che concepì e partorì Caino, e disse: «Ho acquistato un uomo grazie al Signore». Poi partorì ancora Abele, suo fratello. Ora Abele era pastore di greggi, mentre Caino era lavoratore del suolo. Caino appare come il personaggio principale, e non solo perché è il primogenito, ma anche perché la sua nascita è accompagnata dal grido di esultanza della madre, che riconosce in quel figlio l'opera di Dio stesso. Per Abele, invece, nessun commento, nessuna esclamazione di gioia. Lui è il figlio che si aggiunge e che perciò è chiamato fratello. Abele entra in scena come un personaggio marginale, una sorta di appendice, che esiste solo nella relazione con Caino, il figlio primogenito di Eva. Il suo stesso nome sta a indicare il soffio e il vapore, che non hanno consistenza. Caino e Abele poi svolgono mestieri differenti. Il primo è agricoltore, il secondo è pastore. Trascorso del tempo, Caino presentò frutti del suolo come offerta al Signore, mentre Abele presentò a sua volta primogeniti del suo gregge e il loro grasso. Il Signore gradì Abele e la sua offerta, ma non gradì Caino e la sua offerta. E subito viene da chiederci come mai. Perché il Signore scelga di guardare all'offerta di Abele piuttosto che a quella di Caino? Non ci è dato conoscere i motivi della scelta di Dio, della sua preferenza verso l'offerta di Abele. Forse, leggendo gli eventi dal punto di vista di Caino, ci viene spontaneo gridare all'ingiustizia, accusare Dio di quello che potrebbe apparire come un semplice capriccio. Ma la verità è che il Signore, come chiunque altro, è libero nelle sue scelte, e niente e nessuno può condizionare il suo agire. Fatto sta che finalmente qualcuno si accorge di Abele, che non è soltanto il numero due della storia, come tutto e tutti vorrebbero fargli credere. E Dio, guardando a lui e alla sua offerta, ci ricorda che non esiste un unico punto di vista, non esisto solo io. E non posso più continuare a vivere da figlio unico, avido di attenzioni e di consensi. Fatto sta che la scelta di Dio mette in crisi la gerarchia tra i fratelli. Il primogenito non è necessariamente il preferito. Non sempre, non per tutti. Così, mentre il lettore è distratto dal formulare le proprie teorie circa la preferenza di Dio nei confronti di Abele, l'autore sacro dà voce alla reazione di Caino davanti alla scelta del Signore a favore dell'offerta di Abele. Ne fu molto irritato e il suo volto era abbattuto. Brucia essere secondi a qualcuno. E Caino, costretto dagli eventi a mettersi per una volta nei panni di Abele, non ci sta. La sua reazione è un misto di rabbia e di depressione. È assurdo, è inaccettabile che il più debole, il minore, prevalga sul maggiore. Le convenzioni e le logiche umane dicono il contrario. Ma per Dio sembra che tutto questo non abbia alcun peso. La sua preferenza è accordata ad Abele, colui che di nome e di fatto è il più debole e vulnerabile. Caino si arrossa in viso, brucia per la rabbia e intanto si fa strada in lui una forma latente di depressione. Il fatto che Dio non abbia scelto la sua offerta, ma abbia preferito quella di Abele, lo colloca per la prima volta dalla parte degli scartati, di quelli bravi, ma non abbastanza per essere primi. Così Caino, che non aveva mai messo in conto neppure la possibilità di un confronto con Abele, in quel momento sperimenta una bruciante verità. Essere il primo da un punto di vista anagrafico non equivale a essere automaticamente il migliore in tutto. Ferito nell'orgoglio, perciò, prende coscienza di una passione divorante che nasce dalla paura di non essere apprezzato e riconosciuto, dalla frustrazione di non essere il primo, il preferito. Accusato il colpo, Caino deve decidere se accettare la scelta di Dio oppure lasciarsi letteralmente schiacciare, travolgere dall'invidia. Dio interviene. Non abbandona Caino al suo monologo interiore, non lo lascia in balia dei suoi ragionamenti che rischiano di diventare un viaggio senza ritorno. Si apre perciò un varco, cerca il dialogo. Il Signore disse allora a Caino: «Perché sei irritato? E perché è abbattuto il tuo volto? Perché ti brucia così tanto al punto da sentirti prostrato da questa situazione?» Gli offre così uno sguardo esterno, altro, su ciò che sta accadendo dentro di lui. Lo esorta a uscire da quel ripiegamento su se stesso che lo sta trascinando sempre più in basso, a fare chiarezza su ciò che sente, a dare un nome a ciò che in modo incontrollato si sta prendendo tutto di lui. Il dialogo è sempre la strada giusta per non farci divorare dai nostri demoni interiori, per provare a guardare oltre, al di là della ferita che ci stordisce di dolore e che non ci lascia lucidi.
1: Rosario Tronolone ha proposto «Ho avuto paura, attraversare le ombre affidandosi». Meditazioni di Don Giuseppe Di Stefano, tratte dal volume omonimo pubblicato da Paoline Editoriale Libri.

Puoi ascoltare la Radio Vaticana Roma e Provincia sulle frequenze 105 e 103.8 FM su digitale terrestre televisivo canali 733 e 882. In Italia su DAB Plus. In Europa su satellite Eutelsat. Puoi seguirci anche scaricando l'app Radio Vaticana per Android e iPhone oppure sul sito vaticanews.va. Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.

0: State ascoltando Radio Vaticana. La parola del giorno. Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Fratelli, imparate da me e da Apollo a stare a ciò che è scritto, e non vi gonfiate d'orgoglio favorendo uno a scapito di un altro. Chi dunque ti dà questo privilegio? Che cosa possiedi che tu non l'abbia ricevuto? E se l'hai ricevuto, perché te ne vanti come se non l'avessi ricevuto? Voi siete già sazi, siete già diventati ricchi. Senza di noi siete già diventati re. Magari foste diventati re, così anche noi potremmo regnare con voi. Ritengo infatti che Dio abbia messo noi, gli apostoli, all'ultimo posto, come condannati a morte, poiché siamo dati in spettacolo al mondo, agli angeli e agli uomini. Noi stolti a causa di Cristo, voi sapienti in Cristo. Noi deboli, voi forti. Voi onorati, noi disprezzati. Fino a questo momento soffriamo la fame, la sete, la nudità. Veniamo percossi, andiamo vagando di luogo in luogo. Ci affatichiamo lavorando con le nostre mani. Insultati, benediciamo. Perseguitati, sopportiamo. Calunniati, confortiamo. Siamo diventati come la spazzatura del mondo, il rifiuto di tutti, fino ad oggi. Non per farvi vergognare vi scrivo queste cose, ma per ammonirvi come figli miei carissimi. Potreste infatti avere anche 10.000 pedagoghi in Cristo, ma non certo molti padri. Sono io che vi ho generato in Cristo Gesù mediante il Vangelo.
1: Dal Vangelo secondo Luca. Un sabato Gesù passava fra campi di grano e i suoi discepoli coglievano e mangiavano le spighe, sfregandole con le mani. Alcuni farisei dissero: «Perché fate in giorno di sabato quello che non è lecito?» Gesù rispose loro: «Non avete letto quello che fece Davide quando lui e i suoi compagni ebbero fame? Come entrò nella casa di Dio, prese i pani dell'offerta, ne mangiò e ne diede ai suoi compagni, sebbene non sia lecito mangiarli se non ai soli sacerdoti?» E diceva loro: «Il figlio dell'uomo è signore del sabato».
2: Questa strada di vivere attaccati alla legge li allontanava dall'amore e dalla giustizia. Curavano la legge e trascuravano la giustizia. Curavano la legge e trascuravano l'amore. Uomini di chiusura, uomini tanto attaccati alla legge, alla lettera della legge, non alla legge che la legge è amore, ma alla lettera della legge, che sempre chiudevano le porte della speranza, dell'amore, della salvezza. Questa è la strada che ci insegna Gesù, totalmente opposta a quella dei dottori della legge. E questa strada dall'amore alla giustizia porta a Dio. Invece l'altra strada, di essere attaccati soltanto alla legge, alla lettera della legge, porta alla chiusura, porta all'egoismo. La strada che va dall'amore alla conoscenza e al discernimento, al pieno compimento, porta alla santità, alla salvezza, all'incontro con Gesù. Invece questa strada porta all'egoismo, alla superbia di sentirsi giusti, a quella santità, fra virgolette, delle apparenze, no? Gesù si avvicina, la vicinanza è propria, la prova che noi andiamo sulla vera strada, perché è proprio la strada che ha scelto Dio per salvarci. La vicinanza, si avvicinò a noi, si è fatto uomo, Dio che si è fatto uomo come uno di noi, e noi che dobbiamo farci come gli altri, come i bisognosi, come quelli che hanno bisogno del nostro aiuto.

tutti giunga un cordiale saluto, l'augurio di una felice e serena giornata da Orazio Coclite. Al centro della puntata odierna, il giudicare gli altri, il giudizio. Non mi resta che augurarvi un buon ascolto.

0: anticipato, oggi, cari amici, parleremo di giudizio e lo faremo in compagnia di Don Claudio Dolcini. Don Claudio, buongiorno.
1: Buongiorno Orazio, buongiorno a tutti gli ascoltatori, buona giornata.
0: Allora, Don Claudio, con lei parleremo di un tema molto delicato, quello del giudizio, nel giudicare gli altri. Nel Vangelo di Matteo leggiamo che Gesù dice: non giudicate per non essere giudicati, perché con il giudizio con cui giudicate sarete giudicati e con la misura con la quale misurate sarete misurati. Ecco, Don Claudio, non giudicate per non essere giudicati, ma in che senso?
1: Il Vangelo è sempre sapiente, è una parola che libera, quindi meditarlo, il Vangelo comporta la liberazione del cuore e un atteggiamento sapiente della vita. Ecco, questo brano che lei mi ha citato, Orazio, è un esempio chiarissimo. Qual è la misura delle cose, la misura della reazione con gli altri? È come voglio essere misurato io stesso. Partiamo da noi stessi. Nessuno di noi vorrebbe essere valutato, penso, a partire dai propri errori. Nessuno. Se un campione olimpionico, facciamo l'esempio, fosse stato valutato e giudicato dai suoi sbagli, non sarebbe mai diventato un campione olimpionico. Nessuno di noi vorrebbe essere valutato a partire dai propri errori. Fosse così, nessuno avanzerebbe di carriera, non avremmo i premi Nobel o eccellenze nei diversi campi dell'espressione dell'umano. E allora, se è vero questo, il Vangelo ci invita allora a un atteggiamento di prudenza e misericordia, che non vuol dire far finta di niente, no, ignorare gli sbagli. Questo non è il Vangelo, che invece è improntato alla verità. Significa osservare l'altro per quello che è, cioè lo guardo con lo sguardo con cui Gesù guardava le persone. E qual è lo sguardo di Gesù? Sguardo di compassione, benevolenza, amorevolezza. Il giudizio perché è sempre pericoloso? Perché è parziale, vede soltanto un aspetto e da quel particolare, appunto da quell'errore, trae una conclusione generale. È un uomo cattivo, è un malvivente, è un poco di buono. Chi di noi può dire una cosa di un'altra persona? E chi di noi di fronte è sempre un uomo, una donna, quello che ho di fronte, un fratello, una sorella che magari ha sbagliato, ma se lo considero soltanto a partire da un suo errore faccio un grave male. Ecco, noi siamo in un'epoca, no? Anche quando leggo a volte alcuni giornali, alcune interviste, alcuni personaggi, no? In cui assolutizziamo tutto, generalizziamo e dunque semplifichiamo e frettolosamente giudichiamo. È sbagliato e profondamente ingiusto. E forse è per questo che non abbiamo la pazienza di ascoltare, di considerare.

0: Don Claudio, Don Tonino Bello affermava: non giudicate la gente, non giudicate nessuno mai. Allargate piuttosto l'anima alla comprensione dei problemi altrui. Mettete nel corpo l'occhio del fratello per vedere il mondo dalla sua postazione, non dalla nostra. Ecco, possiamo affermare che il giudizio è una mancanza di amore. E perché bisogna astenersi dal giudicare?
1: Bello, questa parola di Don Tonino è proprio bella. Ecco, perché appunto, che ne sappiamo noi della storia di chi abbiamo di fronte? Io penso sempre, no, quando qualcuno sbaglia, la sua infanzia, le carenze di affetto, la solitudine patita, uno mica nasce cattivo, mica nasce per fare il male. Non vuol dire in questo senso che non si debba più dire nulla, ci sia un'amnistia per ogni reato, non è questo. La magistratura, la giustizia deve fare la sua parte, ci sono delle regole, delle leggi, ma l'uomo, io che non sono magistrato, io sono chiamato a capire l'altro, cioè come cambia appunto, no? Tenendo presente queste parole di Don Tonino, come cambia la prospettiva della realtà vista da un attico del centro di Milano piuttosto che da un mondo di periferia. O come cambia la vista da un giovane europeo piuttosto che un giovane nigeriano o pakistano. Cambiano le cose. L'anno scorso incontrai Davide Cerullo, ora è uno scrittore, fotografo e un educatore. Un tempo era un giovane giovanotto camorrista. Ecco, io dissi, non poteva essere che così. Era cresciuto in quell'ambiente, respirando quell'aria. Un giorno finì in prigione. Dove in prigione appunto incontrò un'altra aria, grazie a Dio lì fu un'occasione di risorgere, no? Ecco, giudicare, quindi mi ha fatto pensare molto quest'uomo che poi ha cambiato totalmente perché ha respirato un'altra aria, un'aria di resurrezione. Ecco, è molto pericoloso giudicare perché rischiamo di tralasciare un pezzo di vita del nostro fratello, quello che magari l'ha condotto a comportarsi in un certo modo piuttosto che in un altro. Il Vangelo è pieno di questi terribili fraintendimenti, quante volte Gesù richiama i farisei, a volte per i loro giudizi spietati. Il pericolo quando è, Orazio, quando si assolutizza la verità, ma non la si legge attraverso il filtro della carità. E la verità senza carità è spietata. Dunque la verità diventa una ganascia che stritola l'uomo, che annulla l'uomo. Ecco perché occorre stare attenti nel giudizio.
0: Don Claudio, ma quali sono i motivi principali per cui noi giudichiamo?
1: Non lo so, non sono uno psicologo, però credo che sia un po' insito nell'uomo un certo spirito di giudizio, no? Di puntare il dito. Ecco, forse perché ci fa piacere sapere o considerare che ci siano altri peggiori di me, no? Quando io vedo uno che è peggio di me mi fa stare tranquillo, insomma, nella mia incapacità, no? Sapere che io non sono come loro, anche se io ho degli errori e dei peccati, forse ci fa sentire a posto, no? Mi viene in mente la parabola di quei due uomini che salirono al tempio a pregare, no? Un fariseo e un pubblicano. Il fariseo, stando in piedi, dice Gesù, dice il Vangelo, pregava: oh Dio, ti ringrazio che non sono come gli altri uomini, ladri, ingiusti, adulteri, ed eppure come questo pubblicano. Ecco, ci fa, come dire, giudichiamo per sentirci meglio, però è pericoloso perché ci pone in una posizione di rilievo su un piedistallo e diventa un trono sul quale ci sentiamo superiori, no? E sappiamo quanto sia il peccato un assurdo più grave e più pericoloso, la presunzione, la superbia. Ecco, per rispondere un po' alla sua domanda, dico, credo che noi giudichiamo per esportare fuori di casa, cioè fuori da noi stessi, il peso di non essere a posto, di non essere migliori o di non essere come vorremmo essere, come gli altri vorrebbero che noi fossimo. Siccome non siamo migliori, abbassiamo gli altri perché non possiamo innalzarci noi. Ecco.
0: Dio è un padre che ci ama con cuore di madre. Solo Dio ha la facoltà di giudicare l'uomo, ma nonostante abbia questa capacità propria, usa misericordia, bontà, amore. Dio stesso non giudica nessun uomo prima che sia arrivata la fine dei suoi giorni. Don Claudio, allora perché dovremmo essere più precipitosi noi?
1: Qui entriamo in un tema molto teologico, di cui io dopo sto attento, ne sono un teologo. Cioè, a me pare che il giudizio di Dio sia un giudizio di misericordia, non di castigo. Dio non castiga. Se intendiamo il castigo come un atteggiamento direttamente conseguenza, è uno sbaglio, cioè i castighi fra gli uomini funzionano così: ti do una punizione per pagare il tuo errore. Ecco, io non penso che il giudizio di Dio sia questo. Dove starebbe la novità del Vangelo? se Dio usa lo stesso metodo di misura degli uomini, dov'è la bella notizia? Io lo interpreto più come una presa d'atto, un atteggiamento, come dire, deliberatamente indifferente al bene e alla carità. Se uno ha vissuto per se stesso tutta la vita indifferente a Dio e agli altri, cioè non contempla la comunione, se ho rifiutato la comunione nella vita, perché Dio dovrebbe impormela per la vita eterna? Dunque il giudizio non me lo pone Dio, ma lo interpreto come un autoesilio. Ripeto, non vorrei scivolare in qualche errore teologico, mi fermo qui. Ecco, Dio guarda il cuore, dove non arriviamo noi a vedere, no? È che io credo che anche tra di noi debbano moltiplicarsi momenti di confronto, di fraternità, anche di correzione fraterna, atteggiamento che non siamo più capaci di mettere in campo, no? A me piace quando confesso apparire così immediatamente un fratello chiamato ad amministrare il perdono di Dio, ma un fratello, pure io peccatore, Orazio, che non ha nessun motivo per sentirsi superiore a chi si inginocchia davanti a me per chiedere la misericordia. E guardi Orazio, confessare mi ha aiutato molto. Sono cambiato, prete giovane, quando magari ero più su un uomo che giudicava e valutava essere un prete della misericordia. Ho imparato a guardare i fratelli come li guarda Dio e come guarda anche me, perché anch'io sono peccatore, no? E alla fine c'è sempre possibilità di conversione.
0: Tutti pensano di cambiare gli altri, Don Claudio, ma nessuno pensa di cambiare se stesso e farlo seriamente. Se in tutta la vita avrò cambiato solo un granello di me stesso, avrò raggiunto un ottimo risultato. La terapia del non giudizio è stata adoperata da Gesù e da tutti i saggi della storia. Fare silenzio sulla vita degli altri, Don Claudio, è il primo atto di carità.
1: Bene. E più che fare silenzio direi avere misericordia, che non vuol dire tacere e basta. Se il mio fratello sbaglia lo correggo, perché se lo lascio continuare nell'errore dove sta l'amore fraterno? Poi certo il silenzio buono, perché in giro ce n'è abbastanza di chiacchiere, di calunnie, di gente che usa la tastiera del computer per amplificare i contorni di uno scandalo, le debolezze di qualcuno, gli errori di qualcun altro. Si fa un gran baccano mediatico sugli errori di qualcuno, ma forse per nascondere i propri, no? È un modo per distrarre l'attenzione dai miei errori, dunque più si giudica gli altri, meno l'attenzione su me stesso. Dunque il silenzio non è un silenzio colpevole, ma è carità. Mi domando, Orazio, perché devo amplificare gli errori di qualcun altro? A cosa serve? Se non a moltiplicare il malcontento e il sospetto. Perché umiliare chi ha sbagliato, no? Ricordando quello che abbiamo detto all'inizio, con la misura con la quale misuriamo gli altri, anche noi con la stessa misura saremo misurati.
0: In un mondo pieno di parole, di gossip, anche all'interno della Chiesa, esiste un linguaggio d'amore che parla più delle parole, che si chiama, come dicevamo, si chiama silenzio. Ma non siamo abituati al silenzio, anzi a volte facciamo fatica a sopportarlo, perché ci mette di fronte a Dio e anche a noi stessi, Don Claudio.
1: Detto che suona strano parlare di silenzio, non è una contraddizione, ecco, vabbè, basta questa battuta, ma più che non siamo abituati al silenzio, abbiamo paura del silenzio. A volte, prima di tutto, noi preti, no? Abbiamo paura che quando facciamo pregare che la gente si perda, no? La riempiamo subito di parole, no? Abbiamo paura magari di perdere tempo, perché oggi il tempo è più che mai oro, no? E allora se in quel tempo di silenzio non produco, ho l'impressione di buttare via il tempo. Ecco perché facciamo fatica a fare silenzio, perché temiamo sia un tempo sterile, vuoto, sprecato, no? In questo senso butto lì una cosa, no? Ci vuole allenamento e anche qualcuno che ci aiuti, perché nessuno lo nega che il silenzio all'inizio è soprattutto una fatica, un tempo da riempire, ma se noi che capiamo che il silenzio è fondamentale non aiutiamo i nostri fratelli a coltivarlo, ecco, diventa difficile poi accogliere anche una parola che è la parola di Dio, no? Certo, poi il silenzio è un vuoto, no? Lo vorremmo riempire subito qualcosa, ma il silenzio opera in noi una scarnificazione, in qualche maniera arresta il nostro desiderio di protagonismo, no? Viene in mente il silenzio del settimo giorno della creazione, no? Che è il principio del sabato ebraico, della domenica cristiana.

0: Oremus. Deus, quius misericordiae non est numerus, concede nobis intercedente Beata Maria Virgine misericordiae Matre, ut clementiam tuam experientes in terris, gloriam consequimere amor in celis. Per Dominum nostrum Iesum Christum filium tuum, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti, Deus per omnia saecula saeculorum.
1: Amen. Amen. Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Fratelli, imparate da me, da Apollo, a stare a ciò che è scritto e non vi gonfiate d'orgoglio favorendo uno a scapito di un altro. Chi dunque ti dà questo privilegio? Che cosa possiedi che tu non l'abbia ricevuto? E se l'hai ricevuto, perché te ne vanti come se non l'avessi ricevuto? Voi siete già sazi, siete già diventati ricchi, senza di noi siete già diventati re. Magari foste diventati re, così anche noi potremmo regnare con voi. Ritengo infatti che Dio abbia messo noi, gli apostoli, all'ultimo posto, come condannati a morte, poiché siamo dati in spettacolo al mondo, agli angeli e agli uomini. Noi stolti a causa di Cristo, voi sapienti in Cristo, noi deboli, voi forti, voi onorati, noi disprezzati. Fino a questo momento soffriamo la fame, la sete, la nudità, veniamo percossi, andiamo vagando di luogo in luogo, ci affatichiamo lavorando con le nostre mani, insultati benediciamo, perseguitati sopportiamo, calunniati confortiamo. Siamo diventati come la spazzatura del mondo, il rifiuto di tutti fino ad oggi. Non per farvi vergognare, vi scrivo queste cose, ma per ammonirvi, come figli miei carissimi. Potreste infatti avere anche voi 10.000 pedagoghi in Cristo, ma non certo molti padri. Sono io che vi ho generato in Cristo Gesù mediante il Vangelo. Verbum Domini.
0: Deo gratias.
1: Il Signore è vicino a chiunque lo invoca.
0: Il Signore è vicino a chiunque lo invoca.
1: Giusto è il Signore in tutte le sue vie e buono in tutte le sue opere. Il Signore è vicino a chiunque lo invoca, a quanti lo invocano con sincerità.
0: Il Signore è vicino a chiunque lo invoca.
1: Appaga il desiderio di quelli che lo temono, ascolta il loro grido e li salva. Il Signore custodisce tutti quelli che lo amano, ma distrugge tutti i malvagi.
0: Il Signore è vicino a chiunque lo invoca.
1: Canti la mia bocca la lode del Signore e benedica ogni vivente il suo santo nome, in eterno e per sempre. Il Signore è vicino a chiunque lo invoca.

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Sabato 5 settembre, primo appuntamento con l'informazione della Radio Vaticana. I titoli di oggi: gli inviati di Trump da Putin con una proposta per la pace in Ucraina. Mosca, gli USA tengano conto di una realtà sfavorevole a Kiev. Sul campo non si fermano i raid. Gli Stati Uniti preparano un piano per il dopoguerra con l'Iran, ma l'area resta infuocata. In Yemen nuovi scontri hanno provocato 120 vittime. Il Papa nella conferenza dei vescovi latini delle regioni arabe: siate vicini al popolo. Il vicario del patriarcato latino di Amman, Tuan, la Giordania è un messaggio di convivenza. Sono le 8, buongiorno da Paola Simonetti in studio. Intensa l'attività diplomatica per raggiungere un accordo di pace sull'Ucraina. Oggi attesi in Russia gli inviati del presidente americano Trump, che si sposteranno poi a Kiev. Ma sul terreno si registrano ancora attacchi incrociati e nuove vittime. Francesco De Remigis.
2: La visita degli inviati speciali del presidente americano Trump ha già una prima risposta, ancora prima di iniziare a trattare. Nella loro proposta per una soluzione alla guerra in Ucraina, gli Stati Uniti devono tenere conto della realtà sul campo, che non è a favore di Kiev, sostiene il vice ministro degli esteri russo. Un alert che non sminuisce l'attesa per la missione di Steve Witkoff e Jared Kushner. Il presidente statunitense ha spiegato infatti che i suoi inviati porteranno una proposta di pace che riguarda entrambi i fronti, prima a Mosca e il giorno seguente saranno a Kiev. Dopo il vertice di Anchorage dell'agosto 2025 ci sono stati vari tentativi di dialogo. L'Ucraina sta ancora aspettando la risposta della Russia sulla proposta di un cessate il fuoco aereo. Durante la visita degli inviati nelle due capitali, fa sapere l'ufficio di Zelensky, ieri intanto un drone russo ha centrato il quartier generale dell'intelligence interna ucraina a Kiev, proprio alla vigilia della missione. Vedremo se è possibile fare qualcosa. Le parole di Trump: almeno 4 persone sono morte in un attacco notturno a Kamianske, nell'Ucraina centrale orientale. 5 i feriti.
1: Veniamo alla guerra tra Stati Uniti e Iran. Il presidente americano Trump ha definito il conflitto una cosa di poco conto e prepara il terreno per il dopo conflitto. Intanto in Yemen si riaccendono gli scontri tra l'esercito regolare e i ribelli Houthi, con un bilancio di 120 morti. La cronaca è di Silvia Giovanrosa.
3: Small potatoes, così il capo della Casa Bianca ha definito la guerra scoppiata da ormai 7 mesi tra Iran, Stati Uniti e Israele. Durante una serie di dichiarazioni rilasciate ai giornalisti venerdì, Trump ha specificato che, data l'intermittenza degli attacchi nell'area, non è più corretto parlare di una vera e propria guerra. Tuttavia ha proseguito dichiarando che gli USA potrebbero colpire molto presto Peace Mountain, il sito iraniano di arricchimento dell'uranio di Natanz, che ospita 2 complessi tunnel profondamente interrati. Allo studio di Washington ci sarebbe anche una strategia post-bellica volta a contenere la deterrenza nucleare iraniana e a normalizzare i rapporti con Israele e i paesi dell'area. Se dunque da questo fronte prosegue la guerra anche a colpi di parole, nello Yemen si riaccendono le violenze. Da giovedì si susseguono gli scontri tra le forze di Aden e i ribelli Houthi filo-iraniani, che hanno assediato alcune province dell'ovest del paese. Le Nazioni Unite hanno condannato gli attacchi e avvertito su una possibile escalation del conflitto e un aggravamento della crisi umanitaria.
1: E la comunità internazionale ha condannato l'intenzione di Israele di voler procedere al trasferimento e allo sfollamento di circa 2 milioni di civili palestinesi all'interno di Gaza. Il ministro per la sicurezza nazionale di Israele, Ben Gvir, ha proposto un piano per lo spostamento forzato della popolazione in un periodo di 7 anni. In Sudan, attacco aereo su 2 camion umanitari nello stato del Kordofan meridionale, nel sud del paese, che trasportavano aiuti alimentari. Distrutte oltre 50 tonnellate di cibo che avrebbero sfamato 5.000 persone per un mese. Questa è la denuncia dell'ONU. Sentiamo un'analisi sul conflitto dall'africanista Matteo Giusti.
4: Dopo 3 anni e mezzo di guerra civile, una delle peggiori degli ultimi 25 anni, i 2 grandi contendenti, quelli che potremmo definire come i governativi e i ribelli, un gruppo paramilitare chiamato Forze di Supporto Rapido, stanno continuando a dilaniare il paese, occupando zone diverse. Il Darfur, che è totalmente nelle mani di questi ribelli, delle Forze di Supporto Rapido, che sono gli eredi dei genocidiari del Darfur di 25 anni fa, Janjaweed, cioè i diavoli a cavallo, stessa cosa lo fanno dal confine a sud con l'Etiopia.
2: Hanno anche attaccato un convoglio di aiuti umanitari dell'ONU proprio nel Kordofan meridionale?
4: Sì, perché loro vogliono prendere il controllo della zona e quindi la fame è un classico modo di presa del potere, e hanno attaccato, sembra, con i droni, perché le forze di supporto rapido non hanno aviazione, l'aviazione sudanese è rimasta fedele ai governativi. Ci sono troppi soldi in ballo, ci sono le miniere d'oro del Darfur, del Kordofan, che i ribelli stanno sfruttando molto rapidamente, e che questo autoalimenta la guerra.
1: Gli hub per i rimpatri in Africa potrebbe davvero essere una realtà in una manciata di mesi. La prospettiva di accelerazione della stretta sui migranti l'ha data il vertice di Copenaghen, dove a mettere a punto lo schema è stato un gruppo di 5 paesi: Danimarca, Olanda, Grecia, Austria e Germania. 2 le possibili destinazioni, Ruanda e Uganda, i cosiddetti return hub, potrebbero essere operativi già l'anno prossimo. Ci spostiamo in Vaticano, dove, ricevendo la conferenza dei vescovi latini delle regioni arabe, il Papa li ha invitati a non temere di essere una piccola presenza, perché la fecondità della Chiesa non si misura nei numeri. Andrea Tornielli, direttore editoriale dei Media Vaticani, ha incontrato Monsignor Hiad Tual, vescovo ausiliare di Gerusalemme dei Latini e vicario patriarcale di Amman in Giordania.
5: Geograficamente la Giordania è in mezzo, e purtroppo non era facile per noi, però con il governo, con il re, abbiamo cercato di mantenere la vita quotidiana quasi tranquilla. Non abbiamo chiuso per esempio le scuole, l'università, il lavoro. Questa realtà di essere al centro anche ci aiuta a mantenere un rapporto di moderazione con tutti.
6: La guerra che è in corso ha avuto delle conseguenze concrete nella vita della popolazione?
5: Ma praticamente quasi no, a parte dei i prezzi sono alzati, non solo a noi ma a tutto il mondo, a causa della chiusura di Hormuz.
6: E la sofferenza del popolo palestinese in questo momento?
5: Tutto il movimento del turismo religioso, pellegrinaggi. Sì, a causa della guerra la gente non viene come prima, non soltanto da noi in Giordania ma anche nella parte di Gerusalemme e Betlemme.
6: Certo.
5: Questo anche sì, un'altra realtà a causa della guerra.
1: Cercare con coraggio la verità e promuovere la visione antropologica integrale di San John Henry Newman, basata sulla dignità umana, la giustizia e la capacità di servire il bene comune. È l'invito che Leone XIV ieri ha rivolto a una delegazione del Laurier College dell'Università di Oxford, ricevuta in udienza nei 700 anni di fondazione. Voltiamo pagina, si è concluso ieri sera ad Otranto il Festival Giornalisti del Mediterraneo 2026, di cui Radio Vaticana Vatican News è stata media partner. Il nostro inviato Andrea De Angelis ha sentito una delle relatrici, Shervin Haravi, analista di geopolitica ed esperta di diritti umani.
7: Se ci rendiamo sempre più conto, siamo sempre più consapevoli che la violazione dei diritti umani riguarda tutti, allora cambia anche l'approccio dell'opinione pubblica. Dobbiamo tornare a questa cooperazione internazionale nel concreto, perché gli strumenti del diritto internazionale ci sono, l'impatto delle sanzioni come strumento del diritto internazionale, e quindi sono queste le scelte giuste. Di certo non i bombardamenti e le guerre che danneggiano tutta l'umanità.
8: Il diritto internazionale dunque esiste, deve essere applicato.
7: Deve essere applicato, per essere applicato deve essere conosciuto. Quindi anche i politici, che sono sicuramente dei bravi comunicatori, dovrebbero tornare anche allo studio.
1: In chiusura, la nostra pagina della cultura si è aperta ieri a Sarzana con la lezione di padre Paolo Benanti sull'intelligenza artificiale, la 23esima edizione del Festival della Mente. Ce ne parla India Iammancini.
9: Dal fuoco di Prometeo all'intelligenza artificiale, il Festival della Mente sceglie un elemento antico per interrogare le grandi trasformazioni del presente: la tecnologia, l'energia, la crisi climatica, i conflitti, ma anche quella scintilla da cui nascono creatività e conoscenza. Ad aprire la riflessione è padre Paolo Benanti.
10: La tecnologia è male, umano è ambigua, è goda di tutta l'ambiguità di cui gode il cuore dell'essere umano. Ma è a questo livello che secondo me si apre invece una missione specifica del credente, alla luce anche di quello che dicono le scritture, che possiamo trasformare le lance e le spade in aratri e falci, cioè qualcosa che qualcuno ha utilizzato per togliere la vita può essere strumento per fare pane, per dare vita.
9: E proprio strumenti per comprendere una realtà sempre più complessa vuole offrire il festival, come spiega la direttrice Benedetta Marietti.
11: Quello che dovrebbe fare un festival è cercare di dotarci di anche strumenti per cercare di orientarci in questa realtà difficile e per cercare anche di immaginare un futuro diverso.
1: Thank you. Il nostro radiogiornale si chiude qui. Alberto Giovannetti in regia e Paola Simonetti in studio vi ringraziano per l'attenzione. Prossimo appuntamento con le news di Radio Vaticana alle ore 9.

puoi ascoltare la Radio Vaticana a Roma e provincia sulle frequenze 105 e 103.8 FM, sul digitale terrestre televisivo, canali 733 e 882. In Italia su DAB+, in Europa sul satellite Eutelsat. Puoi seguirci anche scaricando l'app Radio Vaticana per Android e iPhone, oppure sul sito vaticannews.va. Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.

Sono le 9 in studio Paola Simonetti. Attesi oggi in Russia gli inviati del presidente americano Trump per un dialogo su una possibile tregua in Ucraina. I delegati si sposteranno poi a Kiev, ma sul terreno si registrano ancora attacchi incrociati e almeno 4 nuove vittime. In Yemen non si fermano gli scontri tra Houthi e forze governative. 129 il bilancio delle vittime, quanto riferiscono fonti mediche e militari. Oltre 1.300 morti e 5.600 dispersi dopo la spaventosa inondazione che ha colpito il nord del Nepal e del Tibet nei giorni scorsi. Ieri estratti vivi dal fango, 2 sopravvissuti rimasti sepolti per 9 giorni. Prorogato di 5 giorni in Italia il taglio delle accise sul gasolio fino a giovedì 10 settembre per fronteggiare il caro carburanti. Dalla prossima settimana gli aiuti del governo saranno mirati ai soggetti più colpiti. È tutto per ora, prossimo flash alle 10.

0: Sono le 9.05, amici e ascoltatori, ancora buongiorno, buon sabato da Luca Collodi, buon sabato anche a Francesco De Remigis, qua in studio a Roma, ben trovato.
1: Buongiorno Luca, ben trovato, un saluto agli ascoltatori.
0: Bruno Orti per la collaborazione tecnica di questa puntata di Sound Magazine. Oggi è il 5 di settembre del 2026, 335 12 43 722 per parlare con noi. Parleremo naturalmente di tanti argomenti, ci collegheremo con Otranto per la conclusione del Festival dei giornalisti del Mediterraneo, parleremo di Balcani, nella rassegna stampa andremo ad affrontare notizie dai quotidiani e dai siti internet e ascolteremo della buona musica. Iniziamo, Francesco, con una canzone particolare di Gino Paoli, Coppi, è stata pubblicata nel 1985 ed è inserita nell'album L'ufficio delle cose perdute, che risale al 1988.
1: Eh sì, un brano di Gino Paoli che ricorda questa figura di Fausto Coppi, peraltro legata anche ad una celebre visita in Vaticano, avvenuta in particolare in occasione del Giro d'Italia del 1952.
0: E il testo celebra lo sport, potremmo dire nella sua forma più pura, capace di elevare anche l'uomo a compiere, potremmo dire, gesta straordinarie, e lo sport aiuta l'uomo a compiere gesta straordinarie.

come l'Isoard e va su ancora.

0: Coppi, Gino Paoli, canzone del 1985, sono le 9:10 e arrivano i buongiorno al 335 12 43 722. Grazie a Luciana, grazie a Pietro, grazie a Filomena che ci ricorda e ci riporta a un tema, Francesco, della cronaca. Cosa dire dei continui femminicidi, di questa strage silenziosa in cui noto che si cerca di parlare il meno possibile? Noi ne parleremo più avanti nella nostra rassegna stampa, anche perché Roma è stata oggetto di situazioni di questo genere. Ma è il momento di dare la parola all'archivio storico della Radio Vaticana e al nostro Amedeo Lomonaco, perché parleremo, per la voce dei papi, del riposo. Siamo ancora, diciamo, in clima estivo. Molte persone, Francesco, prendono le ferie all'inizio di settembre, non sono poche, leggendo anche i giornali, e potremmo dire che il riposo per i papi è un tempo di preghiera, di lettura, di sport e, come per tutti noi, distacco dai doveri quotidiani.
1: Beh, sul per tutti noi possiamo discuterne, Luca, perché a guardare i social sembrerebbe che invece chi è ancora in vacanza sia ancora attivissimo in un'era digitale in cui davvero i social media sono si sono trasformati in una vetrina globale quasi di performance individuali, poi vere o verosimili che siano. Insomma, momenti anche di riposo vengono sempre più spesso vissuti attraverso il filtro del confronto. Questo ci dicono anche gli psicologi e cerchiamo di godercelo allora, questo
0: riposo.
1: Non
0: è, mi sembra di poter dire, un modo migliore, il modo più bello per fare le vacanze. I social talvolta distolgono anche dalle vacanze. Va bene, ma comunque andiamo a sentire invece quello che ci dicono i papi sul riposo.
2: Buongiorno, buongiorno agli ascoltatori. Soffermiamoci sul significato di un tempo, quello del riposo, che per i cristiani è il momento della contemplazione, il momento della lode. Nel periodo delle vacanze il riposo è associato anche allo svago, ad un periodo di distacco dal lavoro. Sul senso del riposo ascoltiamo le voci dei papi, partendo dalla riflessione di Papa Leone XIV legata al Sabato Santo il 17 settembre 2025 all'udienza generale, e di seguito le voci di altri pontefici.
3: Il Sabato Santo è anche un giorno di riposo. Secondo la legge ebraica, nel settimo giorno non si deve lavorare. Infatti, dopo sei giorni di creazione, Dio si riposò. Ora anche il Figlio, dopo aver completato la sua opera di salvezza, riposa, non perché è stanco, ma perché ha terminato il suo lavoro, non perché si è arreso, ma perché ha amato fino in fondo. Non c'è più nulla da aggiungere. Questo riposo è il sigillo dell'opera compiuta. È la conferma che ciò che doveva essere fatto è stato davvero portato a termine. È un riposo pieno della presenza nascosta del Signore. Noi facciamo fatica a fermarci e a riposare. Viviamo come se la vita non fosse mai abbastanza. Corriamo per produrre, per dimostrare, per non perdere terreno. Ma il Vangelo ci insegna che saperci fermare è un gesto di fiducia che dobbiamo imparare a compiere.
4: La società odierna è assetata di divertimenti e vacanze.
2: Francesco, udienza generale 5 settembre 2018.
4: L'industria della distrazione, ascoltate bene, l'industria della distrazione è assai fiorente e la pubblicità disegna il mondo ideale come un grande parco giochi dove tutti si divertono. Il concetto di vita oggi dominante non ha il baricentro nell'attività e nell'impegno, ma nell'evasione. Guadagnare per divertirsi, appagarsi. L'immagine modello è quella di una persona di successo che può permettersi ampi e diversi spazi di piacere. Ma questa mentalità fa scivolare verso l'insoddisfazione di un'esistenza anestetizzata dal divertimento, che non è riposo, ma alienazione e fuga dalla realtà. L'uomo non si è mai riposato tanto come oggi, eppure l'uomo non ha mai sperimentato tanto vuoto come oggi.
5: Il riposo significa lasciare le occupazioni quotidiane, staccarsi dalle normali fatiche del giorno, della settimana, dell'anno.
6: Giovanni Paolo II, Angelus, 20 luglio 1980.
5: È importante che il riposo non sia un andare nel vuoto, che esso non sia soltanto un vuoto. È importante che il riposo sia riempito con l'incontro.
7: All'uomo, legato alla necessità del lavoro, il riposo apre la prospettiva di una libertà più piena, quella del sabato eterno.
6: Benedetto XVI, celebrazione nella solennità di San Giuseppe, 19 marzo 2006.
7: Il riposo consente agli uomini di ricordare e di rivivere le opere di Dio dalla creazione alla redenzione, di riconoscersi essi stessi come opera sua, di rendere grazie della propria via e della propria sussistenza a lui che ne è l'autore.
0: 9:18 Sound Magazine, abbiamo avuto modo di ascoltare il significato del riposo dalla voce dei papi. Ringraziamo Amedeo Lo Monaco e naturalmente l'archivio della Radio Vaticana, l'archivio storico. Ma Francesco, alle 9:18 è pronto il collegamento con il nostro inviato a Otranto, Andrea De Angelis. Andrea, buongiorno.
8: Buongiorno Luca, buongiorno Francesco, a chi ci ascolta.
0: Dalla tua voce deduciamo con Francesco che hai fatto le ore piccole, mi sembra di capire.

0: ci si conosce, le persone, il pubblico si fermano, fanno domande, si complimentano, fanno critiche, insomma, sì, la voce è un po' questa, Luca, in realtà sono più che altro un po' rauco perché comunque devo dire che Otranto la sera la temperatura si abbassa decisamente, insomma, l'umidità e il vento lasciano poi un po' il segno, però è stato davvero interessante, ospiti di grande livello, da Lucio Caracciolo a Shelly Kittleson e
1: Ecco Andrea, ricordiamo per gli amici ascoltatori che hai seguito l'edizione 2026 del Festival dei giornalisti del Mediterraneo sul tema Una professione, mille sfide globali. Naturalmente i temi sono stati quelli della crisi internazionale, della geopolitica, della legalità. Si è parlato anche di giornalismo d'inchiesta, ma anche di diplomazia e ruolo della Chiesa.
0: esatto, hai fatto una perfetta sintesi. La parola diplomazia e la parola legalità sono state assolute protagoniste. Tra i temi, appunto, anche l'intelligenza artificiale, la cura del creato. Devo dire che tra i punti sui quali ci si è soffermati di più, ancora una volta, grazie alla presenza di chi lo ha fatto e ha anche pagato un prezzo per la sua professione, Shelly Kittleson, che ieri ho intervistato in queste, appunto, premiazioni. È stata rapita, lo ricordiamo, lo scorso marzo in quella di Baghdad, un rapimento di 7 giorni. Non abbiamo voluto parlare molto di quei giorni di prigionia, di quel rapimento, per una questione di riservatezza, delicatezza, attenzione a un qualcosa che chiaramente ti segna e provoca un trauma, ma ci siamo concentrati più che altro sul lavoro dell'inviato, sul lavoro di chi rischia per comunque rendere una professione, una passione, un qualcosa di assoluta qualità. Devo dire che il pubblico ha risposto, perché poi parlando con le persone, sono state oltre 1.000 in questi 4 giorni le persone presenti al largo di Porta Alfonsina, nel cuore di Otranto, hanno detto effettivamente noi siamo grati a chi andando lì ci racconta solo ciò che vede, ed è un po' questo un tratto caratteristico dell'inviato di guerra. L'altro tema però è che spesso non si va più, non si va più nei posti perché gli editori non investono denaro per far sì che si possa raccontare solo ciò che si vede, ma spesso si resta in redazione, si aprono le agenzie, si raccontano le notizie, ma sono notizie di altri, sono notizie scritte da chi, sono notizie che probabilmente poi risultano essere tutte uguali. Quindi tanti temi, ma probabilmente la figura dell'inviato, di colui che si trova sul posto, è stata quella che ha brillato di più.
2: Andrea, noi tra poco, a proposito di andare, andremo anche nei Balcani per capire dal vento di Otranto che ci hai fatto respirare in questo collegamento al vento elettorale che si aprirà in quella parte di Europa. Però c'è un elemento che ci sottopongono alcuni ascoltatori, più di uno a dire il vero, al 335-1243-722. Ci chiedono di chiarire se si tratta di un festival dove la presenza era una presenza solo di settore, sappiamo che non è così, però entriamo un po' nel merito di questo passaggio, perché la sollecitazione che ci arriva è quella di chiarire se sia un evento che rischia di essere un po' autoreferenziale, in cui ci si confronta tra addetti ai lavori, oppure se la partecipazione popolare del pubblico ha avuto anche un ruolo dominante.
0: È una domanda assolutamente corretta, anche perché altrimenti si rischia di non cogliere l'essenza del festival stesso. Lo ha detto bene ieri il sindaco di Otranto. Otranto è un luogo di turismo, un luogo di bellezza, è un crocevia di culture, di religioni ed è un posto dove lo sguardo si incanta e va verso l'orizzonte, ma ha bisogno anche di momenti in cui la cultura diventa protagonista. Quindi questo festival, che è internazionale, ieri dagli Stati Uniti all'Iran, alla Palestina, erano rappresentati attraverso colleghe e colleghi tante nazioni, però risponde anche a un bisogno del territorio di comprendere ciò che accade in questo mondo lì dove l'alba in Italia si vede per prima, perché lo ricordiamo, ci troviamo alla punta più orientale d'Italia. Detto questo, Otranto quindi risponde attraverso una presenza che però diventa protagonista e quindi non è un festival per gli addetti ai lavori, tra l'altro è un evento del tutto gratuito, ma è un festival in cui argomenti che possono sembrare ostici e certamente non sono semplici e banali, cercano di essere.

0: essere resi più fruibili al grande pubblico. In che modo? Innanzitutto attraverso anche un processo che è quello dell'autocritica. In queste serate non ci sono state colleghe e colleghi che hanno detto quanto siamo belli, quanto siamo bravi, semmai l'esatto opposto, quanto potremmo essere ancora più efficaci e performanti nel nostro lavoro se ci fosse questo tipo di atteggiamento, se la deontologia fosse assoluta protagonista, se gli editori investissero in un modo diverso. Quindi l'autocritica avvicina sicuramente al pubblico e poi quello che il pubblico dice e pensa conta, gli interventi e le persone sono assolutamente di rilievo e come dicevo c'è tutto un post-festival dove il giornalista scende letteralmente dal palco ma soprattutto resta con le persone e devo dirvi sinceramente che quello è uno dei momenti più arricchenti.
1: Grazie, grazie per la sua testimonianza Andrea, grazie al Festival dei giornalisti del Mediterraneo di Otranto, poi naturalmente torneremo a parlarne, grazie e buon lavoro.
0: A voi, grazie.
1: Grazie, 9.25 335 12 43 722, ci scrive Marco. Buongiorno Luca e Francesco, l'almanacco ci ricorda che oggi è la giornata mondiale della beneficenza, la pratica per noi cristiani da vivere sempre con la massima sollecitudine, sempre insieme con affetto e stima, Marco alla Radio Vaticana. E iniziamo la rassegna stampa. Tra poco parleremo di Balcani, ma prima, Francesco, andiamo su Repubblica, pagina 11, perché entriamo nel tema del femminicidio. Quel da soli non ce la facciamo. Siamo a pagina 11, c'è un editoriale a firma di Massimo Giannini sulla Repubblica di oggi. Quel da soli non ce la facciamo, come ha raccontato Alessia, non è più solo la preghiera disperata di Luca Abbasciano e Valentina Panbianco che a Pietralata preferiscono uccidersi insieme alla figlioletta Bianca malata incurabile. Siamo a Roma. Piuttosto che continuare a spremere qualche stilla d'amore da una vita che è ormai soltanto un grumo di puro dolore, è un grido di rabbia che diventa hashtag virale che rompe il tempo e lo spazio e che bussa alle nostre coscienze inorridite e intorpidite. Sono le urla del silenzio che ora sembrano risuonare tutte insieme. Questo è quanto è successo a Pietralata. A Ostia, dove un figlio si butta dal balcone dopo aver soffocato con un cuscino la madre 83enne ammalata. A Centocelle, sempre a Roma, dove un adolescente di 16 anni con problemi mentali ammazza di botte la madre, ma anche a Potenza, dove un altro giovane di 31 anni uccide a pugni in faccia la sua mamma dopo un breve periodo di terapie dei servizi sociali, ma anche a Finale Ligure, dove un altro padre che ha appena perso i genitori per l'Alzheimer spara alla sua moglie e al suo unico figlio di 14 anni, poi scrive qualche biglietto d'addio, si punta la pistola alla tempia e preme il grilletto. Nelle piazze e nei talk show gli impresari della paura e dell'odio, come leve del consenso, continuano a spargere parole al vento su questi drammi della vita. Francesco.
2: Luca, sono storie come ogni nuova storia, quelle che hai ricordato attraverso la Repubblica, che riaccendono la stessa domanda: che cosa si può fare ancora per prevenirli? Una domanda che ormai attraversa il dibattito pubblico da anni, ricordiamo anche qualche dato, nel 2025, 97 le vittime, un dato più positivo, se di positivo possiamo parlare in questa circostanza rispetto all'anno precedente, nel 2024, erano state 118 le vittime di femminicidio. Più o meno sulla stessa linea del 2023 e del 2022. E dunque la domanda attraversa il dibattito pubblico continuamente, ormai costantemente, cosa si può fare per prevenirli? Sempre più spesso ci si rivolge anche ai numeri utili per segnalare alcuni casi alert, quelle che si chiamano anche red flag, che gli stessi giovani, e questo è un elemento, Luca, Molti giovani stanno dando un contributo in questa direzione. Quando c'è una storia anche tra fidanzatini, come possiamo definirli, magari non ancora maggiorenni, dove però c'è qualche segnale di allarme, molto spesso sono gli amici e le amiche che allertano la potenziale vittima e, in assenza di un segnale di ricezione da parte della stessa, magari si rivolgono alle famiglie quando non all'autorità giudiziaria. Il problema è che ogni nuova storia riaccende, come dicevo, la stessa domanda: cosa si può fare ancora per prevenirli? E siamo ancora qui nel 2026 a dare conto di numeri che sono allarmanti.
1: Andiamo sul Fatto Quotidiano, perché ci sono due notizie che riguardano la Santa Sede e il Vaticano. La Santa Sede vuole introdurre un nuovo peccato contro il creato per gli inquinatori complici dell'emergenza climatica. E c'è un commento del Fatto Quotidiano, queste sono le notizie che troviamo in alto sopra la testata del Fatto Quotidiano, che dice: anche qui la Chiesa è più avanti dei governi. Mentre un'altra notizia che riguarda direttamente, diciamo, la dottrina sociale della Chiesa, la andiamo a prendere sul post.it, andiamo in internet, perché il Parlamento del Liechtenstein, che è un piccolo stato tra l'Austria e la Svizzera, ha approvato una proposta di legge per legalizzare l'aborto fino alla 12ª settimana di gravidanza, così come è previsto anche in Italia e in altri paesi europei. Attualmente il Liechtenstein ha una legge restrittiva sull'interruzione volontaria di gravidanza e, commenta il Post, non è detto che l'approvazione della proposta di legge per un voto 13-12 cambi le cose. Infatti il principe reggente Luigi, che ha ampi poteri nella tradizione costituzionale del Liechtenstein, può mettere il veto ed è, secondo il Post, probabile, molto probabile che lo faccia, visto che si è sempre opposto alla legalizzazione dell'aborto. E vedremo nelle prossime ore questa notizia che ci arriva dal piccolo stato del Liechtenstein. Andiamo a vedere invece la politica internazionale. Francesco, tra poco ci collegheremo con l'Osservatorio dei Balcani, ma prima andiamo a vedere una notizia che appare su Avvenire. E poi l'abbiamo trovata anche su un altro quotidiano. Comunque noi la andiamo a prendere da Avvenire. Governeremo. Si parla della Germania perché domani ci sono delle elezioni importanti in Sassonia, Anhalt, è una regione della Germania. Governeremo è lo slogan, scrive Avvenire, anzi l'obiettivo del candidato ministro presidente del partito di destra Alternativa per la Germania, e domani sera sapremo se potrà formare questo partito il primo governo regionale monocolore di destra nella storia della Repubblica Federale Tedesca. Per farlo dovrebbe avere il 45% dei voti, i sondaggi lo danno, scrive Avvenire, al 42-43%. Governeremo, dicono dal partito di destra Alternativa per la Germania, prima nella regione tedesca e poi anche a livello federale, mentre ci sono gli altri partiti che potrebbero, per impedire il governo di Alternativa per la Germania, riunirsi in una sorta di grande alleanza con i popolari per evitare questa possibilità.
2: Luca, la Sassonia è una regione particolare che in questi giorni è tornata anche d'attualità, perché ospita anche la città di Lipsia, dove sono stati registrati una sorta, diciamo così, di attentati. Poi il cancelliere tedesco Merz ha attribuito questi elementi basati con ordigni esplosivi nell'aeroporto di Lipsia alla Russia, dunque c'è anche questo elemento molto forte legato alla guerra in Ucraina. Però è un tris in realtà quello di elezioni che attende la Germania, perché la Sassonia, dicevi bene, attraverso Avvenire potenzialmente avrà un governo monocolore. Non dimentichiamo che il sistema tedesco, nel sistema tedesco i Land hanno anche un'influenza poi su quella che è la politica nazionale, dunque se dovesse esserci questo governo monocolore davvero potrebbero esserci ripercussioni anche sul piano nazionale. Poi ci sarà Berlino, che vede invece una coalizione potenziale perdente, sostanzialmente quella della CDU, che rischia addirittura di arrivare terza, e la destra di Alternative für Deutschland al secondo posto, e poi Mecklenburg-Pomerania. Questo sarà sicuramente una cartina al tornasole per quanto riguarda anche questo anno elettorale, non solo per la Germania ma per tanti paesi d'Europa, preludio al 2027, dove andranno al voto, ricordiamolo, anche Italia, Francia e Spagna.
1: E saluto anche Marco Bellizzi, che è entrato nei nostri studi. Marco, ben trovato e grazie per essere con noi.
3: Buongiorno,
1: la
3: buongiorno.
1: Rubrica Cronache Romane di oggi dell'Osservatore Romano.
3: Sì, riprendiamo a parlare di questa rubrica che, come ricorderanno i nostri ascoltatori, insomma, esce il sabato. È un modo di raccontare la città in maniera, come dire, alternativa a nostro modo, per far capire cosa si muove appunto nella capitale, al di là poi delle notizie di cronaca, quelle più stringenti, che insomma, di cui si occupano gli altri giornali. E noi parliamo, quindi abbiamo questi racconti della città, in particolare queste sottorubriche che sono molto apprezzate dai lettori. Una di queste è quella scritta da Tommaso Giuntella, una rubrica che si intitola Su due ruote, perché lui, diciamo, girando in motorino, tutti sanno, insomma, che Roma è un po' la città dei ciclomotori, no? A cominciare dalle famose Vespe, senza fare pubblicità, ma insomma ormai è una, come dire, un veicolo iconico, quindi si può citare, e quindi come meglio non si può, insomma, ecco, girare Roma e capirne la città girando su due ruote. Allora Giuntella ci fa questi racconti della città, in questo caso ci parla di un luogo particolare che molti abbiamo avuto, diciamo, ai noi la sfortuna anche di frequentare, che è il bar dell'ospedale, questo luogo particolare dove, insomma, si incontrano speranze, sofferenze e, come dire, anche comunque gente in cerca di umanità. Oltre a questo, poi diamo sempre un occhio su quello che si muove in città per il futuro, perché la capitale si sta muovendo in maniera importante verso il futuro e comincia a diventare veramente il capofila di questa strada, di questo percorso verso la tecnologia e in questo caso anche nella tecnologia sostenibile, perché insomma ci sono queste iniziative per mostrare come si possano usare dei materiali per il, diciamo, di scarto, cioè di riciclati, per anche costruire, per realizzare delle, diciamo, un'architettura che sia realmente sostenibile. Quindi sono delle iniziative a Roma che si sono dilungate tra luglio e che continueranno per settembre-ottobre, che insomma che rendono appunto la città un po' un punto di riferimento per queste nuove tendenze. Ancora un racconto di Marco Lodoli, del scrittore apprezzatissimo Marco Lodoli, che ci parla un po' della riscoperta anche della cucina romana, che insomma dopo gli esotismi degli anni 80 del millennio scorso, insomma, si parte dai cocktail di gamberi e quant'altro, e le pennette alla vodka, che ricordiamo noi reduci degli anni 80, e per arrivare invece ad una riscoperta della cucina romana, e quindi tutti la conosciamo, insomma, i famosi piatti della cucina romana, il tutto raccontato con la penna magistrale di Marco Lodoli. Ancora poi iniziative di poesia a Roma che coinvolgono la popolazione, un ricordo di Don Pietro Celli, che è il parroco partigiano, in occasione, in vista dell'8 settembre, e come sempre poi la poesia di Tilussa, che riprendiamo, insomma, ogni sabato alternata appunto a quella del Belli.
1: E tra l'altro ricordiamo anche la prima pagina dell'Osservatore Romano di oggi: scuole a ostacoli, c'è la ripresa scolastica un po' ovunque, ma non nelle zone diciamo colpite dalla guerra. L'Osservatore Romano di oggi pone l'accento su questo aspetto, scuole a ostacoli. E dal locale passiamo al globale, perché salutiamo in collegamento diretto da Sofia Francesco Martino, corrispondente dai Balcani dell'Osservatorio Balcani, Caucaso e Transeuropa. Martino, grazie per essere sulla Radio Vaticana, buongiorno.
4: Sì, buongiorno a voi e a tutti quelli che ci ascoltano.
1: Allora, abbiamo cercato di tornare a parlare dei Balcani, un tema che qui dalla Radio Vaticana è sempre stato approfondito fin dai tempi delle guerre, delle crisi dei Balcani, anche perché prossimamente, Francesco, credo a ottobre, si andrà a votare sia nella Serbia sia in Bosnia Erzegovina. Tra l'altro in Kosovo si è votato all'inizio dell'estate, ma ci sembra di capire che ancora non c'è un accordo politico per dare un governo al paese. E poi andremo a vedere anche quello che sta succedendo in Albania, dove da ormai qualche settimana puntualmente la sera ci sono delle proteste. Ma andiamo con ordine, Martino, il voto in Serbia e Bosnia.
4: Sì, entrambi i paesi sono attesi alle urne. In realtà in Bosnia abbiamo già una data precisa per il voto, che è il 4 di ottobre, mentre per la Serbia le elezioni sono state annunciate dall'attuale presidente, diciamo un personaggio che controlla la vita politica della Serbia ormai da quasi un quindicennio, Aleksandar Vučić, che ha annunciato appunto le elezioni per fine ottobre, ma ancora non abbiamo una data. Naturalmente la campagna elettorale in Bosnia è partita ieri e è naturalmente fortemente influenzata dagli avvenimenti di cronaca, cioè dalla morte del generale Ratko Mladic, di cui si è parlato molto naturalmente in questi giorni sulla stampa internazionale, l'autore per così dire del genocidio di Srebrenica, una morte che ha riportato alla luce le profonde divisioni che i Balcani hanno appunto subito durante gli anni della guerra. Quindi probabilmente le elezioni in Bosnia passeranno sotto il segno della morte di Mladic, con tutta probabilità torneranno i temi della divisione etnica tra le popolazioni che abitano la Bosnia e probabilmente anche all'uso delle risorse pubbliche in qualche modo da parte dei partiti etnocentrici per mantenere il controllo della situazione politica. In Serbia la situazione è complicata dalle proteste di quasi due anni del movimento studentesco, proteste nate contro il presidente Vučić e il partito al governo, nate ormai dal novembre del 2024, quando la stazione di Novi Sad è crollata, nello specifico è crollata una pensilina portando a 16 morti, evento che in qualche modo ha portato alla luce un forte movimento di protesta contro la corruzione, ma anche contro il dominio politico di Vučić e le caratteristiche anche autoritarie del suo regime politico.
2: Francesco, quindi... Martino, una domanda. Dunque, ha già messo in connessione sostanzialmente temporale il voto nei due paesi. Per quanto riguarda la Serbia, però lo abbiamo anche raccontato sulle frequenze della Radio Vaticana, c'è un problema di organizzazione politica da parte di queste opposizioni? Cioè, qual è lo stato dei partiti in un paese e anche nell'altro? Partiamo dalla Serbia e poi andiamo in Bosnia. Cioè, qualcuno parla di una crisi esistenziale anche di organizzazione partitica, come forma partito. È in crisi la forma partito in questi due paesi?
4: Ma in Serbia direi di sì e di no, nel senso che c'è un partito che è il partito al governo, che appunto si raccoglie intorno alla figura del presidente, che appunto da più di 10 anni domina incontrastato. Quello che secondo me si può dire è che c'è una crisi nell'organizzazione di una proposta politica organizzata intorno a un partito come possibile alternativa. Tanto che il movimento studentesco ha fatto quasi un punto cardine della sua strategia quello di non organizzarsi in un partito politico classico, evidentemente pensando che questa mossa possa andare in qualche modo contro la forza del movimento stesso. Quindi di fatto oggi abbiamo un movimento politico in nuce, che è quello degli studenti, che non si è organizzato nella forma classica di un partito, con tutti i dubbi del caso, perché appunto di fronte al test delle urne, come un'organizzazione, come appunto un movimento vitale ma non organizzato in senso classico, riuscirà ad attirare la fiducia e i voti dei tanti serbi che vogliono un cambiamento.
1: Un'ultima riflessione, Martino, per quanto riguarda il Kosovo, poi una battuta sull'Albania. Il Kosovo non ha ancora un governo nonostante le elezioni?
4: Sì, il Kosovo ormai è entrato in una crisi politica che dura da anni. Anche qui abbiamo un partito che fondamentalmente domina la vita politica, che è il movimento spesso definito di sinistra nazionalista di Verdendose, con il suo leader Albin Kurti, che regolarmente vince le elezioni, però non riesce ad attirare intorno a sé alleati, e visto che anche la Costituzione kosovara pone dei limiti abbastanza forti in alcuni momenti, come ad esempio per l'elezione del presidente, che è necessaria per il funzionamento democratico del paese e che richiede una maggioranza allargata, di fatto la forza, ma anche l'isolamento di questa forza politica, hanno portato il paese a un vicolo cieco. Ormai sono anni che di fatto si ripetono elezioni anticipate, c'è un vincitore, ma nonostante questo non si riesce a creare un Parlamento funzionante, non si riesce ad avere un governo e non si riesce ad avere un presidente, in un circolo vizioso che per il momento non si riesce a spezzare.
1: Una battuta finale sull'Albania, dove da settimane la sera ci sono delle proteste contro il governo. Sono proteste spontanee o guidate da qualche forza che ha interesse a far cadere il governo attuale in Albania?
4: Ma io direi che sono fondamentalmente delle proteste spontanee, che sono nate su un caso specifico di speculazione legata al settore turistico, ma che portano a galla quelle che sono delle tensioni profonde che attraversano la società albanese di oggi, una società stretta tra grandi problemi come l'inflazione, appunto un sistema politico che si è appropriato di fatto delle istituzioni, e prospettive europee che sembrano reali ma ancora lontane. Quindi secondo me questo mix di frustrazioni legato al fatto poi che il governo e il premier governo di Rama è al comando del paese da ormai 12-13 anni, in qualche modo hanno trovato sfogo proprio in queste proteste chiamate la rivoluzione dei fenicotteri. Tra l'altro non è un caso, nei Balcani molto spesso i movimenti politici nascono intorno a questioni ambientali, forse perché in un posto, in un'area così segnata dall'ideologia, è più facile far convergere le persone intorno a temi non immediatamente ideologici, come appunto la difesa dell'ambiente.
1: Grazie Francesco Martino, corrispondente dai Balcani dell'Osservatorio Balcani Caucaso Transeuropa. Buon lavoro Martino, grazie.
4: Grazie a voi.
1: Sono le 9.46, il tempo è veloce, ancora in rassegna stampa con Francesco De Remigis e Marco Bellizzi. Un'altra notizia che andiamo a prendere sia dal Fatto Quotidiano e dal Corriere della Sera di oggi riguarda il conflitto infinito, potremmo dire, tra Russia e Ucraina. I russi colpiscono in pieno l'ufficio del capo degli spioni di Zelensky, questo è il titolo a pagina 6 del Fatto Quotidiano. Ancora il Fatto Quotidiano a pagina 7, in Ucraina gli 007 si sparano a vicenda, la faida all'interno dei servizi segreti ucraini, mentre sul Corriere della Sera troviamo un'altra notizia che è un retroscena, così lo presenta il Corriere della Sera. La Casa Bianca valuta di invitare Putin al G20 che si dovrebbe tenere negli Stati Uniti a Miami. Su questo sarebbero d'accordo anche i cinesi, cioè di invitare al G20 Putin e quindi riammettere la Russia al tavolo internazionale, ma c'è la profonda rabbia dell'Unione Europea. Marco Bellizzi.
3: Sì, beh, lo diciamo spesso Luca, intanto qualsiasi tentativo di colloquio, trattativa, insomma, quando ci si siede al tavolino è sempre meglio che spararsi da lontano o da vicino, insomma, quindi questo è sicuramente una cosa da sottolineare. Ci sono dei segnali, insomma, di una minima disponibilità in più ad assicurare in qualche modo una fine più prossima della guerra. Ovviamente va assicurato che insomma le soluzioni siano in grado poi di tenere, perché poi il tema è sempre quello: non si può arrivare ad una tregua o comunque ad una fine delle ostilità se non c'è un minimo di giustizia e se tutte le parti non sono disposte a rinunciare a qualche cosa, e questo mi sembra essenziale. Certo, le operazioni militari non sembrano fermarsi, sembrano anzi colpire sempre di più le città che magari erano state fino a questo momento un po' salve dagli eventi bellici, sia in Russia che a Kiev. A me colpisce molto questa lettura che tu hai evidenziato, insomma, del Fatto Quotidiano, che fa capire come sia difficile poi fare una narrazione anche, come dire, obiettiva delle cose, no? E anche nostro malgrado, quando noi facciamo il nostro lavoro cercando di farlo il meglio possibile, inevitabilmente, come il caso del Fatto Quotidiano, si dà una lettura di quanto accade, e quindi già anche nell'uso dei termini, delle parole, insomma, si capisce un po' qual è la lettura delle cose a seconda dei quotidiani. Questa è una cosa che a me preme molto sempre sottolineare, perché è bene che l'opinione pubblica si faccia, appunto, la propria opinione, scusate il gioco di parole, a partire dalla consapevolezza delle fonti. Noi sappiamo, perché la nostra professione, insomma, è la prima cosa che ci insegnano, anche i lettori devono essere, come dire, educati, se ci consentono, a questo, quindi capire anche quando si riceve un'informazione chi la sta dando, con quale tono e con quali intenzioni.
1: Torniamo al Corriere della Sera, Francesco De Remigis. L'ultima partecipazione della Russia a un G20 era nel 2019, e ora la Casa Bianca, con la Cina d'accordo, valuterebbe di invitare Putin al G20, che si dovrebbe tenere a metà dicembre a Miami, in Florida.
2: Sì, in realtà se ne è parlato molto poco, ma meno di una settimana fa c'è stato un G20 delle finanze, scusate, cioè quello che riguarda i ministri e le finanze, dove il ministro russo era presente, e da lì l'Unione Europea ha iniziato ad alzare un muro in previsione di questa ipotesi di Miami con il presidente russo presente. Non è il momento di normalizzarne la presenza, la posizione irremovibile al momento dell'Unione Europea, ma è chiaro che qualcosa si stia muovendo da giorni, se non da settimane. Ce n'è stata anche una prova nei rapporti tra Russia e Cina al vertice che si è tenuto pochi giorni fa in Kirghizistan a inizio di questa settimana, e anche lì c'è stato un confronto tra Russia e Cina, che hanno sì interessi convergenti ma anche degli elementi di divergenza sul fronte degli interessi in Asia e non soltanto. Il G20, con una Cina che apre alla presenza del presidente russo e con un presidente americano che quasi spalanca una porta, nonostante non abbia ancora risolto la guerra ucraina in Ucraina, dopo l'invasione russa che Trump aveva sostanzialmente promesso di risolvere in meno di 24-48 ore, è un segnale che ci fa pensare che qualcosa in questa diplomazia segreta si stia muovendo. Non dimentichiamo che oggi in Russia c'è l'importante visita degli inviati di Trump, che poi andranno anche in Ucraina.
1: E domani saranno da Zelensky, quindi qualcosa sembra muoversi, la pace speriamo possa trionfare. Un'ultima notizia, perché il tempo a nostra disposizione sta terminando, riguarda il lavoro e riguarda in particolare l'Italia, con l'Ilva di Taranto, o come dice il Corriere della Sera e come dice anche Avvenire, l'ex Ilva, perché sono partite 2500 lettere di licenziamento. Sono i lavoratori dell'indotto del forno a caldo, che per i giudici di Milano deve chiudere entro la fine di settembre. Partono 2500 licenziamenti, scrive Avvenire, l'indotto prima vittima dell'Ilva, e l'iniziativa riguarda 28 aziende. Martedì ci sarà un vertice a Palazzo Chigi coi sindacati, ci sarà anche la richiesta di rivedere ai giudici di Milano la decisione di chiudere il forno a caldo, che significa chiudere gran parte dell'Ilva. Vediamo il Corriere della Sera a pagina 36. via ai licenziamenti collettivi all'ex Ilva, partite le lettere per oltre 2500 operai, lo stesso titolo di Avvenire, colpito l'indotto in vista dello spegnimento dell'aria a caldo. I sindacati dicono al governo confronto urgente. Ecco, e allora io chiuderei con questa notizia che oggi troviamo sulle pagine dei giornali. Il tema dell'Ilva è un tema irrisolto da anni, Marco, è un tema che riguarda il mondo del lavoro, che riguarda tante famiglie, che riguarda una città del sud come Taranto che deve all'Ilva gran parte della propria produzione e sostentamento economico.
3: Sì, tanto che appunto si parla, i sindacati hanno parlato giustamente di bomba sociale, è chiaro che insomma così tanti licenziamenti significano qualcosa di veramente enorme per le famiglie, che insomma la cosa che vivono ovviamente ore drammatiche in questo momento. Il tema dell'occupazione è un tema che dovrebbe essere nell'agenda di qualsiasi governo e che dovrebbe essere portato sul tavolino quando si portano appunto, si enumerano i risultati appunto della propria azione, perché qui si parla di vita quotidiana. Ovviamente il tema è complesso perché riguarda un tema ambientale sul quale noi ci soffermiamo molto, come tu sai Luca, l'attenzione appunto della Chiesa e dell'Osservatorio Romano, di tutti i media, di Radio Vaticana ai temi ambientali, e questa è una dimostrazione di come poi le ripercussioni sono drammatiche anche dal punto di vista appunto sociale e occupazionale. L'auspicio è che ci sia un intervento forte da parte del governo e come attraverso ovviamente le autorità preposte, perché è chiaro che va salvaguardata ovviamente la possibilità di queste dei famiglie, dei lavoratori di continuare a vivere in maniera dignitosa.
2: Cerchiamo solo una data nel calendario, il 16 settembre, ricordiamolo, la data ultima per evitare la fermata degli impianti dell'area a caldo dell'ex Ilva di Taranto.
1: Grazie a Francesco De Remigis. Noi ci lasciamo con un brano scritto da Lucio Dalla, Ciao, è stato pubblicato nel 1999 durante la guerra in Kosovo. Noi abbiamo parlato prima di Balcani e rappresenta un po' una riflessione. Allora, nel 1999, Francesco e Marco, rappresentava una riflessione disincantata, potrei dire, sulla fine del millennio.
2: Diciamo anche, in onore di Marco Bellizzi, che ci porta sempre nelle cronache romane con i racconti anche sull'Osservatore Romano, che Lucio Dalla ha avuto anche una splendida casa, un appartamento a Trastevere. Oggi, ne abbiamo parlato la settimana scorsa, è diventato sostanzialmente un bed and breakfast.
1: Grazie a Francesco De Remigis. Marco, volevi aggiungere qualcosa?
3: No, sì, è vero, ovviamente quello che dice Francesco è una riflessione opportuna, insomma mi trova molto contento di questa riflessione insomma di Francesco, che sottolinea giustamente i cambiamenti a cui assistiamo.
1: Noi ringraziamo Paola, ringraziamo anche Marco che ci ha scritto, 335 12 43 722, tantissimi altri messaggi. Grazie alla collaborazione tecnica di Bruno Orti. Sound Magazine torna sabato prossimo alle 9.

Le 10 in punto al microfono Paola Simonetti. Una petroliera iraniana al largo dell'isola di Karg nello stretto di Hormuz è stata colpita da un missile statunitense. Lo hanno riferito i media iraniani. L'isola si configura come cruciale per l'industria petrolifera di Teheran. E resta infuocato anche il fronte yemenita. Le forze armate hanno lanciato un contrattacco nel sud-ovest del paese contro i ribelli filo-iraniani Houthi che vogliono il controllo dello stretto di Bab el-Mandeb sul Mar Rosso. Attacco con droni su una guarnigione militare nella Colombia meridionale. Il presidente De la Espreia ha attribuito la responsabilità ai ribelli dell'Esercito di Liberazione Nazionale. I comuni che vorranno limitare gli affitti brevi potranno agire sotto l'ombrello delle norme europee e stabilire che in alcune zone sotto stress abitativo l'attività di locazione turistica sia vietata. Lo prevede il regolamento che la Commissione UE presenterà il prossimo 9 settembre. È tutto, prossimo flash alle 11.

0: Cari amici, benvenuti all'ascolto da Rosario Tronnolone. Per tutta l'estate, quotidianamente, dai nostri archivi vi proponiamo...
1: Faccia improbabili alla Radio Vaticana.

0: Laura De Luca incontra Michelangelo Buonarroti. Michelangelo Buonarroti è Alessandro Rossi.
1: Maestro Michelangelo, è per me una grande emozione e un onore. A pochi passi di qui la Cappella Sistina respira intatta nel suo splendore di secoli.
2: Tu sai che io preferiva lo scalpello al pennello?
1: Per giunta.
2: Tutta colpa del Bramante.
1: Merito, direi.
2: Insistette col Papa che mi affidasse l'opera di adornare la cappella. E in malafede, si intende. Sperava che io rifiutassi la commessa affinché il Papa si sdegnasse per sempre con me.
1: Così diabolico.
2: O che io accettassi tanta prova non confacente alla mia natura di statuario e poi l'abbandonassi per incapacità o disperazione. O ancora che la portassi a termine in maniera imperfetta, scontentando gli intenditori e il pontefice stesso.
1: Insomma, proprio un bell'ambientino, eh?
2: Mi voleva o vinto o scornato.
1: E allora ebbe quanto si meritava. Lei stupì il mondo, maestro. E a distanza di 5 secoli ancora continua a stupirlo.
2: Forse. Ma in fondo Bramante aveva ragione. Mi conosceva bene. Io non fui tanto pittore quanto scultore.
1: Vuol dire che non è soddisfatto del risultato raggiunto lì in Sistina.
2: E che cos'è un risultato? Il sudore rappreso. Solo un affresco destinato a sgretolarsi. Polvere di cuore. Promessa di dissoluzione. Ma il sudore non basta mai a cavar fuori l'essere. L'essere continua a dormire, profondo, nascosto nel suo guscio. Un risultato è solo una piccola morte.
1: Sa che lei parla quasi come uno di noi moderni.
2: I risultati non mi assomigliano. Acquetano il respiro, lo distendono nel sollievo del già fatto. Io sogno di graffiare l'universo, invece. Io voglio cavalcare il domani, anche se è un marmo che non si modella mai, che il futuro respinge qualsiasi scalpello.
1: Ma sono proprio l'ostinazione e la preveggenza degli artisti a tratteggiare ciò che sarà.
2: Immagini tu a prezzo di quale fatica?
1: Lei, maestro, sta proprio descrivendo la modernità, questa perenne inquietudine.
2: Questa mai sazia ricerca. Modernità.
1: Mi sembra di capire che la Sistina lei la dipinse per rabbia, per scommessa. Anche questo, sai, in un certo senso è molto moderno.
2: Dipinsi per non poter scolpire. Quasi un ripiego, un obbligo, un accomodamento.
1: In effetti quelle sue pitture paiono sculture nelle due dimensioni.
2: Io appresi a scolpire nel colore, non soltanto nel marmo.
1: Ecco, il colore. Volevo proprio iniziare col chiederle del colore, più che del marmo.
2: Ma fu la polvere di marmo che io succhiai insieme al latte.
1: Sì, sì, lo so, tuttavia.
2: Chiedimi del marmo.
1: Vabbè, glielo chiederò, ma adesso mi parli del colore. I nostri tempi, lei non sa, sono così grigi e questa città a volte si rannuvola in una pigrizia tetra, in un'accidia fuligginosa.
2: Il colore mi inquieta, mi tormenta. Io non riuscivo a domarlo, quasi neppure a vederlo nel suo fragile mutare.
1: Davvero si stenta a crederci, sa?
2: Da principio era la tecnica a sfuggirmi. A bottega di Mastro Domenico Ghirlandaio mi provai con pennelli e colori, ma non tanto da eccellere come quando io brandiva mazzuolo e scalpello. Quel che il Bramante ben sapeva. Ma ci volle altro per piegarmi.
1: Fu allora che chiamò i suoi vecchi amici in soccorso?
2: Scesero da Firenze a bella posta, anime belle. Erano tanto più provetti di me nel mescolar pigmenti e sciogliere terre.
1: E dunque vennero volentieri.
2: Offersi come a conto ben 20 ducati. E sapevano che si sarebbero fatti onore nella cappella del Vicario di Cristo.
1: Se non che ci risulta, lei non fu affatto contento della loro collaborazione.
2: Mea culpa. Dovevo saperlo. Erano poco più che modesti dipintori.
1: Per questa ragione, un bel giorno all'improvviso li chiuse fuori?
2: È inesatto. Fu io a chiudermi dentro.
1: Dentro la Sistina, rifiutando da allora in poi l'aiuto di chi che sia.
2: Accettai quello di Dio. E ti par poco. Le imprese gigantesche si misurano in complici e in tormenti. Le anime belle e le loro buone volontà non bastano. L'altezza vuole essere profonda, oltre che alta. L'altezza non è che abisso capovolto.
1: E così neppure li congedò quei poveri modesti dipintori. Li mise semplicemente alla porta.
2: Non avevo la faccia giusta per congedarli. E l'animo ancor meno.
1: Aveva almeno imparato da sé ciò che doveva. Aveva almeno, che ne so, rubato il mestiere.
2: La tecnica è il primo passo della profondità, il suo purgatorio. Come un umile artigiano io scendeva nei carmini, nei turchini, nei verdi, per risalire a non so dove.
1: Ecco, mi parli ancora di questo colore, del suo umile purgatorio. Gliel'ho già detto, questi nostri tempi sono così grigi. E la tecnica per noi è una farfalla senza più ali.
2: Forse siete voi a non avere più ali.
1: Che ne sa?
2: Sento i vostri sguardi su quelle mie povere sculture di due dimensioni, sulle mie figure nella volta e nel giudizio.
1: Se ancora le abbiamo, le ali ci si sono fatte pesanti.
2: Il colore è tutto quello che mi sfugge di ciò che guardo quando lo guardo e che tuttavia non posso non guardare amandolo, sognando all'infinito di continuare per sempre a guardarlo.
1: Ecco, è di questo guardare che non siamo più capaci noi. Lei me lo racconti ancora, maestro Buonarroti, a cominciare da questi colori pazzeschi della Sistina, per aiutarci a sostenerli quando alziamo la testa fino ai suoi

0: Il colore era la nube negli occhi di Tommaso, inafferrabili, superbi. Che ne sai? Che ne puoi sapere?
1: Tommaso De Cavalieri.
0: Ed era colore la mia emozione al suo cospetto. Lo chiameremo ceruleo, malva, lavanda, o forse indaco, e già violetto, o già disperatamente rosso, o già disperatamente passione.
1: Maestro!
0: Ma a che serve nominarli i colori?

0: che serve saperle, le passioni. La stizza, che è profondità e abisso, guadagna forse qualcosa grazie a una parola? Meglio le donano i sussurri. I colori è necessario impastarli, rubarli alla terra, a bacche e fogliame, a condiscendere alle sfumature, ma dirli. E vedi che si sono materia, corposità, pesantezza di terra. Potessi davvero scolpirlo, il colore, perfino quando è trasparenza, velatura, così come erano trasparenze certe notti fiorentine riflesse nell'Arno. Ma che colore fosse quello che squarciava il suo sottile sipario nel buio, io non lo sapevo, né mai l'ho saputo. Che colore fosse quel che io credevo di vedere cobalto, mentre invece era da qualche parte sicuramente scarlatto, io non lo sapevo. E poi io davvero vedevo un colore, oppure molti, rappresi in uno soltanto. Forse non capivo nient'altro che una vibrazione dell'universo, il respiro dei corpi celesti di cui narrava Copernico. Forse per questo il colore non è che futuro, impercettibile respiro dell'essere, sepolto nel suo inaccessibile guscio, ma tuttavia destinato a incancrenirsi in materia, forma tangibile. Quando accettai di dipingere la Sistina, sapevo che era il colore parte della mia sfida. Quello che non sapevo era quanto lo avrei inseguito, desiderato, negli anni. Il meschino Bramante non c'entrava. La guerra era con me stesso e con quel che i miei occhi pretendevano di vedere senza riuscire. La volta avrebbe dovuto raccogliere tutto il colore che mi accerchiava, il mutare della luce a impossessarsi delle forme. Quel colore che colava nelle forme e si adagiava nei corpi, rendendoli finalmente visibili, ma mai una volta per sempre. Di fronte al colore, sapevo che queste mani robuste, con tutta la loro forza, non avrebbero potuto aiutarmi. Io avrei dovuto scolpire nella luce i tratti segreti della verità, snidandola dalla sua perenne penombra solo a forza di sguardi. Ma che altro è la luce, se non penombra? È così che finiscono per nascere e rinascere continuamente i colori, senza che nessuno li comprenda, senza che nessuno possa mai veramente capirli, veramente riconoscerli dentro l'austerità di un'emozione. Puoi intuire ora il compito disperato del pittore? Fermare quel liquido, quel sovrumano lato dell'incessante vibrazione. A questo io non mi sentivo pronto. Io che volevo scolpire, aggredire a colpi di mazzuolo la realtà, con la disgrazia della mia mano, la forza delle mie braccia e l'ispirazione disperata della mia anima, per questo avevo bisogno di Dio. Ma non avevo che i suoi vicari in terra.
1: Ma lei, maestro, aveva già realizzato tanti capolavori.
0: Di pietra. Ben altro è la forma, sui cui bordi la luce non può non fermarsi. La forma ha contorni nitidi, perimetri certi, come di coppe o volte di cupole o pareti o ragionamenti. La forma ha asperità e tensioni di superficie. È facile domare la forma. Essa assomiglia a una parola scritta che la pietra può contenere, accogliere come un epitaffio e un significato, lasciandosi ferire. La scultura, l'epitaffio della forma. Bramante aveva ragione. Io ero disperato di colori, per non saperli usare, per volerli invano domare in tutto ciò che vedevo e che volevo continuare a vedere.
1: Mi racconti un colore. Proviamo ancora. Le va uno solo.
0: Io... Il

0: come vi sprofondi! Se le figure dipinte mi nascono al pari di colorate sculture, le statue custodiscono in sé un'anima di colore irruente, mai sazio di accecarmi. Non una patina, una velatura, no, ma un sostegno, una profondità, un'essenza. Esse smaniano per farsi colore, per convincerci della loro vibrazione. E quel colore affiora, invadente come un pensiero, inevitabile come un mantello di luce che si deposita su tutti i lati della forma, inclusi quelli nascosti. Figlia del tuo figlio. Sì, la veste della Vergine è rossa.
1: Maestro, io la vedo rossa al massimo nella parete del giudizio, là dove Maria dipinta compie quella torsione su se stessa, lì alla destra del Cristo giudice, indicando in alto.
0: La veste è rossa e tutto è rosso qua intorno. Davvero non lo vedi? Il rosso mi scava, mi afferra, mi piega.
1: Non mi meraviglio di sentirla parlare del fuoco, maestro. In un certo senso me l'aspettavo, sa? Ma è che...
0: Il fuoco è mio fratello. Uno strano fratello, divoratore e divorato. Io mi pasco di lui e lui mi riduce in cenere. Ed è così da quando respiro, un'eterna consumazione. Vedea ardendosi lucente il loco, onde pendea il mio greve tormento, che sulla vista mi facea contento, e morte strazi m'eran festa e gioco. Ma poche del gran fuoco lo splendore che m'ardeva e nutriva, il ciel m'invola, un carbon resto, acciso e ricoperto. E s'altre legne non mi porge amore, che lieve in fiamma una favilla sola non fie di me, si in cener mi converto. Tutto è rosso qua intorno, è la vita che così chiede d'esser scolpita nel suo sangue, nel suo succo.
1: La vita?
0: In labbra socchiuse, in vigorosi gesti, in vesti di fiamma. Dovunque c'è da guardare, e il guardare è già uno scolpire. Ma perché vi annoiate voi altri? Perché le vostre ali sono così pesanti?
1: Non lo so.
0: Poveri figli.
1: Maestro Michelangelo, posso chiederle un'ultima cosa prima di congedarci?
0: A tuo rischio.
1: Lei si è divertito a ritrarsi come per caso, a disseminare sue raffigurazioni provocatorie, sorprendenti, nella pelle di San Bartolomeo, grigiastro, deformato, nelle fattezze di Nicodemo, nella Pietà, a sostenere il Cristo morto.
0: Piccole vanità e sconfinati dolori. Quanto pesava quel corpo. Perché io davvero, che credi, io lo sostenni.
1: Posso crederci.
0: E comunque, a che scopo raffigurar me stesso tal quale? È solo quell'unica altezza che è profondità a dover essere rappresentata. Solo quello è il punto d'arrivo della fuga. Di me stesso dipingerei bassezza, squallore, nient'altro che miseria. E sarei sempre in cerca della faccia giusta. Per congedare gli amici dipintori, per adirarmi col Bramante, per esprimere la mia rabbia al Papa, è solo la deformazione o lo scambio di ruoli che mi autorizza a cogliere l'armonia delle forme e infine l'abisso di Dio. È solo da questo grumo di penombra e nascondimento che posso scrutare la sofferenza del mondo, cioè il suo splendore. Io ritraggo la mia continua inadeguatezza. È il mondo che deve essere perfetto, non io.
1: Ma con ciò si mette in mostra, anzi si offre in pasto nel raccontare la realtà. Si racconta forse più di quanto non voglia. Espone la sua intimità, maestro, la scruta, la depone ai piedi del mondo.
0: Se fosse, non è forse questo essere artisti?

0: La sua melanconia è la nostra, maestro. Che artisti non siamo. Non siamo più. E allora il colore di cui ha riempito la Sistina e le infinite forme che ha rappreso nel marmo, in statue, prigioni, facciate, basiliche, non sono che casuali aspetti del suo animo e del nostro, che la sua preveggenza ha tratteggiato di infinita misericordia e che il suo talento ha condotto alla vista di chiunque nel fluire dei secoli, nelle generazioni future.
1: Può darsi. Perciò la veste che tu vedi bianca è rossa. Tutto è rosso qua intorno e qua dentro. Guarda, questo solo mi seduce e mi abbaglia. Se potessi, io scolpirei nel rosso, nel sangue di tutte le vittime, di tutte le guerre, di tutti i tempi, e nella lava di tutti i vulcani, e nelle fiamme di tutti gli amori di questo mondo che brucia.
2: Faccia improbabili alla Radio Vaticana.

Puoi ascoltare la Radio Vaticana a Roma e provincia sulle frequenze 105 e 103.8 FM, sul digitale terrestre e televisivo, canali 733 e 882. In Italia su DAB+, in Europa sul satellite Eutelsat. Puoi seguirci anche scaricando l'app Radio Vaticana per Android e iPhone, oppure sul sito vaticannews.va. Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.

saputo e non l'ho mai tradito. Mio padre è un falco, mia madre è un pagliaio.

Le news delle 11 in studio Paola Simonetti. Non si fermano le operazioni delle forze israeliane in Cisgiordania, tre le persone arrestate nella città di Jenin. Le incursioni militari israeliane si sommano alle numerose aggressioni ai civili palestinesi da parte dei coloni. La scia della lunga guerra civile colpisce i più piccoli in Siria anche dopo essersi conclusa. L'ONU lancia l'allarme infatti per la presenza di mine antiuomo inesplose nell'ultima settimana, avrebbero provocato la morte di almeno 6 bambini. Operazioni coordinate di Stati Uniti e Messico per contrastare i droni utilizzati dai cartelli della droga e dalle reti di traffico di migranti lungo la frontiera comune. L'uso dei velivoli si concentra infatti sui punti del confine meno sorvegliati. Milano si conferma la città più cara d'Italia anche nel 2026, lo afferma il Codacons nella sua indagine sui listini al dettaglio. Napoli la città più economica con il 42% in meno rispetto al capoluogo lombardo. È tutto, prossimo flash fra meno di un'ora.

0: passare da una Cappella Sistina completamente scura a un Michelangelo colorato è stato uno shock generale.
1: La sconfitta delle tenebre, io lì ho visto per la prima volta la sconfitta delle tenebre di fronte alla luce.
2: Ebbe un effetto scioccante, più o meno paragonabile a quello che dovette avere lo scoprimento del giudizio negli anni di Michelangelo.
3: Sono stati 4 anni di emozioni che si rinnovavano giorno per giorno.
4: Pietrangeli, ma lo stesso con la Luci, Mancinelli erano dei giganti.
5: Ho tenuto in mano Michelangelo e poi l'ho guardato faccia a faccia, in compagnia di chi ha vissuto il restauro del secolo degli anni 90, quell'intervento incredibile che ha riscritto la storia dell'arte. Provo a portarti con me per far rivivere anche a te un'esperienza incredibile.

Sono Paolo Ondarza e questo è il podcast I Segreti del Giudizio, cronaca della manutenzione straordinaria del Giudizio Universale di Michelangelo, realizzato in collaborazione con i Musei Vaticani.

0: nessuno avrebbe mai immaginato i colori che si celavano sotto questi strati neri in Sistina. E quindi questo inequivocabilmente ha comportato una rilettura di tutta la pittura del Cinquecento e anche di quello che è venuto dopo.
1: L'emozione del capo restauratore Paolo Violini si tocca con mano. E non solo perché siamo sui ponteggi, accanto al Giudizio Universale di Michelangelo, ma perché mentre osserviamo il capolavoro a distanza tanto ravvicinata, sta ricordando quando, più o meno 30 anni fa, qui, giovanissimo 25enne, muoveva i suoi primi passi nel cantiere del restauro del secolo. Quell'intervento riscrisse la storia dell'arte e riportò alla luce l'imprevedibile cromia di Michelangelo, che una patina scura aveva nascosto per secoli. È il colore che sta tornando alla luce sotto ai miei occhi, mentre i restauratori rimuovono il sottile velo biancastro che si è formato negli ultimi anni. Lo fanno con carta giapponese e acqua distillata.
2: È semplicemente acqua distillata.
1: Tra gli anni 80 e 90, sotto la direzione di Carlo Pietrangeli, Gianluigi Colalucci è stato autore della grande impresa. Paolo Violini era lì, da poco entrato ai Musei Vaticani. Lo ascolto con grande emozione mentre condivide con me i suoi ricordi. Ad un passo dalla poderosa figura di San Paolo.
0: Ero presente quando i colori di Michelangelo uscivano fuori da una coltre indistinta di bruno, quasi nero, in alcune parti era veramente un nero, e quindi nessuno poteva realmente immaginare quello che giorno per giorno sarebbe uscito fuori. Era una scoperta continua, sono stati 4 anni di emozioni che si rinnovavano giorno per giorno. Giro di boa nella storia della conservazione in assoluto.
1: Cerco di immaginare l'emozione di Violini nel momento in cui, durante questa manutenzione straordinaria, ha ripulito il Cristo Giudice, rinnovando di fatto quel gesto che ha visto compiere 30 anni fa dal maestro Colalucci.
0: Ripercorrere anche la gestualità di Colalucci 30 anni fa, anche un po' emozionato, insomma.
3: Di fronte a un maestro ancora che lavora, di fronte agli occhi.
0: Eh sì. Quella figura emoziona. Vedendo i dettagli dell'affresco ritornano in mente situazioni, persone, momenti. Sì, è una cosa anche bella, sì.
1: La voce di Paolo Violini si incrina. Mentre l'affresco michelangiolesco ritrova il vigore di 30 anni fa, il pensiero va a chi oggi non c'è più, ma con il quale si è condivisa un'esperienza indimenticabile. Fu un'impresa davvero sconvolgente. Il direttore dei Musei Vaticani, Barbara Iatta, che è con noi sui ponteggi, tiene a sottolinearlo.
4: La figura di Paolo Violini era qui con Gianluigi Colalucci, giovane ragazzo, giovane garzone, e da tutta l'esperienza di quegli anni. Io stessa ero l'ultima dei stagisti negli anni Ottanta, ed essendo donna erano molto contenti di farmi accedere ai ponteggi con galanteria. Sono salita tante volte. Appunto, anche se ero una stagista esterna, e oggi mi ritrovo comunque a dovermene occupare.
3: Cosa vuol dire tutto questo percorso per lei?
4: Allora, per me Pietrangeli, ma lo stesso Colalucci, Mancinelli erano dei giganti. Oggi, veramente, non lo dico per falsa modestia, oggi ritrovandomi in qualche modo al loro posto dico aiuto, ma sarò in grado di fare le scelte che loro così saggiamente hanno fatto. È chiaro che abbiamo tanti anni di esperienza e anche tanta evoluzione nel mondo del restauro, grazie anche a quel genere di restauri. Oggi l'eccellenza internazionale e la leadership del nostro laboratorio restauro pitture, del nostro gabinetto di ricerche scientifiche, del nostro ufficio del conservatore è indiscusso. Questo mi fa sentire chiaramente molto privilegiata e orgogliosa come direttore.
1: Ci volle coraggio per sfidare le critiche, anche feroci, che in quegli anni davvero non mancarono. Me lo conferma Fabrizio Biferali, curatore del reparto per le arti dei secoli XV e XVI dei Musei Vaticani.
5: Tutto l'intervento svolto da Colalucci e dalla sua equipe in Sistina ebbe un effetto scioccante, più o meno paragonabile a quello che dovette avere lo scoprimento del giudizio negli anni di Michelangelo. Per una parte della storiografia, della critica artistica, questo fu per certi versi inaccettabile e ci fu una grande polemica che alla fine venne meno, perché tutti si resero conto che Michelangelo vero era quello che aveva poi scoperto Colalucci.

0: Perdonami se ancora una volta torno con il pensiero a Biagio Biagetti, il fondatore del laboratorio di restauro dei Musei Vaticani negli anni 30. Mi dirai che sono un po' fissato, e forse è anche vero, ma credimi, ho la chiara percezione che a farsi vivo nella mia vita ogni volta sia lui, e non io a volerlo rievocare. Ecco, dicevo, Biagetti, negli anni 30, aveva già colto ciò che il restauro di Colalucci rivelò poi nei 90. Nel libro che gli ho dedicato ho intitolato un capitolo L'intuizione del secolo. Ti spiego perché. Ascolta cosa disse Biagio Biagetti in una sua relazione alla Pontificia Accademia Romana di Archeologia nel 1936.
1: Non mi sarà difficile dimostrare l'intonazione policroma della Sistina. Noi la vediamo come attraverso un vetro affumicato, che ne sminuisce il rigore degli accordi, la luminosità degli impasti e la potenza della modellazione.
0: Hai sentito? Biagetti aveva intuito il vero colore della Sistina che noi abbiamo potuto vedere solo 60 anni dopo. Aveva capito che era stato oscurato dall'alterazione di una velatura di una colla animale applicata, scrive, in occasione di qualche restauro del Settecento. Quella colla inizialmente rendeva la superficie pittorica più lucida e vibrante, ma poi finì per catturare polvere e fumo. Biagetti se ne era già accorto negli anni 30, ma non intervenne perché i mezzi a sua disposizione non erano così sofisticati. Un intervento poco ponderato avrebbe potuto mettere a rischio il giudizio universale. Ecco, questo fare un passo indietro mi ha sempre tanto colpito in lui. Qui mi si palesa quella staffetta intergenerazionale che da Michelangelo passa per Biagetti e arriva fino a Colalucci. Capisci cosa dico? Bisognava attendere gli anni 90 perché quel GRS, Gabinetto Ricerche Scientifiche, fondato ai tempi di Biagetti nel 1936, potesse acquisire le conoscenze indispensabili a far lavorare i restauratori senza correre alcun rischio. Me lo conferma l'attuale responsabile del GRS, Fabio Morresi, quando mi accoglie nel suo laboratorio, dove tra microscopi, lampade a infrarossi e ultraviolette, strumentazioni tecniche di ultimissima generazione, mi colpisce un barattolo in vetro. Contiene dell'ovatta di un colore tendente al marroncino. È quella utilizzata da Colalucci per pulire la superficie dell'affresco di Michelangelo.
2: Passare da una Cappella Sistina completamente scura a un Michelangelo colorato è stato uno shock generale.
3: Biagetti aveva capito che c'era, oltre quella coltre nera, qualcos'altro, ma non si intervenne allora, perché non si poteva.
2: Faccio un esempio per tutti. Noi a breve inizieremo il restauro delle seconde logge di Raffaello. Restauro che può essere possibile adesso, perché adesso c'è la tecnologia per poterlo affrontare, cioè la pulitura laser. Quindi è verissimo quello che tu dici, cioè come l'approccio scientifico definisce anche il protocollo di intervento e quindi definisce anche se è fattibile oppure no. Questo denota una onestà professionale enorme, cioè, enorme.
3: Non voler necessariamente legare quella scoperta al proprio nome.
2: Assolutamente sì.
0: L'umiltà è una caratteristica dei grandi. Questo mi appare evidente in Biagetti. Ma aspetta, Morresi mi vuole mostrare qualcosa.
2: Adesso te la faccio vedere una.
4: Sì, con me. Sì, vengo?
2: Sì.
0: Dal suo ufficio ci dirigiamo in una stanza piena di strumenti di indagine. Apre un armadio.
3: Sono tasselli, cosa sono?
2: Dammi la mano.
3: Che cosa hai in mano?
2: SV, Sistina Volta, scena 29, campione 14. Hai in mano un pezzetto della volta di Michelangelo, della Cappella Sistina.
0: Hai sentito anche tu? Nella mia mano, in questo momento, c'è l'immenso Michelangelo. Morresi mi ha messo in mano una sezione stratigrafica dell'affresco. È inglobata in una resina per essere osservata al microscopio.
2: Vedi tutti gli strati, perciò parti dall'intonaco e arrivi al colore e poi a tutte le sostanze che sono state sopra messe sopra. vedi anche la tecnica.
4: Incredibile, attraverso l'analisi scientifica si riesce a ricostruire la tecnica esecutiva di Michelangelo.
2: E torniamo al discorso dell'emozione.
0: Fabio Morresi rievoca con me l'emozione di 30 anni fa.
2: Tu immagina che esattamente 2 mesi dopo che io avevo mosso i primi passi qua dentro, mi mandano a 20 metri d'altezza a fare un prelievo sulla volta. L'emozione. La stessa emozione che, sono sincero, trovo adesso alle porte della pensione ritoccando il giudizio.
0: Sono molto emozionato anch'io. E per l'emozione stavo dimenticando che poco fa in Cappella Sistina Paolo Violini mi ha fatto il nome di un altro testimone del restauro del secolo. È Filippo Petrignani. È entrato ai Musei Vaticani a 22 anni, nell'84, lavorando nell'archivio fotografico dei restauri. Con la Lucci lo volle sui ponteggi e Petrignani è passato alla storia per aver portato il primo computer in un cantiere di restauro. Pensa che per farlo scorrere sul ponteggio della volta della Sistina furono ideate delle rotaie poggiate alle pareti sui fori pontai usati da Michelangelo per il suo ponteggio. E in uno di questi fori sono state trovate 3 carte da gioco del 1700, lasciate lì forse da qualche garzone. Da non credere. Ti dicevo, questa postazione informatica rudimentale serviva a raccogliere i dati della tecnica esecutiva dell'affresco che si stava studiando. Chiedo di incontrare Filippo Petrignani.
5: È stata un'esperienza che ancora oggi mi fa accapponare la pelle. Lei deve immaginare questo ponteggio che doveva arrivare fino a 16 metri di altezza, e erano diversi piani, soprattutto non c'erano le scale che ci sono adesso su questi ponteggi moderni.
3: Ci si arrampicava?
5: Ci si arrampicava con delle scalette. Sono arrivato all'ultimo piano e guardando l'affresco vedo le lunette tutte scure. Da una parte c'era il volto di una donna,

0: i restauratori.
1: L'ho visto rinascere, ho visto rinascere Michelangelo. Loro mi mancano perché è passato tanto tempo, ero il più giovane e loro mi dicevano: tu sarai la nostra memoria storica.
2: Filippo Petrignani ricorda come fosse oggi i gesti compiuti sui ponteggi da Gianluigi Colalucci.
1: Colalucci aveva il cronometro, prima pulivano con una spugna naturale d'acqua distillata, poi veniva applicata a pennello questa miscela solvente, faceva partire il cronometro e dopo 3 minuti la rimuoveva con un'altra spugna e acqua distillata. E dal nero si vedeva la luce, era la sconfitta delle tenebre. Io lì ho visto per la prima volta la sconfitta delle tenebre di fronte alla luce.
2: Io ho in mano il libro di Gianluigi Colalucci, Io e Michelangelo, fatti, persone, sorprese, scoperte del cantiere del restauro della Sistina. Colalucci sceglie di dar voce a un diario di bordo, chiamiamolo così, di Bruno Baratti, che allora era il più giovane restauratore. Lei è presente in questa descrizione con il suo soprannome?
1: Lì sul ponteggio ero chiamato Poldino.
2: Poldino non regge più e dice: mamma mia che roba, mai visto niente di simile, continua a ripetere. Praticamente noi lo vediamo come quando lui l'ha finito di dipingere. Esatto. Roba da matti, da non credere.
1: Esatto. E noi siamo stati gli ultimi a vedere Michelangelo come lo vedevano tutti, e siamo stati i primi a rivederlo. Noi avevamo studiato Michelangelo come una specie di Caravaggio
2: oscuro,
1: un proto Caravaggio.
2: Esatto, esatto.
1: Invece non c'entrava assolutamente niente, perché era invece lo stesso colore di Pontormo, di Rosso Fiorentino, questi maestri del colore del Rinascimento.
2: È salito in questi giorni sui ponteggi?
1: Sono salito, sono tornato e mi sono ricordato di una frase che mi aveva detto il professor Pietrangeli, direttore dei Musei Vaticani. Mm-hmm. Mi dice: Petrignani, lei ha la possibilità di avere la fortuna che ho avuto io. Io nel 1937, ci raccontava il professor Pietrangeli, sono salito a vedere il restauro di consolidamento che fece Biagio Biagetti. E lei, Petrignani, mi disse: lei ha la possibilità, essendo così giovane, chissà, tra 30-40 anni di poter tornare a vedere Michelangelo da vicino. E infatti così è successo.
2: Così è successo. E a me vengono i brividi. Il cerchio sembra chiudersi. Biagetti, studiato attraverso quei diari privati, stilati con tanta dovizia di particolari, quasi avesse il desiderio che un giorno qualcuno li leggesse, mantenendo viva la sua memoria. Biagetti mi ha riconsegnato da chi, in qualche modo, lo ha conosciuto e che oggi, a sua volta, mi affida i suoi ricordi. Quanto è importante la memoria. La storia è fatta di persone e si costruisce raccontando e tramandando il presente. Ordinario, talvolta straordinario. È con questa intenzione che voglio raccontarti i dettagli e i risultati della manutenzione straordinaria del Giudizio Universale, eseguita tra febbraio e marzo 2026. Se vorrai continuare ad ascoltarmi, proverò a farlo nel prossimo episodio.
3: Avete ascoltato I Segreti del Giudizio, un podcast scritto e realizzato da Paolo Ondarza con la collaborazione dei Musei Vaticani. Supervisione di Benedetta Capelli e Fabio Colagrande. Le interviste ai turisti sono di Martina Cettola. La voce di Biagio Biagetti è di Marco Bellizzi.

0: Afrofonia.
1: África em sintonia.
0: News, fatti, commenti.

Saluti a tutte e tutti voi che siete in ascolto di questo appuntamento settimanale della Radio Vaticana, in studio Dulce Araujo. Al centro della nostra trasmissione di oggi un personaggio a voi conosciuto in quanto ne abbiamo qui diverse volte parlato, Amílcar Cabral, il leader dell'indipendenza della Guinea-Bissau e di Capo Verde. Il 2024 è stato il centenario della sua nascita e in questa scia diverse iniziative continuano ad avere luogo in varie parti del mondo. Il prossimo 12 settembre, sabato prossimo, ci saranno due iniziative di rilievo in Italia di cui vi vogliamo parlare oggi. A Roma gli sarà dedicato un giardino nel quartiere San Paolo e a Bologna nella biblioteca lui intitolato da 50 anni ci sarà un incontro incentrato sull'aspetto umanista di questo grande pensatore africano mondiale del XX secolo. Di queste due iniziative ne parliamo con il dottor Andrea Mullas e con la professoressa dell'Università di Milano, Elisa Alberani.

0: Cominciamo allora dall'iniziativa di Roma, l'intestazione il 12 settembre prossimo di un giardino ad Amilcar Cabral, iniziativa per la quale si sono impegnati diversi organismi, come ci spiega il dottor Andrea Mulas, ricercatore legato alla fondazione Lelio e Lisli Basso, una fondazione da anni impegnata in studi e formazione sulla società contemporanea e nella difesa dei diritti umani e dei popoli. Abbiamo chiesto al dottor Mulas come nasce questa iniziativa, il suo iter e dove si trova esattamente questo giardino.
1: Questa iniziativa prende spunto, come ha accennato lei, dalla ricorrenza del centenario della nascita di Amilcar Cabral, che cade appunto il 12 settembre. E partendo dalla scoperta che non esisteva ancora una via o un luogo a Roma che ricordasse il leader africano, la Fondazione Basso e l'associazione Tabanca Ollus si sono attivati su due fronti distinti per ottenere questo risultato. Da un lato la Fondazione per quanto riguarda l'aspetto politico-culturale, come è nella sua natura, e dall'altro la Tabanca Ollus invece si è fatta promotrice di una raccolta di firme al fine di chiedere appunto l'intitolazione di un luogo nella città di Roma Capitale per ricordare Amilcar Cabral. E Tabanca ha raccolto ben circa 500 firme di sottoscrizione che hanno visto la comunità capoverdiana particolarmente attiva. Questo lavoro ha trovato la sensibilità in primis del municipio ottavo di Roma e in secondo luogo della Assemblea Capitolina, all'interno dei due organismi infatti sono state approvate le relative mozioni di intitolazione. E questo giardino si trova a ridosso della Basilica di San Paolo, quindi anche un luogo centrale all'interno della città. È un giardino frequentato soprattutto da studenti universitari, perché è proprio vicino all'Università Roma III, e quindi rappresenta anche un'occasione per diffondere proprio appunto il leader africano tra i giovani studenti di Roma.
0: Quindi sarà una bella iniziativa in cui sarà presente il sindaco di Roma, l'ambasciatore di Capoverde, lei stesso, dottor Andrea Mulas, rappresentanti della comunità capoverdiana in Guinea-Bissau in Italia. Lei parlava appunto di Tabanca Onlus, che è un'associazione di capoverdiani qui in Italia molto attiva nella comunità. Quindi sarà una bella cerimonia sabato 12 alle ore 10.
1: Sì, sicuramente è una cerimonia che ha un alto profilo istituzionale, perché appunto c'è la partecipazione di Roma Capitale, del municipio, anche di del professor Giorgio De Marchis, che è docente a Roma 3, della società civile, dell'ambasciatore Capoverde. Diciamo che siamo molto soddisfatti per il risultato che è stato raggiunto e che rappresenta la sintesi perfetta del connubio tra politica, cultura e società civile, che dovrebbe interessare diverse iniziative nella città.
0: Sappiamo che Amilcar Cabral ha intrattenuto un forte rapporto con quella che è oggi la Fondazione Lelio e Lisli Basso. Ce ne vuole parlare un pochino di questo aspetto?
1: Sì, molto volentieri. Diciamo che il rapporto risale ai primi anni 60, più precisamente proprio tra Lelio Basso e Amilcar Cabral. Basso infatti all'epoca era senatore e seguiva da tempo i movimenti di liberazione nazionale sia in America Latina sia in Africa, ed è proprio da questo periodo che aumenta progressivamente l'impegno internazionalista di Lelio Basso, i cui primi passi saranno proprio in Africa, ad Accra, che era capitale della Neorepubblica Indipendente del Ghana, dove partecipa alla conferenza internazionale The World Without the Bomb. E poi vi è l'interesse per Lelio Basso per ovviamente la rivoluzione cubana e per tutti quei movimenti di liberazione che tendevano all'affermazione dei diritti dei popoli. Quindi il terzo mondo, diciamo che entra definitivamente nell'orizzonte politico-culturale di Basso, che segue queste transizioni politico-istituzionali che aspirano al superamento della dipendenza dal colonialismo e dall'imperialismo. E proprio questo porta all'inizio del 1964 alla fondazione da parte di Basso del periodico bimestrale in doppia edizione sia francese che inglese, la Revue Internationale du Socialisme, che nel mese di agosto ospita il saggio proprio di Cabral, La Lutte en Guinée, la cui notevole rilevanza teorico-politica viene subito attenzionata da diversi ambienti della sinistra europea e latinoamericana. Ma vi è un'altra importantissima occasione in cui la Fondazione Basso è al fianco delle rivendicazioni di Cabral e in generale dei movimenti di liberazione delle ex colonie portoghesi, e si tratta della conferenza di solidarietà con i popoli delle colonie portoghesi che si tiene a Roma dal 27 al 29 giugno del 1970, e questo rappresenta uno degli eventi più importanti della storia dei paesi del Terzo Mondo, in cui i principali leader dei movimenti di liberazione, ovvero Cabral, Agostinho Neto e Marcelino dos Santos, riescono a rompere quel muro di silenzio che aveva costruito il colonialismo portoghese, e infatti ottengono un'udienza privata in Vaticano il 1 luglio del 1970, nel corso della quale Paolo VI conferma la linea che già aveva perseguito in favore dei popoli latinoamericani, ovvero stare dalla parte dei paesi che soffrono. E questo rappresenta per quei popoli che rivendicavano i diritti, rivendicavano l'indipendenza, la libertà, appunto rappresenta un punto di non ritorno tanto per il colonialismo portoghese che per le lotte di liberazione africana, come poi viene dimostrato dalla risoluzione 2707 dell'Assemblea Generale dell'ONU del dicembre proprio dello stesso anno, quindi pochi mesi dopo la conferenza, nella quale viene affermato il diritto inalienabile all'autodeterminazione e all'indipendenza dei popoli dell'Angola, del Mozambico e della Guinea-Bissau e di altri territori che sono sotto dominazione portoghese. Quindi vediamo che questa fattiva collaborazione, questo interesse di Lelio Basso ha portato, diciamo, a delle conseguenze importantissime per l'affermazione dei diritti dei popoli africani in quegli anni.
0: E oggi nella sede della Fondazione Lelio Basso troviamo anche molta documentazione, tra cui molte fotografie e materiale prodotti dal fotografa molto conosciuta Bruna Polimene, fotografie della lotta di liberazione insieme a Cabral in Guinea-Bissau.
1: Sì, siamo onorati di possedere il fondo archivistico che ci ha donato appunto Bruna Polimene, che negli anni 60, diciamo, potremmo definire era l'unica fotografa italiana che ha seguito Cabral, ha seguito le lotte di liberazione nei territori liberati dai movimenti africani. Parliamo di, solo per quanto riguarda appunto l'esperienza africana, di circa 1000 scatti che rappresentano un unicum a livello internazionale per quanto riguarda un fondo archivistico fotografico. E quindi grazie a questo archivio noi continuiamo a valorizzare e a diffondere non solo l'opera e l'impegno di Cabral, ma proprio l'attivismo, diciamo, la mobilitazione e le lotte dei movimenti africani più in generale.
0: Ecco, lei diceva giustamente che Cabral era venuto in Italia, veniva spesso in Italia e aveva questi rapporti con la società italiana, con la fondazione, perché era comunque un uomo di rapporti umani, di diplomazia, attento ad intessere rapporti per un mondo pacifico e di progresso. E giustamente nell'occasione di questa conferenza internazionale di solidarietà con i popoli, allora dei paesi, colonie portoghesi, fu ricevuto anche da Papa Paolo VI, e questo sappiamo che ebbe un influsso positivo molto grande nella lotta di liberazione. Ecco, possiamo dire che l'Italia di allora era un'Italia diversa da oggi, era un'Italia più attenta ai popoli oppressi della terra?
1: Diciamo che più in generale possiamo dire che negli anni 60 abbiamo assistito, esisteva una costante mobilitazione della società civile, di gran parte della politica, degli intellettuali, a favore della rivendicazione dei diritti dei popoli, e in generale di tutti quei popoli che erano sottomessi in diversi angoli del mondo. Purtroppo vi era, perché oggi non c'è più, vi era una sensibilità particolare. Pensiamo alle grandi manifestazioni, mobilitazioni in favore di Cuba, in favore del Vietnam, alle lotte per l'indipendenza dei popoli africani, che nel corso dei decenni ha perso vigore. Per fortuna questa sensibilità questo fiume carsico è riapparso recentemente in occasione delle grandi manifestazioni in sostegno del popolo palestinese. Ma in generale, se pensiamo alle tante realtà degli stati africani attuali, purtroppo ancora persistono profonde e radicate violazioni dei diritti umani e dei diritti dei popoli, per i quali ci sarebbe ancora molto da mobilitarsi ogni giorno.
0: Ecco, tenendo conto di questo contesto, che significato ha dedicare un giardino ad Amilcar Cabral?
1: Ma anzitutto perché seminiamo e quindi ci auguriamo di raccogliere nel corso degli anni. Seminiamo significa che qualche studente, qualche giovane, qualche curioso andrà ad informarsi non solo, andrà ad approfondire non solo la figura di Amilcar Cabral, ma le grandi figure dell'anticolonialismo e dell'antiimperialismo. Penso a Frantz Fanon, penso a Ernesto Che Guevara. E quindi questo porta, diciamo, alla diffusione, all'approfondimento di alcune tematiche che sono basilari nell'affermazione dei diritti, nell'affermazione della cittadinanza democratica. Cioè, pensiamo al connubio che era negli anni 60 fondamentale, ovvero quello tra liberazione e alfabetizzazione, che fu uno dei punti cardini delle battaglie culturali di Cabral. Oppure pensiamo, appunto, più in generale all'importanza della cultura proprio per affermare i diritti dell'uomo, più in generale i diritti dei popoli.
0: Ringraziamo il dottor Mullas per essere stato con noi. Ricordiamo che l'intestazione del giardino ad Amilcar Cabral sabato prossimo, 12 settembre, alle ore 11, in via Corinto 40. Tutti invitati. E vi lasciamo ancora con queste note del gruppo musicale capoverdiano Ferro Gaita. Cabral.

0: Dunque, intanto molti si chiedono perché si chiama Cabral, nessuno sa più chi era Cabral, voi sapete chi è Che Guevara, ma non Cabral. Cabral era quasi il Che Guevara dell'Africa, anche se non era dello stesso tipo, no? Di rivoluzionario. Perché il Centro Cabral è stato creato? È stato creato con l'approvazione di tutti i partiti, Comune di Bologna, dell'arco democratico.
1: Camaradas e compatriotas, neste momento em que começamos o novo ano de vida e de luta e o nosso combate pela independência do nosso povo africano.
2: Il centro Amílcar Cabral è una biblioteca, un luogo di studio, di riflessione e di dialogo. Ci parla di Africa, America Latina, Asia, ma soprattutto ci parla di pratiche di relazioni internazionali. Questo posto ha compiuto 50 anni e in questo podcast vi raccontiamo pensieri, emozioni e scintille che hanno dato origine nella Bologna degli anni 70 a un centro studi intitolato al leader rivoluzionario africano Amílcar Cabral.
3: Ed è precisamente a questa biblioteca a Bologna, creata 50 anni fa, come abbiamo sentito da questo podcast da loro realizzato, che andiamo ora per conoscere l'iniziativa che hanno in programma per il 12 settembre, anniversario della nascita di Cabral in Guinea-Bissau, 102 anni fa. Il titolo dell'incontro è Il pensiero, le lettere, la rivoluzione, 100 anni di Amílcar Cabral. Saranno ospiti il poeta capoverdiano Filin Tellisio e la professoressa Marcia Souto, entrambi della casa editrice Rosa de Porcelana, e con loro dialogheranno quattro professori italiani delle università di Bologna e Milano. Una di loro è la professoressa Elisa Alberani, specialista in letteratura e studi dei paesi di lingua portoghese, che ci parla da Milano di questa iniziativa.
4: Allora, intanto buongiorno a tutte e a tutti, grazie per l'invito. In realtà la Biblioteca Cabral, che è una biblioteca che in realtà nasce nel lontano 74 e ha sempre avuto il nome, è sempre stata col nome Amílcar Cabral, quindi nasce in questo modo, è sempre molto attenta a ricordare la figura di Cabral attraverso, diciamo così, usare un po' come scusa, no, gli anniversari, e per fare degli incontri che non sono mai nostalgici sulla figura stessa di Cabral, ma usare il pensiero e studiare il pensiero di Cabral per interrogarsi soprattutto sul nostro presente. Quindi la Biblioteca Cabral negli anni ha sempre fatto questi incontri, questi cicli di incontri. Nasce proprio appunto la data simbolo del 12 settembre, che è la data della nascita di Cabral, perché questa volta vorremmo dialogare un po' di più, diciamo così, un po' meno sulla traiettoria politica, che forse è più conosciuta, e un po' di più sulla traiettoria umana di Cabral. Tant'è che gli invitati appunto d'onore, diciamo così, sono Filin Tellisio e Marcia Souto della Rosa de Porcelana, proprio perché questa casa editrice è da anni ormai impegnata al recupero, alla pubblicazione e alla diffusione dell'opera e del pensiero di Cabral, soprattutto in lingua portoghese, però ha una diffusione, la casa editrice, anche in Italia e anche ovviamente in tutto il mondo di lingua portoghese. E la casa editrice ha pubblicato per esempio i due epistolari che di Cabral con la moglie, con le due mogli. E quindi approfitteremo un po' anche di questo aspetto, diciamo così, un pochino più intimo e umano, per far conoscere anche un altro lato, ecco, del pensiero di Cabral. E l'idea principale è nata proprio dalla Biblioteca Cabral insieme alla casa editrice Rosa de Porcelana, e diciamo così c'è sempre un lavoro di squadra che poi prevede anche l'intervento appunto di Alessia De Eugenio e Roberto Vecchi dell'Università di Bologna, che collaborano sempre con la Biblioteca Cabral, e con Vincenzo Russo dell'Università di Milano. Quindi la nascita, diciamo così, di questa idea è un po' questa.
3: Bene. E lei citava appunto queste opere epistolari di Cabral pubblicate dalla editrice Rosa de Porcelana, il cui co-direttore Filintelisi e Marzia Soto saranno appunto i vostri ospiti. Però non, sono opere che non si trovano ancora in italiano.
4: No. No, sono opere che si trovano sì nelle biblioteche italiane e soprattutto nella biblioteca Cabral, che è sempre molto attenta ad avere tutte le opere di Cabral, ma sono opere che in italiano ancora non ci sono. Questo è un grande problema, di non solo ovviamente delle opere di Cabral, ma di molte opere, soprattutto saggistica, pensiero, in lingua portoghese, che fa grande difficoltà arrivare in traduzione italiana. Però in un futuro, perché no?
3: Quindi questo è un incontro di carattere letterario e umanistico. Oltre a queste epistole, sembra che Cabral stesso avesse pubblicato delle poesie, che lui scriveva poesie.
4: Sì, sì, sì, anzi, tra le prime pubblicazioni in assoluto c'erano proprio le sue poesie, addirittura ancora negli anni 40. Queste invece in italiano si trovano, per esempio, e sono varie, non sono numerosissime, non hanno raccolto tutto, però alcune antologie in lingua italiana ci sono delle selezioni, ecco. Quindi questo è un lavoro che in parte, almeno in parte, è stato fatto. E la Biblioteca Cabral fa proprio anche questo, cioè cerca di recuperare, incentivare tutte le opere di Cabral o su Cabral, per poi cercare appunto una maggiore diffusione possibile. E difatti l'incontro di sabato prossimo, che sarà alle 11, è aperto assolutamente a tutta la cittadinanza. Sono incontri, sì, è vero, parliamo di letteratura, però sono molto divulgativi e aperti al pubblico e aperti alle domande del pubblico, perché alla fine, come dire, è molto più interessante così.
3: Tra l'altro un aspetto che viene sempre a galla, un aspetto cardine del pensiero di Cabral, è la valorizzazione della cultura come mezzo di liberazione dei popoli.
4: Esatto, sì. E anche su questo ovviamente penso che partiremo parlando un pochino più della traiettoria umana, per poi arrivare al suo pensiero politico, che è sicuramente più conosciuto, però non è poi così tanto conosciuto alla fine. E quindi penso che approfondiremo anche questo aspetto, anche perché proprio davanti alla Biblioteca Cabral e dentro ci sono proprio le frasi di Cabral sul discorso culturale, no? Come la cultura, che è la prima vera forma di libertà per tutti i popoli. E quindi anche la biblioteca ha sempre avuto un'attenzione a questo. E adesso sta facendo oltretutto un ulteriore progetto, per esempio, su il Cabral ecologista. E quindi, però è un progetto molto pratico, e questo anche il bello di lavorare appunto con Simona Brighetti della Biblioteca Cabral e di tutto il gruppo, di tutta l'equipe che ne fa parte, che sono veramente molto molto bravi. E cosa diceva Cabral sull'ecologia? Appunto, c'è tutto un trattato molto importante, vari pensieri. E la biblioteca cosa fa? Prende questi saggi, questi pensieri e li mette in pratica, quindi un'attenzione all'ecologia, e poi spiega tutto come fare, no? E quindi sono elementi anche che vanno proprio sul pratico, ecco. Questo secondo noi è molto importante oggi, anche pensare, no, al pensiero di Cabral per comprendere il mondo attuale, ecco.
3: Certamente, perché tra l'altro bisogna ricordare che lui era agronomo di formazione, quindi esatto. La sua tesi, che è ancora poco esplorata, perché giustamente, come diceva lei, si è parlato fino adesso più degli aspetti politici della lotta e meno del suo aspetto letterario e agronomico. Quindi ci sono tutti gli elementi perché questo incontro di sabato sia molto interessante e a portata di tutti.
4: Assolutamente, sì, a portata di tutti, aperto a domande, aperto a dubbi, a critiche, e quindi vi aspettiamo a braccio aperto.
3: Grazie mille, dottoressa, e buon incontro sabato 12 settembre alle ore 11 alla biblioteca Amilcar Cabral al centro di Bologna.
4: Grazie a voi.
3: E noi ringraziamo i nostri ospiti, il dottor Mullas, il dottor Andrea Mullas, Fondazione Lelio Basso, che insieme a Tabanca Onlus, Associazione della Comunità Capoverdiana, hanno portato avanti l'iniziativa dell'intestazione di un giardino a Roma da Amilcar Cabral. Ringraziamo ugualmente la professoressa Elisa Alberani, una delle protagoniste dell'iniziativa alla Biblioteca Amilcar Cabral di Bologna, che si apre, biblioteca che si apre straordinariamente ordinariamente il sabato 12 per parlare di Cabral Humanista. E ringraziamo a voi amiche e amici ascoltatori, dandovi appuntamento al prossimo fine settimana con Afrofonia qui sulla Radio Vaticana. E ora il canto di una delle poesie di Cabral, Egresso, o Mamma in Veglia, come più conosciuta, nella voce di Tete Aligno. Buon fine settimana.

0: A Roma città, ascolta il canale italiano di Radio Vaticana su 103.8 FM.
1: Il quotidiano che legge il mondo attraverso gli occhi della Chiesa. Vai su www.osservatoreromano.va.
2: Bentrovati da Paola Simonetti in studio. Un ennesimo duro bilancio, quello delle forze ucraine sugli attacchi russi della notte. Neutralizzati 128 droni d'attacco, fra quelli lanciati da Mosca, colpite 23 località, 4 le vittime dei raid. Parigi si prepara ad accogliere Papa Leone, che per il suo nuovo viaggio apostolico sarà in Francia dal 25 al 28 settembre. La capitale francese ospiterà domani una corsa sportiva in suo onore, patrocinata da Atletica Vaticana. Prevista la partecipazione di 5.000 persone. Ancora rincari dei carburanti in Italia. Secondo i dati del ministero competente, il prezzo medio al self-service lungo la rete stradale nazionale è pari a poco più di 2 euro al litro per la benzina e 2,16 centesimi di euro per il gasolio. È tutto per questa edizione. Prossimo flash alle 13:00.

0: dalla Santa Casa di Loreto trasmettiamo ora la preghiera dell'Angelus e del Santo Rosario. Con le vostre candele accese, offerte alla Madonna di Loreto. Preghiamo in comunione con ognuno di voi e affidiamo alla Vergine Lauretana tutte le vostre intenzioni.
1: Dal santuario della Santa Casa di Loreto preghiamo l'Angelus e il Santo Rosario. In comunione con coloro che pregano con noi da casa attraverso i mezzi di comunicazione. Preghiamo per tutti i devoti della Vergine Maria di Loreto, per gli iscritti alle messe perpetue celebrate in Santa Casa, per gli abbonati alla rivista Il Messaggio della Santa Casa, per quanti in questo tempo le stanno rivolgendo suppliche per grazie particolari, affinché il Signore prenda a cuore i loro bisogni e Maria Santissima dispensi la consolazione del cielo promessa agli afflitti.
2: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
3: La

0: preghiamo. Infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre, tu che nell'annuncio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo Figlio. Per la sua passione e la sua croce, guidaci alla gloria della risurrezione. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.

0: Nel primo mistero della gioia contempliamo l'Annunciazione a Maria. Pater noster, qui es in celis, santificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra.
1: Pane nostrum quotidianum da nobis hoc, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentazione, sed libera nos

0: Nel secondo mistero della gioia contempliamo la visita di Maria a Elisabetta. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Tentazione, ma

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio,

0: Nel terzo mistero della gioia contempliamo la nascita di Gesù a Betlemme. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.

0: Nel quarto mistero della gioia contempliamo la presentazione di Gesù al Tempio. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come anche noi rimettiamo ai nostri debitori e non abbandonarci alla tentazione ma liberaci dal male. Amen. Maria, insegnaci a custodire e a coltivare la pace.
2: In tigrino. Salam nahu mariam sagaz malak ziab hir msahiyu. Kavanus de zetavare kirinaikar sobres kastavarehiyu.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso
2: è
3: nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Salam nahu mariam sagaz malak ziabir msahiyu. Kavanus de zetavare kirinaikar sobres kastavarehiyu.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Salam nahu mariam sagaz malak ziabir msahiyu. Kavanus de zetavare kirinaikar sobres kastavarehiyu.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Salam nahu mariam sagaz malak ziabir msahiyu. Kavanus de zetavare kirinaikar sobres kastavarehiyu.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Salam nahu mariam sagaz malak ziabir msahiyu. Kavanus de zetavare kirinaikar sobres kastavarehiyu.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Salam nahu mariam sagaz malak ziabir msahiyu. Kavanus de zetavare kirinaikar sobres kastavarehiyu.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Salam nahu mariam sagaz malak ziabir msahiyu. Kavanus de zetavare kirinaikar sobres kastavarehiyu.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Salam nahu mariam sagaz malak ziabir msahiyu. Kavanus de zetavare kirinaikar sobres kastavarehiyu.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Salam nahu mariam sagaz malak ziabir msahiyu. Kavanus de zetavare kirinaikar sobres kastavarehiyu.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Salam nahu mariam sagaz malak ziabir msahiyu. Kavanus de zetavare kirinaikar sobres kastavarehiyu.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.

0: Nel quinto mistero della gioia contempliamo il ritrovamento di Gesù tra i dottori del Tempio. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione.

0: nkin Maria kun fori ofe olorangbe gbo awore fe polobriyan po asere fu Jesu esenu
1: Santa Maria madre di Dio prega per noi peccatori adesso nell'ora della nostra morte amen
0: nkin Maria kun fori ofe olorangbe gbo awore fe polobriyan po asere fu Jesu esenu
1: Santa Maria madre di Dio prega per noi peccatori adesso nell'ora
0: Nkin Maria kun fori ofe olorangbe gbo awore fe polobriyan po asere fu Jesu esenu
1: Santa Maria madre di Dio prega per noi peccatori adesso nell'ora della nostra morte amen
0: Nkin Maria kun fori ofe olorangbe gbo awore fe polobriyan po asere fu Jesu esenu
1: Santa Maria madre di Dio prega per noi peccatori adesso nell'ora della nostra morte amen
0: Nkin Maria kun fori ofe olorangbe gbo awore fe polobriyan po asere fu Jesu esenu
1: Santa Maria madre di Dio prega per noi peccatori adesso nell'ora della nostra morte amen
0: Nkin Maria kun fori ofe olorangbe gbo awore fe polobriyan po asere fu Jesu esenu
1: Santa Maria madre di Dio prega per noi peccatori adesso nell'ora della nostra morte amen
0: Nkin Maria kun fori ofe olorangbe gbo awore fe polobriyan po asere fu Jesu esenu
1: Santa Maria madre di Dio prega per noi peccatori adesso nell'ora della nostra morte amen
0: Nkin Maria kun fori ofe olorangbe gbo awore fe polobriyan po asere fu Jesu esenu
1: Santa Maria madre di Dio prega per noi peccatori adesso nell'ora della nostra morte amen

0: salve Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva, a te sospiriamo, gementi e piangenti, in questa valle di lacrime. Osso dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi, e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.
1: Signore pietà.
2: Signore pietà.
1: Cristo pietà.
2: Cristo pietà.
1: Signore pietà.
2: Signore pietà.
1: Santa Maria.
2: Prega per noi.
1: Santa Madre di Dio.
2: Prega per noi.
1: Santa Vergine delle Vergini.
2: Prega per noi.
1: Madre di Cristo.
2: Prega per noi.
1: Madre della Chiesa.
2: Prega per noi.
1: Madre di misericordia.
2: Prega per noi.
1: Madre della Divina Grazia.
2: Prega per noi.
1: Madre della speranza.
2: Prega per noi.
1: Madre purissima.
2: Prega per noi.
1: Madre castissima.
2: Prega per noi.
1: Madre sempre vergine.
2: Prega per noi.
1: Madre immacolata.
2: Prega per noi.
1: Madre degna d'amore.
2: Prega per noi.
1: Madre ammirabile.
2: Prega per noi.
1: Madre del buon consiglio.
2: Prega per noi.
1: Madre del creatore.
2: Prega per noi.
1: Madre del salvatore.
2: Prega per noi.
1: Vergine prudente.
2: Prega per noi.
1: Vergine degna di onore.
2: Prega per noi.
1: Vergine degna di lode.
2: Prega per noi.
1: Vergine potente.
2: Prega per noi.
1: Vergine clemente.
2: Prega per noi.
1: Vergine fedele.
2: Prega per noi.
1: Specchio di perfezione.
2: Prega per noi.
1: Sede della sapienza.
2: Prega per noi.
1: Fonte della nostra gioia.
2: Prega per noi.
1: Tempio dello Spirito Santo.
2: Prega per noi.
1: Tabernacolo dell'eterna gloria.
2: Prega per noi.
1: Dimora consacrata a Dio.
2: Prega per noi.
1: Rosa mistica.
2: Prega per noi.
1: Torre della Santa Città di Davide.
2: Prega per noi.
1: Fortezza inespugnabile.
2: Prega per noi.
1: Santuario della Divina Presenza.
2: Prega per noi.
1: Arca dell'Alleanza.
2: Prega per noi.
1: Porta del Cielo.

0: Stella del mattino,
1: prega per noi.
0: Salute degli infermi,
1: prega per noi.
0: Rifugio dei peccatori,
1: prega per noi.
0: Conforto dei migranti,
1: prega per noi.
0: Consolatrice degli afflitti,
1: prega per noi.
0: Aiuto dei cristiani,
1: prega per noi.
0: Regina degli angeli,
1: prega per noi.
0: Regina dei patriarchi,
1: prega per noi.
0: Regina dei profeti,
1: prega per noi.
0: Regina degli apostoli,
1: prega per noi.
0: Regina dei martiri,
1: prega per noi.
0: Regina dei confessori della fede,
1: prega per noi.
0: Regina delle vergini,
1: prega per noi.
0: Regina di tutti i santi,
1: prega per noi.
0: Regina concepita senza peccato,
1: prega per noi.
0: Regina assunta in cielo,
1: prega per noi.
0: Regina del rosario,
1: prega per noi.
0: Regina della famiglia,
1: prega per noi.
0: Regina della pace,
1: prega per noi.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
2: perdonaci Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
2: ascoltaci Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
2: abbi pietà di noi.
3: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
0: perché siamo resi degni delle promesse di Cristo.
3: Preghiamo. O Dio, il tuo unico Figlio ci ha procurato i beni della salvezza eterna con la sua vita, morte e risurrezione. A noi che con il Santo Rosario della Beata Vergine Maria abbiamo meditato questi misteri, concedi di imitare ciò che essi contengono e di raggiungere ciò che essi promettono. Per Cristo nostro Signore.
0: Amen.

0: Preghiera a pagina 3. Accendi, o Maria, la lampada della fede in ogni casa d'Italia e del mondo. Dona ad ogni mamma e ad ogni padre il tuo limpido cuore, affinché riempiano la casa della luce e dell'amore di Dio. Aiutaci, o Madre del Sì, a trasmettere alle nuove generazioni la buona notizia che Dio ci salva in Gesù, donandoci il suo spirito d'amore. Fa che in Italia e nel mondo non si spenga mai il canto del Magnificat, ma continui di generazione in generazione, attraverso i piccoli e gli umili, i miti, i misericordiosi e i puri di cuore, che fiduciosamente attendono il ritorno di Gesù, frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria, Angelo di Dio,
1: che sei mio custode, illumina, custodisci, regge e governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste. Amen.
0: L'eterno riposo.
1: Donalo, o Signore, e splendaresti la luce perpetua. Riposino in pace. Amen.
0: Scenda la benedizione del Signore su di noi, sulle nostre famiglie, sulle persone infermi, soprattutto gli anziani che ci seguono dalle case di riposo. Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Vi benedica Dio Onnipotente, il Padre, Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: Benediciamo il Signore.
1: Rendiamo grazie a Dio.
2: Canto numero 7 del foglietto.

Abbiamo trasmesso dalla Santa Casa di Loreto l'Angelus e il Santo Rosario. Grazie per aver pregato insieme con noi. Continua la tua preghiera con l'offerta di una candela. Quella fiamma sarà il segno della tua fede, della tua preghiera e del tuo ringraziamento alla Vergine Lauretana.

0: Love Supreme, a cura di Danilo Blaiotta.
1: Bentrovate e bentrovati ascoltatrici e ascoltatori della Radio Vaticana qui a Love Supreme, questo programma che parla di jazz in 10 puntate ogni estate. Questa è la terza estate di fila che va in onda. Qui al microfono c'è Danilo Blaiotta, vi racconto un po' di storie appunto sul jazz. Potete riascoltare le puntate in podcast sul sito www.vaticannews.va/it nella sezione Love Supreme, che è dedicata a questo programma. C'è un menu a tendina e lì ci sono l'anno 2024, l'anno 2025 e l'anno 2026, quello in corso. Ogni sabato potete ascoltare in diretta questa trasmissione dalle 12.40 alle 13, 20 minuti, o in replica dalle 18.15 alle 18.35, sempre di sabato. La storia del jazz moderno, nelle prime 7 puntate, questa è l'ottava, dal bebop, da quel fenomeno straordinario afroamericano della New York degli anni 40, via via arrivando fino alle avanguardie. Allora, la nascita del rock and roll ha un'importanza straordinaria anche per quanto riguarda il jazz, perché il jazz dovette adattarsi anche un po' a questo fenomeno, nuovo fenomeno mondiale, direi, di popular music. Non posso parlarvi di hard bop, che è l'argomento cardine di questa puntata e anche della prossima, se non vi faccio un po' il punto. La nascita del rock and roll si deve ad un disc jockey che era Alan Freed. Alan Freed era anche l'inventore del termine disc jockey, ovvero DJ, no? Si era accorto, Alan Freed, che questo rhythm and blues nero, che era praticamente la risposta nera di massa al bebop, che era un fenomeno un po' che andava capito, andava seguito, andava ascoltato soprattutto dal vivo, più che discograficamente, e quindi questo rhythm and blues che andava per la maggiore piaceva anche al pubblico giovanile bianco. Questa è una novità assoluta. Perché? Perché la musica dei neri veniva venduta ai neri e quella dei bianchi ai bianchi. Invece qui no, qui c'è una mescolanza di pubblico, e infatti siamo negli anni 50, quegli stessi anni che sancirono, diciamo, la nascita di movimenti politici contro la segregazione razziale, quindi Reverendo King da un lato, Malcolm X dall'altro, eccetera. Perciò tra il 55 e il 56 avvenne questo nuovo fenomeno musicale, quello del rock and roll, che divenne un oggetto di culto collettivo dal punto di vista del pubblico bianco e del pubblico nero, ed era una musica ibrida appunto tra il rhythm and blues, il country western. Sostanzialmente era una musica che ricordava moltissimo il boogie woogie che suonavano i pianisti neri all'inizio del Novecento. Poi anche i neri divennero grandi suonatori e cantori e cantanti di rock and roll. Sto parlando di Chuck Berry, chitarrista e cantante Chuck Berry, di Fats Domino, dello stesso Ray Charles, no? Che poi diede inizio alla soul music. E come iniziò la soul music? La soul music iniziò perché fu una mescolanza perfetta tra la gospel music, cioè la nuova gospel music, che negli anni 50 fece un successo clamoroso grazie a Mahalia Jackson, che fu scritturata dalla Columbia, e la musica del rhythm and blues stesso. Quindi rhythm and blues e gospel songs diedero vita al soul. Andiamo per gradi e ci ascoltiamo Closer to Me, che è un pezzo di Mahalia Jackson degli anni 50, quando, appunto, scritturata dalla Columbia, iniziò a cantare queste gospel songs, che in realtà erano gli antichi spiritual, i vecchi spiritual di una volta, che poi Thomas A. Dorsey, che era questo personaggio che negli anni 30 aveva coniato il termine gospel. Anzi, ho proprio un aneddoto qua che vi posso raccontare. Dice proprio Thomas A. Dorsey: nei primi anni 20 coniai il termine gospel songs dopo aver ascoltato un gruppo di 5 persone una domenica mattina nella parte estrema del South Side di Chicago. Questa fu la prima volta che ascoltai un coro gospel. Non c'erano gospel songs allora, li chiamavano evangelistic songs, cioè venivano fuori dai vecchi culti afrocristiani, quindi gli spiritual, i giubili, eccetera. E tra l'altro, diciamo, nel 2024 le 10 puntate che potete ritrovare qui in Love Supreme sono dedicate al jazz e alla spiritualità, quindi lì potete scoprirne di più di tutto questo fenomeno dal punto di vista della genesi. Ma andiamo ad ascoltarci la gospel song Closer to Me dalla voce di Mahalia Jackson, straordinaria per la Columbia negli anni 50.

Mahalia Jackson, Closer to Me, bellissimo brano, bellissima voce e bellissime uscite, soprattutto anche dal punto di vista della popular music, perché questi dischi vendettero milioni di copie. Dal rock and roll, dal rhythm and blues e dalla musica gospel si creerà quindi la soul music di Ray Charles, di James Brown, no? Che poi andò anche il funky ovviamente, di Aretha Franklin e altri. Gli anni 50 furono quindi l'anticamera della protesta, del rock acido, di questi stravolgimenti politici, come stavamo dicendo, contro la segregazione razziale. Ci furono figure di rottura a livello artistico come il pittore Jackson Pollock e gli attori James Dean e Marlon Brando, che erano molto sensibili e irrequieti, no? La nuova figura dell'artista maledetto e questa riscoperta del blues che colpì, tra virgolette, positivamente anche molta musica dei musicisti di jazz come Charles Mingus, uno su tutti veramente, il contrabbassista Charles Mingus nei suoi jazz workshops all'inizio e poi tutta la sua produzione, i blues, soprattutto i blues minori, quei blues che venivano dagli antichi blues dei fine 800, dei songster, dei bluesmen di allora. Anche George Russell, devo dire, il compositore, quello di Lydian Concept of Tonal Organization, che fu il primo metodo di jazz della storia. Facciamo il punto dei musicisti che c'erano. Allora, c'erano i musicisti a New York che venivano dalla West Coast, dei Brubeck per esempio, no? E poi c'erano le orchestre di Stan Kenton e Woody Herman e poi Gunther Schuller, che era il primo corno dell'orchestra del Metropolitan, ma che faceva parte per esempio con John Lewis e tutti gli altri di Birth of the Cool, questo disco di Miles Davis con gli arrangiamenti di Gil Evans, ma dello stesso John Lewis, pianista, e di Jerry Mulligan, di cui abbiamo parlato l'altra volta, e che avevano anche dato vita, Gunther Schuller e John Lewis, all'associazione per la Third Stream Music, cioè la fusione tra jazz e in qualche modo musica classica, no? Se così vogliamo definirla. E poi c'erano alcuni musicisti neri importanti che venivano dalle parti più disparate, come Count Basie per esempio, che arrivava da Kansas City, Lionel Hampton, il grande vibrafonista. Poi c'erano trombettisti della nuova scuola come Clifford Brown e Art Farmer, il trombonista Quincy Jones, che è lo stesso Quincy Jones che poi fece l'arrangiatore e divenne forse l'arrangiatore più famoso e importante di tutto il Novecento americano, perché fece Thriller di Michael Jackson, per citare solo uno dei grandi capolavori, delle grandi scoperte di Quincy Jones, ma all'epoca faceva il trombonista. Stan Getz, sassofonista tenore, aveva scoperto nel Connecticut un giovane pianista che si chiamava Horace Silver. Ecco, Horace Silver suonava nel gruppo più importante di hard bop che c'era in quel periodo e che poi fu il gruppo forse più importante di hard bop della storia, se non altro per la durata. Stiamo parlando dei Jazz Messengers di Art Blakey, che insomma fecero scuola e all'interno dei quali entrarono a far parte veramente tantissimi personaggi incredibili nel corso di decenni. Ecco, in questa formazione era entrato Clifford Brown, poi Clifford Brown aveva formato un quintetto straordinario con Max Roach, a cui si unì anche il tenorista, il sassofonista tenore Sonny Rollins, che ci ha lasciato da poco. Ecco, questo gruppo straordinario di Clifford Brown insieme a Max Roach ve lo faccio ascoltare in un pezzo che ha fatto storia, che si chiama The Hood, Max Roach e Clifford Brown, e qui siamo proprio in pieno hard bop. L'hard bop lo sentiamo con alcune caratteristiche nuove di cui vi parlo dopo l'ascolto del brano, e che facevano, diciamo, nuova scuola. Era un nuovo bop, un bop più aggressivo. The Hood, Max Roach e Clifford Brown.

Abbiamo ascoltato da Hood, Max Roach e Clifford Brown Quintet, da questo album meraviglioso e storico per la storia del jazz, che si chiama proprio Clifford Brown e Max Roach, un LP, un long playing del 1954, è uscito però nel febbraio del 55, registrato nell'agosto dell'anno precedente. Un disco straordinario che vi consiglio di ascoltare per intero. E qui c'erano anche Harlan Land al sax tenore, c'era Richie Powell al piano, George Morrow al basso e Max Roach ovviamente alla batteria, Clifford Brown alla tromba, Sava Sandir. Qui Love Supreme con Danilo Blaiotta ai microfoni, e questo era uno dei gruppi più importanti di questo nuovo hard bop, che aveva come caratteristica una durezza, diciamo, del bop, del vecchio bebop, riscoperta in risposta al suono della West Coast, quindi al suono del cool jazz, ma anche una risposta a tutto quello che stava accadendo nel fenomeno della musica di massa, perché bisognava essere più ascoltati, bisognava alzare il volume, bisognava avere più impeto, più aggressività, più swing violento. Quindi to swing hard era un'espressione che andava molto per la maggiore in questi gruppi di hard bop. E poi c'era un blues feeling, il blues feeling di cui vi parlavo prima, cioè la riscoperta del blues che viene anche immesso all'interno dei gruppi hard bop. Abbiamo ascoltato da Hood. Clifford Brown aveva seguito l'esempio di un precursore, Fats Navarro. Fats Navarro era un grandissimo trombettista che già cominciava a suonare insomma moderno, più duro, e poi Clifford Brown fece scuola, pur lasciandoci tra l'altro a soli 26 anni, perché purtroppo morì in un incidente d'auto, e ha influenzato generazioni di trombettisti, cioè Donald Byrd, cioè Lee Morgan, cioè Booker Little, fino al grande Freddie Hubbard. Horace Silver aveva invece questo pianismo concitato, percussivo, molto semplice, era anche compositore. Nelle sue composizioni di hard bop riproponeva dei temi religiosi, ad esempio The Preacher, che era costruita su cosa? Su uno spiritual, che era Show Me the Way to Go Home. The Preacher, che è un pezzo molto semplice ma molto importante, ve lo faccio ascoltare proprio in questa versione straordinaria di Horace Silver, in queste registrazioni per la Blue Note, una delle più importanti case discografiche di tutti i tempi.

0: Questa era The Preacher, costruita su Show Me The Way To Go Home, che era un vecchio spiritual, The Preacher con Horace Silver, e non c'è veramente più tempo per ascoltare altro, ma lo ascolteremo nella prossima puntata. Andremo a parlare dei fratelli Adderley, di Bobby Timmons, del soul jazz che si creò attorno al movimento di questi jazzisti che suonavano hard bop. Il tempo è finito di questa puntata, ci diamo appuntamento alla prossima settimana per la nona e penultima puntata di questo ciclo di Love Supreme del 2026. Io vi ringrazio molto per essere state e stati in nostra compagnia e vi lascio con i programmi della Radio Vaticana. Ci sentiamo presto, da Danilo Blaiotta è tutto.
1: Sono le 13, in studio Paola Simonetti. Sono arrivati a Mosca gli inviati statunitensi Kushner e Witkoff. I delegati del presidente USA Trump incontreranno il capo del Cremlino Putin per un dialogo sulla possibile tregua in Ucraina, poi prevista una tappa nella capitale ucraina Kiev. Israele non sta pianificando uno sfollamento forzato dei palestinesi da Gaza, lo fa sapere l'ambasciatore USA nello stato ebraico Huckabee dopo le dichiarazioni di questi giorni del ministro della difesa israeliano Katz. Arrestato in Tunisia il giornalista Yousfi, caporedattore del sito di inchiesta Al-Katiba, per presunti reati finanziari. Secondo il sindacato dei giornalisti locale si tratta di un attacco alla libertà di stampa alla vigilia di proteste di piazza contro le politiche governative. Il caldo insisterà sulla penisola per tutto il fine settimana, poi da mercoledì 9 settembre la svolta. Stando alle previsioni, una perturbazione dall'Atlantico porterà un calo delle temperature, ma anche piogge e temporali. È tutto, l'informazione torna alle 14.
2: A Roma città, ascolta Radio Vaticana su 103.8 FM.

0: Bentrovati amici della Radio Vaticana, Luigi Picardi al microfono. Ricordiamo il nostro numero WhatsApp 335-124-3722. È mio graditissimo ospite in collegamento da Parigi, il grande Riccardo Del Fra, contrabbassista, compositore, ha collaborato con i più grandi del jazz. Grazie per essere qui con noi, Riccardo.
1: È un piacere, grazie a voi.
0: Perché di recente è uscito un cofanetto che raccoglie tre album che rappresentano forse tre momenti importanti della tua carriera, Riccardo. Il cofanetto è intitolato Songs for Chet, Song for Now, pubblicato da Crystal Records. Cosa rappresenta questo cofanetto per te, a tutti gli effetti?
1: Allora, i tre dischi che sono rinchiusi in questo cofanetto erano effettivamente stati pubblicati da Crystal Records, ma Crystal Records si è messa d'accordo con Patrick Frémaux, che è il boss dell'etichetta Frémaux e Associés, per riunire i tre dischi e fare uscire questo cofanetto. E la sorpresa per me fu quella che di solito sono i musicisti che vanno verso un produttore. In questo caso è il produttore Patrick Frémaux che è venuto verso di me e mi ha detto: senti, ho parlato con Eric Debeg di Crystal Records e vorremmo fare un cofanetto dove riuniamo le cose che hai registrato dal Crystal. E naturalmente io ero lusingato e abbiamo pensato dunque di includere i due dischi che ho dedicato a Chet Baker. Uno è Sip of Your Touch, che uscì nell'89, registrato nella Toto e uscito nell'89. L'altro fu My Chet, My Song, che è stato registrato in seguito alla creazione a Jazz in Marziac nel 2011, poi registrato a Berlino nel 2014, e poi Moving People, che rappresenta invece quello che oggi suono, la musica, musica più originale, anche se le melodie in ogni caso sono melodie che possono far pensare ai gesti melodici che vengono anche dagli standard in qualche modo. E per cui ecco, questa sono felice che questo cofanetto esista e che sia anche distribuito in Italia, dove non vengo più spesso, ma sono felice che questo cofanetto sia, e grazie di accogliermi per parlarne.
0: Riccardo, un primissimo ascolto e poi ne parliamo naturalmente, dal primo album raccolto in questo cofanetto, ovvero da A Sip of Your Touch. Cosa ci proponi?
1: Allora, A Sip of Your Touch è un anagramma, il titolo è un anagramma incompleto di The Touch of Your Lips, che era uno standard che suonavamo tanto con Chet Baker. E il brano che propongo è I'm Old Fashioned, è uno standard di Jerome Kern che ho riarrangiato. In questo disco è una serie di duetti. Ci sono Dave Liebman, Al Farmer, Rachel Gould, Michel Grailliet, Enrico Pierannunzi, tutti in qualche modo avevano a che vedere con la mia storia con Chet. Al Farmer fu colui che sostituì Chet nel quartetto di Mulligan, Rachel Gould ha registrato e suonato con Chet e con me, Enrico Pierannunzi fu con lui che conobbi Chet Baker nel 79, Michel Grailliet abbiamo suonato per anni. Insomma, ecco, qui riuniti, Dave Liebman è una porta aperta allo stesso tempo a una melodia che è standard, che suonavamo con Chet, e in questo arrangiamento invece andiamo verso una modernità che tenevo a includere in questo disco.

0: Avete ascoltato di Mercer Kern, I'm Old Fashioned, nella lettura di Del Fra, Riccardo Del Fra, nostro ospite, in questo caso era con Dave Liebman al sax soprano. Siamo in sua compagnia per presentare questo cofanetto di tre album che racchiude tre momenti importanti della carriera di questo grande del jazz, nostro gradito ospite, ovvero Song for Chet, Song for Now, pubblicato da Fremo e Associés. Rimaniamo su Sip of Your Touch, sì. E parliamo anche del grande Chet Baker, che ha cambiato la vita a parecchi tuoi colleghi, tra cui il comune amico Enrico Pierannunzi. Ricordi di questo di Chet Baker, Riccardo?
1: Beh, l'incontro fu incredibile. Avevamo un quartetto all'epoca con Enrico Pierannunzi, Maurizio Gianmarco, Roberto Gatto, e avevamo già suonato un po' in giro così, e ci fu l'occasione di accompagnare Chet per una serie di concerti. E il primo concerto me lo ricordo ancora, perché fu a Macerata in un club, e Chet arrivò in ritardo e suonammo gli standard che conoscevamo, e la sensazione ce l'ho ancora adesso, un time, un senso del ritmo incredibile, delle melodie bellissime nelle sue improvvisazioni, e una specie di, è come si ci metteva in qualche modo per un'autorità implicita dentro una sfera musicale nuova, dove tutto sembrava semplice e allo stesso tempo profondo. E naturalmente da quella volta quel souvenir è rimasto intatto in tutti quegli anni in cui ho avuto l'occasione di accompagnarlo, anche se a volte non era sempre semplice. L'ho accompagnato per 8 anni, l'ultima volta che ho suonato con lui fu a febbraio dell'88 e lui scomparse nel maggio dell'88, era un periodo più complesso per lui. Però quello che voglio ricordare di Chet è veramente questo senso della melodia, questa capacità naturale di improvvisare intorno alle melodie, sulle armonie, come se fosse un arrangiatore, un compositore, e invece aveva semplicemente un dono naturale di melodista per improvvisare e creare delle melodie fantastiche. E molta gente lo considerava come un jazzista cool o della West Coast. È vero che suonò anche in quella sfera, ma il suo linguaggio era veramente bop, era un bopper, e naturalmente anche un cantante molto seducente. Ma quando faceva lo scat, le onomatopee con la voce, era come quando suonava la tromba, era un linguaggio bop ritmicamente ricco, preciso e naturalmente anche molto lirico.
0: Perché è importante per te aver ripubblicato il Sip of Your Touch, che è diventato una rarità discografica a tutti gli effetti, introvabile, Riccardo?
1: Io registrai quel disco poco tempo dopo la scomparsa di Chet. Devo dire che Chet ha cambiato la mia vita. Io stavo lavorando collaboravo con l'orchestra della RAI, Radio Televisione Italiana, cioè il gruppo con Pierannunzi e Gianmarco, suonavo già in giro con parecchia gente, italiani e americani di passaggio, non avevo idea di cambiare paese, ma con Chet partì e praticamente non tornai più, perché conobbi la mia prima compagna a Parigi e cominciavo a fare delle andate e ritorni, diciamo che entrai un po' nel mondo musicale parigino e francese e anche europeo, e non tornai più in Italia praticamente. Per cui Chet per me è una cosa importante da un punto di vista musicale, ma anche della vita, perché grazie a lui, o a causa di lui, o tutte e due, ho cambiato veramente la mia vita, la mia cultura, la mia storia.
0: Ma quest'album in particolare rappresenta un distacco, un omaggio o qualcos'altro, insomma, per te cosa è intimamente?
1: È un omaggio, naturalmente, è un omaggio profondo, e per questo tenevo a farlo anche in una serie di duetti, per avere ancora una storia intima musicale in questo omaggio, e anche di fare, come dire, a volte il mio italiano vacilla, di segnare un po' il tempo come un segnalibro, una marca del tempo, e dopodiché girare la pagina, anche se non era facile in quel momento. Però ecco, c'è una traccia che dice, ecco, da adesso in poi una cosa importante è cambiata.
0: Un altro ascolto da Sip of Your Touch, cosa ci presenti, Riccardo?
1: Allora, I Remember You, un altro standard che suonavamo con Chet, e qui lo suono in duo con Art Farmer, Art Farmer che sostituì Chet Baker nel quartetto di Jerry Mulligan, e per cui in qualche modo c'è una storia dietro anche a causa di questo. E fu il primo americano con cui girai in Italia. Tra l'altro, a volte alla batteria c'era Pepito Pignatelli, il
0: Pensa un po'.
1: famoso, the one and only Pepito Pignatelli, che creò il Musichin a Roma, dove suonai tanto, tanto. E per cui Art Farmer tenevo la sua presenza, e in qualche modo il suo lirismo non è lontano dal mondo di Chet Baker.

0: cattedra I Remember You, Mercer Schetzinger, con Art Farmer e naturalmente Riccardo Del Fra, nostro ospite, col quale stiamo presentando questo cofanetto di tre album, Songs for Chet, Songs for Now, pubblicato da Fremo e Associés. Torni spesso a Roma, ma a Parigi ormai è la tua casa, forse si stanno rifacendo gli incontri romani, ma insomma sei sempre, hai sempre presente la tua, le tue origini. Torniamo a questa decisione di stabilirti in Francia e soprattutto come vedi adesso tu dall'esterno la realtà jazzistica italiana, Riccardo?
1: Allora, non è che devo dire la verità, non ho deciso di vivere in Francia, è successo piano piano, sì. È stata una serie di sincronicità, cioè, direi, per cui piano piano voilà, mi sono innamorato della città, mi sono innamorato di una donna naturalmente. Sì. Che mi ha trattenuto e ho avuto tante opportunità di suonare, di registrare e anche dopo la morte di Chet di studiare con dei compositori francesi di musica classica e contemporanea e avevo veramente voglia di entrare in quel mondo che era un mondo post Ravel, post Messiaen. Ho studiato con compositori che avevano studiato loro stessi con Olivier Messiaen, per cui ero molto interessato veramente anche culturalmente per quanto riguarda la musica francese e oggi torno un po' più spesso in Italia, per cui non devo dire la verità, non conosco più bene la scena italiana, però ho tanti amici ancora, come per esempio Maurizio Gianmarco, con cui ho appena suonato alla Casa del Jazz e abbiamo avuto una relazione sempre stabile. L'ho invitato anche a Parigi quando ero direttore del Dipartimento Jazz al Conservatorio di Parigi. Abbiamo suonato insieme, ci siamo ritrovati a Siena, faccio parte del suo quartetto. Lui diciamo, è un amico con cui sono rimasto in contatto, per cui grazie a lui ho conosciuto molti altri giovani con cui ogni tanto suono. Un altro amico è Umberto Fiorentino, suonavamo insieme la chitarra quando avevamo 16 anni a Roma. E oggi ci ritroviamo e suoniamo ogni tanto insieme con un batterista fantastico, si chiama Alessandro Marzi. Maurizio mi ha fatto conoscere un pianista meraviglioso che si chiama Enrico Zanisi, che veramente è una bella sorpresa per me e spero di suonare ancora con tutti questi. Per cui vedo un po' la scena italiana con un certo distacco perché non ci sono spesso, però so che c'è una grande attività e come un po' dappertutto in Europa, suono spesso in Germania e per cui posso fare una specie di paragone di questi tre paesi europei, i livelli sono cresciuti dovunque. Si è democratizzato molto la cultura jazzistica grazie anche a internet naturalmente, ma grazie anche alle scuole che hanno aperto molti dipartimenti jazz che all'epoca mia erano una rarità, per cui c'è un grande cambiamento a questo livello. Purtroppo non c'è tanta offerta per quanto riguarda invece le proposte di lavoro, perché di suonare, di concerti, ci vorrebbero forse più luoghi e forse più situazioni anche per poter attraversare l'Europa più facilmente. Grazie a Erasmus, attraverso le università, i conservatori, a volte

0: Si sono creati dei gruppi che mettono insieme dei gruppi, per esempio italiani, tedeschi, francesi, spagnoli. Forse bisognerebbe amplificare queste possibilità per permettere giustamente di vedere un attimo per la musica gli Stati Uniti d'Europa. Voilà, come ci stanno gli Stati Uniti d'America. Questo donerebbe più occasioni ai musicisti europei di suonare un po' dappertutto.
1: Selezioniamo un ascolto dall'album di cui parleremo fra un po', ovvero My Chat, My Song. Che brano proponiamo, Riccardo?
0: Allora, My Chat, My Song è un titolo un po' strano, lo so, però volevo in questo sottolineare giusto la mia storia con Chat. Chat ha suonato con talmente tanta gente, io volevo mettere un po' in questa storia, in questo album, in queste musiche, un po' la mia relazione con Chat e per cui quello che ho conosciuto anche di, tra virgolette, personale e drammatico della storia di Chet Baker. Il disco, prima di essere un disco, fu una commissione del Festival Jazz in Marsiac e fu creato nel 2011 con Roy Hargrove alla tromba, Billy Hart alla batteria, Bruno Ruder al piano e l'orchestra del Conservatorio di Toulouse. Il gruppo, il concerto ebbe successo e un agente cominciò a farci suonare in giro e in Germania ebbi l'occasione di avere l'orchestra dei film The Babelsberg a Berlino a disposizione e decisi di registrarlo facendo dei nuovi arrangiamenti e con una nuova equipe, naturalmente. Per cui è un disco a cui tengo anche particolarmente perché è un nuovo omaggio a Chet Baker, ma questa volta la scrittura, perché poiché c'è un'orchestra sinfonica, ho voluto integrare non soltanto un'orchestra che fa un po' come Hollywood, ma metterci dentro dei colori un po' più contemporanei per sottolineare una certa drammaticità. E raccontare così una storia differente, e a volte includendo del resto degli interludi o dei brani originali, mischiandoli con degli standard. Il primo che ascoltiamo è I'm a Fool to Want You, è un brano reso famoso del resto da Frank Sinatra, che ha collaborato alle parole, ma anche da Billie Holiday. E l'abbiamo suonato con Chet Baker e tenevo a registrarlo e a dargli un attimo una dimensione un po' drammatica, come se fosse un po' una musica di film, diciamo, in cui racconto delle cose, che riguardano dunque la mia storia con Chet Baker.

0: era I'm a Fool to Want You di Jack Wolfe, Joel Heron, Frank Sinatra, nella rilettura di Riccardo Del Fra, nostro ospite, col quale stiamo presentando questo cofanetto di tre album che racchiude tre momenti importanti della sua carriera, intitolato Songs for Chet, Song for Now, pubblicato da Fremont et Associés. Riccardo, che ricordo hai degli anni 90? Cosa sono stati gli anni 90 per te?
1: Beh, gli anni 90 per me era ancora l'occasione di scrivere musica per orchestra. Ho fatto una creazione al Festival di Parigi, nel 92, grazie a André Francis, che è una specie di Adriano Mazzoletti francese che purtroppo è scomparso, ma che ha fatto tanto per il jazz dagli anni 50 fino alla sua scomparsa. E per cui ho avuto l'occasione di scrivere anche per il cinema, in particolare per Luca Bellevaux, col quale ho collaborato, un regista di origine belga ma francese, con quale ho registrato molte musiche che ho scritto per i suoi film. Tra l'altro il primo si chiama in italiano Per scherzo, era fantastico perché c'era Ornella Muti e Jean-Pierre Léo. E questi due attori naturalmente per me significavano, da una parte, Roma, l'Italia, una certa epoca, e Jean-Pierre Léo, la nouvelle vague del cinema francese, Truffaut, eccetera. Per cui fu un piacere di entrare nel mondo del cinema francese grazie a questa occasione. Per cui gli anni 90 per me è veramente un periodo di composizione e anche di collaborazione con gente assai straordinaria, come Johnny Griffin, con cui ho suonato per più di 10 anni, che viveva in Francia, o Bob Brookmeyer, che viveva in Olanda e con cui ho suonato e registrato, del resto, un disco che è molto conosciuto, che si chiama Paris Suite. Per cui è un periodo, diciamo, di studio e allo stesso tempo di tanti concerti e di composizione.
0: Riccardo, cosa ascoltiamo adesso?
1: Allora, sempre da My Chet, My Song, propongo di ascoltare My Funny Valentine, che è naturalmente il pezzo fetish di Chet Baker. Tanta gente pensa che sia lui a averlo scritto. Le sue versioni naturalmente sono innumerevoli, di cui la prima lo rese particolarmente celebre in quel piano less, come si dice, senza piano, quartetto del Jerry Mulligan. E ho voluto qui riscriverlo praticamente e utilizzare, da un punto di vista musicale, il primo intervallo, che è proprio dai dai dai, un piccolo intervallo così, e metterci dentro una certa drammaticità utilizzando il contrabbasso come una voce e l'environnement è semplicemente l'orchestra d'archi, sempre dall'orchestra del film The Babelsberg, dunque registrato a Berlino. My Funny Valentine.

0: ed era My Funny Valentine di Rodgers Hart, nella lettura di Riccardo Del Fra, nostro ospite con il quale stiamo presentando questo cofanetto pubblicato da Frémé e Associates. Altro punto di svolta è sicuramente appunto Moving People del 2018. Riccardo.
1: Sì, Moving People è un gruppo che è nato grazie a una commissione che ho avuto in Germania per celebrare l'amicizia tra tre popoli. Era l'anniversario del Triangolo di Weimar, che Roland Dumas, ministro mitterrandien, aveva creato con i suoi omologhi polacco e tedesco, e per celebrare l'amicizia tra Germania, Polonia e Francia. Ero lusingato naturalmente di questa offerta, e l'idea era di riunire un gruppo che includeva dei giovani che vengono da questi paesi. Diciamo che sono stato contattato anche a causa della mia nomina come direttore del Dipartimento Jazz al Conservatorio di Parigi. Ho incluso dunque un pianista che veniva dal conservatorio dove ero direttore e insegnavo, un sassofonista tedesco e dei musicisti polacchi. Il gruppo è nato così, e il caso ha voluto che poi ci sono state delle domande per suonare in vari paesi, e il caso ha fatto che una volta abbiamo suonato a Berlino, e tra il pubblico c'era un personaggio che veniva che lavorava al Parlamento, che lavora ancora credo al Parlamento in Italia, a Roma, e che mi ha detto: dovremmo, sarebbe bello di far venire questo gruppo per celebrare i trattati di Roma. E per cui un anno dopo abbiamo suonato al Parlamento di Roma con questo gruppo, e il gruppo piano piano ha cambiato nome. Si chiamava prima Hoffnung Espoir Nazieja, che vuol dire dunque speranza in le tre lingue, e è diventato anche italiano. Ho invitato degli americani come Kurt Rosenwinkel e Jason Brown, è diventato un disco e gli ho dato il nome Moving People da uno dei brani che del resto ascolteremo fra poco. E in questi, per cui la storia di questa commissione era comunque di dedicare la tematica del disco e dei brani alle migrazioni, all'epoca che stiamo vivendo e che del resto sono state sempre delle cose importanti nella storia dell'umanità, con tutte naturalmente il lato tragico delle migrazioni che purtroppo stiamo vivendo ancora oggi in modo terribile, con le guerre, però ogni volta con tanta speranza e empatia nella misura del possibile. Per cui tutto questo era rinchiuso nei brani Moving People. Alcuni titoli sono un po' più drammatici, come Children Walking Through a Minefield, dei bambini che camminano su un campo minato, eccetera eccetera. Però volevo anche mettere giustamente della speranza, e credo che la piccola melodia di Moving People sia allo stesso tempo profonda, ma allo stesso tempo anche semplice e possibile di cantare questa melodia come dei bambini potrebbero cantarla.
0: E ascoltiamo appunto Moving People.

0: ed era Moving People. Avete ascoltato Moving People di Riccardo Del Fra dall'album Moving People del 2018. Siamo in compagnia appunto di Riccardo in collegamento da Parigi per presentare questo cofanetto appunto che raccoglie questi tre album: Songs for Jet, Song for Now, pubblicato da Frémier et Associates. Riccardo e la didattica, come vedi il jazz appunto ormai inserito nei conservatori in Italia?
1: Allora, come dicevo, non conosco più bene la situazione italiana, essendo raramente in Italia, però quello che posso constatare suonando con musicisti che adesso escono dai conservatori italiani, vedo che il livello naturalmente è aumentato in maniera esponenziale, e ci sono dei musicisti fantastici che sono molto giovani, e credo che tutto questo sia positivo, come anche succede nel resto dell'Europa. E il problema, come dicevo, è quello eventualmente di poter poi suonare, di poter praticare questa musica, e forse ci vorrebbero più luoghi per questo.
0: Parliamo delle tue collaborazioni in campi diversi. Tu ti diverti a esplorare la materia musicale, ad esempio con gruppi di musica contemporanea, con la cantante Annie Pagel, insomma, come è andata la cosa? Come vanno? Cioè, come ti diverti in tal senso?
1: Ho avuto sempre una certa curiosità per la diversità. Suonavo la chitarra, cantavo Lucio Battisti e Crosby, Stills, Nash & Young, suonando il contrabbasso, mi piaceva suonare musica classica e allo stesso tempo jazz, e ho continuato praticamente sempre, per cui a volte, grazie a degli incontri, a volte succedono questi desideri anche di entrare in altre musiche, in altri mondi. In fondo ci sono tutti i mondi sono permeabili, e il jazz in particolare credo che sia sempre nutrito di cose diverse. È una musica direi sincretica quasi per definizione, dalle sue origini. Il sincretismo era nelle sue origini e continua tuttora, per cui mi sembrava interessante di approcciare la musica tradizionale africana, la musica tradizionale anche irlandese o bretone. Ho avuto l'occasione di suonare con musicisti bretoni che facevano questo mélange, mettere insieme dei colori che vengono dal jazz, dalla pop, ma con radici tradizionali, per cui ancora una volta con melodie a volte molto semplici. C'è un musicista americano che adoro, è Wayne Shorter, che ha fatto parte del gruppo di Miles Davis, che era direttore musicale di Jazz Messengers, che ha avuto Weather Report, eccetera, eccetera, e che ho avuto l'occasione di conoscere. Per me è una specie di modello. Nelle sue musiche potete notare delle melodie a volte semplici, che si possono cantare, e allo stesso tempo molta sofisticazione armonica e ritmica. E ciò viene da tante influenze. Nel suo campo sono anche brasiliane, pop, eccetera. Per cui mi sembra normale oggi, per un musicista di oggi, di interessarsi a tante musiche diverse e cercare in qualche modo di integrarle nel proprio linguaggio, nella misura del possibile. Per quanto riguarda la musica contemporanea, ho avuto ancora una volta una fortuna sfacciata. Grazie al mio amico Dave Liebman, ho potuto scrivere per lui, per l'Ensemble Intercontemporain, che è il gruppo che Pierre Boulez aveva creato negli anni 70, e ho creato due brani che sono stati del resto registrati poi a New York, veramente di musica contemporanea, con un solista improvvisatore che era Dave Liebman. E da allora ho collaborato regolarmente con musicisti che vengono soltanto dalla musica classica e musica contemporanea, anche per miei progetti personali. Purtroppo spesso sono state delle creazioni, a volte registrate dalla radio, ma purtroppo non registrate in disco, perché sono, come molte creazioni contemporanee, sono suonate una volta, due volte. Ci ho avuto la fortuna con un brano che si chiama Mystery Galaxy, è stato suonato nel 2023 sette volte, e l'ultima volta all'Opera di Monte Carlo. Sono stato veramente fortunato, davanti al principe del resto anche. Voilà.
0: Riccardo, siamo quasi in chiusura. Cosa c'è all'orizzonte per te?
1: Allora, sto per presentare il cofanetto in una serie di concerti, in Francia e in Germania e, sto scrivendo nuove musiche per un nuovo progetto che spero poter portare in Italia, la stagione prossima. Per cui, e a volte sono, progetti veramente jazz e alcuni sono cose più contemporanee che includono anche dei musicisti classici. Spero che sarà possibile di portarli anche in Italia.
0: Con cosa salutiamo gli amici all'ascolto? Riccardo.
1: Allora, proporrei di ascoltare una versione di Wind on an Open Book in sextetto dal disco Moving People, dove c'è il fantastico Kurt Rosenwinkel alla chitarra. Wind on an Open Book. L'ho scritto pensando a una scena che tutti abbiamo vissuto senz'altro, un libro aperto all'aria aperta, così siamo fuori e le pagine si muovono da sole, dal vento, e alcune pagine che abbiamo già letto rivengono sotto i nostri occhi, ma non hanno più lo stesso senso. È un'idea, diciamo, di parlare anche della metamorfosi. Del trasformare elementi che sono in musica nella prima parte, poi diventano diversi nella seconda parte, ma sono poi molto simili. E la stessa cosa con le pagine dei libri che all'inizio, quando le rileggiamo dopo aver letto le seguenti, non hanno più lo stesso senso e pertanto sono le stesse. Insomma, una riflessione sul tempo, sul cambiamento e sulle cose che restano in fondo le stesse.

0: col cofanetto di tre album di Riccardo Del Fra, Songs for Chet, Songs for Now, pubblicato da Fremont e Associé, Luigi Picardi, ma soprattutto il suo graditissimo ospite in collegamento da Parigi, ovvero
1: Riccardo Del Fra,
0: vi ringraziano per il cortese ascolto. Buon proseguimento in compagnia dei programmi della Radio Vaticana.

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Nuovo appuntamento con l'informazione della Radio Vaticana, i titoli. Il Papa alle adoratrici perpetue del Santissimo Sacramento, siate tessitrici di comunione. Witkoff e Kushner a Mosca, dialoghi sulla pace in Ucraina. In Yemen proseguono gli scontri tra le forze governative e gli Houthi. Bentrovati all'ascolto da Gianmarco Murroni. Il Papa ha ricevuto questa mattina in udienza in Vaticano le monache adoratrici perpetue del Santissimo Sacramento. Salutando le religiose in pellegrinaggio a Roma, Leone XIV ha sottolineato l'importanza della ricerca costante del volto di Cristo. Ascoltiamo le parole del Papa nel servizio di Daniele Piccini.
2: Una luminosa testimonianza della gratuità di Dio che semina nel cuore umano il desiderio di cercare e contemplare il suo volto. In questo modo, Leone XIV ha tratteggiato le adoratrici perpetue del Santissimo Sacramento, ricevendole in udienza nella sala del Concistoro. Le monache, che seguono la regola agostiniana, sono a Roma in pellegrinaggio sulle orme della Beata Maria Maddalena dell'Incarnazione, che le fondò nel 1807. L'adorazione perpetua è il cardine del loro carisma e a questo il pontefice ha fatto riferimento confermandole nel loro servizio alla Chiesa. Siete chiamate a essere tessitrici di comunione con i fili della preghiera e del lavoro, dell'adorazione eucaristica e della condivisione fraterna nel monastero. Le monache sacramentine sono poco meno di un migliaio nel mondo, con circa 60 monasteri.
1: Sono atterrati questa mattina a Mosca i due inviati del presidente americano Trump con una proposta per la pace con l'Ucraina. Domani saranno anche a Kiev, ma il presidente ucraino Zelensky denuncia attacchi russi dimostrativi contro gli aeroporti della capitale a Boryspil. Una reazione, secondo Zelensky, alle discussioni sulla possibilità che la parte statunitense utilizzi un aereo per recarsi in Ucraina. Il servizio di Francesco De Remigis.
3: La visita degli inviati speciali del presidente americano Trump ha già una prima risposta ancora prima di iniziare a trattare. Nella loro proposta per una soluzione alla guerra in Ucraina, gli Stati Uniti devono tenere conto della realtà sul campo, che non è a favore di Kiev, sostiene il vice ministro degli esteri russo. Un alert che non sminuisce l'attesa per la missione di Steve Witkoff e Jared Kushner. Il presidente statunitense ha spiegato infatti che i suoi inviati porteranno una proposta di pace che riguarda entrambi i fronti, prima a Mosca e il giorno seguente saranno a Kiev. Dopo il vertice di Anchorage dell'agosto 2025 ci sono stati vari tentativi di dialogo. L'Ucraina sta ancora aspettando la risposta della Russia sulla proposta di un cessate il fuoco aereo. Durante la visita degli inviati nelle due capitali, fa sapere l'ufficio di Zelensky. Ieri intanto un drone russo ha centrato il quartier generale dell'intelligence interna ucraina a Kiev, proprio alla vigilia della missione. Vedremo se è possibile fare qualcosa. Le parole di Trump: almeno 4 persone sono morte in un attacco notturno a Kamianskij, nell'Ucraina centro-orientale. 5 i feriti.
1: Una petroliera iraniana è stata colpita questa mattina da un attacco missilistico statunitense a 6 miglia dall'isola di Karg nel Golfo Persico. Lo chiarisce l'agenzia iraniana Tashnim dopo le esplosioni udite nella zona. Fonti locali affermano che non si sono registrate vittime. Nei Balcani, Serbia e Bosnia e Erzegovina andranno al voto nel mese di ottobre. Intanto in Kosovo, il partito che ha vinto le elezioni nel giugno scorso non trova alleati per la formazione del nuovo governo. Luca Collodi ne ha parlato con Francesco Martino, corrispondente dai Balcani dell'Osservatorio Balcani Caucaso Transeuropa.
4: In entrambi i paesi sono attesi alle urne, in realtà in Bosnia abbiamo già una data precisa per il voto, che è il 4 di ottobre, mentre per la Serbia le elezioni sono state annunciate dall'attuale presidente, che ha annunciato appunto le elezioni per fine ottobre, ma ancora non abbiamo una data. La campagna elettorale in Bosnia è partita ieri e è naturalmente fortemente influenzata dagli avvenimenti di cronaca, cioè dalla morte del generale Ratko Mladic, l'autore per così dire del genocidio di Srebrenica, una morte che ha riportato alla luce le profonde divisioni che i Balcani hanno appunto subito durante gli anni della guerra.
5: Il Kosovo non ha ancora un governo nonostante le elezioni?
4: Sì, il Kosovo ormai è entrato in una crisi politica che dura da anni, che è il movimento spesso definito di sinistra nazionalista di Vendosje, che regolarmente vince le elezioni, però non riesce ad attirare intorno a sé alleati.
1: E forse militari del governo di Aden hanno lanciato una controffensiva su postazioni strategiche degli Houthi nello Yemen, dopo che giovedì i ribelli filo-iraniani avevano tentato di prendere il controllo dello stretto di Bab el-Mandeb sul Mar Rosso, causando attualmente oltre 120 morti. Silvia Giovarrosa.
6: Si riaccende lo scontro Yemen tra l'esercito governativo di Aden e i miliziani filo-iraniani nel paese. Il consiglio presidenziale yemenita ha infatti annunciato che sono state colpite delle postazioni strategiche degli Houthi nel governatorato di Hodeidah, sul fronte sud-occidentale che si affaccia sullo stretto di Bab el-Mandeb. Le forze di Aden hanno continuato anche a bersagliare Taiz, dove giovedì i ribelli erano riusciti a guadagnare posizioni con l'obiettivo di porre sotto il controllo parte della regione. Il governo ha affermato che gli scontri continuano lungo i fronti costieri occidentali dello Yemen. Conseguenza delle nuove ondate di violenza è stato lo sfollamento di migliaia di persone. Secondo quanto riportano le Nazioni Unite, circa 1.800 famiglie sono state costrette ad abbandonare le proprie case. Il governo di Aden, appoggiato dall'Arabia Saudita, ha dichiarato che non permetterà all'Iran e ai suoi affiliati di prendere il controllo di Bab el-Mandeb. Il presidente yemenita Rashad al-Halimi ha assicurato che il governo sta attuando tutti gli interventi necessari per la protezione dei civili.
1: L'ambasciatore statunitense in Israele, Mike Huckabee, ha sostenuto che non sia in corso alcun piano per costringere i palestinesi ad abbandonare Gaza. Il funzionario USA ha affermato anche che il governo israeliano ha la responsabilità di garantire la sicurezza dei palestinesi in tutta la Cisgiordania. Un morto e 11 dispersi per una frana nella Cina orientale. Decine di case sono state danneggiate a seguito di giorni di piogge torrenziali portate dal ciclone tropicale Saudel. La frana ha colpito parte di un villaggio nella contea di Sichuan, nella provincia di Xinxi. Si è concluso ieri sera ad Otranto il Festival Giornalisti del Mediterraneo 2026, di cui Radio Vaticana, Vatican News, è stata media partner. Il nostro inviato Andrea De Angelis ha intervistato Shervin Aravi, analista di geopolitica ed esperta di diritti umani, fra le relatrici del festival.
7: Se ci rendiamo sempre più conto, siamo sempre più consapevoli che la violazione dei diritti umani riguarda tutti, allora cambia anche l'approccio dell'opinione pubblica. Dobbiamo tornare a questa cooperazione internazionale nel concreto, perché gli strumenti del diritto internazionale ci sono. L'impatto delle sanzioni come strumento del diritto internazionale, e quindi sono queste le scelte giuste. Di certo non i bombardamenti e le guerre che danneggiano tutta l'umanità.
8: Il diritto internazionale dunque esiste, deve essere applicato.
7: Deve essere applicato, per essere applicato deve essere conosciuto. Quindi anche i politici, che sono sicuramente dei bravi comunicatori, dovrebbero tornare anche allo studio.
1: La cultura, il fuoco come immagine della conoscenza, della forza creativa ma anche distruttiva. Ieri a Sarzana, con la lezione di padre Paolo Benanti sull'intelligenza artificiale, si è aperta la 23esima edizione del Festival della Mente, che riunisce oltre 50 protagonisti della cultura, della scienza e dell'arte. Il servizio di India Iammancini.
9: Dal fuoco di Prometeo all'intelligenza artificiale, il Festival della Mente sceglie un elemento antico per interrogare le grandi trasformazioni del presente: la tecnologia, l'energia, la crisi climatica, i conflitti, ma anche quella scintilla da cui nascono creatività e conoscenza. Ad aprire la riflessione è padre Paolo Benanti.
10: La tecnologia è male, l'umano è ambigua, gode di tutta l'ambiguità di cui gode il cuore dell'essere umano. Ma è a questo livello che secondo me si apre invece una missione specifica del credente, alla luce anche di quello che dicono le scritture, che possiamo trasformare le lance e le spade in aratri e falci, cioè qualcosa che qualcuno ha utilizzato per togliere la vita può essere strumento per fare pane, per dare vita.
9: E proprio strumenti per comprendere una realtà sempre più complessa vuole offrire il festival, come spiega la direttrice Benedetta Marietti.
11: Quello che dovrebbe fare un festival è cercare di dotarci di anche strumenti per cercare di orientarci in questa realtà difficile e per cercare anche di immaginare un futuro diverso.
1: Un'ultima ora sul clima. Il governo del Canada ha avvertito che i cambiamenti causati dal riscaldamento globale sono ormai reversibili, dopo che il paese si è riscaldato di oltre 2 gradi Celsius negli ultimi 75 anni. Il rapporto canadese sostiene che l'influenza umana è l'unica spiegazione compatibile con la serie di cambiamenti osservati, tra cui ondate di calore più estreme, stagioni di incendi più lunghe, meno neve e ghiaccio, oceani più caldi e un aumento del livello del mare. Per ora è tutto, vi ricordiamo che è possibile ascoltare questo radiogiornale oltre che in diretta anche in podcast attraverso le nostre app Radio Vaticana e Vatican News. Da Gabriele Di Domenico in regia e Gianmarco Murroni in studio, grazie per averci seguito e buon proseguimento sulle frequenze della Radio Vaticana. L'informazione torna alle 15:00.

Puoi ascoltare la Radio Vaticana a Roma e provincia sulle frequenze 105 e 103.8 FM, sul digitale terrestre televisivo, canali 733 e 882. In Italia su DAB Plus. In Europa sul satellite Eutelsat. Puoi seguirci anche scaricando l'app Radio Vaticana per Android e iPhone, oppure sul sito vaticannews.va. Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.

0: folle che m'attacchiò nell'oceano, se nuvola gli ha svolacchia, il suo cicchetto fu macchia, quando la spuma mi sbacchia. Oh, che furfante burlone, che giugiolo nell'oceano.
1: Stasera berremo coi cuori leggeri, all'amore svagati e svolazzanti, come bolle che nuotavano ieri e scoppiavan sul labbro degli amanti. Eh? È una strofa gagliarda!

0: Mare che un cavallo tengo tempo in questo cielo sempre eterno, sempre eterno.
1: Mi pare di sentire il muggito dell'acqua che scende dal picco delle lance di Pirite quando balza giù per gli anfratti e affoga i villaggi. Arriva la bufera! Su, dorso mio, e teniamo le testa!

quel che suona il tamburello, sono Pippo e solo Pippo, il giullare del vascello. Canto e ballo, rido e salto sulla nave, faccio il matto, sono Pippo, sì, sono

Io, Ismaele, ero uno di quella ciurma. Avevo gridato con gli altri. Con gli altri mi ero legato nel giuramento e avevo gridato più forte. Avevo pestato e ribadito di più il mio giuramento a causa del terrore che avevo nell'anima. Mi ero sentito attratto da un impulso selvaggio e irrazionale. L'odio inestinguibile di Acab pareva fosse divenuto il mio odio. Ascoltavo con avidità la storia del mostro assassino contro il quale io e tutti gli altri avevamo giurato guerra e vendetta. Da qualche tempo, sebbene solo a periodi, la solitaria balena bianca aveva battuto i mari selvaggi dove si spingono per lo più i cacciatori di capodogli. Ma di questi non tutti sapevano della sua esistenza, solo pochi relativamente l'avevano vista e riconosciuta. E il numero di quelli che finora l'avevano davvero attaccata, sapendo la sua storia, era assai piccolo. Perché le baleniere vanno incrociando in gran numero, sparpagliate in disordine per tutti i mari della Terra, e molte di esse spingono azzardosamente le loro ricerche sotto latitudini desolate. Sicché per 12 mesi di fila o più non incontrano quasi mai una sola vela che porti notizie. Il baleniere è solo, in acque così solitarie, che anche a veleggiare per 1000 miglia e oltrepassare 1000 terre non si potrebbe trovare una sola pietra di focolare scolpita o altro di ospitale sotto quella faccia del sole. In quelle longitudini e latitudini, e con un mestiere come il suo, egli è circondato da influssi che mirano tutti a impregnare la sua fantasia di potenti allucinazioni.

0: Nella solitudine della cabina, Aqab si mise a meditare sulle sue carte. Le tirava fuori quasi ogni notte. Quasi ogni notte qualche segno di matita veniva cancellato e altri sostituiti. Era un pomeriggio annuvolato, afoso. I marinai si aggiravano pigri sui ponti o gettavano occhiate vacanti sul mare color di piombo. Così quieta e sommessa, eppure in un certo senso presaga, era tutta la scena. E tale ipnotico incanto covava nell'aria che ogni marinaio muto pareva dissolto nel proprio io invisibile.
1: Laggiù soffia! Laggiù soffia!
2: Presto, caposiere! L'ora! L'ora! Tutto pronto lì?
3: Sicuro, sicuro, signore!
2: Allora, ammaina! Avete capito?
3: Indietro!
2: Ammaina laggiù, dico!
3: Indietro!
4: Guardate.
3: Così, ancora!
4: Acqua bianca!
3: Eccola che soffia dritto a prua, ragazzi! Forza!
2: Oh! Sì. Allargate!
5: Ma perché non spaccate
2: i
5: reni?
2: Cazzo di carabotti! Barche!
5: Mordete un po', carogne!
2: Spingi più a sottovento!
5: Sotto! Sotto! Sotto! Calmi, calmi, così!
2: Disimpegna le lance! Orzo!
3: Sotto vento, sicuro, sicuro, signore!
5: Lungo e robusto!
3: Indietro!
5: E dai col remo là, voga!
3: Così, ancora!
5: Distruggi,
3: eccola che
5: diavolo,
3: soffia dritto
5: carogne,
3: a prua, ragazzi!
5: Di fame.
3: Forza!
5: Che fate? Dormite! E piantatela di rustare, morti di sonno, sotto ai remi! Avanti, vi dico! Non avete forza? Volete far forza? Dico sangue del ghiozzo, volete fare forza? Date forza e spaccatevi qualcosa, forza! Che vi schiattino gli occhi! Guarda, ogni figlio di buona madre, cacci fuori il coltello! Forza! Con la lama fra i denti. Sì, così, così. Ah, ora sì che va bene. Ora sì che fa scintille! Ah, le mie lame d'ascia! E fatela correre, cucchiai d'argento! Fatela correre, arpioni! Signor Starbuck! Oh, lancia a sinistra!
3: Non ci vedo a più di tre ondate! Ehi, piazza un remo, che ci monto sopra!
5: Sotto, ragazzi! Non è la balena bianca oggi! Dateci sotto! Tutti giù! Tutti giù!
3: Sicuro? E grazie mille, bell'uomo! Solo ti vorrei 50 piedi più alto!
6: In piedi! Qui, Quack!
5: Tutti
6: forza,
5: giù!
6: Forza! Forza, bambinelli!
5: Forza, i remi! Eccole! Cantate! Su, dite qualcosa! Bravoni miei! Ruggite, arrancate! Fulmini! Mettetemi al secco!
7: Sotto, ragazzi!
5: Al secco!
7: C'è tempo
5: su quelle
7: di avanzare
5: nere,
7: lunga
5: ragazzi.
7: Prima che arrivi la burrasca! Acqua
5: solo.
7: Bianca di nuovo, sotto! Di slancio!
5: Dietro di Marta! Ragazzi, moglie e figli inclusi! Sì!
7: Lì! La coppa lì! Lì! Taglielo!
3: È morta, signor Stubb.

0: Fu solo pochi giorni la caccia, che un fatto assai pieno di significato accadde al più insignificante dell'equipaggio del Pequod. Un fatto molto triste, che finì col fornire alla nave predestinata, e a volte follemente allegra, una profezia viva e sempre presente di quel qualunque destino folle che avrebbe potuto toccarle. Ora, sulle baleniere non tutti scendono nelle lance. Si tengono da canto alcuni pochi uomini, chiamati guardanave, la cui mansione è di manovrare il legno mentre le barche inseguono la balena. Come regola generale, questi guardanave sono ragazzi di fegato, proprio come quelli che formano le ciurme delle lance. Ma se succede che a bordo c'è qualcuno troppo delicatino, impacciato o pauroso, è sicuro che finisce guardanave. Così capitò sul Pequod al negretto che chiamavamo Pipitta, e per abbreviazione Pip. Povero Pip. Pip amava la vita e tutte le garanzie pacifiche della vita. Sicché il mestiere è pieno di terrori, in cui si era lasciato invischiare per qualche ragione inspiegabile, ne aveva tristemente offuscata la luce. Successe che il poppiere di Stabbe si slogò una mano e dovette restare del tutto a riposo per un poco, e per quel poco fu messo al suo posto Pip. La prima volta che Stabbe ammainò con lui, Pip si mostrò molto nervoso, ma fortunatamente per quella volta sfuggì a un contatto diretto con la balena e quindi se la cavò non del tutto con disonore. Però Stabbe, osservandolo, si preoccupò di esortarlo, finito tutto, a star ben attento e trovare più coraggio, che spesso gli poteva capitare di averne bisogno. Ora, alla seconda calata in acqua, la lancia filò sulla balena e il pesce, ricevuto il ferro, diede il suo solito botto, che questa volta capitò proprio sotto il banco del povero Pip. Il terrore impulsivo di quell'attimo fece saltare Pip, remo in mano, fuori della lancia, e in modo tale che, venendogli sul petto la lenza allentata, egli se la tirò in acqua e nel fare il tuffo ci restò tutto imbrogliato. Tash stava dritto a prua. Era pieno del fuoco della caccia. Odiava Pip come vigliacco. Strappando dal fodero il coltello di bordo, ne calò il taglio affilato sulla lenza. Intanto, la faccia bluastra e strozzata di Pip diceva chiaramente:
1: taglia, per amor di Dio! Ti scongiuro, taglia!
2: Possa crepare!
1: Taglia, Tash! Signor Sab, la supplico!
2: Taglia!
0: E così la balena fu persa.

0: Appena si fu riavuto, il povero negretto venne assalito dagli urli e insulti di tutta la ciurma. Lasciate quietamente evaporare queste imprecazioni irregolari, Stubb, con un tono semplice da uomo d'affari, ma sempre un po' ironico, maledisse Pippo ufficialmente. E fatto questo, gli diede ufficiosamente molti buoni consigli.
1: Tieniti attaccato alla lancia, o per Dio non ti raccolgo se salti. Sta attento, non ce la possiamo permettere di perdere balene per gente come te. Una balena nell'Alabama si venderebbe per 30 volte il tuo prezzo, Pip. Ricordalo bene e non saltare più.

siamo tutti in mano agli dèi. E Pip saltò ancora. Fu in circostanze molto simili alla prima, ma questa volta non prese la lenza a colpetto e perciò quando la balena cominciò a correre, Pip venne lasciato indietro in acqua, come il baule di un viaggiatore che ha fretta. Ahimè, Stubb non fu che troppo di parola. Era una giornata splendida, generosa, azzurra. Il mare scintillante, calmo e fresco, si stendeva piatto tutto intorno fino all'orizzonte, come il foglio di un batiloro martellato al massimo. La testa d'ebano di Pip che appariva e spariva in quel mare pareva un fascio di chiodi di garofano. Nessun coltello si alzò quando egli scivolò così rapidamente a poppa. Stubb inesorabile gli voltava la schiena e la balena aveva le ali. In 3 minuti un miglio intero di oceano sconfinato si aperse tra Pip e Stubb. Su, dal mezzo del mare, il povero Pip rivolse la testa nera, crespa e ricciuta al sole. Altro naufrago solitario, anche se il più alto e il più lucente.

Ma Stubb aveva davvero abbandonato al suo destino il povero negretto? No, o almeno non voleva questo. Perché nella sua scia c'erano due lance e senza dubbio egli pensava che naturalmente avrebbero incrociato Pip subito dopo e l'avrebbero pescato su. Ma capitò che quelle lance, prima di avvistare Pip, trovandosi all'improvviso delle balene nei paraggi e su un lato, virarono e si gettarono all'inseguimento. E la lancia di Stubb era ormai così lontana e lui e i suoi uomini così attenti alla balena che il giro d'orizzonte cominciò a crescere paurosamente attorno a Pip. Per il più puro dei casi, alla fine, fu la stessa nave a recuperarlo. Ma da allora il negretto si aggirò per la coperta come un idiota, o almeno tale dicevano che fosse. Il mare aveva beffardemente tenuto a galla il suo corpo finito, ma affondato l'infinito del suo animo.

riferito a suo tempo che Acab soleva passeggiare sul Cassero, facendo regolarmente dietro fronte a ogni estremità, alla chiesuola e all'albero maestro. Quando si fermava alla chiesuola, con l'occhio fisso al lago acuminato della bussola, quell'occhio dardeggiava come un giavellotto nell'intensità del suo proposito. E quando, ripigliando a camminare, tornava a fermarsi davanti all'albero, allora lo sguardo andava a inchiodarsi sulla moneta d'oro che vi era ribadita, ed egli manteneva lo stesso aspetto di risoluzione ferrea, solo toccato, se non dalla speranza, da una sorta di struggimento selvaggio. Ora questo doblone era d'oro vergine, purissimo, e sebbene posto in mezzo a una ciurma di barbari e sfiorato ogni momento da mani rozze e velato di fitta oscurità nelle notti interminabili in cui ogni tentativo di furto poteva passare inosservato, tuttavia si trovava a ogni sorgere di sole lì dove l'aveva lasciato il tramonto. E per quanto sfrenati nelle loro abitudini marinaresche, dal primo all'ultimo, gli uomini lo veneravano come il talismano della balena bianca.

quest'oro rotondo non è che l'immagine del globo più rotondo, che come lo specchio del mago non fa che rimandare a ciascuno l'immagine del suo proprio io misterioso. Grandi fatiche, poco profitto per quelli che chiedono al mondo la propria spiegazione. Il mondo non sa spiegare se stesso. Aspetta, mi pare che questo sole inciso abbia una faccia rubiconda. Ma guarda, sicuro entra nel segno delle tempeste, l'equinozio. E appena 6 mesi fa usciva da un altro equinozio, l'Ariete. Da tempesta a tempesta. E sia dunque, nato nelle doglie, l'uomo è giusto che viva nelle sofferenze e muoia negli spasimi. Va bene. Qui c'è per il dolore un osso duro da masticare. Va bene.

0: Eccolo lì, il vecchio Mogon. È stato a guardarsela di nascosto. Ed ecco Starbuck che ritorna. E tutti e due con due facce che occhio e croce direi di nove tese. È tutto per aver guardato un pezzo d'oro. Che adesso, se lo avessi a Negro Hill o a Corler Hook, non starei mica tanto a guardarlo prima di spenderlo. Bah! Secondo la mia povera e insignificante opinione, tutto ciò è un po' matto. Ho già visto dobloni nei miei viaggi. Ah, vecchi dobloni di Spagna, dobloni del Perù, dobloni del Cile, della Bolivia, di Popayán. Che ci può essere dunque in questo doblone dell'Ecuador a farlo così sbalorditivo? Per la balena, per tutte le balene. Diamogli un'occhiata. Ahimè, questi sono sul serio segni e meraviglie. Fermo, arriva il monacello. Sì, cacciamoci dietro la raffineria adesso e sentiamo che cosa ha da dirci. Eccolo lì davanti. Adesso sputa fuori, ecco, ecco. Addio, doblone.
1: Non vedo altro che un affare tondo fatto d'oro. E chi ha vista una certa balena, questo affare gli appartiene. E allora perché tanto strabuzzare d'occhi? Vale 16 dollari, sicuro. E a 2 centesimi il sigaro fa 960 sigaroni. Non fumo mica pipeluride io, come fa Stab. Ma i sigari mi piacciono, e qui ce n'è 960. E perciò Flask se ne va a riva per cercare di avvistarli. Orza davanti al doblone!

Avete ascoltato Moby Dick di Herman Melville. Adattamento e regia di Mare Miceli. Personaggi e interpreti della quarta puntata: Ismaele, Aldo Russo. Capitano Acab, Alessandro Rossi. Starbuck, Antonio Angrisano. Stab, Gaetano Lizio. Flask, Alessandro Valli. Tashtego, Gebret Clezzi. Pip, Teo Achille Caprio. Si ringraziano per le voci dell'equipaggio Carlo Reali, Emidio Lavella. Realizzazione di Mara Miceli per Radio Vaticana Italia.

Puoi ascoltare la Radio Vaticana Roma e Provincia sulle frequenze 105 e 103.8 FM, sul digitale terrestre televisivo canali 733 e 882. In Italia su DAB Plus, in Europa su satellite Eutelsat. Puoi seguirci anche scaricando l'app Radio Vaticana per Android e iPhone oppure sul sito vaticanews.va. Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.

0: Alle 15 l'informazione della Radio Vaticana, Gianmarco Murroni in studio. Il Papa ha ricevuto questa mattina in udienza in Vaticano le monache adoratrici perpetue del Santissimo Sacramento. Salutando le religiose, Leone XIV ha sottolineato l'importanza della ricerca costante del volto di Cristo. L'Ungheria continuerà ad accogliere gli uomini ucraini in fuga dalla mobilitazione militare, disattendendo la nuova politica dell'Unione Europea che esclude dalla protezione temporanea i cittadini appena arrivati e soggetti alla leva. Il partito al governo in Serbia ha proposto che il presidente Aleksandar Vučić assuma la carica di primo ministro in caso di vittoria alle imminenti elezioni parlamentari anticipate, considerate un importante banco di prova per i populisti. Il Portogallo ha emesso un avviso di allerta gialla per le alte temperature in 14 distretti del paese, che oggi potrebbero raggiungere i 40 gradi con rischi molto elevati per gli incendi boschivi. È tutto, l'informazione torna alle 16.
1: Stai ascoltando il canale italiano di Radio Vaticana.

0: Digital Radio, il suono perfetto. DAB Plus, anche Radio Vaticana è in Digital Radio.
1: 335 12 43 722 sempre a vostra disposizione.
2: 335 12 43 722 è arrivato un messaggio.
3: Salutiamo gli ascoltatori che ci scrivono al 335 12 43 722.
4: Il numero di WhatsApp della Radio Vaticana 335
5: 12 43 722.
4: Per voi resta aperta la chat come sempre 33.

0: Ritorna a note di Christian Music, la prima puntata di quella che sarà una lunga stagione. Qui con voi c'è Damiano Caprio, ma non sarò il solo. In studio con me Don Massimo Tellan. Ciao Don Massimo.
1: Ciao Damiano, buon pomeriggio a tutti i nostri radioascoltatori.
0: Salutiamo e ringraziamo anche dall'altra parte del vetro Alberto Giovannetti. Don Massimo, quella di oggi sarà una puntata variegata.
1: È una puntata variegata, ma possiamo dire, senza spoilerare tutto, che sarà un po' una puntata mariana, perché ci prepariamo a vivere non soltanto la festa, una importante festa mariana, anche se magari è più può non essere così famosa, e poi anche perché ci sono prossimi appuntamenti anche per il Santo Padre, per cui proprio in concomitanza di questa festa mariana.
0: Papa Leone che il 7 settembre andrà al santuario della Madre del Buon Consiglio di Genazzano.
1: Esattamente, questo santuario, e ci va proprio alla vigilia di questa festa mariana che, vogliamo dirlo? E diciamolo, la Natività di Maria Santissima. O insieme a San Giovanni Battista, è l'unica persona della quale si celebra nel calendario liturgico anche la festa della nascita. Nel calendario dei santi di nessun altro, a parte chiaramente nostro Signore Gesù Cristo, si celebra la nascita di San Giovanni Battista, della Madre di Dio, di Maria Santissima, così come di nostro Signore, festeggiamo anche il momento in cui vengono alla luce nella nascita alla vita terrena.
0: E poi comunque,
1: e specifichiamo la vita terrena, perché in genere dei santi si celebra quando è possibile il giorno del Dies Natali, come lo chiamavano i primi cristiani, cioè il giorno della morte, perché è il giorno in cui entriamo nella vita che non tramonta.
0: Naturalmente nel corso di questa puntata ci accompagnerà anche la musica. Abbiamo fatto una selezione di brani statunitensi e io direi di iniziare proprio dai The Vigil Project con Dulce Madre.

0: E questi sono i The Vigil Project con Pietà, Dolce Madre, una canzone che ci invita a guardare a Maria come una madre capace di accogliere, proteggere, accompagnare e alla quale affidare anche e soprattutto le nostre fragilità.
1: Ma evidentemente, perché questa canzone risente del testamento spirituale di Gesù. Gesù, morente sulla croce, ci ha donato, ci ha fatto dono dopo aver dato tutto se stesso anche di sua madre, dicendo al discepolo amato Giovanni, ecco tua madre, e dicendo a Maria, ecco tuo figlio. In quelle espressione che riporta il Vangelo di Giovanni, Gesù crocefisso ci fa dono della madre, e a me piace sempre pensare che come Maria sta ai piedi della croce, lì presso il figlio, così presso ogni croce dei figli di Dio, rinati come figli di Dio dalla morte e resurrezione dell'unico figlio di Dio che è Gesù, a ogni croce c'è Maria a cui possiamo confidare, affidare le nostre pene, i nostri dolori. In fondo, sai Damiano, senza nulla voler togliere ai papà, per carità, no, i papà sono sicuramente fondamentali, e a me piace anche ricordare sempre che Gesù, anche nella sua esperienza terrena, ha vissuto l'essere figlio imparando, no? da Giuseppe, come nella umanità vivere questa. Però in fondo lo sappiamo bene tutti noi, no? Quando stiamo male, e qual è il primo nome che ci viene sulle labbra, appunto senza nulla vorrei togliere ai papà, ma ci viene il nome mamma, no? Perché fondamentalmente le nostre mamme sono quel legame ancestrale con la vita stessa, e quel cordone ombelicale che, anche quando viene evidentemente e giustamente reciso perché nasciamo, però rimane sempre invisibile ed è sempre presente. E così come alle nostre mamme possiamo, e le nostre mamme, tu ne sai anche qualcosa, le mamme ci sanno leggere negli occhi. Io mi ricordo la mia mamma, tante volte quando ci incrociavamo magari, no, in parrocchia, anche se io non dicevo niente, anche se volevo mascherare che tutto andava bene, mi guardava un po' negli occhi, ma che succede?
0: Capiva tutto,
1: no? Quindi le nostre mamme capiscono tutto, e Maria evidentemente, che è la mamma, quella con la M maiuscola, può comprendere più di tutti quelle che sono le nostre preoccupazioni e le nostre speranze, le gioie, i dolori. Ci accompagna nel cammino della vita, e nel corso di questa puntata capiremo allora perché Maria è anche la madre del buon consiglio.
0: E quindi, ecco, Don Massimo, sarebbe anche interessante poi capire bene anche l'origine.
1: Sì, capiremo dopo, entriamo nello specifico della Madonna con questo titolo, no? La Madonna del buon consiglio. Però adesso partiamo proprio da quella che è la festività che ci ricorda appunto la natività di Maria. No? L'8 settembre, esattamente a 9 mesi dalla grande festa solenne che si celebra e che nessuno dimentica, e cioè la festa dell'Immacolata Concezione, l'8 dicembre, celebriamo la Natività di Maria. E questa festa ha un'origine già nel IV-V secolo, e come molte feste mariane nasce in Oriente ed è legata proprio a delle chiese che vengono dedicate a Maria Santissima. In modo speciale, ancora oggi, chi va a Gerusalemme, passata la Porta dei Leoni, accanto a quella che attualmente è la spianata delle moschee, ma all'epoca era la spianata del Tempio, c'è una chiesa, una basilica, che è la basilica dedicata a Sant'Anna, la madre di Maria, che sorge, secondo la tradizione, sopra la casa dove Maria è venuta alla luce. E vedremo poi nel corso di questa puntata da che cosa traiamo questa tradizione, perché non c'è scritto nulla sui Vangeli. Maria appare nel Vangelo solo nel momento dell'Annunciazione, è lì il suo ruolo, no? Su cui si accendono i riflettori su di lei, sul suo sì, che, come diceva anche San Bernardo, affrettati Maria, no? In una bellissima preghiera, a proclamare questo sì, perché tutta la creazione aspetta il tuo sì, perché legando a questo sì è legata la salvezza dell'umanità. Ecco, questa festività della Natività di Maria nasce appunto probabilmente legata alla consacrazione di questa basilica di Sant'Anna, che si trova proprio adiacente alla spianata delle moschee, oggi all'epoca la spianata dove sorgeva il Tempio di Gerusalemme.
0: Tu sei stato diverse volte a Gerusalemme, sì, immagino ogni volta un'emozione diversa, Don Massimo.
1: Esattamente, ogni volta, e poi tu lo sai, forse lo sanno anche alcuni dei nostri radioascoltatori, molti dei miei libri sono nati stando a Gerusalemme, no? Quindi proprio cercando di mettere le mie orme, impronte sulle orme lasciate dalla storia, no? E perché questo lo dobbiamo ricordare sempre anche ai nostri radioascoltatori: noi crediamo non in una favola ma in un Dio incarnato, e quindi c'è un tempo, c'è un luogo, c'è uno spazio, c'è una realtà storica nella quale Dio ha preso la nostra natura umana, l'ha fatta sua, e quindi ritornare in questi posti significa rimettere i piedi su queste orme lasciate dal Signore e da tutti coloro che entrano a pieno titolo nella storia che il Signore Gesù ha inaugurato con la sua incarnazione, e significa davvero rinnovare la nostra espressione di fede, rinvigorire la nostra fede e alimentare la nostra speranza, perché come ci ricorda l'autore della lettera agli Ebrei, la fede è fondamento delle cose che non si vedono e prova di quelle che si sperano.
0: Continuiamo con la musica, con un brano di Danielle Rose che descrive Maria come quella donna capace di affidarsi pienamente a Dio. Ecco, Maria, la donna del silenzio, la donna dell'ascolto. E Danielle Rose descrive proprio questo nella sua canzone intitolata Mary's Heart.

0: quello che stiamo ascoltando è Mary's Heart, brano di Daniel Rose, che, ecco, potremmo definire questa canzone come un viaggio nel cuore di Maria, nella sua interiorità. Ecco, Maria non è soltanto la donna che accoglie la chiamata di Dio, ma è anche colei che viene riconosciuta come madre di Dio.
1: Esattamente, il concilio di Efeso 431 la proclama in un momento anche di dispute, no, su cristologiche, quindi i primi concili che c'erano, e il concilio di Efeso la proclama appunto come la Theotokos, cioè la madre di Dio. E però appunto la storia di questa festa, lo dicevamo prima, della Natività di Maria, ha una origine chiaramente legata probabilmente in Oriente a questa consacrazione della Basilica di Sant'Anna, che poi viene portata in Occidente questa festività da un Papa. Forse molti non lo sanno, ma Papa San Sergio I volle che anche in Occidente l'8 di settembre fosse la festività della Natività di Maria. Questo Papa, conoscere la storia della Chiesa tante volte ci aiuta anche a vedere alcuni dettagli di cose che oggi noi facciamo, no? E abbiamo perso la tradizione. Cioè,
0: diamo anche per scontate.
1: Per scontate, no? Per esempio questo Papa che si perde, appunto, lui è vissuto nell'VIII secolo, quindi finisce, muore intorno al 701, e questo Papa, di cui appunto non sappiamo poi tantissimo, però a lui possiamo ascrivere certamente due cose che tutti quanti oggi noi, grazie a lui, tutti quanti noi ricordiamo in Occidente: la Natività di Maria, appunto l'8 settembre, e poi un'altra piccola cosa che forse neanche tu sai e forse non lo sanno neanche i nostri radioascoltatori: la liturgia, nella liturgia che noi celebriamo sempre, quindi la messa, la liturgia eucaristica, Papa San Sergio I volle introdotta quella preghiera che sempre diciamo o cantiamo prima di comunicarci, cioè l'agnello di Dio, l'Agnus Dei, agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Quindi sono delle piccole cose che però ci aiutano a ricordare che nella storia della

materiale dei nonni. Da dove la traiamo? Ecco, si parla dei genitori di Maria e della natività di Maria in un Vangelo apocrifo, il Protovangelo di Giacomo. Questo Protovangelo racconta che Gioacchino e Anna, ormai avanti negli anni, Gioacchino oltretutto era un sacerdote del Tempio, e non riescono ad avere figli. Nella cultura semitica non avere figli, e lo ricordiamo bene dalla storia di Abramo, significa non essere benedetti da Dio. Quindi non avere figli significava in qualche modo non avere la benedizione di Dio. E come poteva un sacerdote compiere il suo ufficio nel Tempio se non era benedetto dal Signore? Era un po' un controsenso, tant'è che Gioacchino si allontana, o viene allontanato secondo le varie interpretazioni, e nel deserto. E nel deserto si trova lì a vivere questo stato di afflizione, perché non ha una discendenza, non ha una progenie, e lì gli appare un angelo, che in contemporanea appare anche a Sant'Anna, e annuncia che presto sarebbero diventati genitori di una bambina destinata a grandi cose. Gioacchino torna e c'è questo incontro che viene ricordato dal Protovangelo di Giacomo, del bacio alla Porta Aurea di Gerusalemme, e questo episodio nella storia dell'arte ha suscitato l'ingegno di un grande artista italiano, Giotto, che nella Cappella degli Scrovegni a Padova riesce proprio a rappresentare questo bacio. È il primo bacio, ricordiamo tutta la storia dell'arte, no? Anche la storia dell'arte sacra. Rappresentare il bacio tra due santi era una cosa un po' azzardata, eppure lui lo rappresenta con un trasporto, un pathos che non ha nulla di ambiguo, ma questa profondità di trasporto, no? E in quel bacio viene appunto a realizzarsi in pienezza, no? Quella che è l'incontro tra questi due ormai vecchi destinatari però di una promessa che si compie e che appunto vede la nascita di lì a poco, appunto, della figlia di Maria. Figlia che loro alleveranno all'inizio a casa, ma siccome si rendono conto di quanto è grande questo prodigio di cui sono stati destinatari, questo dono di cui sono stati destinatari, di una figlia che oggi lo sappiamo per proclamazione dogmatica è stata concepita senza peccato originale, immacolata, l'Immacolata Concezione, questa figlia a un certo punto sentono di non poterla più tenere con loro e la presentano al Tempio, e al Tempio viene educata dai sacerdoti del Tempio all'ascolto. Prima abbiamo ascoltato questa canzone che parla del silenzio, dell'ascolto, quindi Maria che viene educata dai sacerdoti a meditare, ad ascoltare la parola di Dio, fino al momento in cui diventa ormai una signorina e deve essere data in sposa, perché come all'epoca accadeva, quando si diventava ormai donne e non si poteva più stare nel tempio, no? Perché c'era tutta la questione del sangue, del ciclo, quindi non si poteva stare più lì. E quindi il Protovangelo di Giacomo ci racconta di questa gara un po' che viene fatta tra tutti gli uomini, no? Da parte dei sacerdoti, e la sorte cade proprio su San Giuseppe con la fioritura di quel bastone che lui porta come tutti gli altri pretendenti, e il sommo sacerdote capisce che allora proprio San Giuseppe deve essere. E anche qui nel calendario nostro liturgico viene ricordata la festa della presentazione al Tempio di Maria, il 21 di novembre, anche questa legata probabilmente alla consacrazione di una chiesa a Gerusalemme dedicata proprio a questo evento, che però è nei fatti un Vangelo apocrifo, quindi, ma come al solito ci viene consegnata la consapevolezza che la Chiesa cattolica viaggia su un doppio binario, il binario della scrittura e il binario della viva tradizione della Chiesa. Sono due i binari sui quali corre la fede, non la sola scrittura, ma la scrittura e quello che da sempre, questa è la viva tradizione, quello che da sempre la Chiesa ha creduto, anche se non è dentro magari il testo evangelico. E quindi il Protovangelo di Giacomo, pur essendo un apocrifo, ci ha consegnato dei dettagli che però nel corso dei secoli hanno formato non solo la storia dell'arte, ma anche la fede del popolo cristiano.

0: Cristiano, arrivando a dire oggi chi è che metterebbe in dubbio che i genitori di Maria sono Gioacchino ed Anna? Nessuno, perché crediamo che sono San Gioacchino e Sant'Anna, ma non c'è scritto nel Vangelo.
1: Don Massimo, noi continuiamo in musica con un brano dei The Brilliance intitolato Mother of God, e dietro queste parole c'è tutta appunto la storia dell'incarnazione di Dio che entra nella storia dell'uomo e sceglie di farlo anche attraverso il sì di una giovane donna. E noi ascoltiamo i The Brilliance.

0: I The Brilliance con Mother of God. Ecco, Maria diventa un punto di riferimento a cui affidarsi.
1: Sì, chiaramente lei è madre di Dio, no? E certamente, diceva Sant'Agostino, adesso non è per fare sempre la solita piaggeria al Papa che è agostiniano, ma Sant'Agostino diceva che Maria ha meritato di concepire il figlio di Dio nel grembo perché lo aveva già concepito nella fede. E per concepirlo nella fede chiaramente c'è una dimensione di relazione con Dio, quindi di ascolto della parola, di relazione nella preghiera con Lui. Per questo Maria c'è madre, ma c'è anche maestra, pur essendo lei la madre del figlio di Dio, la madre di Dio, ma al tempo stesso anche la prima discepola del figlio di Dio. Quindi in questo Maria, e il Concilio, poi il Concilio Vaticano II ce lo ha ricordato, quello che si dice di Maria dovrebbe essere si dovrebbe poter dire di tutta la Chiesa. Maria è modello e figura della Chiesa, in lei la Chiesa si specchia, in lei tutta la Chiesa è chiamata a essere ancora capace di generare nella fede non soltanto i figli di Dio, figli a Dio attraverso il battesimo, i sacramenti, no? Ma anche generare alla fede l'umanità che anela a questo desiderio di incontro con il Signore. Quindi, per ritornare a questo, quando guardiamo a Maria, noi siamo chiamati a riscoprire in lei una modalità di sequela del Signore e su come imparare anche noi nella dinamica del silenzio, dell'ascolto, del fare ciò che il Signore ci consiglia, no? Questo è lo spirito di consiglio, che poi ne parleremo. Però per concludere, per chiudere questo discorso sulla festività di Maria Bambina, bisogna dire che si è diffuso tantissimo il culto a Maria Bambina. C'è un'immagine al nord soprattutto molto bella che viene venerata, che è opera di una sua, una monaca francescana che nel 1720 si dilettò a costruire proprio una statuetta con un volto di cera della Madonna bambina appena nata, tutta fasciata come si usava all'epoca appena i bambini nascevano. E devo dire che non è neanche poi tanto lontano anche da noi, no? I bambini si sono fasciati fino al secolo scorso, possiamo dirlo, e quindi ha costruito questa immagine di Maria Bambina che poi ha conosciuto una grande diffusione anche e soprattutto nel nord Italia. Ma ancora prima che una devozione così legata a un'immagine, un simulacro della Madonna appena nata, dobbiamo ricordare che il culto della Natività di Maria era diffusissimo a Milano, tant'è nel X secolo già c'era, ma tant'è che San Carlo Borromeo il 20 ottobre del 1572 consacrò il Duomo di Milano oggi, no, a Maria Nascente. Quindi questo per dire quanto sia radicata anche nella fede, nella devozione del popolo cristiano, questa attenzione a Maria Bambina, perché con lei è l'aurora della redenzione. Se nel Vangelo il papà di Giovanni Battista, Zaccaria, dice che verrà a visitarci dall'alto un sole che sorge, chiaramente riferendosi all'avvento del Messia, di Cristo, chi è che ci porta il sole? Come ogni giorno, la giornata comincia con l'aurora, e quindi Maria è l'aurora della redenzione. Lei è colei che ci porta il sole di giustizia, che ci viene a visitare, a salvare e a strappare dall'ombra del peccato e della morte, che è Cristo Signore.
0: Tra due giorni, Don Massimo, il Santo Padre andrà al santuario della Madre del Buon Consiglio di Genazzano, dove lui si era recato in visita privata due giorni dopo la sua elezione al soglio pontificio.
1: Sì, questa volta diciamo che è una visita ufficiale, no? Celebrerà la messa, ci ritroveremo insieme. Io, grazie a Dio, appunto, condurrò anche la diretta, no, di questa celebrazione. E quindi ringrazio anche il Signore, perché è un dono, un'opportunità, no, di poter fare questo servizio anche al Papa e alla Chiesa. Ma ci va appunto con evidentemente uno spirito che è un po' diverso. Appena eletto, chiaramente da agostiniano, è andato a rendere grazie a Madonna. Qui ci aiuta proprio alla vigilia della festa della Natività di Maria, a porre l'attenzione su quella peculiarità del titolo con cui Maria viene venerata nel santuario di Genazzano, che è appunto quello di Madre del Buon Consiglio. Il consiglio che è uno dei doni dello Spirito Santo. La prima volta nella scrittura viene citato espressamente dal profeta Isaia, che nomina tra i doni dello Spirito Santo proprio quello dell'essere capace di consigliare. E Maria ci viene data, ed è questo anche una peculiarità appunto del titolo, Maria Madre del Buon Consiglio, con quella frase che lei dice durante il miracolo delle nozze di Cana. Ricordiamo brevemente l'episodio per i nostri radioascoltatori che magari non ce l'hanno presente. Gesù è invitato alle nozze con i suoi discepoli. In realtà no, diciamo che è Maria invitata alle nozze, e c'era, dice Giovanni, anche il figlio con i suoi discepoli. E mentre si trovano lì viene a mancare il vino. E viene a mancare il vino, e quindi Maria dice al figlio: non hanno più vino. E apparentemente Gesù risponde con una frase un po' che, se non fosse per un significato teologico, sarebbe un po' sgradevole, no? Perché dice: che ho da fare con te, o donna? Non è ancora giunta la mia ora. Ecco, non so, Damiano, tu chiameresti tua madre donna? Non penso, anche se avremmo qualche manata, no? In realtà Giovanni ci dice che Gesù la chiama donna non per mancanza di rispetto, no? Ma perché c'è un dato teologico. L'ora nella quale scaturisce il vino nuovo della grazia, e quindi l'umanità è redenta, è l'ora della croce. Quindi non è ancora giunta a quell'ora che sarà l'ora della gloria, l'ora della croce per Giovanni Evangelista. E Maria qui non è semplicemente la madre di Gesù, ma è appunto la donna nuova, come la prima Eva e il primo Adamo, Cristo, in quel giorno sul talamo, l'altare che è la croce, darà vita, lui nuovo Adamo e Maria nuova Eva, alla nuova umanità. Eva, quella donna nuova di cui Maria è figura, che evidentemente è la Chiesa. E quando appunto, no, sembra che Maria, incurante del fatto che il figlio gli abbia risposto così, si rivolge ai servi e dice: bene, fate quello che vi diranno, o qualunque cosa vi dica fatela, secondo le versioni che adesso sono anche un po' mutate durante il cambio dei lezionari, ma la sostanza è sempre quella: fate quello che vi dirà. Qualunque cosa vi dica, fatela. Maria ci consiglia a seguire quanto il Signore ci dice, perché nel seguirlo vediamo il prodigio. In fondo io sottolineo sempre, quando commento questa pagina del Vangelo, che è vero, il miracolo l'ha fatto Gesù, e dice ai servi: attingete dell'acqua e portatene al maestro di tavola. Ma attingete dell'acqua dalle 6 giare di pietra per la purificazione dei giudei, dice il Vangelo. Loro attingono l'acqua e la portano al maestro di tavola. E qui c'è la fede dei servi. Immagina se non succedeva niente. Il maestro di tavola beveva l'acqua, diceva: mi state prendendo in giro? Ma avete portato l'acqua? Invece loro si fidano di Gesù, sulla sollecitazione del consiglio di Maria, vanno ad attingere l'acqua, e nel tragitto in cui portano l'acqua al maestro di tavola avviene il miracolo. Allora la Madonna del Buon Consiglio ci aiuta a comprendere che se ascoltiamo quello che il Signore ci dice, se seguiamo le sue indicazioni con fede, allora anche nella nostra vita si vedrà il prodigio di vedere che una cosa magari triste, come, oppure poco, come dire, gustosa come l'acqua, diventa invece una cosa straordinaria e gioiosa come il vino.
0: E questo lo ritroviamo anche nel prossimo brano di Aaron Thompson, intitolato Blessed One, perché noi siamo partiti dalla figura di Maria e dal suo cuore, abbiamo attraversato il mistero della sua maternità e la sua presenza nella preghiera. Ora arriviamo a quel momento che forse più di ogni altro racconta Maria, il suo sì. Quindi un sì che non significa avere tutte le risposte, ma appunto scegliere di fidarsi.

0: ritorniamo sulle note di Blessed One di Aaron Thompson. Don Massimo, adesso ci dirigiamo precisamente al limite sull'Arno,
1: sì.
0: A 3 ore e 30 minuti,
1: sì,
0: la città,
1: sì,
0: del,
1: sì,
0: Vaticano.
1: Perché prima di introdurre il nostro ospite dobbiamo dire un piccolo dettaglio, che certamente il santuario di Genazzano è quello che ha dato poi il via, no, a questa grande venerazione della Madonna del Buon Consiglio. Che sorge questo santuario già su una prima chiesa che era dell'undicesimo secolo, quindi una tradizione molto antica che poi ha visto delle innovazioni fino al momento in cui è apparsa per la prima volta questa immagine nel muro, questo nell'affresco, e siamo intorno al XV secolo, quindi questa immagine miracolosa della Madonna del Buon Consiglio che richiama oltretutto un tipo iconografico, che è quello della Madonna della Tenerezza, no? Quella più famosa, diffusissima nell'iconografia bizantina è la Madonna della Tenerezza, appunto, che tutti conosciamo. E da questo santuario però poi è nata una devozione che si è diffusa davvero a macchia d'olio, no? Ovunque, alla Madonna del Buon Consiglio. Tante chiese sono dedicate alla Madonna del Buon Consiglio, tanti comuni hanno avuto l'opportunità di trovare in lei il patrocinio per le cose anche della vita ordinaria, e uno di questi è proprio il limite sull'Arno, dove tra poche ore, questa sera, si svolgerà una bellissima manifestazione.
0: E per parlare di questo
1: c'è con noi in linea
0: il vice sindaco Antonini. Benvenuto a Radio Vaticana.
2: Buongiorno, grazie mille. Un caro saluto a voi e a Don Massimo.
1: Buongiorno a te, Edoardo. Immagino
2: Buongiorno.
1: Che a poche ore, insomma, i preparativi fervono, ma se ci racconti come si svolge questa festività nel vostro comune.
2: Sì, allora, buongiorno. Tra poche ore vivremo questa bellissima esperienza spirituale, religiosa e anche diciamo della tradizione storica che caratterizza la nostra comunità. Noi siamo un paese limite sull'Arno, il comune Capraia e Limite in provincia di Firenze, che da sempre è legato al fiume Arno, è cresciuto, si è sviluppato sul fiume, tant'è che abbiamo avuto, nonostante la distanza di molti chilometri dal mare, la nascita della nautica da diporto italiana con più di 13 cantieri navali sull'Arno e la prima società di canottaggio d'Italia nel 1861. Quindi anche dal punto di vista delle tradizioni l'Arno è un elemento fondamentale. Noi stasera vivremo la rievocazione dell'arrivo dell'immagine venerata della Madonna del Buon Consiglio, trasportata il 16 agosto 1769 dai navicellai di Limite a Remi. Quindi vivremo, diciamo, rievocheremo questo arrivo nel giubilo di popolo che ci fu allora e che ci sarà anche stasera nell'accompagnamento dell'immagine della Madonna del Buon Consiglio.
1: E quindi ci sarà questa processione dove la Madonna è sulla barca. In questi giorni abbiamo visto anche sul lago di Castel Gandolfo la Vergine portata con il Santo Padre, quindi è una tradizione che si rinnova anche da voi, ma ci saranno anche delle barche che seguono.
2: Sì, praticamente rievocando quanto avvenuto nel 1769 ci sarà la Madonna che sarà portata a bordo di l'immagine della Madonna a bordo di un barchetto, una barca fluviale a fondo piatto che è caratteristica della navigazione dei secoli scorsi sull'Arno, sarà trasportata e scortata dai barconi del Palio, dai barconi della Canottieri Limite, di questa società di canottaggio più antica d'Italia, tutti illuminati. Quindi vivremo al centro del fiume l'immagine illuminata della Madonna del Buon Consiglio con diciamo la scorta delle barche che riempiranno il fiume. Sulle sponde avremo il parroco Don Franco Sgrilli insieme alla comunità che accompagneranno a piedi poi la Madonna fino Allo sbarco nello scalo storico dei cantieri e del canottaggio, la Madonna verrà trasportata dalla barca sulla terraferma e da lì portata in processione fino alla chiesa della Pieve e da lì benedetta dal parroco e continuerà quindi diciamo la cerimonia religiosa. Però ecco, c'è questo aspetto bello che lega diciamo la devozione che da tanti secoli abbiamo nella nostra comunità alla Madonna del Buon Consiglio con il fiume Arno, con la storia, la tradizione proprio del paese, del territorio.
0: E questo comunque aiuta anche i giovani a costruire appunto la propria identità e a sentirsi parte di una comunità.
2: Sì, esattamente, anche perché coinvolgendo la canottieri ci sono tanti ragazzi giovani che accompagnano la Madonna sul fiume e poi in processione, quindi c'è tutta la comunità, dai giovani ai meno giovani, che si ritrovano e si uniscono in questa tradizione spirituale, nella devozione, nella tradizione storica, che poi è proprio bello anche dire due parole di come è nata anche la rievocazione, perché diciamo da sempre c'è questa devozione. Però la rievocazione dell'arrivo in Arno sulla barca è nata per la prima volta nel 1969, per i 200 anni dall'arrivo dell'immagine. Don Walter Pastacaldi, il parroco di allora, coinvolse la società Canottieri Limite per rievocare l'episodio e fu organizzata una processione in Arno nel 69 e nel 72. Poi per le condizioni del fiume che non lo permettevano più, perché l'Arno ha vissuto dei momenti difficili fra gli anni 70 e 80, è stata ripresa in maniera stabile dal 1999, quando fu realizzato un nuovo barchetto, che è quello che utilizzeremo anche stasera tra poche ore, da parte dei maestri d'ascia e carpentieri dei cantieri che con devozione alla Madonna costruirono in legno un nuovo barchetto per riprendere questa tradizione appunto nel 1999. La festa cade nella seconda domenica di luglio, una festa triennale, anche la rievocazione avviene ogni 3 anni sul fiume da tempi lontani, però è stata spostata poi a settembre per permettere di avere anche proprio tutti i barconi del Palio con la montata che avremo tra pochi giorni.
1: Ecco, tu stai parlando, perché adesso lo dobbiamo dire, anche se abbiamo pochissimo tempo ci rimane, ma stai parlando di un altro evento che appunto tra pochi giorni vivrete, che è quello del Palio. Se ci puoi dire di che cosa si tratta questo Palio, che è anche un altro evento, anche se chiaramente laico, non religioso, ma che riunisce l'identità della comunità.
2: Sì, e anche questo si svolge su 4 barconi a 8 vogatori a banco fisso, più un timoniere e un montatore, e il montatore deve prendere da ogni barcone, quando è finito il tragitto in Arno che devono compiere, deve prendere al volo un canapo legato a picco sull'Arno, arrampicarsi sulla corda e strappare per primo la bandierina posta in cima al canapo. E ci sono i 4 rioni di limite, di sotto, di sopra, la punta e la castellina. È un evento laico, ma che anche questo riesce ogni anno a rinnovare questa tradizione dei cantieri del canottaggio, e mi fa piacere sottolineare quanto ci sia una partecipazione della comunità in questi appuntamenti. Prima è stato giustamente sottolineato anche la festona della Madonna del Buon Consiglio è legata al fiume Arno, ai canottieri, alla tradizione, e quindi va avanti nel tempo con la stessa attenzione, la stessa devozione, proprio perché fa parte anche della vita del paese costantemente.
1: Bene Edoardo, noi ti ringraziamo, il nostro tempo, il tempo a nostra disposizione sta esaurendosi, però possiamo spoilerare una piccola sorpresa che si vorreste fare proprio a Papa Leone.
2: Sì, abbiamo realizzato con un artista locale, Antonini Daniele, una rappresentazione pittorica della Madonna del Buon Consiglio su una vecchia tegola, quindi veramente un'opera d'arte, che stasera verrà portata in processione e benedetta dal parroco Sgrilli, e poi diciamo, l'intenzione come comunità è di poterla, sarebbe veramente un onore enorme per noi poterla consegnare nelle mani del Santo Padre per diciamo come dono legato alla devozione per la Madonna del Buon Consiglio.
1: Bene, questo te lo auguriamo a tutto il comune di Capraia e Limite sull'Arno. Ti ringraziamo per la tua presenza in mezzo a noi E vi auguriamo buona festa, vero Damiano?
0: Assolutamente. Naturalmente immagino ci sarà la possibilità poi di guardare appunto anche delle foto. Non so se c'è un canale social dove i nostri ascoltatori possono visionare quanto è accaduto e quanto accadrà sia oggi che anche i giorni a venire.
2: Sì, sicuramente abbiamo la pagina social, insomma, della parrocchia Pieve di Limise sull'Arno, che condividerà le foto e verranno realizzate, e per noi veramente un appuntamento che attendiamo con gioia ogni 3 anni, e quindi siamo in trepida attesa dell'incontro con la Madonna del Buon Consiglio di stasera, ecco, che rappresenta veramente una parte dell'identità del nostro paese.
0: Grazie Edoardo Antonini.
1: Grazie Edoardo, buona giornata.
2: Grazie a voi, buona giornata.

0: E sulle note di My Soul Magnifies the Lord di Chris Tomlin ci avviciniamo alla fine di questa puntata di Note di Christian Music. Ringrazio ancora Alberto Giovannetti dall'altra parte del vetro e ringrazio te, Don Massimo, che come sempre, ecco, ci accompagni, ci fai conoscere cose sempre nuove.
1: Ti ringrazio Damiano, sei troppo generoso. Cerchiamo di fare sintesi nella semplicità delle cose che la grazia di Dio ci dà di conoscere, no? Ma nella conclusione io penso che possiamo così farci un augurio proprio alla vigilia della visita del Papa al Santuario della Madonna del Buon Consiglio, alla vigilia ormai della festività della Natività di Maria. Penso che quello che un po' lega tutte le cose che ci siamo detti questa mattina, no? Partendo anche dai genitori della Madonna, nella nostra vita non sempre sappiamo guardare lontano, tanto spesso siamo più attapirati dalle cose del presente. Quello che ci permette di essere lungimiranti, di andare oltre anche alle nostre pene, alle nostre preoccupazioni, è solo la grazia della fede che ci permette di guardare oltre al momento presente. Noi viviamo profondamente il momento presente con le gioie e i dolori, ma il cuore e l'anima deve saper guardare con gli occhi di Dio il futuro, anche quando noi non lo vediamo, ma Dio lo vede, e affidandoci a Lui, lasciandoci consigliare dallo Spirito di Dio, saper fare un passo dopo l'altro, lasciandoci condurre da Lui. Perché, e concludo con una citazione che a me piace tantissimo di Kierkegaard, che diceva: la vita si vive soltanto guardando avanti, ma la si comprende solo potendo guardare indietro.
0: E con questo
1: ci salutiamo.
0: Ciao!

0: Stai ascoltando Radio Vaticana.
1: Alle 16 l'informazione della Radio Vaticana, Gianmarco Murroni in studio. Il presidente russo Putin ha dato disposizione di non colpire Kiev per 3 giorni a partire dalla mezzanotte. La decisione è legata alla preparazione e allo svolgimento di contatti con i negoziatori statunitensi, Steve Witkoff e Jared Kushner, che dovrebbero raggiungere la capitale ucraina dopo la loro visita a Mosca. Un aereo militare si è schiantato in una base vicino ad Atene durante un'esibizione aerea. Le circostanze dell'incidente non sono ancora chiare, così come la sorte dei 2 piloti a bordo. Circa 50.000 persone sono scese in piazza a Zagabria per protestare contro lo smaltimento illegale, frutto di anni di corruzione, di decine di migliaia di tonnellate di rifiuti. Il Papa ha ricevuto questa mattina in udienza in Vaticano le monache adoratrici perpetue del Santissimo Sacramento. Salutando le religiose, Leone XIV ha sottolineato l'importanza della ricerca costante del volto di Cristo. È tutto, l'informazione torna alle 17.
0: A Roma città. Ascolta Radio Vaticana su 103.8 FM.

0: Digital Radio, il suono perfetto. DAB Plus, anche Radio Vaticana è in Digital Radio.
1: Il quotidiano che legge il mondo attraverso gli occhi della Chiesa. Vai su www.osservatoreromano.org.

0: l'onore di annunziare che fra pochi istanti il sommo pontefice Pio XI inaugurerà la stazione radio.
1: Ancora un buongiorno.
2: According to the Houthi run,
3: le peuple qui a proyé
4: un pantheon
5: in semblance de son.
6: Il mondo alla radio. Cronache e commenti sui fatti del giorno.
7: Entusiasmo, passione e competenza, l'impegno dei volontari al meeting di Rimini 2026, quando le vacanze diventano occasione di solidarietà e amicizia. Progetto On The Road, i giovani che hanno vissuto con la polizia stradale i servizi nel seguito papale in occasione della visita di Leone XIV al meeting e alla diocesi di Rimini. Le storie del meeting per l'amicizia fra i popoli di Rimini al centro quest'oggi del mondo alla radio. Io sono Gianmarco Murroni, un saluto. Saluto in regia Patrizio Ciprari, come sempre il numero di cellulare a cui inviare i propri messaggi è il 335-1243-722. Il meeting di Rimini non sarebbe neppure immaginabile senza l'apporto di tantissime persone che ogni anno mettono gratuitamente a disposizione l'entusiasmo, la passione, la competenza. Decine di migliaia di volontari di ogni età che hanno vissuto questa esperienza dal 1980 ad oggi, dai parcheggi alle sale, dalla ristorazione ai servizi generali, dalle mostre allo sport, sono moltissimi i settori in cui ogni anno migliaia di volontari collaborano alla realizzazione dell'evento. Una testimonianza vivente che la gratuità è un valore possibile, sperimentabile. E allora ascoltiamo le parole di tre giovani volontari che durante il meeting ci hanno raccontato la loro esperienza. Abbiamo raccontato in questa edizione 2026 del meeting tante storie del meeting, ma adesso andremo a raccontare delle storie nel meeting. Sembra una sfumatura magari banale, ma in realtà sono tanti ragazzi, giovani all'interno proprio dell'organizzazione del meeting che sono impegnati tante ore prima del meeting, durante il meeting e probabilmente anche a chiusura del meeting. E allora lo andiamo a chiedere proprio ad Andrea Zagaria, benvenuto Andrea.
8: Grazie.
7: Emanuele Asinari, benvenuto Emanuele.
9: Ciao, grazie.
7: E Matilde Carcano, ciao Matilde.
10: Ciao, grazie.
7: E allora le esperienze vissute qui al meeting in questa edizione 2026, impreziosita anche dalla visita del Papa, allora raccontateci cosa avete vissuto. Andrea.
8: Allora, io sono appunto un volontario del meeting e ho fatto i cancelli, cioè molto semplicemente gestivo un po' macchine, persone che uscivano dal meeting perché era il turno serale, per cui erano più ovviamente le uscite che le entrate. E no, sicuramente come hai già detto, tutto è stato impreziosito dalla visita del Papa, che personalmente ho visto dalla Old Sud, quindi ero lungo il tragitto che ha fatto il Santo Padre. E no, è stato molto bello. Insomma, era la prima volta, perché non ero ancora nato quando è venuto San Giovanni Paolo II. E no, è stata un'esperienza molto, molto forte, sì. Non sono riuscito a entrare nell'auditorium, però sono contento di averlo visto comunque da vicino.
7: Emanuele.
9: Io sono molto contento, appunto io lavoravo insieme ad Andrea ai cancelli e abbiamo fatto i turni insieme, e questo meeting appunto ci è stata data questa grazia della visita papale, è stato bellissimo, e l'invito del Papa, a me è piaciuto un sacco l'invito che ha fatto nel discorso del Papa di usare tutta la comunità, il movimento, quello che viviamo come trampolino di lancio del mondo e vivere appunto il mondo in modo cattolico, quindi un invito comunque sempre al ritorno alla cristianità, alla cattolicità.
7: Matilde.
10: Per me è stata anche per me un'esperienza molto bella. Io non lavoravo ai parcheggi con loro, io facevo gli ingressi della mostra di Harry Potter. Un lavoro sembra facile, però è un po' devi correre dietro.
7: È impegnativo.
10: Sì. No, anch'io l'ho visto passare il Papa. Devo dire che sono molto contenta perché anche parlando con diversi amici, comunque il Papa è un po' della nostra generazione, cioè l'abbiamo visto eleggere insieme l'anno scorso e quindi è un onore poterlo vedere dal vivo e comunque che sia venuto a vederci.
7: È la vostra prima esperienza al meeting quest'anno?
8: No. abbiamo già lavorato gli anni passati.
7: Tra l'altro ricordiamo avete più o meno 20 anni, giusto? Sì. Per cui insomma un'esperienza già sul campo, sì. qui a Rimini. E come ci avete in parte spiegato, poi ognuno qui ha un compito specifico. Ci sono la zona dei cancelli, la zona delle mostre, per cui anche qui come viene organizzato un po' gli impegni, allora, di attività?
8: Verso maggio tu mandi la tua domanda di partecipazione all'organizzazione del meeting, e poi loro ti smistano, principalmente lasciandoti insieme alla tua comunità. Noi siamo tutte dell'Università Cattolica di Lettere, per cui a noi ragazzi ci hanno messo ai cancelli di sera e niente, ti smistano loro. Poi magari se hai qualche abilità nel campo tecnico, nel campo dell'audio, ti mettono a fare il tecnico dell'audio, se hai qualche, insomma, cercano di sfruttare al meglio le tue capacità.
10: Poi se magari hai partecipato all'organizzazione, esatto, di qualche mostra, ti mettono ovviamente a spiegare la mostra che hai organizzato e preparato.
7: E quindi insomma ognuno con un compito ben preciso, però attività, lo stavate spiegando, anche insomma importanti, impegnative, ecco, è stata una bella esperienza ma anche impegnativa.
9: Sì, sicuramente. Allora, il nostro lavoro ai cancelli non è particolarmente impegnativo, il turno però è molto lungo, quindi è stancante poi la sera, però è bello salutare tutti quelli che escono, che sono grati di quello che hanno vissuto, ci ringraziano, ci portano anche del cibo molte volte, quindi
7: per ringraziarvi, esatto, insomma anche dell'attività, del servizio che fate. C'è un aneddoto, ecco, una storia particolare di quest'anno del meeting che vi è rimasta impressa e che volete raccontarci?
8: Io sono rimasto molto colpito dalla mostra su Earl Crockett e la sua storia, insomma, è molto, molto particolare. Questa giovane ragazza che per caso finisce in questo pellegrinaggio in Spagna e poi decide di, insomma, con tutte ovviamente una serie di episodi della sua vita, decide di farsi suora. Ragazza che tra l'altro era, insomma, una ragazza normale, andava molto bella, era pronta a entrare nel campo del cinema e fare lì la propria carriera, e invece poi ha deciso di farsi suora e una volta in missione purtroppo è venuta a mancare dopo un terremoto, è rimasta schiacciata sotto le macerie. Quella è una storia che mi ha colpito molto, forse la mostra che mi ha colpito di più.
7: Emanuele.
9: Mi è piaciuta molto la mostra su Sant'Agostino, in particolare appunto spiegavano come a Sant'Agostino non bastasse mai quello che trovava. Lui nasce comunque, aveva una madre molto cristiana che comunque lo avvia al cristianesimo, ma poi lui abbandona, ma non è che abbandonando questo cristianesimo poi abbandoni anche la sete di cercare qualcosa di vero, ma continua appunto anche quando arriva a Milano, si lega ad altre credenze, insomma, però è anche poi quando diventa cristiano cattolico non si ferma mai nella sua ricerca di verità. Questo mi ha colpito molto, di come lui vivesse la fede, non come una ricerca di qualcosa che poi è statico, ma come una continua di un'amicità, mi è piaciuto molto.
7: Matilde.
10: No, anche a me le mostre che hanno raccontato mi sono piaciute molto, anche a me è piaciuta molto anche la mostra sull'artista contemporaneo delle radici, molto bella, ma invece di aneddoto, io ero lì agli ingressi della mostra che dovevo consegnare le radioline, verificare che fossero segnati per entrare, e c'è stata questa scena molto, sì, molto bella, cioè mi è piaciuta molto. Io ero lì con un ventaglio perché l'aria condizionata non funzionava molto bene, ero lì col ventaglio, poi l'ho lasciato giù, sono ritornata, non c'era più il mio ventaglio e c'era una bambina lì in fila che mi fa: io ne ho due, e me ne ha dato uno dei suoi. Quindi questi piccoli incontri con le persone che ti stanno intorno, che non conosci, magari non rivedrai mai più, però è molto bello questi incontri,
7: certo,
10: così.
7: Questi scambi, d'altronde gli incontri fanno parte del meeting, una parte fondamentale, non solo gli incontri organizzati nei vari luoghi, gli incontri che danno anima, ecco, un po' al meeting, ma anche questi incontri con persone a volte che non si conoscono, come immagino siano stati tanti i ragazzi che non conoscevate e che avete conosciuto qui al meeting. Sì. Com'è stato anche incontrarvi con tanti ragazzi?
8: Sì, ogni anno è sempre, insomma, si conoscono sempre persone nuove con le quali appunto lavori e fai il volontario, ma anche i visitatori, incontri sempre qualcuno di nuovo e tutti i vecchi amici degli anni passati, insomma, è sempre stessa esperienza.
9: No, esatto, capita sia di lavorare con persone che si conoscono poco, e a noi è capitato, quindi anche col nostro responsabile dei cancelli è nata comunque una bella amicizia. E poi comunque anche incontri casuali, insomma, magari un pranzo, nasce sempre qualcosa di nuovo.
10: Sì, quindi cioè, non solo ragazzi che magari lavorano con noi, ma è bello anche l'esperienza di conoscere anche degli adulti che magari sono più ferrati su certi lavori, quindi ti seguono di più, e è molto bello anche conoscere, avere dei punti di riferimento adulti, diciamo.
7: Il 26 agosto si chiude il meeting di Rimini edizione 2026. Cosa succede dall'indomani?
8: Si inizia a studiare.
7: Riprendono un po' le attività.
8: Sì, si riprendono le attività con appunto lo studio e tutto, però sicuramente più contenti anche di quello che è passato, di questa bellissima settimana.
7: Certo, un'esperienza che rimane addosso.
8: Certo.
10: Sì.
7: L'amor che muove il sole e le altre stelle, è stato il titolo di questa edizione del meeting. Allora, in chiusura voglio chiedere a ciascuno di voi cos'è stato qui per voi un esempio importante di amore.
8: Urca.
9: Impegnativo.
7: Domande difficili, però l'ultima.
8: Ma una cosa che a me colpisce tanto è che adesso non è qui con noi, ma il responsabile dei volontari, che anche lui è un volontario per cui lavora gratuitamente, ogni anno le sue ferie le spende per questo posto, per costruire questo posto. Lui dal 4 agosto è qua e ci rimarrà fino al prossimo weekend, e insomma non è scontato che un lavoratore che si stanca tutto l'anno poi le 4 settimane le fa correre avanti e indietro per la fiera, per sistemare il tutto per i volontari.
9: A me colpisce sempre comunque la contentezza e la volontà dei volontari, appunto a metterci a fare tutto quello che possono per rendere più bello possibile questa manifestazione.
10: Anche per me è molto bello vedere sia i volontari che si approcciano al lavoro, che cercano di rendere tutto molto più bello, più comodo, ma soprattutto anche la gente che ci vede, che lavoriamo, che non è che rimane colpita, anche loro rimangono colpiti dal nostro fare gratuito. E quindi secondo me è una cosa emblematica, diciamo, del meeting, appunto lo stare insieme e incontrare nuova gente.
7: Grazie Andrea Zagaria, grazie Emanuele Asinari e grazie Matilde Carcano per averci raccontato la vostra esperienza qui al meeting di quest'anno, ma in generale la vostra esperienza negli anni a Rimini al meeting, soprattutto quello che avete vissuto, soprattutto ecco le amicizie che si sono create e che, come dicevamo, dall'indomani il meeting si chiude ma si prosegue con la vita ordinaria quotidiana, però il meeting rimane un po' sempre con voi.
10: Assolutamente.
7: Grazie. Grazie. Ci vediamo l'anno prossimo.
8: Assolutamente.
10: Grazie.
7: Grazie.
10: Grazie.
7: Ciao.
10: Grazie mille.
7: Globetrotter per lavoro ma abitudinario per le vacanze. Per Alessandro Ortisi, sempre in giro per il mondo in qualità di responsabile di una grande multinazionale, la vacanza ha sempre coinciso con la settimana al meeting. Un'affezione a questo luogo condivisa con tutta la famiglia, anche nelle circostanze dolorose. Camminare per gli stand della fiera non significa solo guardare qualche mostra, ma è l'occasione privilegiata per incontrare amici che non si vedono da tempo o di conoscere persone nuove è quanto ci ha raccontato proprio Alessandro Ortisi.
1: Il meeting lo abbiamo ripetuto più volte in questa occasione, anche qui nel 2026, questa edizione del meeting, si parla di incontri, si parla di dialogo, si parla di storie. Una di queste storie che racconteremo quest'oggi, anzi ci faremo raccontare da Alessandro Ortisi. Alessandro, benvenuto.
2: Grazie mille per l'invito.
1: Una persona legata al meeting di Rimini da tanti anni, allora raccontaci perché e in che modo, Alessandro.
2: Io solo utilizzo il meeting come vacanza. Per parecchi anni, soprattutto dopo che è mancata mia moglie 17 anni fa, non riesco mai a far vacanza, un po' per il lavoro che facevo prima e che faccio adesso invece cambiato come volontario responsabile di un asilo di infanzia, per cui il mese di luglio e agosto sono sempre dedicati a sistemare l'asilo dopo 11 mesi di assalto dei bambini. Però io con mia moglie ancora avevo deciso di venire qui seguendo le indicazioni e la guida di Don Giussani, che diceva, se posso citarlo: l'attesa delle vacanze documenta una volontà di vivere, proprio per questo non devono essere una vacanza da se stessi o una proroga al prendere sul serio la vita. E noi abbiamo trovato tutto questo all'interno del meeting, perché è veramente un modo di far vacanza, e però facendosi provocare da tutto quanto qui accade tutto quanto qui provi, nei convegni, nelle mostre, e come dicevo in un'intervista che avevo fatto ieri, facendo le vasche, cioè camminando avanti e indietro per il meeting, perché lì si incontrano, ecco, amici che non incontri quasi mai perché magari sono di altre parti d'Italia o addirittura del mondo, oppure gente che non conosci per niente e per un motivo o per l'altro ti fermi, scambi quattro chiacchiere, oppure un altro che ti presenta, o parla con lui, salutalo. L'altra sera, come citavo nell'articolo, bevendo una birra al ristorante romano, conosco per caso il cameriere, e siamo finiti ad un tavolo a berci la birra e lui ci ha raccontato la sua tesi sulla storia medievale. E tu non ti immagini mai che un ragazzo di 22 anni abbia fatto una tesi sulla storia medievale. Ma quanti, se tu moltiplichi, come dicevo lì, per tutte le persone che partecipano al, certo, meeting, quante possibilità di intervento e quindi di incontro, scusami, e quindi di arricchimento per ciascuno di noi, è una cosa fantastica. Io all'inizio questo lo vivevo con la mia famiglia, quindi con mia moglie e le mie due piccole bimbe. Allora, quando poi mia moglie si è ammalata, in 2 anni poi è mancata purtroppo, lei proprio mi ha detto: porta le ragazze al meeting. E con lei che stava male, io sono stato qui, che è stata la cosa forse un po' pesante, se vuoi, però perché loro potessero comunque godere di questo.
7: Certo, vivere di questa esperienza.
2: Dopodiché la partecipazione al meeting si è ampliata, perché sul nome e sulla conoscenza di mia moglie si è coagulato un gruppo di amici, alcuni dei quali non l'hanno mai neanche vista o non sono mai entrati in contatto con lei, perché abbiamo conosciuti dopo, e ci siamo trovati in uno stesso agriturismo e passavamo del tempo insieme, vivevamo il meeting insieme. Il gruppo si è diventato sempre più grande, poi adesso qualcuno va in un albergo, qualcuno in un altro, eccetera, però guarda caso abbiamo sempre il ritrovo in qualche ristorante del meeting o a qualche incontro, certo, o allo spritz soprattutto perché
7: è d'obbligo, insomma.
2: È un obbligo, ormai. Però di base c'è proprio questo vivere gli incontri che qui tu puoi avere, l'incontro vero come convegno o incontro, esatto, come sto facendo qui, con gente che non ho mai visto e che comunque considero.
7: Certo, hai sottolineato una cosa importante, Alessandro, cioè noi qui al meeting parliamo per l'appunto di incontri, di ciò che viene organizzato, ecco, dall'universo meeting, però l'incontro è anche questo.

0: paura di buttarci. E qua dentro succede regolarmente. L'opinione esterna del meeting è qualcosa di totalmente sbagliata, errata, parziale perlomeno. Quando va bene è parziale, se non addirittura magari volutamente errata. Invece no, il meeting è tutt'altro e basta camminare lungo, fare le vasche, appunto. E consideriamo che le vasche finiscono sempre con un aperitivo.
1: Quindi insomma l'aspetto che quello quando si dice no, ogni
0: l'amicizia
1: anno
0: si
1: ci
0: crea
1: si
0: così.
1: ritrova, esatto, l'amicizia si crea anche
0: E
1: così,
0: si crea e si consolida così. Poi
1: anche in questo modo.
0: discutendo su quello che hai sentito. Abbiamo avuto delle bellissime discussioni con degli amici, per esempio già sul primo incontro che abbiamo avuto, quando l'astrofisico Bersanelli ha descritto come gli è venuta l'idea di rappresentare l'universo all'interno della Sagrada Famiglia, della Torre di Cristo, della Sagrada Famiglia, oppure l'intervento che ha fatto Padre Jelpo e che ci aspettiamo oggi pomeriggio faccia anche il Cardinale Pizzaballa, provocano e fanno sì che l'amicizia che tu hai con altri intorno si consolidi perché riesci ad arrivare al dunque, a ciò che è vero.
1: Ed è un'amicizia che, come hai detto, si consolida, ma è uno di quei casi in cui ricevere, cioè si riceve magari più di quello anche che si dona.
0: È solo meno di quello che tu puoi donare, è sempre meno di quello che ricevi
1: Perché tu,
0: dentro qua.
1: Alessandro, insomma,
0: Sì,
1: aiuti anche il
0: io aiuto
1: meeting.
0: il meeting per quello che posso, che non è certo, non sono uno sponsor
1: Certo.
0: ufficiale, no? Ma credo che anche il meeting riconosca e gradisca questo, cioè il fatto che ciascuno di noi può far qualcosa per il meeting. Sia economicamente e poi parlandone, perché come dicevo prima, riuscire a trasmettere l'immagine del meeting, trasmettere ciò che il meeting veramente è. E faccio un piccolo esempio: la mia consuocera, che non era assolutamente stata mai raggiunta dall'idea del meeting o di comunione e liberazione o quello che è. Gli ho chiesto, vuoi venire al meeting? Ma no, ma dai, ma come? Non mi interessa tanto. Poi, insomma, è una cosa. I suoi amici hanno detto: no, non andare perché lì poi ti incastrano. Questo è un po' l'idea, no? Ed è bello perché lei è entrata qua e ha detto: ma cos'è questa cosa? È tutto diverso da quello che mi aspettavo ed è bellissimo.
1: Forse una di quelle esperienze che noi qui in radio tramite i media vaticani raccontiamo, proviamo a raccontare, però ecco, forse viverla
0: È un'altra,
1: rende ancora, insomma,
0: trasmette quello che effettivamente è.
1: esatto.
0: Quindi poi tutto questo, tutto quanto abbiamo detto fino adesso, non fa altro che dire, bisogna sostenerlo questo, perché questa organizzazione è enorme e ci vuole un anno per partire, per preparare il prossimo meeting. E non è, ripeto, soltanto un discorso economico o finanziario, è proprio un parlarne.
1: Certo.
0: Comunicare che cos'è, utilizzarlo per approfondire dei temi che qui vengono lanciati, ma poi approfondirli in tutti gli ambiti in cui tu sei, le persone con cui vivi, che incontri. Questo è dare ossigeno e spazio al meeting per il prossimo anno.
1: Certo, d'altronde se prima si parlava di amore, di bellezza, di speranza, ecco, contribuire a diffondere tutto questo che diciamo Alessandro fa bene un po' in generale, un po'
0: Fa
1: nella
0: bene.
1: quotidianità e fa bene in tutto.
0: È una cosa che sentivo sempre da quella persona che ho invitato qui per la prima volta, mi dice: io tanti giovani così, tra virgolette, puliti, non li ho mai visti. Comunque tanti giovani così, insieme, che cantano, che si danno da fare, perché quando si parla di 3.000 volontari, la maggior parte sono giovani. Ecco, questo è un aspetto che nessuno conosce o pochi conoscono al di fuori di questo ambiente ed è qualcosa che dà speranza e il meeting è assieme a tante altre cose ovviamente, però il meeting è sicuramente un segno enorme di speranza per il futuro.
1: Grazie, grazie Alessandro Ortisi per aver condiviso con noi la tua storia, la tua testimonianza, la tua esperienza, le tue esperienze qui al meeting. Grazie
0: Grazie
1: Alessandro.
0: a voi, arrivederci.

0: Arrivederci, alla prossima.
1: Dall'altra parte del finestrino, nel cuore di un servizio che normalmente si osserva soltanto dall'esterno, quattro giovani on the road hanno vissuto con la polizia stradale i servizi nel seguito papale in occasione della visita di Leone XIV al meeting e alla diocesi di Rimini. È la prima volta che i giovani vengono accolti dalla specialità in un servizio di questo tipo, non una simulazione ma la realtà vissuta senza filtri, a tu per tu con le donne e gli uomini della polizia stradale, dalla preparazione al coordinamento, dagli spostamenti all'attenzione costante alla sicurezza, fino all'incontro con Leone XIV. Per qualche ora hanno potuto vivere ciò che normalmente resta dietro le quinte di un dispositivo complesso, con la polizia stradale impegnata nei servizi di sicurezza e accompagnamento del pontefice, anche nella sua veste di capo di Stato. E allora ascoltiamo la storia di questi ragazzi e il racconto della loro esperienza. Ancora storie, incontri qui al meeting di Rimini, e in questo caso parliamo di giovani, di ragazzi. Io saluto innanzitutto Luca Zanchi, direttore operativo dell'associazione On The Road. Luca, benvenuto.
2: Buongiorno Gianmarco, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
1: Insieme a te tre ragazzi che hanno partecipato a questo progetto On The Road, che ci spiegherete fra poco. Giovanni Paradiso, Giovanni, benvenuto.
3: Benvenuti a voi.
1: Giorgia Carcione, benvenuta Giorgia. E Gabriel Nalepa, benvenuto Gabriel.
4: Buongiorno.
1: Allora partiamo, Luca, dall'associazione in sé, l'abbiamo nominata poco fa, On The Road. Innanzitutto, di cosa si tratta, Luca?
2: Allora, è un'associazione che porta avanti e organizza un progetto ormai ventennale, un progetto di, se vogliamo, educazione civica e sicurezza stradale rivolto a ragazzi over 16 anni. Un progetto che consente, tramite la formazione scuola-lavoro, tramite il volontariato, tramite progetti di riavvicinamento alla legalità, di vivere su turni reali di servizio per una settimana immersiva il lavoro e le attività delle polizie locali, delle forze dell'ordine e dei soccorritori sul territorio.
1: E questo è stato anche l'impegno, l'attività qui a Rimini in questi giorni.
2: È stata l'attività e l'impegno di questa settimana molto intensa a Rimini. È stata una sorta di fuori meeting, di fuori fiera per il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Sappiamo, in virtù di un importante protocollo interministeriale firmato insieme al Ministero dell'Interno, al Viminale, nell'ottobre del 2025, protocollo che appunto riconosce e valida il progetto in tutte le prefetture in Italia e consente a queste ragazze e questi ragazzi di entrare, di salire in pattuglia, di vivere in doppia cuffia l'attività delle sale operative insieme agli operatori, a chi ogni giorno garantisce la sicurezza, il presidio, il controllo delle nostre strade, delle vie marittime e di tutto il territorio.
1: E in particolare c'è stata una giornata, ecco, quella della visita del Papa qui a Rimini e qui al meeting, che ha visto protagonisti questi ragazzi. Allora io andrei proprio da loro, partendo da Giovanni, ecco, raccontandoci un po' quelle che sono state le vostre emozioni, le vostre sensazioni in quel momento. Giovanni.
3: La giornata qui al meeting, ovviamente per l'arrivo del pontefice, è stata una giornata veramente emozionante, perché grazie alla Polizia di Stato innanzitutto siamo riusciti, grazie all'Associazione Ragazzi on the Road, a salire in pattuglia per il seguito papale. Appunto, abbiamo seguito il pontefice e poi questo.
1: Cosa, come è stato vissuto questo momento, Giorgia?
5: Allora, la giornata è iniziata, parlo in prima persona, iniziando con il sostegno al volontariato della diocesi. Quindi alcuni di noi ragazzi si sono divisi con alcuni volontari in tutta Rimini, diciamo, per aiutarli a dirigere, diciamo, il traffico, i pass, il controllo dei pass, chi ce l'avesse e chi no. Insomma, è stata una collaborazione che è fondamentale all'ordine pubblico, diciamo. E dopo di questo abbiamo seguito le macchine della polizia stradale con appunto il pontefice, ed è stato molto emozionante vedere tutta la collettività riunita per l'arrivo del pontefice in città.
1: Quindi ognuno di voi aveva anche un compito,
5: esatto,
1: assegnato,
5: sì,
1: diverso,
5: esatto,
1: particolare.
3: Sì, sì, sì.
1: Gabriel, com'è stato? Anche tu raccontaci un po' quello che hai vissuto.
6: È stata un'emozione unica seguire il seguito papale, ma specialmente è stata un'emozione vedere tutti quei giovani per la Santa Messa al porto, e pieni di gioia, pieni di speranza, specialmente all'arrivo del Santo Padre per la Santa Messa. E mi è venuto anche in mente quando siamo stati in cattedrale per l'incontro con i malati, il passo del Vangelo di Luca, quando Gesù, diretto a Gerusalemme, incontra i 10 lebbrosi. E questo mi ha fatto riflettere molto sul Papa che ci tiene a incontrare i malati per dargli un messaggio del Cristo vivente.
1: Tutto questo ce lo state raccontando voi in questo momento, lo avete vissuto in quella giornata, possiamo anche definirlo un po' un dietro le quinte di quello che è successo, perché noi abbiamo seguito insomma la visita del Papa, sappiamo insomma che c'è una grande organizzazione dietro, voi in questo caso avete fatto parte di questa organizzazione.
3: Sì, certo, abbiamo fatto parte di un'organizzazione che ovviamente si impegna appunto a mantenere la sicurezza e l'ordine pubblico, perché comunque l'arrivo del pontefice ha portato molti visitatori, molti pellegrini ovviamente della Chiesa, e ha garantito appunto la sicurezza. Quello che anche a me mi ha suscitato forte emozione anche all'arrivo proprio del Papa qui al meeting di Rimini è stato proprio il forte folklore, proprio
1: il calore
3: dei giovani, certo, della gente, le urla proprio degli apprezzamenti.
1: Luca, al di là ecco delle sensazioni, delle emozioni, anche una responsabilità importante per questi ragazzi, d'altronde hanno collaborato con le forze dell'ordine, per cui insomma è stata un'esperienza sicuramente formativa, emozionante, ma bisognava essere bene concentrati su quello che si faceva.
2: Senz'altro, una responsabilità quasi inaspettata e un riconoscimento per noi importantissimo. Ora vorrei fossero qui con me, in qualche modo porto la figura del nostro presidente Gidio Provenzi e del nostro fondatore Alessandro Invernici e della devozione insieme al nostro consigliere Maria Antonia Foglieni verso una figura come per esempio quella di Suor Maria Laura Mainetti, di fatto la protettrice, la santa protettrice per ragazzi on the road, e posso solo immaginare da Bergamo la loro soddisfazione del sapere appunto l'impegno di tutto il cordone operativo di ragazzi on the road sul seguito papale, un cordone peraltro iniziato fin dalla mattina dall'attività in sala operativa, quindi un po' la zona nevralgica del controllo della viabilità e stradale appunto dell'evento, concretizzatosi poi direttamente in pattuglia, direttamente al seguito della cosiddetta Papa Mobile, certo, di tutto quello che appunto è stato il cordone tra la fiera e la città e le strade appunto di una meravigliosa Rimini in festa.
1: E immagino ci sia stato anche un periodo di formazione per questi ragazzi.
2: Assolutamente sì, questa è una prerogativa per ogni progetto on the road. I ragazzi sono inizialmente selezionati, se vogliamo, e colloquiati da un'equipe educativa diretta e coordinata da uno psicologo con competenze specifiche in psicologia del traffico e dell'emergenza. Quindi a fronte di questa prima, uso una parola brutta, scrematura, i ragazzi vivono un vero e proprio percorso di avvicinamento poi alle attività, che si concretizza con la giornata di formazione, la consegna dei gilet catarifrangenti e di una sorta di vademecum comportamentale, e dell'incontro poi con le forze dell'ordine e gli operatori che vengono affiancati lungo la settimana operativa.
1: E sono anche diverse le attività e i progetti all'interno dell'associazione On The Road.
2: È così, è corretto. In 20 anni abbiamo coinvolto su turni reali ormai 1800 ragazzi, e badate bene, quando parlo di coinvolgimento di ragazzi non parlo semplicemente di un approfondimento che si può tenere in classe, una serata tematica sulla sicurezza stradale, importantissime anche queste, fondamentali. Qua stiamo parlando però di un impegno di 30, 35, 40 ore, una vera e propria full immersion. I turni che ricevono i ragazzi nel calendario personalizzato individuale rispettano la durata delle attività delle forze dell'ordine, quindi è davvero un impegno profondo e importante per ogni singolo membro dell'associazione e nuovo partecipante, come per esempio Giovanni appunto.
1: Ci avete raccontato le vostre emozioni, le sensazioni vissute in questa giornata, ma c'è un particolare, ecco, un qualcosa che vi ha colpito maggiormente di questa esperienza che volete raccontarci? Partiamo da Giovanni.
3: Il particolare più importante è quando ovviamente con la Polizia di Stato abbiamo aspettato proprio l'atterraggio dell'elicottero. Quello è proprio stato un momento di attesa, di unione tra tutte le forze dell'ordine che hanno collaborato ovviamente in modo appunto molto molto molto forte, perché c'era ovviamente la scorta papale, ovviamente c'era la Polizia di Stato, vigili del fuoco che ovviamente hanno messo in sicurezza tutta l'area. E proprio quando è atterrato l'elicottero, è sceso il pontefice attraverso anche la Papa Mobile, non so, una vettura che l'ha portato fino all'ingresso e ci è passato proprio davanti, veramente vicino. Quello è stato veramente il momento più emozionante della giornata.
1: Giorgia.
5: Allora, l'associazione di per sé ad ogni turno che fa lascia qualcosa a noi ragazzi, che sia staff, che sia partecipante, però appunto la giornata del 22 agosto scorso è stata molto significativa, perché appunto oltre al volontariato che abbiamo affiancato per la diocesi, che già in quello diciamo è un simbolo di collettività, unione, collaborazione, vedere tutto l'impegno delle forze dell'ordine che sono state mosse per la, per diciamo la visione di tutto, di tutta la città, quello è molto significativo, è stato molto significativo per me. Entrare diciamo nel merito è stato molto importante.
1: Un po' quello che dicevamo anche prima, a carpire quello che spesso
5: è dietro.
1: Esatto, è nascosto, capire anche come funziona. Gabriel. Esatto.
6: Sì, la cosa più bella sarà stata la Santa Messa al Porto. Diciamo che mi ha ricordato un po' il Giubileo dei Giovani a Tor Vergata, tutto quel calore dei canti e per il Papa. Quindi il momento più emozionante è sicuramente la visita del Santo Padre dal momento dell'atterraggio fino al decollo dall'eliporto.
1: E chiaramente quando si parla di questi progetti, di questi eventi, Luca, è anche motivo di incontro tra ragazzi, ecco, ci si conosce, nuove esperienze, ecco, per cui com'è stato anche questo da parte vostra, ragazzi?
3: È stato molto bello perché comunque ci si incontra con altri ragazzi della stessa età, ci si confronta, si fanno nuove conoscenze, persone che realmente, che ne so, te incontri non riesci nemmeno a parlarci, invece ho incontrato veramente un team, uno staff, anche tra ragazzi, veramente veramente unito.
5: Concordo con quello che dice Giovanni, infatti nell'edizione di Roma abbiamo creato un bel gruppo che abbiamo portato anche qui nell'edizione di Rimini, e anche in questa di edizione ci sono stati molti nuovi incontri che ovviamente fanno sempre piacere.
6: Sì, ovviamente fa creare nuove amicizie. Io e Giorgia ci siamo conosciuti a Roma e salutiamo anche Valerio, che pure insieme a lui ci siamo conosciuti a Roma, ed è un progetto che aiuta a creare nuove amicizie ed ad aiutare anche a avere una sorta di non mi viene il termine.
1: Sì, nel senso nuove amicizie, insomma, ci si permette anche di creare, ecco, degli incontri anche sì, per il futuro, insomma, sì, delle conoscenze che perdureranno nel tempo.
2: Sì, il claim del progetto è proprio giovani che educano giovani, quindi attraverso questa educazione alla pari portare con la voce della testimonianza di chi sulla propria pelle ha vissuto un certo tipo di esperienza, appunto in pattuglia al fianco delle forze dell'ordine, renderle l'impianto valoriale che consente all'associazione di comunicare davvero in modo giovane, in modo trasparente, senza filtri, un messaggio spesso difficile da veicolare, perché quando si fa educazione civica, quando si parla di sicurezza stradale, spesso se impartita, spiegata dalla persona un po' più senior, rischia un po' di, come dire, scadere nel solito bacchettone che prova in qualche modo a far passare tematiche importantissime che forse con una chiave diversa come quella che offre appunto Ragazzi on the Road possono ancora oggi nel 2026 essere importanti e lasciare un impatto e un'impronta vera per il futuro nei giovani.
1: Grazie Luca Zanchi, grazie Giovanni Paradiso, grazie
3: a
1: Giorgia Carcione, grazie Gabriel Nalepa per averci raccontato la realtà dell'associazione On The Road, in particolare questo progetto legato, insomma, in questi giorni qui a Rimini alla visita del Papa a Rimini. Grazie.
2: Grazie.
5: Grazie a voi.
1: Un po' di musica, poi torniamo sempre qui al Mondo alla Radio.

0: alla radio.
1: L'Italia è un territorio a elevato rischio idrogeologico, con il 94,5% dei comuni esposti a frane, alluvioni, erosione costiera o valanghe. Questo secondo i dati ISPRA 2024, evidenziando una fragilità territoriale aggravata da cambiamenti climatici e urbanizzazione insostenibile. Circa il 23% del territorio nazionale è a pericolosità. Per frane, milioni di persone, abitazioni e beni culturali sono a rischio, con costi economici e sociali crescenti. Sentiamo cosa ci ha raccontato a riguardo Luca Brocca, dirigente di ricerca del CNR IRPI.
2: Il rischio idrogeologico è semplicemente il rischio legato all'acqua principalmente, e si intende per rischio idrogeologico tutti i rischi legati all'acqua, quindi tipo alluvioni, frane, soprattutto frane superficiali, e anche dall'altro lato della medaglia, che è quando abbiamo la siccità, cioè la mancanza di acqua.
1: Sì, in riferimento all'Italia, quali sono i rischi, i pericoli maggiori?
2: In Italia ovviamente il nostro territorio è molto sensibile al rischio idrogeologico, legato soprattutto alla conformazione del territorio. Si capisce bene che con il territorio montano, sia dell'alpino che appenninico, è un territorio molto, molto fragile, e in più la posizione dell'Italia al centro del Mediterraneo fa sì che l'Italia è spesso colpita da eventi di pioggia molto intensi, come ad esempio quello che sta accadendo in questi momenti in Sicilia, in Sardegna e nel sud della Calabria.
1: Certo, pensando anche alle regioni, ecco, i territori che ha appena nominato, può essere una causa, comunque può riguardare il rischio idrogeologico anche l'alternanza di periodi di forti piogge susseguite appunto da periodi magari di siccità, il caso ad esempio anche della Sardegna e della Sicilia.
2: Allora, quello che oramai diciamo da diversi anni è l'Italia appunto è un classico esempio di questa tipologia di eventi, e per elencare diversi è il fatto che gli eventi cominciano a diventare più persistenti. Che significa persistenti? Che significa che sia eventi intensi di molta pioggia, sia periodi di siccità, cioè di mancanza di acqua, sono sempre più o più intensi da un lato oppure più persistenti nel tempo. Questo genera un problema da entrambi i lati della medaglia, sia in termini di alluvioni sia in termini di siccità. Se poi messi insieme, come ad esempio quello che è successo in Emilia Romagna nel 2023, generano ancora più problemi.
1: E quanto è responsabilità tutto ciò dell'essere umano, ecco?
2: Responsabilità dell'essere umano, diciamo così, in maniera più diretta e indiretta, nel senso che da un lato quello è ovviamente il riscaldamento del clima, di cui noi siamo responsabili, fa sì che questi eventi diventino sempre più intensi, e fa sì che ad esempio c'è più energia in atmosfera, fa sì che il mar Mediterraneo è più caldo, e quindi per questo quando abbiamo eventi di pioggia sono sempre più intensi, e dall'altro lato fa anche sì che la circolazione atmosferica è cambiata e permette appunto di avere questi periodi più prolungati, sia di siccità che di eventi di piena. D'altro canto, il territorio è fragile per diverse ragioni, tra cui anche la mancanza di pianificazione del territorio in maniera appropriata, seppur diciamo così, considerando la morfologia dell'Italia e la morfologia del territorio, è sempre difficile pianificare il territorio in maniera appropriata in un territorio come il nostro.
1: Ecco, e quindi per l'appunto cosa si può fare, cosa è necessario fare, quali possono essere i rimedi contro il rischio idrogeologico?
2: I rimedi sono principalmente due, sono uno legato a quello che si chiama mitigazione e l'altro che è l'adattamento. Un classico esempio di adattamento, anche tornando ai giorni di oggi, sono i sistemi di allerta veloci, che sono quelli guidati dalla protezione civile, che qui nel nostro territorio in Italia funzionano molto bene. Questo va detto e va anche sottolineato, perché ad esempio quello che succedeva oggi e ieri in Sicilia e in Sardegna è stato annunciato già 2 o 3 giorni prima, quindi sono state chiuse le scuole, sono state messe in atto tutta una serie di interventi che hanno fatto sì che i danni ovviamente non si possono ridurre, ma il problema legato alla salvaguardia delle vite umane è decisamente corretto. D'altro canto, la mitigazione è quello che significa, diciamo così, intervenire sulle cause e quindi qui nasce tutto il sistema, tutte le questioni legate alla mitigazione dei cambiamenti climatici, e quindi ad esempio un'agricoltura più efficiente, l'irrigazione più efficiente, coltivare piante meno idrosegenti. Tutti quegli interventi sul territorio legati a far sì che il territorio sia più in grado di assorbire l'acqua, quella che ad esempio si chiama agricoltura rigenerativa. I sistemi di piccoli invasi, ne potrei elencare tanti, di cose che l'uomo può fare affinché, diciamo così, il rischio idrogeologico venga mitigato, ce ne sono parecchie. Questo non riguarda soltanto le istituzioni, ma riguarda anche tutti noi, perché ad esempio quello che mangiamo è frutto della quanta acqua appunto andiamo a utilizzare, e quindi ad esempio mangiare meno carne sicuramente ha un minore impatto sul clima.
1: Certo, in tutto questo si incastra anche l'attività del CNR IRPI.
2: Sì, la nostra attività principalmente, noi ci occupiamo, il nostro tema principale si potrebbe chiamare idrologia satellitare, che significa idrologia satellitare, noi utilizziamo i satelliti che ormai l'Agenzia Spaziale Europea, così come il sistema Copernicus, rendono disponibili gratis per tutti, e sono dei sistemi di monitoraggio del nostro territorio molto efficienti e sempre più accurati, sempre più utili. Ad esempio, quello che è uno dei progetti chiave che stiamo facendo è quello che si chiama Digital Twin, che praticamente sarebbe un gemello digitale del ciclo dell'acqua, e questo fa sì che, utilizzando dati satellitari, modelli avanzati, forniamo scenari di quello che potrà accadere. Ad esempio, scenari di quello che potrà accadere se pioverà sopra una certa soglia su un territorio come la Sicilia. Abbiamo ad esempio fatto già nell'ottobre 2021, abbiamo una simulazione dell'alluvione sul torrente Simeto, che molto probabilmente sarà affetto dalla stessa esondazione in questi giorni.
1: Per contrastare il degrado, la desertificazione dei suoli nelle aree aride europee del Mediterraneo, è nato il progetto Mona Lisa. Al progetto partecipano, guidati dall'Università di Sassari, 20 partner, oltre a due partner associati, un'entità affiliata, provenienti da Italia, Spagna, Francia, Danimarca, Grecia, Romania, Svizzera, Tunisia e Palestina. Allora ascoltiamo cosa ci ha raccontato la coordinatrice del programma Mona Lisa, nonché docente di agronomia e coltivazione erbacee all'Università di Sassari, Giovanna Seddaio.
0: Secondo una definizione che è riconosciuta a livello internazionale, il processo di desertificazione è un processo di degrado del suolo che fa specifico riferimento a terre aride, semiaride e subumide, che porta alla perdita di fertilità e di produttività del suolo. Questo non significa che comparirà il deserto, ma che il suolo, attraverso questo processo di desertificazione, diventerà sempre più fragile e meno produttivo. Le cause principali sono diverse, in particolare quelle su cui si punta maggiormente il dito sono il cambiamento climatico e anche un uso non sostenibile del territorio, ad esempio pratiche di agricoltura intensiva, consumo di suolo, sfruttamento eccessivo delle risorse idriche. Queste insomma sono considerate le cause principali. Quali rischi? I rischi sono molto concreti, sono in particolare la minore produzione agricola, minore accesso all'acqua, quindi riduzione delle disponibilità di acqua, perdita di biodiversità e maggiori difficoltà per le comunità locali, con impoverimento delle stesse.
1: Ecco, ma in Italia quindi si può parlare di desertificazione?
0: Sì, in Italia la desertificazione non è un rischio, ma è un fenomeno considerato insomma già in atto. Secondo ISPRA, che è l'Istituto Superiore per la Ricerca in campo ambientale del Ministero italiano, circa il 17-18% del territorio nazionale è già degradato e si stima che fino a circa il 30% questo territorio sia vulnerabile alla desertificazione, questo sulla base degli indicatori che vengono adottati a livello internazionale, ad esempio dalla Convenzione ONU contro la desertificazione. E le aree che sono considerate più esposte sono soprattutto il meridione d'Italia, le isole, in particolare la Sicilia, la Sardegna, la Puglia, la Basilicata e la Calabria, dove si combinano sia siccità sempre più frequenti, scarsità d'acqua e anche pressione agricola. Tuttavia, insomma, Ispra segnala anche che ci sono delle aree di vulnerabilità anche in zone del centro e del nord Italia, legate in particolare soprattutto al consumo di suolo, a fenomeni di erosione e anche agli effetti del cambiamento climatico. E anche a livello europeo, ad esempio il Joint Research Center della Commissione Europea, che collabora con Ispra in Italia, supporta, insomma, questi dati che dicevo, che riportavo, attraverso ad esempio l'Atlante mondiale sulla desertificazione e anche lo European Soil Data Center, che mostrano che come l'Italia sia appunto una delle aree mediterranee sicuramente più sensibili alla desertificazione e al degrado del suolo.
1: Ecco, in merito a questo, una risposta al problema in Italia, ma non solo, proprio anche a livello europeo, è il progetto Mona Lisa, che è curato, coordinato dalla professoressa Sedaiu dall'Università di Sassari. Ecco, come nasce questo progetto, quali soluzioni propone soprattutto?
0: Sì, il progetto Mona Lisa, che è un acronimo ovviamente di un titolo ben più lungo, che riguarda sostanzialmente il monitoraggio e la valutazione di soluzioni di prevenzione e di recupero ecologico per combattere la desertificazione, è un progetto, ci tengo a dire, che è uno dei due progetti finanziati dall'Unione Europea sul tema della desertificazione. Di questo siamo molto orgogliosi, insomma, che un progetto coordinato dall'Italia sia solo uno dei due focalizzati su questo tema importante. Durerà 4 anni, fino a settembre 2028. L'obiettivo principale di Mona Lisa è quello di prevenire e contrastare la desertificazione e il degrado del suolo in aree mediterranee, aree aride e semiaride, combinando ricerca scientifica, innovazione tecnologica e conoscenze locali. Lavoriamo su 6 case di studio in 5 paesi, tra cui ovviamente c'è l'Italia, ma oltre all'Italia abbiamo case di studio in Spagna, Grecia, Tunisia e in Palestina, e proponiamo soluzioni concrete adattate ai territori, tra cui, insomma, giusto per citarne alcune le più importanti, modalità di gestione del pascolamento che siano sostenibili, tecniche di restauro ecologico del suolo, uso ad esempio di biofertilizzanti e soluzioni microbiche. E poi c'è un grosso, insomma, pilastro del progetto che si concentra sulla gestione efficiente dell'acqua, in particolare in Tunisia con l'uso di tecniche di raccolta delle acque piovane, e in Palestina con il riuso delle acque trattate per l'agricoltura. Quindi questi sono gli approcci, diciamo, più importanti del progetto Mona Lisa.
1: Si chiude qui questa puntata del Mondo alla Radio. Io ringrazio Daniele Giorgi dall'altra parte del vetro, ringrazio i colleghi che hanno collaborato a questa puntata, ringrazio tutti voi che ci avete seguito fino a questo momento, ma continuate a seguirci perché la programmazione della Radio Vaticana continua. Un saluto da Gianmarco Murroni.

0: 17, l'informazione della Radio Vaticana, Gianmarco Murroni in studio. Almeno 22 persone sono morte in un incendio scoppiato durante una festa di matrimonio a Kinshasa, capitale della Repubblica Democratica del Congo. A complicare l'evacuazione del locale sarebbero state le strette dimensioni delle vie di fuga. Il presidente russo Putin ha dato disposizione di non colpire Kiev per 3 giorni a partire dalla mezzanotte. La decisione è legata alla visita di Steve Witkoff e Jared Kushner, che dovrebbero raggiungere la capitale ucraina dopo la loro tappa a Mosca. In Germania le elezioni nel Land orientale della Sassonia-Anhalt. Gli ultimi sondaggi attribuiscono all'AfD, partito di estrema destra, il 43%, percentuale che potrebbe significare maggioranza assoluta. Il Papa ha ricevuto questa mattina in udienza in Vaticano le monache adoratrici perpetue del Santissimo Sacramento. Salutando le religiose, Leone XIV ha sottolineato l'importanza della ricerca costante del volto di Cristo. È tutto.
1: A Roma città, ascolta Radio Vaticana su 103.8 FM. Con la collaborazione di ilmeteo.it, le previsioni di domani.
2: Persistenza dell'anticiclone subtropicale sull'Italia, dove sole e caldo saranno prevalenti anche in questo inizio di settimana. Nella prima parte della giornata nessun disturbo da segnalare, ma con un po' di nubi in più al nord. Caldo. Nel pomeriggio instabilità in aumento al settentrione, dove potrebbero anche verificarsi dei rovesci, specialmente a ridosso dei rilievi. Poche variazioni altrove, con sole e massime fino a 36 gradi al centro-sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.

0: esiste anche una Babele della comunicazione, cui tutti i mezzi sono coinvolti, che con la produzione ormai di un'enorme quantità di notizie, di informazioni, spesso indistinte fra quelle importanti e quelle meno, fra il vero e il falso, alimenta proprio il caos e il non sapere.
1: Tendeva a inventare una vitalità artificiale e artificiosa attraverso la creazione artistica, che è un problema che oggi è assolutamente di scottante attualità.

Le voci dell'arte tornano a intrecciarsi anche quest'oggi. Ci sono artisti che appartengono al proprio tempo e ci sono altri artisti che sembrano continuamente tentare di oltrepassarlo. La puntata di oggi delle voci dell'arte attraversa proprio questa linea sottile, quella che unisce ciò che ereditiamo a ciò che ancora non conosciamo. Partiremo dalle parole, dalle lettere, dagli alfabeti, dai segni che Giorgio Milani trasforma in materia, costruendo poetari, torri di Gutenberg e Babeli. La sua prima personale mantovana, ospitata nella Biblioteca Teresiana, ci porterà dentro una domanda antichissima eppure molto contemporanea. Che cosa accade quando possediamo infiniti strumenti per comunicare, ma comprendere l'altro diventa sempre più difficile? Poi cambieremo radicalmente linguaggio. Andremo nella Roma della fine degli anni 50, quando lo spazio non era ancora soltanto un luogo da immaginare, ma una nuova frontiera verso la quale l'umanità cominciava concretamente a dirigersi. Ed è lì che incontreremo le opere e il testamento creativo di Saverio Ungheri, artista, sperimentatore, firmatario del manifesto dell'astralismo, creatore di organismi impossibili, macchine, creature e forme animate. Due artisti molto diversi, dunque. Eppure entrambi sembrano suggerirci qualcosa. L'arte non si limita a raccontare il proprio tempo. Qualche volta prova ad anticipare quello che verrà. Queste sono le voci dell'arte.

0: ringrazio per essere qui con noi in collegamento telefonico Giorgio Milani. Maestro, ben trovato, buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio anche a lei. Buongiorno.
0: Allora, partiamo proprio dal titolo, Babele. Che cos'è oggi per lei, Babele?
1: Allora, la Babele è una sorta di ossessione che ho da qualche tempo, perché noi siamo immersi in una Babele contemporanea a più teste. Esiste una Babele delle religioni, una Babele delle culture, una Babele dei popoli, che provoca incomprensione, incomunicabilità e, come sappiamo, sfocia spesso nel sangue dei conflitti, oggi più che mai un tema d'attualità. Ma esiste anche una Babele della comunicazione, cui tutti i mezzi sono coinvolti, che con la produzione ormai di un'enorme quantità di notizie, di informazioni, spesso indistinte fra quelle importanti e quelle meno, fra il vero e il falso, alimenta proprio il caos e il non sapere. E quindi credo che sia il tema, la Babele, di più forte attualità che esista.
0: Il suo percorso comincia negli anni 70 e si sviluppa intorno al rapporto tra immagine e scrittura. Lei quando è che ha capito che la parola per lei non sarebbe stata soltanto qualcosa da leggere, ma qualcosa da vedere, persino da costruire?
1: Allora, certo. Per la verità, io sono sempre stato attratto dalla più grande invenzione dell'uomo, che è l'alfabeto, col quale si possono appunto comporre le parole. E come diceva lei, ho sempre lavorato sul rapporto fra immagine e scrittura. Roland Barthes scriveva che è un rapporto molto difficile, ma che quando riesce procura vere gioie creative. Quindi è un po' da sempre che mi intriga l'alfabeto, e quindi in qualche modo, anche prima di scoprire i caratteri tipografici, ho sempre dato molta importanza alla parola. Poi però devo dire che con l'invenzione della stampa a caratteri mobili, quindi con Gutenberg alla metà del 1400, questa scoperta ha cambiato il corso della storia, promuovendo e permettendo la diffusione della cultura nel mondo. Quando alla fine degli anni 80 ho avuto la possibilità di entrare in possesso di una notevole quantità di caratteri mobili ormai in disuso, che cominciavano in quegli anni a essere in disuso nelle tipografie per il cambio tecnologico che è avvenuto, ho smesso di dipingere in modo tradizionale e ho iniziato a produrre quadri e sculture assemblando caratteri tipografici di legno, caratteri che per me hanno un grande fascino perché conservano ancora le tracce, gli inchiostri di tutto ciò che hanno stampato, di tutto ciò che abbiamo letto e studiato, cioè in sostanza la memoria di tutto il nostro sapere, in sostanza.
0: Quei caratteri, maestro, hanno però in qualche modo perso la loro leggibilità? E se sì, immagino di sì, guardando i suoi lavori, che cosa rimane di una parola quando non riusciamo più a leggerla?
1: Ma intanto questi caratteri sono delle vere e proprie sculture. Io ho cominciato, come le dicevo, dalla fine degli anni 80 a collezionarli. Ho acquistato i magazzini delle tipografie che chiudevano, che cambiavano tecnologia. Ho trovato delle cose incredibili, dei caratteri, pensi tutti fatti Beh, fino a un certo periodo, fino alla fine dell'Ottocento, tutti fatti a mano, di una bellezza, presi uno ad uno, davvero di una bellezza incredibile. E poi sono dei veri e propri pezzi artigianali di una qualità. Pensi a questi legni durissimi che hanno in genere legni di frutta, che sopportano migliaia di passaggi sotto i torchi della stampa. Quindi,
0: certo. Io vorrei tornare al luogo particolare nel quale tutto questo ha preso e prende forma, il suo studio, ricavato all'interno di una chiesa del Settecento. Un luogo che io l'ho visto, sono andata a guardarmi qualche video, un luogo che possiede già una propria memoria, no? Nel suo silenzio, nelle stratificazioni del tempo. Quanto entra di quello spazio nel suo modo di lavorare?
1: Allora, guardi, io ho alcuni studi, ho quattro studi dove avvengono, dove io produco lavori diversi. E in questo studio, affrescato da cielo a terra, come diceva lei, c'è un continuo dialogo, e c'è un'atmosfera particolare, c'è un fascino. Questo adesso mi spiace che in radio non lo si possa vedere. Io in questo momento sono qui in studio ed è affrescato da un artista, da un pittore del Settecento che si chiamava Mussi, ed è affrescato, come dicevo, da cielo a terra, e quindi anche questi colori, questi segni sono veramente, anche in qualche modo influiscono anche quando devo scegliere anche colori o cose su carta, eccetera, in qualche modo mi influenzano.
0: Volevo chiudere con il luogo che accoglie la sua mostra, la Biblioteca Teresiana. Parliamo di un luogo fondato nel 1780 per volontà dell'imperatrice Maria Teresa d'Austria.
1: Certo.
0: In questo luogo la parola viene custodita da quasi due secoli e mezzo. Che effetto le fa vedere i suoi alfabeti, spesso indecifrabili, accanto a migliaia di libri, nei quali invece le parole attendono di essere lette e comprese?
1: Guardi, proprio in questi giorni, lavorando per l'allestimento nella Biblioteca Teresiana, una biblioteca fantastica con incunaboli veramente incredibili, ho avuto la fortuna di vedere anche quelli conservati nel caveau. È stato un momento fantastico. Allora, se ho un minuto posso dirle, durante i bombardamenti di solito si creano dei rifugi dove proteggersi dai bombardamenti. E mi chiedevo in questi giorni, è già da un po' che sono riflessioni che faccio, ma mi chiedevo in questi giorni, rispetto al bombardamento mediatico, quali sono oggi i rifugi, dov'è che ci si può proteggere dalla Babele? Beh, devo dire che in biblioteca ho passato dei momenti splendidi, alla Biblioteca Teresiana. Direi che il rifugio per questi bombardamenti mediatici sono proprio la cultura, l'arte, la cultura. È una riflessione, mi piacerebbe approfondire questo tema e fare un'operazione a livello nazionale su temi di questo tipo.
0: Proprio in virtù di queste parole forse talvolta superflue, parole troppe. Noi viviamo in un periodo appunto denso di messaggi, immagini, notifiche, questa comunicazione velocissima, no? E dicevamo poc'anzi priva di significato, eccessiva.
1: Certo.
0: Oggi rischiamo di perdere le parole, secondo lei, oppure più radicalmente stiamo perdendo la capacità di ascoltarle?
1: Beh, la capacità di ascolto è certamente una delle caratteristiche della contemporaneità. Io vedo che si parla molto, ma pochissima gente è attenta ad ascoltare il prossimo. Allora, come le dicevo, io credo che si possa anche tornare indietro rispetto a questo, il godimento della lettura, l'apprendimento, la possibilità. Oggi c'è una sorta di dicotomia, oggi che con internet abbiamo a disposizione tutto il sapere. Mi sembra che si stia regredendo un po', quindi è tutto, un approccio tutto superficiale e in realtà non si approfondisce più, qualunque tema è trattato in modo troppo superficiale, quindi sembra appunto una contraddizione tra all'avere a disposizione tutto il sapere e invece diventati quasi analfabeti.
0: Io ricordo Giorgio Milani con Babele, sarà a Mantova alla Biblioteca Teresiana fino al 19 settembre. Grazie al maestro che è stato qui con noi fino ad ora. Auguriamo un buon lavoro, maestro. A presto.
1: Grazie a voi, grazie a lei e buon lavoro anche a lei. Arrivederci.

0: Dalla Babele delle parole a un'altra forma di linguaggio. Questa volta dobbiamo tornare alla fine degli anni 50. 1959, l'Unione Sovietica lancia il programma LUNIC. La Luna entra prepotentemente nell'immaginario collettivo e nello stesso anno, a Roma, nasce il Manifesto dell'Astralismo. Tra i suoi firmatari c'è Saverio Ungheri. Da quel momento la sua ricerca comincia progressivamente ad abbandonare la superficie del quadro. L'opera conquista volume, incorpora oggetti, gomma piuma, conchiglie, elmetti, elementi anatomici e persino piccoli motori elettrici. Qualcosa comincia a muoversi e soprattutto qualcosa sembra prendere vita. A 100 anni dalla nascita dell'artista, il Mattatoio di Roma gli dedica la mostra Saverio Ungheri, 100 anni di futuro, fino all'11 ottobre, con 65 opere tra dipinti e sculture articolate in 8 sezioni cronologiche. A curarla è Andrea Romoli Barberini, che ha definito quello di Ungheri un cinetismo caldo. Ed è proprio da queste due parole che vorrei cominciare. Innanzitutto ben trovato Andrea Romoli Barberini e grazie di nuovo per essere qui con noi. Ci ritroviamo anche questo pomeriggio.
1: Buon pomeriggio a te e a tutti gli ascoltatori.
0: Lei definisce quello di Saverio Ungheri un cinetismo caldo. È un'espressione indubbiamente suggestiva perché sembra un po' anche contraddire l'idea della macchina, no? Del movimento, della tecnologia, quindi della freddezza delle macchine. Che cosa significa esattamente per lei e dove risiede questo calore?
1: Bene, allora bisogna fare una breve contestualizzazione storica per sostenere poi questo concetto di cinetismo caldo, per un motivo molto semplice, perché quando Ungheri si misura con il problema del movimento fisico delle opere, nello stesso tono di tempo c'erano in Europa dei movimenti dei movimenti artistici che si stavano occupando appunto dello stesso problema, ma con delle finalità diverse, con delle forme diverse, che Ungheri evidentemente non ha condiviso. Cioè, in comune con quel cinetismo freddo, che io definisco freddo, che è quello dell'arte cinetica e programmata, per intenderci, Ungheri invece ha un cinetismo caldo che si oppone a quella tendenza attraverso attraverso diversi elementi. Il primo fra tutti è quello della conservazione del concetto dell'artista demiurgo, cosa che invece nell'arte cinetica e programmata veniva negata nel modo più assoluto, e anzi si sosteneva addirittura la necessità di eliminare la firma dell'artista dall'opera, di realizzare delle opere d'arte realizzabili a livello industriale per democratizzare l'opera, e tutto questo non poteva assolutamente allinearsi con le intenzioni di Ungheri. Quindi in comune l'arte cinetica programmata con il lavoro di Ungheri ha soltanto il movimento fisico dell'opera, che in un caso, quello dell'arte cinetica programmata, ha a che fare con dei concetti distanti anni luce da quelli di Ungheri, che invece tende a restituire nell'unicità del lavoro dell'artista un'intenzione di dare vitalità attraverso il movimento alle proprie opere.
0: E anche la propria identità.
1: Assolutamente sì, assolutamente
0: certo,
1: sì.
0: Certo. Il titolo della mostra è 100 anni di futuro. Ungheri nasce nel 2026, ma soprattutto alcune sue opere sembrano un po' provenire da un immaginario molto più vicino al nostro presente, non trova?
1: Assolutamente sì, e questo giustifica la scelta del titolo, che appunto sottolinea questa lungimiranza di questo artista.

0: che appunto a partire dagli anni, dagli anni 70, anzi 60 per la verità, tendeva a come dire, inventare una vitalità artificiale e artificiosa attraverso la creazione artistica, che è un problema che oggi è assolutamente di scottante attualità. E quindi in questo senso abbiamo individuato questo futuro annunciato da Ungari 50 anni fa e più.
1: Facciamo un salto indietro, 1959, l'Unione Sovietica avvia il programma di esplorazione lunare, il LUNIC.
0: Sì.
1: E nello stesso anno Ungari firma con altri artisti del tempo il manifesto dell'astralismo. Ci può raccontare brevemente che cosa sosteneva questo manifesto?
0: Era un manifesto che prendeva spunto appunto da questa prima esplorazione lunare fatta dall'Unione Sovietica, prendeva spunto da questo per immaginare una nuova dimensione dell'arte, rimodulare e rimodellare gli obiettivi artistici di questa compagine di giovani guidata da questo futurista più anziano, ex futurista, perché siamo appunto nel 59.
1: In alcune opere c'è qualcosa di ironico, ma in altre possiamo trovare anche un minimo di inquietudine, anche forse un po' persino un po' di macabro. Esatto.
0: Come no, assolutamente sì, assolutamente
1: e
0: sì.
1: Secondo lei questa era una provocazione o anche una sorta di messa in scena delle paure dell'uomo davanti alla tecnologia, al progresso, a questa anche trasformazione del corpo?
0: Beh, su questo ci sarebbe da come dire, anche da indagare un po' di più, per la verità, perché l'artista aveva certamente una fortissima ironia che era parte fondamentale del suo carattere, ma laddove interviene in queste opere creando appunto dei polmoni pulsanti, dei cuori pulsanti, sempre realizzati in gomma piuma, sulla scorta delle esperienze fatte da Dante Monachesi, che appunto fu suo grande amico. E quindi questa come dire, questa particolare dimensione del macabro si unisce appunto a un'ironia che però è assolutamente originale e in qualche modo anche ironica, in qualche modo appunto ci attrae per delle opere che sembrano vivere e interrogarci, suscitando anche un po' di inquietudine, questo sicuramente sì.
1: Dunque ricordiamo Saverio Ungari, 100 anni di futuro, a cura di Andrea Romoli Barberini, ancora in collegamento telefonico. La potrete ammirare al Mattatoio di Roma, padiglione 9B, fino all'11 ottobre. Grazie davvero.
0: Grazie a voi, grazie a tutti gli ascoltatori.

Abbiamo cominciato questa puntata con le lettere e la terminiamo davanti a creature che si muovono. Giorgio Milani prende alfabeti, caratteri tipografici, frammenti di scrittura e li trasforma in materia. Saverio Ungari ha preso oggetti, forme organiche, motori, suggestioni provenienti dallo spazio e ha immaginato qualcosa che ancora non esisteva e forse ancora non esiste. Uno sembra interrogare la memoria delle parole, l'altro il futuro delle forme. E forse è proprio in questo movimento continuo tra ciò che conserviamo e ciò che ancora dobbiamo inventare che l'arte trova una delle sue ragioni più profonde. Paul Klee scriveva nel 1920, nella sua Confessione creatrice, «L'arte non riproduce ciò che è visibile, ma rende visibile». Forse è questo che abbiamo incontrato oggi. Qualcosa che prima non riuscivamo ancora a vedere. Da Le voci dell'arte è tutto.

Le voci dell'arte, voci che lasciano il segno. Melodie che diventano memoria. Ogni sabato alle 17.05 e in replica il mercoledì alle 18.25.

Puoi ascoltare la Radio Vaticana a Roma e provincia sulle frequenze 105 e 103.8 FM, sul digitale terrestre televisivo, canali 733 e 882. In Italia su DAB Plus, in Europa sul satellite Eutelsat. Puoi seguirci anche scaricando l'app Radio Vaticana per Android e iPhone, oppure sul sito vaticannews.va. Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.

cartoni. La chimica lepra distrugge la vita nei fiumi. Uccelli che volano a stento, malati di morte. Il freddo interesse alla vita ha sbarrato le porte. Un'isola intera ha trovato nel mare una tomba. Il falso progresso ha voluto provare una bomba. Poi pioggia che toglie la sete alla terra che è viva. Invece le porta la morte perché è radioattiva.

ha dato il suo putrido segno all'istinto bestiale, ha ucciso, bruciato, distrutto in un triste rosario. E tutta la terra si è avvolta di un nero sudario. E presto la chiave nascosta di nuovi segreti, così copriranno di fango persino i pianeti, vorranno inquinare le stelle, la guerra tra i soli, i crimini contro la vita, i

0: In Blu 2000. In Blu 2000 News.
1: Prove di pace tra Russia e Ucraina. Oggi la coppia di inviati del presidente americano Trump, Steve Witkoff e Jared Kushner, è a Mosca per incontrare i vertici russi. Domani è previsto l'arrivo a Kiev per vedere Zelensky e il governo ucraino, ma intanto si continua a combattere. Controesodo dalle ferie davvero bollente per gli italiani, le temperature non accennano a diminuire almeno fino a metà settimana prossima e la fiammata dei prezzi, dai carburanti ai generi di prima necessità quotidiani preoccupa sempre più le famiglie. Formula 1 domani tutto esaurito al circuito di Monza, che ospiterà l'edizione numero 97 di una delle gare più storiche e affascinanti del Circus della Velocità. In pole position scatterà a sorpresa l'Alpine di Gasly, vicino a lui Russell, deludenti le Ferrari, quarto tempo per Leclerc, quinto per Hamilton. Buonasera da Andrea Domaschio. In primo piano oggi la missione diplomatica di pace degli inviati del presidente americano Trump, Jared Kushner e Steve Witkoff a Mosca e a Kiev per cercare una via d'uscita negoziale al conflitto che si trascina in modo sanguinoso ormai da 4 anni e mezzo. Oggi prima tappa dei due negoziatori nella capitale russa. Domani dovrebbe essere la volta di quella ucraina. Massimiliano Cocchi.
2: Da mezzanotte la Russia fermerà gli attacchi su Kiev. Lo ha annunciato il Cremlino, spiegando che la pausa è legata alla visita degli inviati americani Steve Witkoff e Jared Kushner, attesi in Ucraina dopo aver fatto tappa a Mosca. Una decisione che arriva dopo l'ennesima notte di guerra segnata da bombardamenti e almeno 4 vittime. Gli inviati di Donald Trump hanno in tasca una nuova proposta di accordo, ma nell'incontro avuto nel pomeriggio a Mosca, Putin avrebbe già fatto capire di non voler cedere, ribadendo che qualsiasi soluzione dovrà partire dal riconoscimento delle regioni annesse e delle parti non ancora occupate, proposte irricevibili per gli ucraini, soprattutto ora che hanno sviluppato droni in grado di colpire in profondità il territorio russo. Da Washington Trump si dice fiducioso e, seppur breve e precaria, la tregua concordata oggi tra Kiev e Mosca è comunque un buon inizio. Massimiliano Cocchi, linea allo studio.
1: E come sentito, per facilitare gli spostamenti dei negoziatori statunitensi e dare un segnale di buona volontà, il presidente russo Putin ha ordinato una sospensione per 3 giorni dalla mezzanotte di oggi dei bombardamenti su Kiev, ma nella capitale ucraina ormai la paura è una compagna di vita quotidiana. Vito De Torre.
3: Notti trascorse nelle gallerie della metropolitana, attacchi con droni in pieno giorno, bambini portati di corsa nei rifugi sotterranei nel bel mezzo di una mattinata a scuola. Durante l'estate Mosca ha iniziato a lanciare migliaia di droni ad alta velocità, più distruttivi e più difficili da abbattere rispetto ai precedenti modelli a elica. Il bersaglio numero uno è Kiev. Il blitz di ieri in pieno giorno ha scioccato la capitale. L'esplosione ha devastato la sede dei servizi segreti ucraini, considerata finora inattaccabile, bucando la contraerea che protegge i palazzi del potere. A preoccupare i 3 milioni di abitanti di Kiev è soprattutto l'avvicinarsi dell'inverno. Eppure, dopo 1655 giorni di guerra, gli ucraini sembrano irrigidire la propria posizione. Secondo un sondaggio di agosto, il 69% è contrario a cedere la parte del Donbass non occupata dalla Russia, principale richiesta di Putin. Vito De Torre, linea allo studio.
1: Repubblica e autonomia hanno accompagnato lo sviluppo della democrazia italiana in questi decenni. È quanto ha affermato oggi il presidente della Repubblica Mattarella a Merano per le celebrazioni degli 80 anni dell'accordo di Parigi, che diede lo statuto autonomo al Trentino Alto Adige. Quell'intesa fu il risultato della lungimirante volontà di due statisti che seppero individuare una soluzione innovativa e coraggiosa alla questione Alto Adige-Sud Tirol. Ha aggiunto il nostro capo dello Stato oggi al fianco del collega austriaco Van der Bellen, Federica Margaritora.
4: Non si è stranieri in casa propria. Così il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha riassunto il significato dell'accordo di Parigi, che nel 1946 ha sancito l'autonomia di Trento e Bolzano per salvaguardare le minoranze di lingua tedesca e ladina. Repubblica e autonomie, secondo il capo dello Stato, hanno accompagnato lo sviluppo della democrazia italiana in questi decenni e i confini, da storici ostacoli naturali o artificiali, sono divenuti punto d'incontro tra terra terre e popoli, desiderosi di vivere in armonia e prosperare assieme. Il modello di quell'accordo, secondo Mattarella, è proseguito nell'adesione all'Unione Europea, che ha cercato di costruire una comunità di valori, rifiutando le ideologie totalitarie della recente storia. Infatti, per il Presidente, con l'ingresso dell'Austria nell'Unione Europea, si aprì una fase nuova di spazio comune, di dialogo, di promozione dei diritti, di cultura condivisa. Federica Margaritora, linea allo studio.
1: Ultimo weekend di grande controesodo vacanziero, mentre i prezzi dei carburanti continuano da giorni a lievitare, ormai l'estate sta finendo e il ritorno al lavoro e sui banchi di scuola è imminente, mentre il gran caldo ancora non dà tregua. Letizia Davoli.
5: Con l'imminente riapertura delle scuole è davvero finita l'estate, o meglio, sono finite le vacanze. Questo fine settimana infatti sarà l'ultimo di grandi spostamenti su e giù per l'Italia, con 27 milioni di veicoli in movimento dalle località di mare e montagna verso le città. Per non appesantire il traffico, ANAS ha ridimensionato la presenza dei cantieri dell'83% lungo strade e autostrade fino al 7 settembre, mentre domani, domenica, dalle 7 alle 22, ci sarà il divieto di transito in autostrada dei veicoli pesanti. Ma se sono ormai finite le vacanze quasi per tutti, così non è per il caldo. Gli italiani dovranno fare i conti con l'ultima ondata di calore ancora per qualche giorno, almeno fino a mercoledì, quando una nuova perturbazione potrebbe segnare un cambio di passo con l'arrivo di aria più fresca. Per adesso le temperature restano ben oltre la media del periodo, tra i 34 e i 38 gradi, ma le notti settembrine e le maggiori ore di buio aiuteranno a tirare un po' il fiato almeno fino al giorno dopo. Letizia Davoli, linea allo studio.
1: E mentre l'inflazione in agosto tocca punte mai raggiunte da 3 anni a questa parte, arrivando al 3,3% annuo, Milano si conferma la città più cara d'Italia. Lo certifica una ricerca condotta dall'associazione consumatori Codacons. Elena Seno.
6: Non è una novità, ma una conferma. Milano è ancora la città più costosa d'Italia. Per gli stessi prodotti e servizi a Napoli si spende il 42% in meno. A dirlo è il Codacons, che ha analizzato i dati dell'Osservatorio Prezzi del Ministero delle Imprese del Made in Italy su 33 diverse voci di spesa, dai prodotti alimentari ai servizi offerti da bar, parrucchieri, dentisti, veterinario, ancora da pizzerie e cinema. Ne emerge un'Italia divisa in due, con le città del sud più convenienti rispetto a quelle del nord. Per acquistare lo stesso paniere di beni e servizi, a Milano si spendono 693 euro, a Bolzano 652, queste le province più care. In coda alla classifica come città più economica c'è invece Napoli, dove per la stessa spesa bastano 402 euro. Dall'indagine si scopre poi che il pane fresco più caro è venduto a Bolzano a 7,16 euro al chilo, mentre per la pizza meglio andare a Catanzaro, 10,35 euro il costo medio di un pasto in pizzeria in questa città, prezzi che i milanesi possono solo sognare. Elena Seno, linea allo studio.
1: E nel Milanese proseguono lungo il Naviglio Grande le operazioni per contenere lo sversamento di idrocarburi partito da Magenta e arrivato fino appunto a Milano. Una parte del materiale ha raggiunto anche la Darsena in centro città, mentre si lavora per limitare le conseguenze sull'ambiente e chiarire l'origine dello sversamento. Raffaella Frullone.
7: Una chiazza oleosa lunga quasi 30 metri partita da Magenta è arrivata fino alle porte di Milano. Per ore ha viaggiato lungo il Naviglio Grande trascinando con sé idrocarburi, verosimilmente gasolio o oli esausti. Da ieri sera i vigili del fuoco, la protezione civile e i tecnici sono al lavoro senza sosta per contenere lo sversamento e limitare i danni. Sentiamo Marco Granelli, assessore alla cura del territorio del Comune di Milano.
8: Siamo riusciti a bloccare l'ondata, nel senso che è arrivata ieri dopo le 9 l'ondata di questi oli esausti. Abbiamo messo qui alle porte di Milano 6 panne più una barriera più profonda che ha bloccato l'acqua e l'inquinamento.
7: Oltre alla preoccupazione per le conseguenze ambientali, il Naviglio alimenta una vasta rete di rogge utilizzate per irrigare centinaia di ettari di campi agricoli, c'è quella per i danni alla fauna ittica e alla biodiversità. Ora, oltre alla bonifica, resta da chiarire l'origine dello sversamento e soprattutto accertare eventuali responsabilità. Raffaella Frullone, linea allo studio.
1: Chiesa, Papa Leone XIV ha ricevuto oggi in udienza in Vaticano Monsignor Georg Anschwein, nunzio apostolico in Lituania, Estonia e Lettonia. E sempre oggi per il pontefice cordiale incontro con una congregazione di suore di clausura che fa parte della grande famiglia agostiniana. Rita Salerno.
9: tessitrici di comunione di unità e il mandato di Papa Leone nel suo saluto in lingua spagnola affidato alle adoratrici perpetue del Santissimo Sacramento ricevute in mattinata in Vaticano. Le monache di clausura che il pontefice definisce luminosa testimonianza della gratuità di Dio sono a Roma per il pellegrinaggio sulle orme della Beata Maria Maddalena dell'Incarnazione, fondatrice dell'ordine che fa parte della famiglia agostiniana in occasione del 50° anniversario della fondazione della Federazione dello Spirito Santo. Ed è sulla testimonianza di queste religiose che punta Leone, elogiandone la vita dedicata interamente all'adorazione continua e silenziosa del Signore, mentre il pomeriggio è stato per il Papa all'insegna dello svago e della convivialità con la festa della famiglia del governatorato dello Stato della Città del Vaticano, alla presenza della Presidente, Suor Raffaella Petrini. Da Roma, Rita Salerno.
1: Siamo allo sport con la Formula 1. Sarà Pierre Gasly sulla sua Alpina, sorpresa, a partire domani in pole position nel Gran Premio d'Italia sul circuito di Monza. Nelle prove di oggi pomeriggio ha battuto all'ultimo giro il tempo stabilito dalla Mercedes di George Russell, giunto quindi secondo, mentre il terzo tempo è stato quello della McLaren di Oscar Piastri. Piuttosto deludenti, ma in corsa per la pole Ferrari, quarto tempo per la rossa di Charles Leclerc, quinto per quella di Lewis Hamilton. E in questi giorni l'Automobile Club di Milano, che gestisce il circuito di Monza, espone nella propria sede cittadina in Corso Venezia la storica Ferrari con la quale Michael Schumacher nel 1999, vincendo proprio il Gran Premio d'Italia, riportò la scuderia del Cavallino a conquistare dopo 16 lunghi anni il titolo mondiale costruttori. Sentiamo Pietro Meda, presidente dell'ACI di Milano.
10: Il Gran Premio d'Italia parla di eccellenza italiana, mai come quest'anno il Gran Premio d'Italia ha delle aspettative di eccellenza italiana, non lo diciamo da italiani, lo diciamo da tifosi, lo diciamo da tifosi della Ferrari, perché la Ferrari rappresenta un'icona italiana di lusso, di tecnologia, di design. L'auto è una F399 di Michael Schumacher del 1999. Abbiamo il piacere di ospitarla fino a martedì 8 alle 18.30 qui presso il Salone dell'Automobile Club di Milano in Corso Venezia 43. L'ingresso è gratuito per tutti coloro che vorranno venire ad ammirarla ed è un momento celebrativo, ricordando perché il connubio Ferrari e Schumacher, perché 30 anni fa per la prima volta Schumacher rivinse a Monza e quindi la stessa Ferrari ha ricordato questo momento e anche a noi è piaciuto poter ospitare quest'auto per rievocare questo binomio eccezionale, sia di un pilota straordinario con una macchina iconica e una rappresentanza di tecnologia italiana eccezionale che nel 1999 per la prima volta dopo 16 anni tornò a vincere un mondiale costruttori.
1: E in chiusura vi ricordiamo che potete riascoltare questa edizione del Radio Giornale, tutta la programmazione della nostra radio sull'app Play 2000 disponibile gratuitamente su tutti gli store. Ed è tutto per stasera, da Daniele Izzi in regia, da Andrea Domaschio al microfono, grazie per l'ascolto, buona serata e buona domenica.

0: Dream, a cura di Danilo Blaiotta.
1: Bentrovate e bentrovati ascoltatrici e ascoltatori della Radio Vaticana qui a Love Supreme, questo programma che parla di jazz in 10 puntate ogni estate. Questa è la terza estate di fila che va in onda. Qui al microfono c'è Danilo Blaiotta, vi racconto un po' di storie appunto sul jazz. Potete riascoltare le puntate in podcast sul sito www.vaticannews.va/it nella sezione Love Supreme, che è dedicata a questo programma. C'è un menu a tendina e lì ci sono l'anno 2024, l'anno 2025 e l'anno 2026, quello in corso. Ogni sabato potete ascoltare in diretta questa trasmissione dalle 12.40 alle 13, 20 minuti, o in replica dalle 18.15 alle 18.35, sempre di sabato. La storia del jazz moderno, nelle prime 7 puntate, questa è l'ottava, dal bebop, da quel fenomeno straordinario afroamericano della New York degli anni 40, via via arrivando fino alle avanguardie. Allora, la nascita del rock and roll ha un'importanza straordinaria anche per quanto riguarda il jazz, perché il jazz dovette adattarsi anche un po' a questo fenomeno, nuovo fenomeno mondiale, direi, di popular music. Non posso parlarvi di hard bop, che è l'argomento cardine di questa puntata e anche della prossima, se non vi faccio un po' il punto. La nascita del rock and roll si deve ad un disc jockey che era Alan Freed. Alan Freed era anche l'inventore del termine disc jockey, ovvero DJ, no? Si era accorto Alan Freed che questo rhythm and blues nero, che era praticamente la risposta nera di massa al bebop, che era un fenomeno un po' che andava capito, andava seguito, andava ascoltato soprattutto dal vivo più che discograficamente, e quindi questo rhythm and blues che andava per la maggiore piaceva anche al pubblico giovanile bianco. Questa è una novità assoluta. Perché? Perché la musica dei neri veniva venduta ai neri e quella dei bianchi ai bianchi. Invece qui no, qui c'è una mescolanza di pubblico, e infatti siamo negli anni 50, quegli stessi anni che sancirono, diciamo, la nascita di movimenti politici contro la segregazione razziale, quindi Reverendo King da un lato, Malcolm X dall'altro, eccetera. Perciò tra il 55 e il 56 avvenne questo nuovo fenomeno musicale, quello del rock and roll, che divenne un oggetto di culto collettivo dal punto di vista del pubblico bianco e del pubblico nero, ed era una musica ibrida appunto tra il rhythm and blues, il country western. Sostanzialmente era una musica che ricordava moltissimo il boogie woogie che suonavano i pianisti neri all'inizio del Novecento. Poi anche i neri divennero grandi suonatori e cantori e cantanti di rock and roll. Sto parlando di Chuck Berry, chitarrista e cantante Chuck Berry, di Fats Domino, dello stesso Ray Charles, no? Che poi diede inizio alla soul music. E come iniziò la soul music? La soul music iniziò perché fu una mescolanza perfetta tra la gospel music, cioè la nuova gospel music, che negli anni 50 fece un successo clamoroso grazie a Mahalia Jackson, che fu scritturata dalla Columbia, e la musica del rhythm and blues stesso. Quindi rhythm and blues e gospel songs diedero vita al soul. Andiamo per gradi e ci ascoltiamo Closer to Me, che è un pezzo di Mahalia Jackson degli anni 50, quando appunto scritturata dalla Columbia iniziò a cantare queste gospel songs, che in realtà erano gli antichi spiritual, i vecchi spiritual di una volta, che poi Thomas A. Dorsey, che era questo personaggio che negli anni 30 aveva con il termine gospel. Anzi, ho proprio un aneddoto qua che vi posso raccontare. Dice proprio Thomas A. Dorsey: nei primi anni 20 coniai il termine gospel songs dopo aver ascoltato un gruppo di 5 persone una domenica mattina nella parte estrema del South Side di Chicago. Questa fu la prima volta che ascoltai un coro gospel. Non c'erano gospel songs allora, li chiamavano evangelistic songs, cioè venivano fuori dai vecchi culti afrocristiani, quindi gli spiritual, i giubili, eccetera. E tra l'altro, diciamo, nel 2024 le 10 puntate che potete ritrovare qui in Love Supreme sono dedicate al jazz e alla spiritualità, quindi lì potete scoprirne di più di tutto questo fenomeno dal punto di vista della genesi. Ma andiamo ad ascoltarci la gospel song Closer to Me dalla voce di Mahalia Jackson, straordinaria per la Columbia negli anni 50.

Mahalia Jackson, Closer to Me, bellissimo brano, bellissima voce, bellissime uscite, soprattutto anche dal punto di vista della popular music, perché questi dischi vendettero milioni di copie. Dal rock and roll, dal rhythm and blues e dalla musica gospel si creerà quindi la soul music di Ray Charles, di James Brown, no? Che poi andò anche il funky ovviamente, di Aretha Franklin e altri. Gli anni 50 furono quindi l'anticamera della protesta, del rock acido, di questi stravolgimenti politici, come stavamo dicendo, contro la segregazione razziale. Ci furono figure di rottura a livello artistico come il pittore Jackson Pollock e gli attori James Dean e Marlon Brando, che erano molto sensibili e irrequieti, no, alla nuova figura dell'artista maledetto, e questa riscoperta del blues che colpì tra virgolette positivamente anche molta musica dei musicisti di jazz come Charles Mingus, uno su tutti veramente, il contrabbassista Charles Mingus, nei suoi jazz workshops all'inizio e poi tutta la sua produzione, i blues, soprattutto i blues minori, quei blues che venivano dagli antichi blues dei fine 800, dei songster, dei bluesmen di allora. Anche George Russell, devo dire, il compositore, quello di Lydian Concept of Tonal Organization, che fu il primo metodo di jazz della storia. Facciamo il punto dei musicisti che c'erano. Allora, c'erano i musicisti a New York che venivano dalla West Coast, dei Brubeck per esempio, no? E poi c'erano le orchestre di Stan Kenton e Woody Herman, e poi Gunther Schuller, che era il primo corno dell'orchestra del Metropolitan, ma che faceva parte per esempio con John Lewis e tutti gli altri di Birth of the Cool, questo disco di Miles Davis, con gli arrangiamenti di Gil Evans, ma dello stesso John Lewis, pianista, e di Jerry Mulligan, di cui abbiamo parlato l'altra volta, e che avevano anche dato vita, Gunther Schuller e John Lewis, all'associazione per la Third Stream Music, cioè la fusione tra jazz e in qualche modo musica classica, no? Se così vogliamo definirla. E poi c'erano alcuni musicisti neri importanti che venivano dalle parti più disparate, come Count Basie per esempio, che arrivava da Kansas City, Lionel Hampton, il grande vibrafonista. Poi c'erano trombettisti della nuova scuola come Clifford Brown e Art Farmer, il trombonista Quincy Jones.

questo gruppo straordinario di Clifford Brown insieme a Max Roach, ve lo faccio ascoltare in un pezzo che ha fatto storia, che si chiama Da Hood, Max Roach e Clifford Brown, e qui siamo proprio in pieno hard bop. L'hard bop lo sentiamo con alcune caratteristiche nuove di cui vi parlo dopo l'ascolto del brano, e che facevano, diciamo, nuova scuola, era un nuovo bop, un bop più aggressivo. Da Hood, Max Roach e Clifford Brown.

Abbiamo ascoltato Da Hood, Max Roach e Clifford Brown Quintet, da questo album meraviglioso e storico per la storia del jazz, che si chiama proprio Clifford Brown e Max Roach, un LP, un long playing del 1954, è uscito però nel febbraio del 55, registrato nell'agosto dell'anno precedente. Un disco straordinario che vi consiglio di ascoltare per intero, e qui c'erano anche Harlan Land al sax tenore, c'era Richie Powell al piano, George Morrow al basso e Max Roach ovviamente alla batteria, Clifford Brown alla tromba, Sava Sandir. Qui Love Supreme con Danilo Blaiotta ai microfoni, e questo era uno dei gruppi più importanti di questo nuovo hard bop, che aveva come caratteristica una durezza, diciamo, del bop, del vecchio bebop, riscoperta in risposta al suono della West Coast, quindi al suono del cool jazz, ma anche una risposta a tutto quello che stava accadendo nel fenomeno della musica di massa, perché bisognava essere più ascoltati, bisognava alzare il volume, bisognava avere più impeto, più aggressività, più swing violento, quindi to swing hard era un'espressione che andava molto per la maggiore in questi gruppi di hard bop. E poi c'era un blues feeling, il blues feeling di cui vi parlavo prima, cioè la riscoperta del blues che viene anche immesso all'interno dei gruppi hard bop. Abbiamo ascoltato Da Hood. Clifford Brown aveva seguito l'esempio di un precursore, Fats Navarro. Fats Navarro era un grandissimo trombettista che già cominciava a suonare insomma moderno, più duro, e poi Clifford Brown fece scuola, pur lasciandoci tra l'altro a soli 26 anni, perché purtroppo morì in un incidente d'auto, e ha influenzato generazioni di trombettisti, cioè Donald Byrd, cioè Lee Morgan, cioè Booker Little, fino al grande Freddie Hubbard. Ora Silver aveva invece questo pianismo concitato, percussivo, molto semplice, era anche compositore, nelle sue composizioni di hard bop riproponeva dei temi religiosi, ad esempio The Preacher, che era costruita su cosa? Su uno spiritual, che era Show Me the Way to Go Home. The Preacher, che è un pezzo molto semplice ma molto importante, ve lo faccio ascoltare proprio in questa versione straordinaria di Horace Silver, in queste registrazioni per la Blue Note, una delle più importanti case discografiche di tutti i tempi.

0: Questa era The Preacher, costruita su Show Me The Way To Go Home, che era un vecchio spiritual, The Preacher con Horace Silver, e non c'è veramente più tempo per ascoltare altro, ma lo ascolteremo nella prossima puntata. Andremo a parlare dei fratelli Adderley, di Bobby Timmons, del soul jazz che si creò attorno al movimento di questi jazzisti che suonavano hard bop. Il tempo è finito di questa puntata, ci diamo appuntamento alla prossima settimana per la nona e penultima puntata di questo ciclo di Love Supreme del 2026. Io vi ringrazio molto per essere state e stati in nostra compagnia e vi lascio con i programmi della Radio Vaticana. Ci sentiamo presto, da Danilo Blaiotta è tutto.
1: This is Vatican News, Radio Vaticana.

0: passare da una Cappella Sistina completamente scura a un Michelangelo colorato è stato uno shock generale.
1: La sconfitta delle tenebre, io lì ho visto per la prima volta la sconfitta delle tenebre di fronte alla luce.
2: Ebbe un effetto scioccante più o meno paragonabile a quello che dovette avere lo scoprimento del giudizio negli anni di Michelangelo.
3: Sono stati 4 anni di emozioni che si rinnovavano giorno per giorno.
4: Pietrangeli, ma lo stesso con la Luci, Mancinelli erano dei giganti.
5: Ho tenuto in mano Michelangelo e poi l'ho guardato faccia a faccia in compagnia di chi ha vissuto il restauro del secolo degli anni 90, quell'intervento incredibile che ha riscritto la storia dell'arte. Provo a portarti con me per far rivivere anche a te un'esperienza incredibile.

Sono Paolo Ondarza e questo è il podcast I Segreti del Giudizio, cronaca della manutenzione straordinaria del Giudizio Universale di Michelangelo, realizzato in collaborazione con i Musei Vaticani.

0: nessuno avrebbe mai immaginato i colori che si celavano sotto questi strati neri in Sistina. E quindi questo inequivocabilmente ha comportato una rilettura di tutta la pittura del Cinquecento e anche di quello che è venuto dopo.
1: L'emozione del capo restauratore Paolo Violini si tocca con mano. E non solo perché siamo sui ponteggi accanto al Giudizio Universale di Michelangelo, ma perché mentre osserviamo il capolavoro a distanza tanto ravvicinata, sta ricordando quando, più o meno 30 anni fa, qui, giovanissimo 25enne, muoveva i suoi primi passi nel cantiere del restauro del secolo. Quell'intervento riscrisse la storia dell'arte e riportò alla luce l'imprevedibile cromia di Michelangelo, che una patina scura aveva nascosto per secoli. È il colore che sta tornando alla luce sotto ai miei occhi, mentre i restauratori rimuovono il sottile velo biancastro che si è formato negli ultimi anni. Lo fanno con carta giapponese e acqua distillata.
2: È semplicemente acqua distillata.
1: Tra gli anni 80 e 90, sotto la direzione di Carlo Pietrangeli, Gianluigi Colalucci è stato autore della grande impresa. Paolo Violini era lì, da poco entrato ai Musei Vaticani. Lo ascolto con grande emozione mentre condivide con me i suoi ricordi. Ad un passo dalla poderosa figura di San Paolo.
0: Ero presente quando i colori di Michelangelo uscivano fuori da una coltre indistinta di bruno, quasi nero, in alcune parti era veramente un nero, e quindi nessuno poteva realmente immaginare quello che giorno per giorno sarebbe uscito fuori. Era una scoperta continua, sono stati 4 anni di emozioni che si rinnovavano giorno per giorno. Giro di boa nella storia della conservazione in assoluto.
1: Cerco di immaginare l'emozione di Violini nel momento in cui, durante questa manutenzione straordinaria, ha ripulito il Cristo Giudice, rinnovando di fatto quel gesto che ha visto compiere 30 anni fa dal maestro Colalucci.
0: Ripercorrere anche la gestualità di Colalucci 30 anni fa, anche un po' emozionato, insomma.
3: Di fronte a un maestro ancora che lavora, di fronte agli occhi.
0: Eh sì. Quella figura emoziona. Vedendo i dettagli dell'affresco ritornano in mente situazioni, persone, momenti. Sì, è una cosa anche bella, sì.
1: La voce di Paolo Violini si incrina. Mentre l'affresco michelangiolesco ritrova il vigore di 30 anni fa, il pensiero va a chi oggi non c'è più, ma con il quale si è condivisa un'esperienza indimenticabile. Fu un'impresa davvero sconvolgente. Il direttore dei Musei Vaticani, Barbara Iatta, che è con noi sui ponteggi, tiene a sottolinearlo.
4: La figura di Paolo Violini era qui con Gianluigi Colalucci, giovane ragazzo, giovane garzone, e da tutta l'esperienza di quegli anni. Io stessa ero l'ultima dei saggisti negli anni Ottanta ed essendo donna erano molto contenti di farmi accedere ai ponteggi. Con galanteria sono salita tante volte. Appunto, anche se ero una saggista esterna, e oggi mi ritrovo comunque a dovermene occupare.
3: Cosa vuol dire tutto questo percorso?
4: Allora, per me Pietrangeli, ma lo stesso Colalucci, Mancinelli erano dei giganti. Oggi veramente, non lo dico per falsa modestia, oggi ritrovandomi in qualche modo al loro posto dico aiuto, ma sarò in grado di fare le scelte che loro così saggiamente hanno fatto. È chiaro che abbiamo tanti anni di esperienza e anche tanta evoluzione nel mondo del restauro, grazie anche a quel genere di restauri. Oggi l'eccellenza internazionale e la leadership del nostro laboratorio restauro pitture, del nostro gabinetto di ricerche scientifiche, del nostro ufficio del conservatore è indiscusso. Questo mi fa sentire chiaramente molto privilegiata e orgogliosa come direttore.
1: Ci volle coraggio per sfidare le critiche, anche feroci, che in quegli anni davvero non mancarono. Me lo conferma Fabrizio Biferali, curatore del reparto per le arti dei secoli XV e XVI dei Musei Vaticani.
5: Tutto l'intervento svolto da Colalucci e dalla sua equipe in Sistina ebbe un effetto scioccante, più o meno paragonabile a quello che dovette avere lo scoprimento del giudizio negli anni di Michelangelo. Per una parte della storiografia, della critica artistica, questo fu per certi versi inaccettabile e ci fu una grande polemica che alla fine venne meno, perché tutti si resero conto che Michelangelo vero era quello che aveva poi scoperto Colalucci.

0: Perdonami se ancora una volta torno con il pensiero a Biagio Biagetti, il fondatore del laboratorio di restauro dei Musei Vaticani negli anni 30. Mi dirai che sono un po' fissato, e forse è anche vero, ma credimi, ho la chiara percezione che a farsi vivo nella mia vita ogni volta sia lui, e non io a volerlo rievocare. Ecco, dicevo, Biagetti, negli anni 30, aveva già colto ciò che il restauro di Colalucci rivelò poi nei 90. Nel libro che gli ho dedicato ho intitolato un capitolo L'intuizione del secolo. Ti spiego perché. Ascolta cosa disse Biagio Biagetti in una sua relazione alla Pontificia Accademia Romana di Archeologia nel 1936.
1: Non mi sarà difficile dimostrare l'intonazione policroma della Sistina. Noi la vediamo come attraverso un vetro affumicato, che ne sminuisce il rigore degli accordi, la luminosità degli impasti e la potenza della modellazione.
0: Hai sentito? Biagetti aveva intuito il vero colore della Sistina che noi abbiamo potuto vedere solo 60 anni dopo. Aveva capito che era stato oscurato dall'alterazione di una velatura di una colla animale applicata, scrive, in occasione di qualche restauro del Settecento. Quella colla inizialmente rendeva la superficie pittorica più lucida e vibrante, ma poi finì per catturare polvere e fumo. Biagetti se ne era già accorto negli anni 30, ma non intervenne perché i mezzi a sua disposizione non erano così sofisticati. Un intervento poco ponderato avrebbe potuto mettere a rischio il giudizio universale. Ecco, questo fare un passo indietro mi ha sempre tanto colpito in lui. Qui mi si palesa quella staffetta intergenerazionale che da Michelangelo passa per Biagetti e arriva fino a Colalucci. Capisci cosa dico? Bisognava attendere gli anni 90 perché quel GRS, Gabinetto Ricerche Scientifiche, fondato ai tempi di Biagetti nel 1936, potesse acquisire le conoscenze indispensabili a far lavorare i restauratori senza correre alcun rischio. Me lo conferma l'attuale responsabile del GRS, Fabio Morresi, quando mi accoglie nel suo laboratorio, dove tra microscopi, lampade a infrarossi e ultraviolette, strumentazioni tecniche di ultimissima generazione, mi colpisce un barattolo in vetro. Contiene dell'ovatta di un colore tendente al marroncino. È quella utilizzata da Colalucci per pulire la superficie dell'affresco di Michelangelo.
2: Passare da una Cappella Sistina completamente scura a un Michelangelo colorato è stato uno shock generale.
0: Biagetti aveva capito che c'era, oltre quella coltre nera, qualcos'altro, ma non si intervenne allora, perché non si poteva.
2: Faccio un esempio per tutti. Noi a breve inizieremo il restauro delle seconde logge di Raffaello. Restauro che può essere possibile adesso, perché adesso c'è la tecnologia per poterlo affrontare, cioè la pulitura laser. Quindi è verissimo quello che tu dici, cioè come l'approccio scientifico definisce anche il protocollo di intervento e quindi definisce anche se è fattibile oppure no. Questo denota una onestà professionale enorme, cioè, enorme.
0: Non voler necessariamente legare quella scoperta al proprio nome.
2: Assolutamente sì.
0: L'umiltà è una caratteristica dei grandi. Questo mi appare evidente in Biagetti. Ma aspetta, Morresi mi vuole mostrare qualcosa.
2: Adesso te la faccio vedere una. Vieni con me.
3: Sì, vengo?
2: Sì.
0: Dal suo ufficio ci dirigiamo in una stanza piena di strumenti di indagine. Apre un armadio.
3: Sono tasselli, cosa sono?
2: Dammi la mano.
3: Che cosa hai in mano?
2: SV, Sistina Volta, scena 29, campione 14. Hai in mano un pezzetto della volta di Michelangelo, della Cappella Sistina.
0: Hai sentito anche tu? Nella mia mano, in questo momento, c'è l'immenso Michelangelo. Morresi mi ha messo in mano una sezione stratigrafica dell'affresco. È inglobata in una resina per essere osservata al microscopio.
2: Vedi, vedi tutti gli strati, perciò parti dall'intonaco e arrivi al colore e poi a tutte le sostanze che sono state sovrammesse sopra. Vedi anche la tecnica.
3: Incredibile, attraverso l'analisi scientifica sì. Si riesce a ricostruire la tecnica esecutiva di Michelangelo.
2: E torniamo al discorso dell'emozione.
1: Fabio Morresi rievoca con me l'emozione di 30 anni fa.
2: Tu immagina che esattamente 2 mesi dopo che io avevo mosso i primi passi qua dentro, mi mandano a 20 metri d'altezza a fare un prelievo sulla volta. L'emozione. La stessa emozione che, sono sincero, trovo adesso alle porte della pensione ritoccando il giudizio.
1: Sono molto emozionato anch'io. E per l'emozione stavo dimenticando che poco fa in Cappella Sistina Paolo Violini mi ha fatto il nome di un altro testimone del restauro del secolo. È Filippo Petrignani. È entrato ai Musei Vaticani a 22 anni, nell'84, lavorando nell'archivio fotografico dei restauri. Con la Lucci lo volle sui ponteggi e Petrignani è passato alla storia per aver portato il primo computer in un cantiere di restauro. Pensa che per farlo scorrere sul ponteggio della volta della Sistina furono ideate delle rotaie poggiate alle pareti sui fori pontai usati da Michelangelo per il suo ponteggio. E in uno di questi fori sono state trovate 3 carte da gioco del 1700, lasciate lì forse da qualche garzone. Da non credere. Ti dicevo, questa postazione informatica rudimentale serviva a raccogliere i dati della tecnica esecutiva dell'affresco che si stava studiando. Chiedo di incontrare Filippo Petrignani.
4: È stata un'esperienza che ancora oggi mi fa accapponare la pelle. Lei deve immaginare questo ponteggio che doveva arrivare fino a 16 metri di altezza e erano diversi piani, soprattutto non c'erano le scale che ci sono adesso su questi ponteggi moderni.
1: Ci si arrampicava
4: con delle scalette. Sono arrivato all'ultimo piano e guardando l'affresco vedo le lunette tutte scure. Da una parte c'era il volto di una donna verso il giudizio, illuminato, era completamente colorata. La mia prima impressione è stata quella di girarmi per cercare dove fosse la luce che colpiva. Io ho immaginato
1: un fascio di luce
4: che illuminava quella cosa,
1: che emergeva dal buio,
4: che emergeva dal nero assoluto. Mi viene incontro il restauratore. Giorgio, scusa, ma mi togli una curiosità subito, ma da dove viene questa luce? Sta sto riflettore che colpisce. Giorgio mi guarda stupito e mi dice: Filippo, ma non hai capito niente allora? Quella è una zona pulita e il resto è tutto da restaurare ancora. E io sono rimasto senza fiato. Poi praticamente ho vissuto quasi 8 anni sui ponteggi con i restauratori. L'ho visto rinascere. Ho visto rinascere Michelangelo. Loro mi mancano perché è passato tanto tempo. Ero il più giovane e loro mi dicevano: tu sarai la nostra memoria storica.
1: Filippo Petrignani ricorda come fosse oggi i gesti compiuti sui ponteggi da Gianluigi Colalucci.
4: Colalucci aveva il cronometro. Prima pulivano con una spugna naturale d'acqua distillata. Poi veniva applicata a pennello questa miscela solvente, faceva partire il cronometro e dopo 3 minuti la rimuoveva con un'altra spugna e acqua distillata. E dal nero si vedeva la luce, era la sconfitta delle tenebre. Io lì ho visto per la prima volta la sconfitta delle tenebre di fronte alla luce.
1: Io ho in mano il libro di Gianluigi Colalucci, Io e Michelangelo, fatti, persone, sorprese, scoperte del cantiere del restauro della Sistina. Colalucci sceglie di dar voce a un diario di bordo, chiamiamolo così,
4: di Bruno Baratti,
1: che allora era il più giovane restauratore.
4: Sì.
1: Lei è presente
4: sì.
1: in questa descrizione con il suo soprannome?
4: Lì sul ponteggio ero chiamato Poldino.
1: Poldino non regge più e dice: mamma mia che roba, mai visto niente di simile, continua a ripetere. Praticamente noi lo vediamo come quando lui l'ha finito di dipingere,
4: esatto.
1: Roba da matti, da non credere.
4: Esatto. E noi siamo stati gli ultimi a vedere Michelangelo come lo vedevano tutti, e siamo stati i primi a rivederlo. E noi avevamo studiato Michelangelo come una specie di Caravaggio
1: oscuro.
4: Un proto Caravaggio.
1: Esatto.
4: Invece non c'entrava assolutamente niente, perché era invece lo stesso colore di di Pontormo, di Rosso Fiorentino, questi maestri del colore del Rinascimento.
5: È salito in questi giorni sui ponteggi?
4: Sono salito, sono tornato e mi sono ricordato di una frase che mi aveva detto il professor Pietrangeli, direttore dei Musei Vaticani. Uh-huh. Mi dice, Petrignani, lei ha la possibilità di avere la fortuna che ho avuto io. Io nel 1937, ci raccontava il professor Pietrangeli, sono salito a vedere il restauro di consolidamento che fece Biagio Biagetti. E lei, Petrignani, mi disse, lei ha la possibilità, essendo così giovane, chissà, tra 30-40 anni di poter tornare a vedere Michelangelo da vicino. E infatti così è successo.
5: Così è successo. E a me vengono i brividi. Il cerchio sembra chiudersi. Biagetti, studiato attraverso quei diari privati, stilati con tanta dovizia di particolari, quasi avesse il desiderio che un giorno qualcuno li leggesse, mantenendo viva la sua memoria. Biagetti mi ha riconsegnato da chi, in qualche modo, lo ha conosciuto e che oggi, a sua volta, mi affida i suoi ricordi. Quanto è importante la memoria. La storia è fatta di persone e si costruisce raccontando e tramandando il presente. Ordinario, talvolta straordinario. È con questa intenzione che voglio raccontarti i dettagli e i risultati della manutenzione straordinaria del giudizio universale, eseguita tra febbraio e marzo 2026. Se vorrai continuare ad ascoltarmi, proverò a farlo nel prossimo episodio.
6: Avete ascoltato I Segreti del Giudizio, un podcast scritto e realizzato da Paolo Ondarza con la collaborazione dei Musei Vaticani. Supervisione di Benedetta Capelli e Fabio Colagrande. Le interviste ai turisti sono di Martina Cettola. La voce di Biagio Biagetti è di Marco Bellizzi.

0: 19, l'informazione della Radio Vaticana, Gianmarco Murroni in studio. Il Papa ha ricevuto questa mattina in udienza in Vaticano le monache adoratrici perpetue del Santissimo Sacramento, salutando le religiose in pellegrinaggio a Roma. Leone XIV ha sottolineato l'importanza della ricerca costante del volto di Cristo. Ascoltiamo le parole del Papa nel servizio di Daniele Piccini.
1: Una luminosa testimonianza della gratuità di Dio che semina nel cuore umano il desiderio di cercare e contemplare il suo volto. In questo modo, Leone XIV ha tratteggiato le adoratrici perpetue del Santissimo Sacramento, ricevendole in udienza nella sala del Concistoro. Le monache, che seguono la regola agostiniana, sono a Roma in pellegrinaggio sulle orme della Beata Maria Maddalena dell'Incarnazione, che le fondò nel 1807. L'adorazione perpetua è il cardine del loro carisma, e a questo il pontefice ha fatto riferimento confermandole nel loro servizio alla Chiesa. Siete chiamate a essere tessitrici di comunione con i fili della preghiera e del lavoro, dell'adorazione eucaristica e della condivisione fraterna nel monastero. Le monache sacramentine sono poco meno di un migliaio nel mondo, con circa 60 monasteri.
0: Almeno 22 persone sono morte in un incendio scoppiato durante una festa di matrimonio a Kinshasa, capitale della Repubblica Democratica del Congo. A complicare l'evacuazione del locale sarebbero state le strette dimensioni delle vie di fuga. Sono stati ritrovati senza vita i corpi dei due piloti rimasti vittima dell'incidente aereo durante un'esibizione alle porte di Atene. L'aereo coinvolto nell'incidente è rimasto in volo per almeno 2 minuti prima di perdere bruscamente quota e schiantarsi in circostanze ancora da chiarire. Il presidente russo Putin ha dato disposizione di non colpire chi per 3 giorni a partire dalla mezzanotte. La decisione è legata alla visita di Steve Witkoff e Jared Kushner, che dovrebbero raggiungere la capitale ucraina dopo la loro tappa a Mosca. Nei Balcani, Serbia e Bosnia e Erzegovina andranno al voto nel mese di ottobre. Intanto in Kosovo, il partito che ha vinto le elezioni nel giugno scorso non trova alleati per la formazione del nuovo governo. Luca Collodi ha parlato con Francesco Martino, corrispondente dai Balcani dell'Osservatorio Balcani Caucaso Transeuropa.
2: La campagna elettorale in Bosnia è partita ieri, è naturalmente fortemente influenzata dalla morte del generale Ratko Mladic, che ha riportato alla luce le profonde divisioni che i Balcani hanno appunto subito durante gli anni della guerra. Il Kosovo ormai è entrato in una crisi politica che dura da anni, che è il movimento spesso definito di sinistra nazionalista di Lebendosia, che regolarmente vince le elezioni, però non riesce ad attirare intorno a sé alleati.
0: Con l'informazione è tutto, buona serata.
3: A Roma città, ascolta Radio Vaticana su 103.8 FM.

collegamento con TV 2000 trasmettiamo la Santa Messa celebrata dal Santuario della Madonna della Speranza in Marigliano. Buon ascolto.

Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. La pace sia con voi. Carissimi tutti, fratelli e sorelle nel Signore, celebrando la Domenica, giorno del Signore, in cui noi guardiamo con fiducia alla nostra meta di risurrezione e di gloria che Gesù ci ha indicato con la sua risurrezione, vogliamo aprire il nostro cuore alla parola di Dio e riscoprire con maggiore profondità la nostra appartenenza alla Chiesa come comunità di riconciliazione, di pace, di perdono e segno e strumento di giustizia e di verità per tutti i popoli. Chiediamo allora al Signore di darci questa consapevolezza e chiediamo anche il perdono dei nostri peccati, per le nostre incoerenze, per le nostre difficoltà a perdonare e a riconciliarci e per la nostra incapacità a vivere sempre costantemente con lo sguardo rivolto a Lui che è il centro della vita della comunità cristiana. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia colpa, mia grandissima colpa. E supplico la Beata sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen.

e pace in terra agli uomini amati dal Signore. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio Unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, Tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi, perché Tu solo il Santo, Tu solo il Signore, Tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo,

Guarda con benevolenza la tua famiglia, perché a tutti i credenti in Cristo sia data la vera libertà e l'eredità eterna. Per il nostro Signore

0: profeta Ezechiele. Mi fu rivolta questa parola del Signore: Oh figlio dell'uomo, io ti ho posto come sentinella per la casa di Israele. Quando sentirai dalla mia bocca una parola, tu dovrai avvertirli da parte mia. Se io dico al malvagio, malvagio, tu morirai, e tu non parli perché il malvagio desista dalla sua condotta, egli, il malvagio, morirà per la sua iniquità, ma della sua morte io domanderò conto a te. Ma se tu avverti il malvagio della sua condotta, perché si converta, ed egli non si converte dalla sua condotta, egli morirà per la sua iniquità, ma tu ti sarai salvato. Parola di Dio.
1: Ascoltate oggi la voce del Signore.
2: Ascoltate oggi la voce del Signore.
1: Venite, cantiamo al Signore e acclamiamo la roccia della nostra salvezza. Accostiamoci a Lui per rendergli grazie. A Lui acclamiamo con canti di gioia. Ascoltate oggi la voce del Signore. Entrate, prostrati, adoriamo in ginocchio davanti al Signore che ci ha fatti. È Lui il nostro Dio, e noi il popolo del suo pascolo, e il gregge che Egli conduce. Ascoltate oggi la voce del Signore. Se ascoltaste oggi la sua voce, non indurite il cuore come a Meriba, come nel giorno di Massa nel deserto, dove mi tentarono i vostri padri e mi misero alla prova pur avendo visto le mie opere. Ascoltate oggi la voce del Signore.
3: Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Fratelli, non siate debitori di nulla a nessuno, se non dell'amore vicendevole, perché chi ama l'altro ha adempiuto la legge. Infatti, non commetterai adulterio, non ucciderai, non ruberai, non desidererai, e qualsiasi altro comandamento si ricapitola in questa parola: amerai il tuo prossimo come te stesso. La carità non fa alcun male al prossimo. Pienezza della legge, infatti, è la carità. Parola di Dio.

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Matteo.

0: In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: se il tuo fratello commetterà una colpa contro di te, va e ammoniscilo tra te e lui solo. Se ti ascolterà, avrai guadagnato il tuo fratello. Se non ascolterà, prendi ancora con te una o due persone, perché ogni cosa sia risolta sulla parola di due o tre testimoni. Se poi non ascolterà costoro, dillo alla comunità. E se non ascolterà neanche la comunità, sia per te come il pagano e il pubblicano. In verità, io vi dico, tutto quello che legherete sulla terra sarà legato in cielo. E tutto quello che scioglierete sulla terra sarà sciolto in cielo. In verità, io vi dico ancora, se due di voi sulla terra si metteranno d'accordo per chiedere qualunque cosa, il Padre mio che è nei cieli gliela concederà. Perché dove sono due o tre riuniti nel mio nome, lì sono io in mezzo a loro. Parola del Signore.
1: Gloria a te, o Cristo.

Carissimi fratelli e sorelle nel Signore, carissimi sacerdoti e diaconi, oggi la liturgia della parola di Dio ci invita a riflettere e a pregare e anche interiorizzare ancora una volta il senso della vita cristiana. La legge fondamentale, se così possiamo dire, della vita cristiana è l'amore, come ci ricordava in maniera lapidaria la parola dell'Apostolo Paolo ai Romani. La pienezza della legge, dice San Paolo, è la carità. E la carità a cui fa riferimento la parola di Dio si esprime soprattutto nella seconda faccia, se così possiamo dire, del comandamento del Signore che troviamo nei Vangeli, che è quella dell'amore verso il prossimo, la carità verso i fratelli. La prima faccia è la carità verso Dio, è l'amore verso Dio, ricordiamolo. Amare Dio con tutto il cuore, con tutta la mente, con tutta l'anima e con tutto se stessi. Questo è il fondamento ed è anche la sorgente del secondo aspetto, amare il prossimo come se stessi. E Paolo dice che la pienezza dell'amore, della carità e della legge è la carità. Ecco, questo noi lo sappiamo, l'abbiamo imparato dal catechismo, ma deve diventare sempre più esperienza viva della nostra testimonianza cristiana. Dobbiamo sempre più interiorizzarlo. E anche le altre letture della Bibbia che abbiamo ascoltato sono come una esplicitazione particolare di questo principio generale, o meglio di questo dono, che è un dono di grazia fondamentale, che va esplicitato nella vita, non solo a livello personale. Evidente, ognuno di noi personalmente, in quanto uomo e donna di fede, vive la carità, il comandamento della carità verso Dio e verso il prossimo. Anzi, devo dire che sorprendentemente c'è un'espressione di San Paolo che colpisce, non so se voi l'avete colto, ecco, ma la sottolineo io. San Paolo dice che, ripeto, proprio letteralmente, dice così: non siate debitori di nulla a nessuno, se non dell'amore vicendevole. Sicché il cristiano è debitore, c'ha un debito d'amore verso i fratelli. L'amore è come un debito, una necessità costringente ad essere espresso, ad essere manifestato. È qualcosa che ti spinge e ti costringe dal di dentro, così come siamo costretti a pagare un debito. È sorprendente questa espressione di Paolo, perché se è vero che la grazia è un dono gratuito, anche l'amore porta dentro di sé la dinamica della gratuità. E com'è possibile che sia un debito? È un'espressione un po' iperbole, per dire la forza dell'amore, La dinamica stringente con cui il cristiano in quanto tale è chiamato ad amare. Ma dicevo, non è soltanto qualcosa di personale, la realtà personale è la prima cosa, perché la fede ci motiva dal di dentro personalmente ciascuno di noi, come anche la carità. Ma qui la parola di Dio oggi sottolinea la dimensione comunitaria dell'amore, la dimensione comunitaria, ecclesiale della carità, dell'amore. È qualcosa che riguarda la carità, l'insieme dei credenti nella carità. Non solo la singola persona, abbiamo detto, è il dato primo, ma anche la realtà della Chiesa in quanto comunità, in quanto manifestazione visibile comunitaria della rivelazione di Gesù Cristo che vive nella Chiesa.
La parola di Dio vive nella Chiesa. La parola di Dio non è semplicemente una realtà individualizzata, atomizzata nel singolo fedele. No, è innanzitutto una realtà che coinvolge la vita dell'insieme dei fedeli. Questa è la Chiesa. E la Chiesa vive della parola di Dio che ci rende innanzitutto un solo corpo in Cristo, una sola realtà, la dimensione sociale della Chiesa, che noi siamo chiamati a vivere e siamo chiamati a vivere secondo questa legge. E la comunità cristiana, in qualsiasi modo essa si costituisce. Pensate, carissimi fratelli e sorelle, pensate che la prima cellula della Chiesa è proprio la famiglia. E nella famiglia, innanzitutto, per esempio, che va vissuto questo insegnamento di Gesù. E l'insegnamento di Gesù riguarda quello che è stata chiamata la correzione fraterna.

nelle associazioni, nella vita della comunità parrocchiale, per esempio. Nella comunità chi ha responsabilità è come una sentinella, ma in fondo la parola di Dio ci dice che ognuno di noi è come una sentinella chiamata a vegliare sul bene dell'altro o degli altri. Abbiamo la responsabilità degli altri che Gesù ci insegna a chiamare fratelli, ma già il profeta dice: tu hai la responsabilità anche di correggere. Perché se l'altro si perde, perché tu non l'hai corretto, non gli hai annunciato la parola, non l'hai aiutato a convertirsi, quell'uomo forse morirà per questo, ma tu ne sarai responsabile. Ma se tu gli porti la parola di Dio, se tu ti fai testimone, possiamo dire anche, della parola di Dio come parola di salvezza, e l'altro ti ascolta e si salva, tu avrai guadagnato il tuo fratello. La stessa parola la ricorda Gesù nel Vangelo. Ecco, ed è questa parola che io voglio sottolineare concludendo. Nella comunità cristiana c'è questa legge dell'aiutarsi fraternamente. E se qualcuno sbaglia, allora tu lo riprendi fraternamente, nel dialogo personale, nell'aiutarlo attraverso il dialogo a capire il suo sbaglio e quindi arrivare a una conversione. Cosa ha detto Gesù? Ha detto: in tal modo, dopo che tu lo avrai ammonito, il tuo fratello, la tua sorella, tu avrai guadagnato il tuo fratello. Un'altra bella espressione che va sottolineata. Innanzitutto il debito della carità, ma poi anche il guadagno del fratello. E poi ancora Gesù insegna, poi davanti a due o tre testimoni, poi davanti alla comunità, e poi sorprendentemente Gesù dice: se non si corregge, sarà per te come un pubblicano o un peccatore, cioè uno escluso. Lo escluderai dalla comunità? Sembrerebbe che sia questo il pensiero, ma in realtà a ben vedere non è così. Sì, lui vive una condizione per cui si mette fuori dalla vita della comunità, ma in realtà, vedete, siccome il Vangelo è per tutti, e se vogliamo il Vangelo è soprattutto per chi è pubblicano e peccatore, Gesù per questo è venuto, è oggetto di particolare amore chi è pubblicano e peccatore nell'attività di Gesù, nell'opera di Gesù. Non è un'esclusione, come una condanna, no, ma è una considerazione ulteriore mediante la quale l'altro che è in una condizione di errore, di peccato, va amato e va continuato ad amare. Carissimi fratelli e sorelle, l'insegnamento di oggi è immenso ed è forse anche difficile da attuare, però è la parola del Vangelo. Siamo responsabili dei nostri fratelli e delle nostre sorelle, della vita concreta della comunità. Un po' mi è venuto a mente tante esperienze anche sul piano naturale, che magari per esempio i genitori che hanno responsabilità dei figli, e quando c'è qualche figlio traviato, penso a un figlio drogato per esempio, non ci si arrende finché non viene recuperato, guadagnato questo figlio. Questo è sul piano naturale, ma sul piano soprannaturale ci insegna Gesù è molto di più. Il cristiano vive così, anzi la Chiesa vive così. La Chiesa, la comunità cristiana è chiamata ad essere questo. C'è sempre uno scarto da quello che in effetti siamo, a ben considerare le cose, con le nostre fragilità e con i nostri peccati, ma la Chiesa di Gesù è così. Anzi, Gesù ci dà la forza per essere così. E direi anche, concludo, la Chiesa di Gesù è così anche per il mondo. Questo mondo ha bisogno di una Chiesa che testimonia la carità, che ha la passione caritativa per la salvezza del mondo, per la salvezza dell'umanità. E se la Chiesa lo testimonia, forse anche il mondo entrerà in una dinamica nuova nella sua dimensione sociale. Ecco, non dobbiamo pensare che la pace, la ricerca della pace sia, come talvolta pensiamo,

e perché siamo scoraggiati, sia qualche cosa, non dico di impossibile, ma di utopico. No, no. Se Gesù ci insegna queste cose come qualcosa che riguarda la comunità cristiana, e poiché la comunità cristiana è segno e sacramento di salvezza per il mondo, allora è possibile anche nel mondo, attraverso l'impegno dei cristiani, attraverso la comunità, la Chiesa, comunità dell'amore, portare nel mondo questa dinamica, questa scintilla, non solo questo insegnamento, ma questa bella testimonianza. E così sia. Amen.

0: Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore, Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli. Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero. Creato o non creato della stessa sostanza del Padre. In mezzo di Lui tutte le cose sono state create, per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo, e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto, e il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture. Salito al cielo, siede alla destra del Padre, che di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è il Signore della vita, che procede dal Padre e dal Figlio, che con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato, che ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una santa cattolica apostolica, professo un solo battesimo per il perdono dei peccati, e aspetto la risurrezione dei popoli e la vita del mondo che verrà. Amen. Carissimi, amiamoci gli uni gli altri e riconosciamo la presenza del Signore nella nostra comunità e in ogni persona che ha bisogno di aiuto e di carità. Diciamo insieme: Signore, insegnaci ad amare.
1: Signore, insegnaci ad amare.
2: Perché la Chiesa sia il segno credibile dell'amore di Dio per i poveri e i peccatori, i lontani e gli ammalati. Preghiamo.
1: Signore, insegnaci ad amare.
2: Perché la pace e la giustizia regnino in ogni paese afflitto dalla guerra e dalla violenza. Preghiamo.
1: Signore, insegnaci ad amare.
2: Perché impariamo a perdonarci gli uni e gli altri e a sostenerci nel tempo della prova e della fragilità. Preghiamo.
1: Signore, insegnaci ad amare.
2: Perché la nostra comunità sia un luogo di riconciliazione e di perdono, dove sovrabbonda la grazia del Vangelo. Preghiamo.
1: Signore, insegnaci ad amare.
2: Perché la pratica dei nuovi stili di vita ci permetta di ridurre i consumi e gli sprechi di cibo e di risorse energetiche e ambientali. Preghiamo.
1: Signore, insegnaci ad amare.
0: O Padre, fonte della vita, per la tua infinita misericordia e bontà, proteggi il tuo popolo in cammino e accogli la nostra povera preghiera. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché questa nostra famiglia radunata nel nome di Cristo si disponga a offrire il sacrificio gradito a Dio Padre Onnipotente.
1: Il Signore riceva dal Padre questo sacrificio.
0: O Dio, sorgente di vera pietà e della pace, salga a te dalla celebrazione di questi santi misteri la giusta adorazione per la tua grandezza, e si rafforzino la fedeltà e la concordia dei tuoi figli, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Con il sangue del tuo Figlio e la potenza dello Spirito hai raccolto intorno a te i figli dispersi a causa del peccato, perché il tuo popolo, radunato nella comunione della Trinità, a lode della tua multiforme sapienza, sia riconosciuto corpo di Cristo, tempio dello Spirito, chiesa del Dio vivente. Per questo mistero di salvezza, uniti ai cori degli angeli, proclamiamo esultanti la tua lode.

0: Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede.
1: Diciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua risurrezione.
0: Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione a corpo e a sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo.
2: Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra e qui convocata nel giorno in cui il Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Francesco, i presbiteri e i diaconi.
3: Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti. Ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo Sposo, gli Apostoli, San Francesco e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria.

0: obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, possiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai Tuoi Apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della Tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la Tua volontà, Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi.
1: E con il Tuo Spirito.
2: Scambiatevi il dono della pace.
3: Pace a tutti.
4: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, dona noi la pace.
0: Ecco l'agnello di Dio. Ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non son degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola ed io sarò salvato. Il corpo di Cristo mi custodisca per la vita eterna, il sangue di Cristo mi custodisca per la vita eterna.

Signore, credo che sei realmente presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già avvenuto, io ti abbraccio e mi unisco tutto a te. Non permettere che abbia mai a separarmi da te. Eterno Padre, io ti offro il sangue preziosissimo di tuo Figlio, in sconto dei miei peccati, in suffragio delle anime del purgatorio e per i bisogni della Santa Chiesa.

0: ama. O Padre, che nutri e rinnovi i tuoi fedeli alla mensa della parola e del pane di vita, per questi grandi doni del tuo amato Figlio, aiutaci a progredire costantemente nella fede per divenire partecipi della sua vita immortale. Per Cristo nostro Signore. Supplica alla Madonna della Speranza. Speranza nostra, salve. A te ricorriamo nei momenti più difficili della nostra vita. Nei tuoi occhi e nel tuo tenero sorriso abbiamo sempre trovato consolazione e fiducia, perché tu sei la vera madre della santa speranza. Tu sei la stella che illumina i tuoi figli dispersi nelle tenebre del mondo. Fa luce nel nostro cuore e allunga a tutti noi l'ancora che tieni fra le mani. Madre nostra, ci rivolgiamo a te perché tu possa donarci Gesù, che è la vera speranza. Lo vediamo tra le tue braccia, con la croce, segno di vittoria e preludio della speranza certa. E con il cuore che brucia d'amore, invito a non stancarci mai di amare te e il prossimo nella carità perfetta. Abbiamo bisogno di te, non lasciarci soli. Madonnaci fede retta nelle tempeste della vita. Aiutaci a sperare ancora, aiutaci a sperare sempre, fino alla fine. Amen. Invochiamo la benedizione del Signore, non solo su di noi qui presenti, ma sulle nostre famiglie, sull'intera comunità e anche attraverso la rete televisiva, su tutti i nostri fratelli e sorelle che sono stati con noi in preghiera mediante la televisione, spettatori della televisione. Il Signore sia con voi. Sia benedetto in nome del Signore. Il nostro aiuto è nel nome del Signore. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
1: La gioia del Signore sia la vostra forza. Andate in pace.

0: Dalla Cappella dell'Annunciazione di Palazzo Pio trasmettiamo la preghiera del Santo Rosario a cura delle suore pie discepole del Divin Maestro.
1: Meditiamo i misteri gaudiosi del Santo Rosario. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
2: Amen.
1: O Dio, vieni a salvarmi.
2: Signore, vieni presto in mio aiuto.
1: Gloria al Padre, e al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Primo mistero. L'angelo Gabriele annuncia a Maria la nascita di Gesù. Dal Vangelo secondo Luca. L'angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea chiamata Nazaret, a una vergine promessa sposa di un uomo della casa di Davide di nome Giuseppe. La vergine si chiamava Maria. Entrando da lei disse: «Rallegrati, piena di grazia, il Signore è con te». L'angelo le disse: «Non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. Ed ecco, concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
2: Come era

Secondo mistero, Maria visita la cugina Elisabetta. Dal Vangelo secondo Luca. In quei giorni Maria si alzò e andò in fretta verso la regione montuosa, in una città di Giuda. Entrata nella casa di Zaccaria, salutò Elisabetta. Elisabetta fu colmata di Spirito Santo ed esclamò a gran voce: «Benedetta tu fra le donne, e benedetto il frutto del tuo grembo, e beata colei che ha creduto nell'adempimento di ciò che il Signore le ha detto».

0: così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.

0: Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.

0: seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.

0: Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo,
1: come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: Terzo mistero. Gesù, il figlio di Dio, nasce a Betlemme dalla Vergine Maria. Dal Vangelo secondo Luca. In quei giorni un decreto di Cesare Augusto ordinò che si facesse il censimento di tutta la terra. Anche Giuseppe, dalla Galilea, dalla città di Nazareth, salì in Giudea, alla città di Davide, chiamata Betlemme. Mentre si trovavano in quel luogo, si compirono per Maria i giorni del parto. Diede alla luce il suo figlio primogenito, lo avvolse in fasce e lo pose in una mangiatoia, perché per loro non c'era posto nell'alloggio. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti,

0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.

0: Quarto mistero. Maria e Giuseppe presentano Gesù al Tempio. Dal Vangelo secondo Luca. Portarono il bambino a Gerusalemme per presentarlo al Signore. Ora a Gerusalemme c'era un uomo di nome Simeone. Mosso dallo Spirito, si recò al Tempio e mentre i genitori vi portavano il bambino Gesù, anch'egli lo accolse tra le braccia e benedisse Dio. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione.

0: sei nel tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave

0: Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli.

0: Quinto mistero. Maria e Giuseppe ritrovano Gesù nel Tempio fra i dottori. Dal Vangelo secondo Luca. I genitori di Gesù si recavano ogni anno a Gerusalemme per la festa di Pasqua. Quando egli ebbe 12 anni, vi salirono secondo la consuetudine della festa. Dopo 3 giorni lo trovarono nel Tempio, seduto in mezzo ai maestri, mentre li ascoltava e li interrogava. Al vederlo restarono stupiti e sua madre gli disse: «Figlio, perché ci hai fatto questo? Ecco, tuo padre e io, angosciati, ti cercavamo». Ed egli rispose loro: «Perché mi cercavate? Non sapevate che io devo occuparmi delle cose del padre mio?» Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Salve, o Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti, in questa valle di lacrime. Orsù dunque, avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi.
1: e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.
0: Signore pietà,
1: Signore pietà.
0: Cristo pietà,
1: Cristo pietà.
0: Signore pietà,
1: Signore pietà.
0: Cristo ascoltaci,
1: Cristo ascoltaci.
0: Cristo esaudiscici,
1: Cristo esaudiscici.
0: Padre del cielo che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Figlio redentore del mondo che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Spirito Santo che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Santa Trinità, unico Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Santa Maria,
1: prega per noi.
0: Santa Madre di Dio,
1: prega per noi.
0: Santa Vergine delle Vergini,
1: prega per noi.
0: Madre di Cristo,
1: prega per noi.
0: Madre della Chiesa,
1: prega per noi.
0: Madre di Misericordia,
1: prega per noi.
0: Madre della Divina Grazia,

0: noi.
1: Vergine potente,
0: prega per noi.
1: Vergine clemente,
0: prega per noi.
1: Vergine fedele,
0: prega per noi.
1: Specchio di perfezione,
0: prega per noi.
1: Sede della sapienza,
0: prega per noi.
1: Fonte della nostra gioia,
0: prega per noi.
1: Tempio dello Spirito Santo,
0: prega per noi.
1: Tabernacolo dell'eterna gloria,
0: prega per noi.
1: Dimora consacrata di Dio,
0: prega per noi.
1: Rosa mistica,
0: prega per noi.
1: Torre della santa città di Davide,
0: prega per noi.
1: Fortezza inespugnabile,
0: prega per noi.
1: Santuario della divina presenza,
0: prega per noi.
1: Arca dell'alleanza,
0: prega per noi.
1: Porta del cielo,
0: prega per noi.
1: Stella del mattino,
0: prega per noi.
1: Salute degli infermi,
0: prega per noi.
1: Rifugio dei peccatori,
0: prega per noi.
1: Conforto dei migranti,
0: prega per noi.
1: Consolatrice degli afflitti,
0: prega per noi.
1: Aiuto dei cristiani,
0: prega per noi.
1: Regina degli angeli,
0: prega per noi.
1: Regina dei patriarchi,
0: prega per noi.
1: Regina dei profeti,
0: prega per noi.
1: Regina degli apostoli,
0: prega per noi.
1: Regina dei martiri,
0: prega per noi.
1: Regina dei confessori della fede,
0: prega per noi.
1: Regina delle vergini,
0: prega per noi.
1: Regina di tutti i santi,
0: prega per noi.
1: Regina concepita senza peccato,
0: prega per noi.
1: Regina assunta in cielo,
0: prega per noi.
1: Regina del rosario,
0: prega per noi.
1: Regina della famiglia,
0: prega per noi.
1: Regina della pace,
0: prega per noi.
1: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
0: perdonaci, Signore.
1: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
0: ascoltaci, Signore.
1: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
0: abbi pietà di noi.
1: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
0: e saremo degni delle promesse di Cristo.
1: Concedi ai tuoi fedeli, Signore Dio nostro, di godere sempre la salute del corpo e dello spirito, e per la gloriosa intercessione di Maria Santissima, sempre Vergine, salvaci dai mali che ora ci rattristano e guidaci alla gioia senza fine. Per Cristo nostro Signore.
0: Amen.
2: Preghiamo secondo le intenzioni del Santo Padre Leone.
1: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre,
0: e al Figlio, e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, e nei secoli dei secoli. Amen.
1: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
0: Amen.

avuto paura. Attraversare le ombre affidandosi. Meditazioni di Don Giuseppe Di Stefano, proposte da Rosario Tronnolone.

0: Dio crea gli esseri umani a sua immagine e somiglianza, maschio e femmina, con pari dignità e senza alcuna gerarchia tra loro, desiderosi di vivere in relazione. Ecco allora che fa ingresso nella nostra storia l'alterità. Non siamo isole, ma persone, soggetti di relazione. E l'altro, nella sua somiglianza, come pure nella sua diversità, ci interpella e non possiamo ignorarlo. Abbiamo bisogno dell'altro, anche se è faticoso ammetterlo. E per quanto il mondo, con le sue logiche commerciali e i suoi interessi, voglia convincerci che da soli si va più veloce e più lontano, la nostra stessa carne, la nostra umanità, non fa che ripeterci il contrario. Uscire dalla solitudine, però, vuol dire anche porre il problema del confronto-scontro con l'altro. Così, dopo i racconti della creazione e l'esperienza del peccato originale, con conseguente ingresso nella nostra storia della paura, appena nel capitolo successivo, la Bibbia ci presenta la vicenda dei primi due fratelli, Caino e Abele. Una storia che testimonia la difficoltà di vivere, anzi di sopravvivere, da fratelli, con l'epilogo tristissimo del primo omicidio-fratricidio della storia, in cui l'altro, invece che un fratello, diventa un concorrente e un avversario da eliminare. E di fatto, uccidendo Abele, Caino elimina anche la possibilità per sé di definirsi come fratello. Ripercorrere la vicenda di Caino e Abele può certamente aiutarci a rileggere la nostra storia, le nostre esperienze di fraternità fallimentari e le ferite che da ambo le parti abbiamo ricevuto e inflitto. L'autore sacro introduce Caino nel racconto in maniera molto diversa da Abele. Già dalla nascita è stabilita una gerarchia tra i fratelli. Adamo conobbe Eva, sua moglie, che concepì e partorì Caino, e disse: «Ho acquistato un uomo grazie al Signore». Poi partorì ancora Abele, suo fratello. Ora Abele era pastore di gregge, mentre Caino era lavoratore del suolo. Caino appare come il personaggio principale, e non solo perché è il primogenito, ma anche perché la sua nascita è accompagnata dal grido di esultanza della madre, che riconosce in quel figlio l'opera di Dio stesso. Per Abele, invece, nessun commento, nessuna esclamazione di gioia. Lui è il figlio che si aggiunge e che perciò è chiamato fratello. Abele entra in scena come un personaggio marginale, una sorta di appendice, che esiste solo nella relazione con Caino, il figlio primogenito di Eva. Il suo stesso nome sta a indicare il soffio e il vapore, che non hanno consistenza. Caino e Abele poi svolgono mestieri differenti. Il primo è agricoltore, il secondo è pastore. Trascorso del tempo, Caino presentò frutti del suolo come offerta al Signore, mentre Abele presentò a sua volta primogeniti del suo gregge e il loro grasso. Il Signore gradì Abele e la sua offerta, ma non gradì Caino e la sua offerta. E subito viene da chiederci come mai, perché il Signore scelga di guardare l'offerta di Abele piuttosto che a quella di Caino. Non ci è dato conoscere i motivi della scelta di Dio, della sua preferenza verso l'offerta di Abele. Forse, leggendo gli eventi dal punto di vista di Caino, ci viene spontaneo gridare all'ingiustizia, accusare Dio di quello che potrebbe apparire come un semplice capriccio. Ma la verità è che il Signore, come chiunque altro, è libero nelle sue scelte, e niente e nessuno può condizionare il suo agire. Fatto sta che finalmente qualcuno si accorge di Abele, che non è soltanto il numero due della storia, come tutto e tutti vorrebbero fargli credere. E Dio, guardando a lui e alla sua offerta, ci ricorda che non esiste un unico punto di vista. Non esisto solo io, e non posso più continuare a vivere da figlio unico, avido di attenzioni e di consensi. Fatto sta che la scelta di Dio mette in crisi la gerarchia tra i fratelli. Il primogenito non è necessariamente il preferito. Non sempre, non per tutti. Così, mentre il lettore è distratto dal formulare le proprie teorie circa la preferenza di Dio nei confronti di Abele, l'autore sacro dà voce alla reazione di Caino davanti alla scelta del Signore a favore dell'offerta di Abele. Ne fu molto irritato e il suo volto era abbattuto. Brucia essere secondi a qualcuno. E Caino, costretto dagli eventi a mettersi per una volta nei panni di Abele, non ci sta. La sua reazione è un misto di rabbia e di depressione. È assurdo, è inaccettabile che il più debole, il minore, prevalga sul maggiore. Le convenzioni e le logiche umane dicono il contrario. Ma per Dio sembra che tutto questo non abbia alcun peso. La sua preferenza è accordata ad Abele, colui che di nome e di fatto è il più debole e vulnerabile. Caino si arrossa in viso, brucia per la rabbia e intanto si fa strada in lui una forma latente di depressione. Il fatto che Dio non abbia scelto la sua offerta ma abbia preferito quella di Abele lo colloca per la prima volta dalla parte degli scartati, di quelli bravi ma non abbastanza per essere primi. Così Caino, che non aveva mai messo in conto neppure la possibilità di un confronto con Abele, in quel momento sperimenta una bruciante verità. Essere il primo da un punto di vista anagrafico non equivale a essere automaticamente il migliore in tutto. Ferito nell'orgoglio, perciò, prende coscienza di una passione divorante che nasce dalla paura di non essere apprezzato e riconosciuto, dalla frustrazione di non essere il primo, il preferito. Accusato il colpo, Caino deve decidere se accettare la scelta di Dio oppure lasciarsi letteralmente schiacciare, travolgere dall'invidia. Dio interviene, non abbandona Caino al suo monologo interiore, non lo lascia in balia dei suoi ragionamenti che rischiano di diventare un viaggio senza ritorno. Si apre perciò un varco, cerca il dialogo. Il Signore disse allora a Caino: «Perché sei irritato? E perché è abbattuto il tuo volto? Perché ti brucia così tanto al punto da sentirti prostrato da questa situazione?» Gli offre così uno sguardo esterno, altro, su ciò che sta accadendo dentro di lui. Lo esorta a uscire da quel ripiegamento su se stesso che lo sta trascinando sempre più in basso, a fare chiarezza su ciò che sente, a dare un nome a ciò che in modo incontrollato si sta prendendo tutto di lui. Il dialogo è sempre la strada giusta per non farci divorare dai nostri demoni interiori, per provare a guardare oltre, al di là della ferita che ci stordisce di dolore e che non ci lascia lucidi.
1: Rosario Tronolone ha proposto «Ho avuto paura». Attraversare le ombre affidandosi. Meditazioni di Don Giuseppe Di Stefano, tratte dal volume omonimo pubblicato da Paoline Editoriale Libri.

Radio Vaticana Italia vi invita a pregare la compieta con la comunità delle sorelle povere di Santa Chiara del monastero di Iglesias, dal santuario della Beata Vergine Maria del Buon Cammino.

Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita.

Signore è uno solo. Tu amerai il Signore tuo Dio con tutto il cuore, con tutta l'anima e con tutte le forze. Questi precetti che oggi ti do ti stiano fissi nel cuore. Li ripeterai ai tuoi figli, ne parlerai quando sarai seduto in casa tua, quando camminerai

0: che vive e regna nei secoli dei secoli.
1: Amen. Il Signore ci conceda una notte serena e un riposo tranquillo.

0: per orchestra. A cura della redazione dei programmi musicali.
1: Benvenuti da Marcello Filotei a Per Orchestra. Oggi parliamo di un problema serio, del confronto tra i compositori, del peso che i compositori, soprattutto quelli occidentali, europei, sentono sulle proprie spalle, soprattutto quando approcciano, si avvicinano ad una forma che è stata sviluppata in maniera quasi perfetta, se esiste la perfezione in musica, ma comunque in maniera sublime. Andiamo al sodo. Schumann aveva questo problema, voleva scrivere per orchestra, ma prima c'era stato Beethoven. Cercare di imitare quelle sinfonie sarebbe stato vano, anche abbastanza inutile. Superarle, impossibile. E quindi tutti i compositori si dovevano confrontare con questo problema, ma la maggior parte semplicemente seguiva l'esempio beethoveniano. Schumann invece cercava di fare qualcosa di nuovo, ma non da subito. Perché la prima volta che si è avvicinato alla forma sinfonica era il 1832, ha scritto due tempi di una sinfonia in sol minore di chiaro stile beethoveniano ed ebbe scarsissimo successo, perché in pratica era musica per pianoforte che era stata orchestrata in qualche modo, e quindi Schumann fu molto scoraggiato da questo. Capì sostanzialmente di non essere ancora in grado di scrivere una sinfonia, perché non sapeva pensare direttamente per orchestra. Pensava per pianoforte e poi orchestrava quello che aveva scritto, e non è la stessa cosa. Quindi ha aspettato fino al 1841. Considerando che era del 1810, insomma, l'età era piuttosto avanzata per quei tempi. In realtà in quello stesso anno scrisse anche una prima versione di un'altra sinfonia che doveva essere la seconda, invece poi è diventata la quarta perché poi è stata molto rimaneggiata. Ma restiamo sulla prima. Qual era il problema centrale? Era utilizzare una forma precostituita, molto già utilizzata, però senza che questa diventasse un limite, anzi diventasse lo stimolo per un prodotto nuovo. E questo era un problema serio. E Schumann lo sa e lo formula anche a parole e scrive: per i talenti di secondo ordine è sufficiente che essi padroneggino la forma tradizionale. A quelli di primo ordine consentiamo che la allarghino. Solo il genio può muoversi liberamente. Quindi Schumann fa proprio una classifica. Se sei un talento musicale, ok, basta che conosci la tecnica. Se sei un buon talento musicale, puoi allargare la forma. Se sei un genio, sei veramente libero. Ora, che lui si ritenesse o meno un genio non lo sappiamo, però sappiamo che non si accontentò in nessun momento di rimaneggiare quello che aveva ereditato da Beethoven, e quindi si accostò a questa forma, quella sinfonica, con una coscienza critica molto precisa e anche molto superiore a quella dei compositori della sua generazione, e la sua idea era molto netta e si allontanava dalla concezione beethoveniana basata sulla dialettica, cioè sul rapporto tra gli elementi che appunto dialogavano tra loro, anche con forti contrasti. Invece Schumann no, il suo sinfonismo tutto è basato su una trasformazione continua della stessa idea, e questa idea così trasformata assume significati diversi, quindi proprio il contrario di quello che faceva Beethoven. Ma andiamo alla prima sinfonia. È noto che Schumann aveva un approccio alla composizione molto preciso, con un ordine sistematico che non c'è nella biografia di nessun altro compositore. Il 1840 era l'anno dei leader, il 1842 della musica da camera, nel 43 l'oratorio profano, nel 1841 Schumann decise di confrontarsi nuovamente col genere sinfonico. E non c'erano motivazioni dirette, non c'erano commissioni. L'ha deciso lui perché in quel momento si sentiva pronto. E infatti, in quel momento, in quell'anno, scrive la prima sinfonia, poi scrive un'ouverture, uno scherzo con il finale, scrive anche la prima versione di quella che poi sarà la quarta sinfonia. La prima invece di sinfonia in si bemolle maggiore, l'opera 23, detta La Primavera, fu composta in 4 giorni, dal 23 al 26 gennaio. Beato lui che riuscì a fare queste cose. L'orchestrazione era completata il 20 febbraio, meno di un mese. Il 31 marzo successivo Mendelssohn, grandissimo compositore e anche grandissimo direttore d'orchestra, dirige la prima sinfonia di Schumann al Gewandhaus di Lipsia. Grandissimo successo, uno dei pochi successi pubblici di questo compositore. Abbiamo detto che questa sinfonia ha un titolo, La Primavera, e in un primo momento anche i movimenti avevano un titolo. Erano l'inizio della primavera, sera, lieti compagni di giochi, apogeo della primavera, ovvero l'addio alla primavera. Poi però tutti questi titoli furono soppressi, perché Schumann non voleva che l'ascoltatore si confondesse. La cosa centrale è che già dalla prima sinfonia risulta evidente che Schumann cerca di collegare tutti i movimenti tra loro. E infatti ci sono in ciascun movimento gli stessi incisi, però non ci sono mai citazioni letterali. Quindi si ha il senso dell'unità, ma non si riconosce mai esattamente la stessa cosa. Ora andiamola ad ascoltare questa prima sinfonia nell'esecuzione di Daniel Barenboim sul podio della Staatskapelle di Berlino. E la prendiamo da un CD appena uscito per Deutsche Grammophon. I movimenti sono andante un poco maestoso, allegro molto vivace, larghetto, scherzo molto vivace col trio, allegro, animato e grazioso.

Abbiamo ascoltato la prima sinfonia di Robert Schumann nell'esecuzione di Daniel Barenboim sul podio della Staatskapelle di Berlino. Passiamo ora alla seconda sinfonia. Abbiamo detto che Schumann decideva in un determinato anno di dedicarsi completamente ad una forma. Poi però ci sono le eccezioni. Nel 1945, anno che fu dedicato prevalentemente alla musica per tastiera, Schumann decide di lavorare a quella che sarebbe poi diventata la seconda sinfonia, anche se la salute non lo aiutava. Ne nasce la sinfonia in do minore, l'opera 61, che viene portata a termine nell'ottobre del 1846, quindi ci vuole un po' più di tempo rispetto alla prima, che invece è stata fulminea. Ma appunto, finita di scrivere il 19 ottobre del 46, il 5 novembre successivo viene diretta da Mendelssohn, che è un importantissimo direttore d'orchestra dell'epoca, oltre ad essere un compositore geniale. Appunto, viene diretta da Mendelssohn al Gewandhaus di Lipsia. Questa volta però il successo non è importante come era stato per la prima. E perché? Perché questa volta la tecnica di elaborazione dei motivi è meno originale, evidentemente beethoveniana, e si basa proprio sulla opposizione di forti contrasti. Invece la caratteristica, il marchio di fabbrica di Schumann nella prima sinfonia era proprio quello di evitare questi contrasti e lavorare su un continuo sviluppo. E quella era piaciuta perché era una cosa nuova dentro a una forma tradizionale. In questo caso invece abbiamo una tra le sinfonie di Schumann dalle proporzioni più ampie, assolutamente unitaria sia sul piano tecnico che su quello espressivo, ma che non va esattamente nella direzione indicata dalla prima sinfonia. Ed è interessante che i coevi di Schumann fossero così attenti anche alla novità. Oggi noi non lo facciamo. Se andiamo ad ascoltare un pezzo nuovo, non ci poniamo il problema quanto è nuovo, quanto segue la tradizione, quanto invece la contrasta o addirittura quanto la rinnova. Più che altro cerchiamo di capire se ci piace o meno. E questa seconda sinfonia è un altro capolavoro che in quel momento è stato poco apprezzato perché non andava nella direzione della prima, o almeno non ci andava a pieno. Ascoltiamola allora nell'esecuzione di Daniel Barenboim sul podio della Staatskapelle di Berlino. I movimenti sono sostenuto assai, allegro ma non troppo, scherzo, che è un allegro vivace, adagio espressivo, allegro molto vivace.

0: Abbiamo ascoltato la seconda sinfonia di Schumann nell'esecuzione di Daniel Barenboim sul podio della Staatskapelle di Berlino. Siamo passati quindi dalla prima, che indica la strada che poi Schumann seguirà nel suo percorso sinfonico, alla seconda, che invece ha uno stile più beethoveniano, soprattutto nella tecnica di elaborazione dei motivi. Due capolavori che rappresentano la prima metà della produzione sinfonica di Schumann. E con questo Marcello Filotei vi ringrazia per l'attenzione e vi augura buon proseguimento di ascolto sulle frequenze di Radio Vaticana.
1: Avete ascoltato? Per orchestra. A cura della redazione dei programmi musicali.
2: Se hai perso il tuo programma musicale preferito, se vuoi riascoltarlo, cerca i podcast di Radio Vaticana Musica su vaticanews.va.

0: Paolo Apostolo ai Corinzi. Fratelli, imparate da me e da Apollo a stare a ciò che è scritto e non vi gonfiate d'orgoglio favorendo uno a scapito di un altro. Chi dunque ti dà questo privilegio? Che cosa possiedi che tu non l'abbia ricevuto? E se l'hai ricevuto, perché te ne vanti come se non l'avessi ricevuto? Voi siete già sazi, siete già diventati ricchi. Senza di noi siete già diventati re. Magari foste diventati re, così anche noi potremmo regnare con voi. Ritengo, infatti, che Dio abbia messo noi, gli apostoli, all'ultimo posto, come condannati a morte, poiché siamo dati in spettacolo al mondo, agli angeli e agli uomini. Noi stolti a causa di Cristo, voi sapienti in Cristo. Noi deboli, voi forti. Voi onorati, noi disprezzati. Fino a questo momento soffriamo la fame, la sete, la nudità. Veniamo percossi, andiamo vagando di luogo in luogo. Ci affatichiamo lavorando con le nostre mani. Insultati, benediciamo. Perseguitati, sopportiamo. Calunniati, confortiamo. Siamo diventati come la spazzatura del mondo, il rifiuto di tutti fino ad oggi. Non per farvi vergognare vi scrivo queste cose, ma per ammonirvi come figli miei carissimi. Potreste infatti avere anche 10.000 pedagoghi in Cristo, ma non certo molti padri. Sono io che vi ho generato in Cristo Gesù mediante il Vangelo.
1: Dal Vangelo secondo Luca. Un sabato Gesù passava fra campi di grano e i suoi discepoli coglievano e mangiavano le spighe, sfregandole con le mani. Alcuni farisei dissero: «Perché fate in giorno di sabato quello che non è lecito?» Gesù rispose loro: «Non avete letto quello che fece Davide quando lui e i suoi compagni ebbero fame? Come entrò nella casa di Dio, prese i pani dell'offerta, ne mangiò e ne diede ai suoi compagni, sebbene non sia lecito mangiarli se non ai soli sacerdoti?» E diceva loro: «Il Figlio dell'uomo è Signore del sabato».
2: Questa strada di vivere attaccati alla legge li allontanava dall'amore e dalla giustizia. Curavano la legge e trascuravano la giustizia. Curavano la legge e trascuravano l'amore. Uomini di chiusura, uomini tanto attaccati alla legge, alla lettera della legge, non alla legge che la legge è amore, ma alla lettera della legge, che sempre chiudevano le porte della speranza, dell'amore, della salvezza. Questa è la strada che ci insegna Gesù, totalmente opposta a quella dei dottori della legge. E questa strada dall'amore alla giustizia porta a Dio. Invece l'altra strada di essere attaccati soltanto alla legge, alla lettera della legge, porta alla chiusura, porta all'egoismo. La strada che va dall'amore alla conoscenza e al discernimento, al pieno compimento, porta alla santità, alla salvezza, all'incontro con Gesù. Invece questa strada porta all'egoismo, alla superbia di sentirsi giusti, a quella santità, fra virgolette, delle apparenze, no? Gesù si avvicina, la vicinanza è propria, la prova che noi andiamo sulla vera strada, perché è proprio la strada che ha scelto Dio per salvarci. La vicinanza, si avvicinò a noi, si è fatto uomo. Dio che si è fatto uomo come uno di noi, e noi che dobbiamo farci come gli altri, come i bisognosi, come quelli che hanno bisogno del nostro aiuto.

0: Il castello interiore. Catechesi a cura di padre Gabriele Morra, carmelitano scalzo.
1: Care radioascoltatrici e cari radioascoltatori, credo che questa puntata

nonostante sia una delle tante con le quali vi intratteniamo insieme a Padre Paolo, col quale selezioniamo attentamente i testi da proporvi e la linea guida del commento del Castello, questa puntata, una delle tante, ma in realtà forse quella che c'entra l'argomento fondamentale del Castello Interiore. Vi invito dunque ad una maggiore attenzione, se potete, e soprattutto ad avere sotto mano i testi di questo meraviglioso capitolo settimo delle Seste Mansioni. Inizio subito a leggervelo, perché dovremo cedere soprattutto a Teresa la parola, perché Teresa si fa particolarmente incisiva e soprattutto chiara e limpida, direi luminosa, nei testi che ascoltiamo. Vi parrà, sorelle, che le anime a cui Dio si comunica così intimamente siano ormai sicure di averlo a godere per sempre e che non abbiano più motivo di temere né di piangere i loro peccati, ma è un gravissimo errore. Forse lo potranno credere coloro che a tali grazie non sono arrivati, ma se le hanno provate e furono vere grazie di Dio, comprenderanno quello che ora dirò. Il dolore dei peccati cresce in proporzione dei favori che Dio elargisce. E ritengo che non cessi se non in quel luogo dove nessuna cosa può dar pena. Però il dolore è più o meno pungente e non si fa sempre sentire nel medesimo modo. L'anima, invece di pensare al castigo che i suoi peccati le hanno meritato, non vede che l'ingratitudine di cui si è resa colpevole verso colui che ha tutto il diritto di essere servito e a cui ella tanto deve. Nei favori che gode scopre maggiormente la grandezza di Dio, si spaventa nel riconoscere di essere stata tanto temeraria, piange il suo poco rispetto, ravvisa nella sua audacia una follia inconcepibile e al pensiero di aver abbandonato una maestà così grande per cose tanto vili non finisce più di lamentarsi. Si ricorda più spesso di questo che non delle grazie ricevute, le quali, benché tanto grandi, come quelle che ho detto e dirò, le sembrano cose che passino di tanto in tanto trasportate da un fiume impetuoso, mentre il ricordo dei suoi peccati le è sempre dinanzi come un letamaio ribollente. Ed è in ciò la sua croce.

cari amici, voi capite che questi testi non dovrebbero aver bisogno di alcun commento, infatti si tratta solo di alcune sottolineature. La prima è questa, che il dolore dei peccati cresce con la vita di grazia, cresce in proporzione, ovvero, dei favori che si ricevono da Dio. Ovvero, ancora, se volete, tradotto in soldi ancora più spendibili, il dolore dei peccati cresce nella proporzione dell'amore che Dio ci rivela. Più siamo amati, e non più ci sentiamo amabili, ma più ci sentiamo indegni della quantità di amore che riceviamo. Perché? Perché non c'è un'equazione aritmetica tra amore divino e amore umano. Mentre nella nostra umanità potremmo dire: ma io voglio bene ai miei amici, a quel mio amico, perché lui mi vuole bene. Io voglio bene alla mia sposa, la sposa vuole bene al suo sposo, perché è ricambiata in eguale quantità, se volete, in eguale o simile, comparabile qualità. Ma questo discorso non vale per Dio, che è insuperabile nell'amore, solo che colui che vive questa esperienza di grazia e riceve questa abbondanza di favori, sovrabbondanza di grazie, e le medita costantemente nella sua vita, sente sempre di più in questa proporzione aumentare non semplicemente la gratitudine, ma il dolore dei peccati. Perché? Teresa scrive: non è la paura della punizione. Ed è molto bello che scriva questo, lo sottolineo, non è la paura dell'inferno che conduce all'amore di Dio. Non è quindi il timore di non poter contraccambiare Dio con la stessa moneta, chi può avere questa presunzione, ma è piuttosto il dolore e l'ingratitudine per il passato, per cui dinanzi a tanto amore che non è mai venuto meno, abbiamo evitato di servire maggiormente Dio. E rispetto ai suoi favori, alla sua grandezza, siamo stati così temerari, scrive Teresa, siamo stati così poco rispettosi, siamo stati addirittura di un'audacia, una follia inconcepibile al pensiero di averlo abbandonato, mentre lui non ci ha mai abbandonato, è stato sempre con noi. I nostri fuoripista, i nostri percorsi oscuri, notturni, lontano da lui, vengono visti da Dio come il tempo in cui lui ha continuato ad elargire grazie e in cui noi invece siamo stati ciechi e sordi a quanto lui voleva darci. Ma quando un giorno arriva questa consapevolezza, diventiamo perfettamente confusi, rimaniamo confusi da tanto amore. Ricorderete forse quel capitolo meraviglioso di Ezechiele 16, la storia simbolica di Israele, la sposa, riamata da Dio, fatta sua per sempre, viene confusa, letteralmente si ritrova in uno stato di confusione profondissima per il fatto che, dinanzi a tanto peccato, abbia sovrabbondato l'amore di Dio, che non è mai venuto meno. L'immagine poi delle tamaiori bollente è così grafica che non ha bisogno di essere spiegata, ed è quasi è un'indicazione molto chiara che ci fa anche un po' sorridere, forse fa parte veramente dell'ironia pungente di Teresa, che desidera che questo suo discorso non faccia breccia nella nostra memoria e possa essere ricordato sempre. Siamo, scrive Teresa, come un letamaio ribollente, e questo è il ricordo dei nostri peccati, nonostante lo stato di grazia attuale. Prosegue Teresa: so di una persona, e sta parlando, sottintende, la sua vita, che desiderava di morire, non solo per vedere Dio, ma anche per sottrarsi alla pena di sentirsi sempre così ingrata verso colui a cui era e doveva essere obbligata. Le pareva che le sue iniquità non potessero essere equiparate ad alcun'altra creatura, non sapendo ella immaginare che qualche altra fosse stata da Dio così sopportata e favorita di tante grazie. Dell'inferno non hanno affatto paura, raro, benché tormentoso, è pure il timore di perdere Dio. L'unica loro apprensione è che il Signore ritiri la sua mano, permettendo che queste persone lo offendano di nuovo ed abbiano a ricadere nello stato infelice in cui per qualche tempo si sono vedute. Non si curano della pena né della gloria futura, e se desiderano di star poco in purgatorio è più per non essere lontane da Dio che per i tormenti che vi si patiscono.
Ritengo che non sia mai sicuro per un'anima, anche se molto favorita, dimenticarsi dello stato infelice in cui forse si è un po' avveduta, perché questo ricordo aiuta molto, nonostante sia penoso. Può darsi che io pensi così per essere stata tanto cattiva e che appunto per questo non riesco mai a dimenticarmene. Così non sarà di chi è stato virtuoso, benché nessuno vada senza difetti finché si vive in questo corpo mortale. Il pensiero che Dio ha perdonato e dimenticato le nostre colpe, lungi dall'alleviarne la pena, l'aumenta di più, mettendo innanzi a quell'eccelsa bontà che non lascia di favorire con le sue grazie chi non ha meritato che l'inferno. Questo pensiero doveva essere il martirio di San Pietro e della Maddalena, perché accesi di amore e favoriti di tante grazie come erano, comprendevano meglio la grandezza e la maestà di Dio. Grande doveva essere la loro pena, accompagnata da tenerissimi sentimenti. Carissimi all'ascolto, che meraviglia! Questi testi, dico, se non meritano commento, però desiderano, esprimono tutta la forza di essere riletti costantemente, messi a mente, andare a memoria letteralmente. E prosegue Teresa, senza pietà. Ascoltate il quinto paragrafo. Vi parrà pure che godendo di queste cose così sublimi, cioè di queste grazie in generale di cui si parla nelle Seste Mansioni, non si debba più fermare la meditazione sui misteri della sacratissima umanità di nostro Signore Gesù Cristo, ma occuparsi soltanto in amare. Su questo argomento ho già scritto a lungo in altro luogo. Ed ecco qui, carissimi e carissime, la sorpresa, se volete, e la notizia che volevo darvi in chiusura alla puntata scorsa. L'elemento chiave, se volete, la chiave che apre la porta del castello, la chiave per il passaggio dalle seste alle settime mansioni del castello, cioè l'entrata nella stanza nuziale, la stanza nella quale finalmente l'unione assume un senso nuovo, un significato fondante per la vita di grazia, è quella porta che hanno valicato i santi, le sante, che preghiamo costantemente, uomini e donne come noi, è la porta della sacratissima umanità di Cristo, ovvero l'umanità di quel Dio che appunto si è fatto carne e ha assunto ogni piccola fibra di noi, ogni sentimento, la nostra volontà tutta intera, il senso, il sentimento, lo scivolamento di tutte le inclinazioni verso il bene, come la tenerezza, come quelle auscultate nel cuore degli uomini, così come vengono incontrate, ripetiamo quel testo, da Pietro e dalla Maddalena nel momento del pentimento, quando rileggono la propria storia come storia di esilio dall'amore di Dio. La sacratissima umanità è il cuore di questo pensiero di Teresa. Proviene sicuramente da un confronto con la santità del tempo, anche con Sant'Ignazio di Loyola, perché ascoltava nella sua frequentazione con i francescani, con San Pietro d'Alcantara, con Sant'Ignazio di Loyola, i gesuiti, il tema dell'umanità di Cristo come predicazione fondamentale del cristianesimo, come il cuore di una spiritualità che passa e attraverso la conoscenza di un corpo, che è il corpo di Dio, il corpo del Dio fatto carne. L'umanità di Cristo, scrive dunque Teresa nei successivi paragrafi, è il mediatore unico di questo percorso. Non ce ne sono altri. Non c'è altro da invocare, non c'è altro da attendere. Non è la nostra umanità, ma è un'umanità sacratissima che è posta dinanzi a noi e dentro di noi, della quale cibiamo costantemente nell'Eucaristia e che rappresenta la perfezione dell'amore nella sua perennità, l'accoglienza di questo Cristo totale, come fece Maria forte nella fede. Ed ecco che Teresa prosegue nel messaggio, ma soprattutto sottolinea anche in modo autoironico quello che lei stessa ha sperimentato, il pericolo
non è solo in quello di essere autoingannati dal demonio e di autoingannarsi, ma addirittura quello di sottrarsi alla presenza di una guida così importante come è il Signore stesso. Teresa usa una formula molto simpatica. Dice: coloro che dicono che bisogna impegnarsi solo in amare, come se impegnarsi ad amare, questo sforzo, come dire, generico, cosmico, se volete, in preda anche ad uno spirito estatico, un problema molto sentito nell'alumbradismo del XVI secolo in Spagna, possa essere l'unico modo che ci sottrae, se volete, alla condizione di fragilità e di peccato. Teresa, al contrario, vuole che noi non ci allontaniamo da questa condizione, da questa consapevolezza, e questo può avvenire in una forma grata e non timorosa solo quando siamo accanto a Lui. Perduta la guida che il buon Gesù, infatti, queste persone non ne troveranno la strada, e io, dice Teresa, non posso pensare a che cosa pensino. Con un simpatico gioco di parole si domanda, appunto, ma esattamente quando meditano e pensano a questo amore, a che cosa pensano se non alla sacratissima umanità di Gesù Cristo? E ancora scrive: assicuro, se non altro, che non entreranno mai nelle ultime due mansioni, perché, perduta la guida che è il buon Gesù, non ne troveranno la strada. Sarà già molto se potranno stare nelle altre con sicurezza. Non dice forse il Signore che Egli è la via? Non afferma ancora che Egli è luce e che nessuno può andare al Padre se non per mezzo di Lui? E queste altre parole: chi vede me, vede il Padre mio. Diranno certe persone che si devono spiegare queste parole in altro modo. Io non conosco altre spiegazioni. Con questa mi sono sempre trovata assai bene e la mia anima sente che è vera. Sentite che meraviglia questo passaggio incisivo di Teresa, in cui Teresa si sente ed è maestra e lo manifesta attraverso il suo scritto, e spicca il volo. Ecco, la comprensione di quei passi, che è narrazione pura del Vangelo, illumina la vita spirituale nostra. Non bisogna allora allontanarsi, desiderando grazie ed estasi, dalla condizione di consapevolezza del proprio peccato e dello stato miserevole nel quale ci siamo visti e considerati per tanto tempo lontani da Lui, ma non per timore del peccato, per timore della punizione, ma perché appunto abbiamo sperimentato la nostra misera condizione per essere lontani dal suo amore. È l'amore che conduce al pentimento e che ci fa rimanere in uno stato penitenziale, non una sorta di autoflagellazione, se volete, oppure una paura che prende sovrana la vita e diventa una forma di panico nei confronti del religioso, ed è una cosa che, seppur appartiene alle religioni, certamente non fa parte dell'essenza del cristianesimo. Scrive Teresa: io chiamo meditazione un discorso fatto con l'intelletto nel modo seguente. Cominciamo col pensare alla grazia che Dio ci ha fatto nel darci il suo unico figlio. Poi percorriamo senza fermarci tutti i misteri della sua gloriosa esistenza. Oppure cominciamo con l'orazione nell'orto, seguendo con l'intelletto nostro Signore fino alla crocifissione, ovvero prendiamo un passo della passione, per esempio la cattura. Percorriamo questo mistero, considerando minutamente tutte le circostanze che possono fare impressione, come il tradimento di Giuda, la fuga degli apostoli e tutto il resto. Questa è un'orazione assai bella e meritoria. Impossibile non farla, fratelli, come scrive Teresa in questo decimo paragrafo del settimo capitolo. È impossibile non farla questa meditazione, perché, scrive Teresa, quando la Chiesa Cattolica li festeggia, e dunque se volessimo anche impegnarci in un amore generico e cosmico, energetico, ma essendo quando la Chiesa Cattolica li festeggia e ce li propone all'attenzione nella proclamazione di un Vangelo, ma volete che non utilizziamo queste meravigliose e preziose manifestazioni di amore, che sono, scrive Teresa, come ardenti scintille, atte ad infiammarla sempre di più nella sua carità verso Dio? No, no, non è possibile. Prosegue Teresa con un'esclamazione: quelle anime non si devono intendere. Cioè, sicuramente non ne capiscono e non si capiscono. Insomma, scrive ancora Teresa, non c'è preghiera così alta
che possa sorpassare in qualità la meditazione della passione del Signore, la quale infine ci accende di amore per Lui, non solo per un'ora, ma per molti giorni di seguito. Un saluto a tutti voi e a presto, alla prossima puntata.

Avete ascoltato Il Castello Interiore, catechesi a cura di padre Gabriele Morra, carmelitano scalzo.

Anna Albertini vi dà il benvenuto all'ascolto della prima parte del Convoi nella notte. Per la rubrica Solo e Orchestra trasmettiamo di Franz Joseph Haydn, concerto in Do maggiore, Hoboken 18 numero 10 per organo e orchestra d'archi. Bournemouth Sinfonietta dirige Theodor Guschelbauer. Di Carl Philipp Emanuel Bach, concerto in Sol maggiore WQ34 per organo e orchestra. Orchestre de Chambre Jean-François Paillard dirige Jean-François Paillard. Marie-Claire Allain all'organo.

Per la rubrica Solo e Orchestra abbiamo trasmesso di Franz Joseph Haydn il concerto in Do maggiore Hoboken 18 numero 10 per organo e orchestra d'archi, Bournemouth Sinfonietta a diretto Theodor Guschbauer. Di Carl Philipp Emanuel Bach il concerto in Sol maggiore WQ34 per organo e orchestra, Orchestre de Chambre Jean-François Paillard a diretto Jean-François Paillard. All'organo era Marie-Claire Hélène. E per concludere, The Swingle Singers.

Con la musica degli Swingle Singers si conclude la prima parte del Convoi nella notte. Per la rubrica di musica sacra trasmettiamo di Felix Mendelssohn Bartholdy Paulus, oratorio in due parti, opera 36, per soli, coro e orchestra, su testo di Schubring dagli Atti degli Apostoli. Seconda parte. Agnes Giebel, Oralia Dominguez, Theo Altmaier, Sigmund Nimsgern. Orchestra Sinfonica e Coro di Milano della RAI, maestro del coro Giulio Bertola. Dirige Riccardo Muti.

Per la rubrica di musica sacra abbiamo trasmesso di Felix Mendelssohn Bartholdy Paulus, oratorio in due parti, opera 36, per soli, coro e orchestra, su testo di Schubring, dagli Atti degli Apostoli. Seconda parte, Agnes Giebel, Oralia Dominguez, Theo Altmaier, Sigmund Nimsgern. Orchestra Sinfonica e Coro di Milano della RAI, maestro del coro Giulio Bertola, ha diretto Riccardo Muti. Per cori oratori, cantate, mottetti e madrigali ascoltiamo ora Ecco la primavera, musica fiorentina del 300 di autori vari. Early Music Concert of London dirige David Morrow.